di sentire, voglio essere come quei buoni vecchi sacerdoti bergamaschi di una volta, la cui memoria vive in benedizioni, che non vedevano e non volevano vedere più in là di quanto vedeva il Papa, i Vescovi e il senso comune e lo spirito della Chiesa. E su tutta la posizione modernista prendeva posizione il mio tesoro, il tesoro della mia anima, la santa fede schietta e ingenua dei miei genitori e dei miei buoni vecchi. Io sarò scrupoloso e austero con me stesso perché in nessun modo la purezza della mia fede patisca danno. Quando Radini Tedeschi morì, stava per scoppiare la prima guerra mondiale e Don Roncalli si trovò cappellano militare in servizio nell'ospedale di Bergamo. Quando tutto fu finito, il nuovo vescovo gli affidò la pastorale giovanile della diocesi e fondò, e Don Roncalli fondò, la prima casa dello studente d'Italia. Ed ecco il cambiamento improvviso. La congregazione di Propaganda Fide lo vuole a Roma come responsabile delle opere missionarie in tutta Italia. Obbedì, anche se a fatica, gettandosi in un'attività che sarebbe poco definire frenetica, visitando sistematicamente tutte le diocesi d'Italia, fino a poter dire: l'opera della propagazione della fede è il respiro della mia anima, della mia vita. Per esso tutto e sempre, testa, cuore, penna, parola, preghiera, fatiche e sacrifici di giorno e di notte a Roma e fuori. Ancora lo dico, lo farò, tutto e sempre. Nel 1925 viene nominato visitatore apostolico in Bulgaria. Qualcuno disse che lo si era voluto allontanare da Roma perché la sua presenza cominciava a diventare ingombrante. Certo è promosso vescovo, ma solo per rafforzare la sua autorità in quel paese lontano, dove deve recarsi come visitatore, col compito cioè di studiare la situazione in cui convivono assieme con disagi e sospetti reciproci, ortodossi, cattolici, di riti diversi. Ed è un compito che dovrebbe durare alcuni mesi e che finisce per durare 10 anni. A Roma prendono tempo, preferiscono tenerlo lì, dato che riesce ad andare d'accordo con tutti e che tutti preferiscono quella sua autorità che non è né chiara né definita. Per Monsignor Roncalli è un tormento, specie quando in Vaticano scelgono la tattica di tacere, di non rispondere nemmeno né alle sue domande né ai suoi suggerimenti. Ed egli sa d'aver scelto volutamente come motto e programma episcopale l'espressione obbedienza e pace, col fermo proposito di non lamentarsi mai. Dopo un anno di lavoro annota: la breve esperienza di questi mesi di episcopato mi conferma che per me nella vita non c'è di meglio che portare la croce così come il Signore me la mette sulle spalle e sul cuore. Se nel campo ecumenico e in quello delle opere di misericordia tutti gli riconoscono lealtà e generosità in fatto di ecumenismo, perché impara un giorno dopo l'altro che l'unità della Chiesa è affidata più alla carità che alle discussioni scientifiche, in tema di carità non fa distinzione alcuna. Quando la Bulgaria viene colpita dal terribile terremoto del 1928, gli aiuti che il Vaticano ottiene, che il visitatore ottiene da Roma, sono distribuiti senza distinzione di appartenenze sociali o ecclesiali. La Bulgaria è la mia croce, scrive, e io sono sinceramente disposto a star qui fino alla morte, se così vuole l'obbedienza, lasciando che altri perda tempo a sognare circa i fatti miei. Gli altri sono coloro che gli suggeriscono che ormai sarebbe giunto il tempo di qualche promozione dopo tanto esilio e tanto ingrato lavoro. A Roma un po' appoggiano le sue decisioni e i suoi progetti, un po' li tramandano e li sconfessano. In questo mio ministero, scrive, guardandosi bene dall'accusare nessuno, devo sopportare prove terribili. Sento spesso la mia povera anima come naufraga nel mistero dell'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi. E nel diario annota: l'incertezza che perdura da 5 anni quanto ai compiti del mio ministero in questo paese, angustie, difficoltà di non poter fare di più, il dover quasi vivere come un eremita contro le tendenze del mio spirito, il malcontento interiore di ciò che c'è di umano nella mia natura, anche se finora sono riuscito a tenere tutto sotto controllo, tutto mi rende spontaneo un santo abbandono in Dio. E aggiunge: sono disposto a vivere così, anche se dovesse durare per anni e anni, e non esprimerò mai nemmeno il desiderio o la tendenza più lontana a cambiare, qualunque cosa mi possa costare. Già 6 anni sono passati,
dall'ordinazione episcopale e resterà in Bulgaria altri 4 anni. Poi finalmente giunge il cambiamento, in peggio. Delegato apostolico in Grecia e Turchia e poi vicario apostolico a Istanbul. Se si bada alla qualità dei titoli, ci si accorge che si tratta sempre di sgradevoli compiti di mediazione diplomatica e di impossibilità a un vero ministero sacerdotale. Tanto più che nella nuova sede non ha nemmeno il sollievo di trattare questioni di fede. In Turchia, paese deciso ad essere assolutamente laico, si finge che il delegato apostolico nemmeno esiste. In Grecia, le ostilità degli ortodossi sono così forti che il Papa gli ha fatto sapere: lei sarà bravo se riuscirà ad entrare in Grecia. Molta gente, scrive Roncalli, mi compatisce e mi ritiene sfortunato. Io non capisco perché. Sono obbediente, come mi è chiesto. Questo è tutto. Ciò non gli impedisce di scrivere per se stesso soltanto: mi sento tutto crocifisso alla mia vita di vicario e di delegato apostolico. Poi però si commuove quando di notte dalla finestra della sua camera vede che nel Bosforo i pescatori passano la notte al lavoro anche in condizioni proibitive. L'altra notte, verso l'una, pioveva a dirotto, ma i pescatori erano là, impavidi alla loro rude fatica. Che confusione per me prete, pescatore di uomini, davanti a questo esempio. Qualcuno gli sussurra che sarebbe ora di cambiare e di ottenere da Roma qualche riconoscimento, ma ormai Roncalli è radicato nell'umiltà. Per quel poco, per quel niente che io sono nella Chiesa Santa di Dio, la mia porpora l'ho già ottenuta. È il rossore di trovarmi in questo posto di onore e di responsabilità, valendo io così poco. Che conforto sentirmi libero da queste tentazioni di cambiare posto e di salire di grado. E in questo posto, posto che diventò durante la guerra centro nevralgico di contatti diplomatici e di spionaggi incrociati, che Monsignor Roncalli visse il dramma della Seconda Guerra Mondiale, riuscendo a sollevare miserie di ogni genere ed impedire e contenere le deportazioni di armeni ed ebrei. Scriveva: poveri figli di Israele, io sento quotidianamente il loro gemito attorno a me, li compiango, faccio di tutto per aiutarli, sono i parenti e i concittadini di Gesù, che il Divino Salvatore venga in loro aiuto. E riuscì a salvare schiere di deportati destinati ai campi di sterminio, offrendo il visto di transito della delegazione apostolica. Ed ecco che nel 1944 gli giunse improvvisamente, direttamente dal Papa, la nomina nunzio apostolico in Francia, una nomina e una partenza immediata. La situazione era grave. A Parigi il generale de Gaulle, dopo la liberazione, esigeva la destituzione del nunzio in carica, dei 25 vescovi e dei 3 cardinali, che a suo dire si erano macchiati di collaborazionismo col regime di Pétain. E il nuovo nunzio doveva giungere subito, eravamo a fine dicembre, se non si voleva che gli auguri di Capodanno al nuovo presidente del governo provvisorio da parte del corpo diplomatico fossero presentati dall'ambasciatore più anziano, che era quello sovietico. E così il nuovo nunzio giunse in una settimana. Nominato il 22 dicembre, il 1 gennaio faceva già il suo discorso all'Eliseo. Fatto è che il Papa stesso si era ricordato di lui, perché il generale de Gaulle, che voleva la destituzione di 23 vescovi e di 3 cardinali, col generale de Gaulle non sarebbero servite né bontà né durezza. Tanto era deciso a ottenere dalla Chiesa la epurazione dei vescovi non graditi. Ci voleva un muro di bontà. E Roncalli era divenuto esattamente questo. Il generale poteva aspettarsi di tutto, ma non di incontrare un santo sotto le vesti di un monsignore piuttosto robusto, bonario, un po' esuberante, dal francese gradevole e un po' incerto, ma raffinato nell'intelligenza e ancor più nell'anima. Gli incontri diplomatici si protrassero per settimane. Alla fine il numero dei vescovi sgraditi si era ridotto a 3. Non la diplomazia aveva vinto, ma la ricerca buona e tenace nella verità. Io, scrisse allora il nunzio nel suo diario, lascio a tutti la sovrabbondanza della furberia,
la cosiddetta destrezza diplomatica e continuo ad accontentarmi della mia bonomia e semplicità di sentimento, di parole e di tratto, perché le somme infine tornano a vantaggio di chi resta fedele al Vangelo. Ma quella bonomia non rinunciava quando era necessario a gesti clamorosi, così Roncalli ottenne e portò personalmente a Tolosa la berretta cardinalizia per il vescovo Saliège, che paralizzato dal collo in giù, al momento delle rappresaglie naziste, si era fatto portare in barella in cattedrale per condannare ufficialmente dal pulpito in barella la bestialità della barbarie nazista. Restò a Parigi 8 anni, affrontando problemi spinosi come quello dei preti operai e delle scuole libere. I suoi libri preferiti erano sempre l'Imitazione di Cristo, i Moralia di San Gregorio, i Ferretti di San Francesco, e li considerava i libri sufficienti per un diplomatico. Annotava: tutti i sapienti del secolo, tutti i furbi della terra, anche quelli della diplomazia vaticana, che meschina figura fanno davanti alla semplicità della grazia che emana da questo grande e fondamentale insegnamento di Gesù e dei santi. Raccontano che il presidente Bidol disse di lui: questo nunzio è tutto fuorché un diplomatico, dice tutto quello che pensa. A che Roncalli ribatteva: se il mio amico sapesse quante cose penso e non dico, mi proclamerebbe il principe dei diplomatici. Nel 1953 viene nominato patriarca di Venezia. Mancava dall'Italia da 30 anni. Vi ritornò felice di poter finalmente fare il parroco. La mia confusione mi induce a sentimenti di umiltà e di abbandono. È lui che ha fatto tutto. Ha fatto tutto senza di me, che per nulla avrei potuto immaginare tanto. Un motivo di gioia è che il tenermi umile e dimesso non mi costa più fatica e risponde al mio temperamento nativo. Non desidero, non penso ad altro che a vivere e morire per le anime che mi sono affidate in questi ultimi anni che mi restano. Voglio essere un santo pastore, un santo prete, nella pienezza del termine. Nel 1958 viene eletto Papa da un conclave di 51 cardinali, metà dei quali avevano più di 77 anni. L'opinione di tutti era che il conclave avesse dato alla Chiesa un pontefice di transizione, un uomo che, per la sua tarda età, avrebbe concesso ai cardinali ancora un po' di tempo per pensare a una degna successione di Pio XII. Scelse di chiamarsi Giovanni XXIII e spiegò così ai cardinali: questo nome mi è dolce perché anzitutto è quello del mio papà, poi mi è soave perché è quello della parrocchia dove sono stato battezzato. E con lo stesso ricordo filiale affrontò la difficile prova di lasciarsi portare, come si usava allora, sulla sedia gestatoria. Era il pomeriggio stesso del giorno dell'incoronazione e doveva incontrare i numerosissimi pellegrini veneziani e bergamaschi, ma di salire su quella sedia portata a spalle non ne voleva sapere. Si arrese soltanto quando gli dissero che in quel modo la maggior parte dei pellegrini non l'avrebbero neppure visto. Superò il disagio durante il discorso, quando spiegò loro: la prima volta che io sono uscito dal mio villaggio e ho visto un grosso borgo fu a 8 anni, e ricordo che passava una processione, allora il mio papà, affinché io potessi vedere, mi prese sulle spalle e così dall'alto vidi tutto così sollevato. Ora non sono più io che devo vedere, siete voi che dovete vedere me. Per questo mi sono lasciato portare sulle spalle di questa brava gente. Ma tant'è, sia il papà che ci porta, siano questi bravi uomini, nella vita dobbiamo tutti lasciarci portare dal buon Dio. Poi, quando scese da quella difficile sedia, alludendo con umorismo alla sua robusta corporatura, disse che sarebbe stato giusto aumentare lo stipendio dei 12 sediari per eccesso di pontefice. Come primo gesto nominò 23 nuovi cardinali e riordinò la curia. Poi si mosse in una maniera antica, cioè nuova. Consapevole che il Papa è tale in quanto vescovo di Roma, si mise a fare il vescovo di Roma, cominciando a visitare parrocchie, ospedali, carcere e seminario. Ai carcerati di Regina Celi prima raccontò la vicenda di un suo zio che era stato incarcerato perché aveva cacciato senza licenza, e poi disse loro: ma voi siete contenti che sono venuto? Siete contenti? Sapevo che mi volevate e anch'io vi volevo, per questo eccomi qui.
a dire il cuore che ci metto, parlandovi non ci riuscirei mai. Ma che linguaggio volete che vi parli il Papa? Io metto i miei occhi nei vostri occhi. Ma no, perché piangete? Siete contenti che io sia qui? Non siete contenti? Ho messo il mio cuore vicino al vostro, il Papa è venuto, eccomi a voi, e penso con voi ai vostri bambini, che sono la vostra poesia e la vostra tristezza, alle vostre mogli, alle sorelle e alle mamme. Così parlavo. Non erano passati 3 mesi dall'elezione che il nuovo vecchio Papa annunciava ai cardinali stupefatti la sua intenzione di indire un consiglio ecumenico, un concilio ecumenico. Molti trepidarono per una notizia così inattesa e così grave, ma l'idea di fondo di Papa Giovanni era tutto sommato semplice. Diceva: la Chiesa Cattolica non è un museo di archeologia, è l'antica fontana del villaggio che dà acqua alle generazioni di oggi come le diede a quelle del passato, e bisogna fare scorrere quest'acqua. Per questo voleva un concilio nel quale le antiche verità venissero nuovamente spiegate nella loro bellezza e freschezza, non solo ai cattolici, ma a tutti i cristiani, anzi a tutti gli uomini. Questo era il pensiero nuovo che gli giungeva nell'anima, nella mente e nel cuore, che la Chiesa era chiamata a servire non solo i cattolici, ma l'uomo in quanto tale. Alla sera di quel giorno fatidico dell'apertura, dopo che il mondo aveva visto sfilare in televisione un interminabile corteo di vescovi e aveva visto la Basilica di San Pietro tramutata in aula con quasi 3.000 seggi, il Papa mandò a letto tutti con un discorso improvvisato che sarebbe passato alla storia. C'erano in piazza San Pietro più di 200.000 persone a sera, e i giovani con delle fiaccole si erano disposti in modo da formare un'immensa croce. Il Papa li guardava dall'alto, tentato di affacciarsi, poi disse: no, oggi ho già parlato anche troppo. Ma resistette soltanto qualche minuto, fece aprire la finestra e parlò alla folla che lo acclamava come fa un papà o un nonno: figlioli, la mia persona non è niente, è un fratello che parla a voi, un fratello divenuto padre per volontà di Nostro Signore. Ora vi do la mia benedizione, poi tornate a casa, troverete i bambini, gli darete una carezza e dite: questa è la carezza del Papa. Troverete forse qualche lacrima da asciugare, abbiate una parola di conforto, sappiano gli afflitti che il Papa è con i suoi figli. Addio figlioli, alla benedizione aggiungo l'augurio di una buona notte. Si sentiva davvero al centro della famiglia umana. Quando ricevette gli osservatori delegati delle chiese cristiane non cattoliche al concilio, ricordò loro la sua antica esperienza, sintetizzandola in poche bellissime formule. Disse: a Sofia, a Istanbul, ad Atene, noi non abbiamo mai parlamentato, ma non abbiamo discusso, ci siamo amati. E poi si lasciò andare a narrare un episodio dicendo che lo voleva offrire a questi, diciamo, capi delle altre chiese, così come si offre un fiore semplice, senza paura che il fiore potesse venire rifiutato. Ma osservate che cosa raccontò. Disse: un giorno consegnai a un venerabile vegliardo prelato di una chiesa orientale, non in comunione con Roma, una medaglia del pontificato di Pio X. Il gesto voleva essere, fu un gesto di affettuosa cortesia, ma qualche tempo dopo il vegliardo, sul punto di chiudere gli occhi alla luce di questo mondo, volle che alla sua morte la medaglia fosse messa sul suo cuore. L'ho visto con i miei occhi e il ricordo mi intenerisce ancora. Ecco come era fatto l'ecumenismo di Papa Giovanni e come egli era capace di offrire senza rinunciare a descrivere il ritorno all'unità. Simpatico e sintomatico fu l'episodio che accadde un sabato di marzo 1962. Giovanni XXIII stava percorrendo in automobile il lungo Tevere quando si trovò improvvisamente a passare davanti alla sinagoga nel momento in cui alcuni ebrei ne stavano uscendo dopo la loro funzione. Fece fermare e scoperchiare la macchina e si mise a benedirli in assoluta semplicità. Dapprima sorpresi e smarriti gli ebrei che mai avevano ricevuto la benedizione di un papa, poi cominciarono ad applaudirlo. Era la prima volta nella storia che un papa li benediva. La passione per la società civile, per i suoi problemi, gli veniva dalla coscienza di essere il padre di tutti. Tutto il mondo è la mia famiglia, diceva. È questo senso di appartenenza universale che deve dare il tono alla mia mente, al mio cuore, alle mie azioni. E anche la sua esperienza diplomatica gli era utile durante le crisi internazionali. Si sa che determinante fu l'intervento di Papa Giovanni
per la soluzione delle crisi più gravi che minacciarono la pace del mondo, come accadde nella pericolosissima crisi di Cuba dell'ottobre 1962, quando la terza guerra mondiale sembrò quasi inevitabile. E segno di un miracolo accaduto fu la sorpresa del mondo quando si seppe che Khrushchev non solo aveva inviato al Papa gli auguri personali per l'ottantesimo compleanno, ma gli aveva fatto pervenire un biglietto augurale per i santi giorni di Natale, parole del capo dello Stato sovietico. Il 27 dicembre dello stesso anno, per la prima volta, la Pravda pubblicava ampi stralci del messaggio natalizio del Papa con un commento positivo. Quello che il mondo non seppe fu che il Papa per Natale si era fatto comprare una grammatica in lingua russa, l'aveva sfogliata, letta nella notte tra il 26 e il 27 dicembre, poi si era alzato per una improvvisa ispirazione e annotò nel suo diario: mi sono inginocchiato davanti al mio crocifisso e ho consacrato la mia vita in estremo sacrificio di tutto me stesso, in riferimento a quanto il Dio volesse fare di me per questa grande impresa della conversione della Russia. Era l'ultimo Natale della sua vita. L'anno 1962 si chiuse col Times che dichiarava Giovanni XXIII uomo dell'anno, con la motivazione che aveva dato al mondo intero ciò che non potevano dargli né la diplomazia né la scienza, un senso di unità della famiglia umana. Nell'aprile successivo, quasi a sintetizzare dottrinalmente la passione di cui era sempre stato mosso e tutte le preoccupazioni del suo cuore, Papa Giovanni promulgò la Pacem in Terris, la prima enciclica che fosse mai stata indirizzata non soltanto all'Episcopato e ai fedeli, ma a tutti gli uomini di buona volontà. Ne ebbe tante lodi e qualche amarezza, perché non tutti capirono quel suo voler distinguere tra le dottrine negative che non mutano mai la loro natura e i movimenti di uomini che le propugnano, i quali invece possono cambiare. Se il Washington Post commentava: non è solo la voce di un vecchio prete, non è solo la voce della Chiesa, è la voce della coscienza del mondo. E per la prima volta un documento del Papa veniva pubblicato nei paesi dell'Est e otteneva l'assenso della Chiesa ortodossa. Ma già, la malattia lo devastava. Molti gli suggerivano di rinunciare alle visite nelle parrocchie romane perché incombeva il pericolo di qualche grave emorragia che lo stroncasse per strada. Rispose: ebbene, che male ci sarebbe? Muoiono tanti cristiani lungo la strada. Che male ci sarebbe se morisse così anche il Papa? A partire dal 17 maggio non poté più celebrare messa. La domenica 19 maggio poté solo affacciarsi alla finestra per un breve discorso e tutti videro il Papa che si portava ripetutamente la mano alle labbra e mandava baci ai figli radunati là in basso. Il 30 maggio ricevette gli ultimi sacramenti in piena lucidità e i presenti ascoltarono il suo discorso di commiato. Questo letto, disse, è un altare. L'altare vuole la vittima, eccomi pronto. Io offro la mia vita per la Chiesa, per la continuazione del Concilio Ecumenico, per la pace nel mondo, per l'unità dei cristiani. Molti mi hanno domandato quale sia stato il segreto del mio sacerdozio. Eccolo, oggi credo di poter dare la risposta. Il segreto del mio sacerdozio sta nel crocifisso che vedete davanti a me, di fronte al mio letto. Lui mi guarda e io gli parlo. E dopo una pausa, quasi a compendiare la sua esistenza, ho avuto la somma fortuna di nascere in una famiglia cristiana modesta e povera, ma timorata da Dio, e ho avuto la somma fortuna di essere chiamato al sacerdozio. Fin da bambino non ho pensato ad altro, non ho desiderato altro. La mia giornata terrena finisce, ma il Cristo vive, la Chiesa continua. Il 3 giugno 1963, quando si sparse la voce che il Papa è in agonia, Piazza San Pietro si riempie di folla silenziosa e commossa e sul tardo pomeriggio vi viene celebrata una santa messa per il pontefice morente. E quando il celebrante pronuncia le parole conclusive «Ite, missa est», in quello stesso istante, Papa Giovanni muore. Il sacerdote di Dio ha compiuto il suo lungo ministero.

Amici ascoltatori, vi proponiamo adesso il Canticum, composto da Enzo Barabas del gruppo Campus di Castionstizzopola, l'interprete cantante e la mezzosoprano sacilese Valentina Volpe Andreazza. Il brano è una libera interpretazione del Cantico delle Creature di San Francesco. Arrangiamenti originali di Enzo Barabas, scritta per l'ottocentenario della morte di San Francesco, anteprima in Italia, ma già cantata da Valentina a Pechino circa 2 mesi fa, nel corso di un suo concerto. Un buon ascolto.

robustoso e forte, e te ne illumina la notte.

0: Strada Facendo, in viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Au voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada Facendo.
4: Bentrovati da Edoardo Giribaldi e da Strada Facendo. Il cammino di Europa è un percorso che intreccia spiritualità, paesaggio e tradizione ai piedi delle Alpi piemontesi. Un itinerario che conduce al celebre Santuario di Europa, uno dei più importanti santuari mariani d'Europa, attraversando risaie, colline, borghi storici e ambienti naturali di straordinaria bellezza, tra il Canavese, Biella e Vercelli. Il tracciato principale parte da Santià, ma il cammino offre anche altre varianti, che toccano luoghi simbolici come Comunità di Bose, il pellegrinaggio storico di Fontainebleau e i paesaggi dell'Oasi Zegna. Ci colleghiamo quindi adesso con Alberto Conte, che è progettista proprio del Cammino di Europa e direttore di Itineraria, che si occupa proprio di progettazioni di itinerari. Alberto, benvenuto con noi a Strada Facendo.
5: Buongiorno.
4: Allora, il Cammino di Europa unisce pianura, colline e montagna. Quindi dal punto di vista dell'esperienza di un camminatore, cosa rende questo percorso così particolare?
5: È un percorso breve, uno dei cammini più brevi d'Italia, perché si parla di 60 km in 4 tappe, ma contemporaneamente è molto vario. Quindi in ogni tappa si attraversa un ambiente radicalmente diverso. Quindi si parte da Santià, che è nella pianura vercellese, quindi risaie, campi di mais, si arriva alle colline del lago di Viverone. Si attraversa poi una grande foresta, la foresta della Serra, fino ad arrivare alle Alpi Biellesi e infine al santuario, in un graduale movimento verso l'alto, in cui c'è effettivamente un chiaro parallelismo, no? Che è un'ascensione fisica, perché comunque si fanno alla fine anche dei dislivelli relativamente importanti, ma è anche un'ascensione, se vogliamo, spirituale, verso l'alto, verso l'arrivo appunto a un santuario mariano di grandissima importanza.
4: E noi sappiamo che al Cammino di Europa è dedicata una guida di Terre di Mezzo Editore, che permette anche di scoprire itinerari alternativi come Fontainebleau e l'Oasi Zegna, di cui tra l'altro abbiamo anche parlato con il rettore del santuario appunto di Europa. E quanto è importante offrire diverse modalità di vivere il cammino in quest'area?
5: Ma allora, i cammini oggi sono quattro, quelli descritti dalla guida, di cui sono autore, sono quattro cammini molto diversi tra di loro. Quindi c'è il cammino, diciamo, di iniziazione, quello più frequentato, che è il Cammino di Europa della Serra, che è stato progettato in particolare per essere adatto anche a persone che non hanno mai avuto esperienze di cammino, quindi con tappe brevi, dislivelli crescenti, servizi molto accurati e così via. In orientale, che è quello che passa da Oasi Zegna, è un cammino più selvaggio, molto più simile a un trekking, con dislivelli importanti, richiede un'esperienza escursionistica, un certo tipo di attrezzatura, non è percorribile in ogni stagione, così come il Cammino Valdostano, che arriva da Mor. Quest'ultimo è particolarmente interessante perché è teatro ogni 5 anni di una processione storica che viene fatta nottetempo da migliaia di persone che partono dalla Valle d'Aosta e attraverso della Barma arrivano fino al Santuario di Europa, quindi c'è un aspetto anche di storia devozionale. Credo che siano tipo, adesso non vorrei dire stupidata, ma diversi secoli c'è questa processione, che quindi è molto radicata anche nell'immaginario e nella devozione.
4: Rimanendo su questa guida di cui appunto lei è autore, ci sono anche cartine, dettagli tecnici e approfondimenti culturali. A me interessava appunto anche questa presenza delle cartine, perché al giorno d'oggi è importante, ecco, credo e chiedo a lei, avere strumenti che aiutano il viaggiatore a vivere il cammino in modo più consapevole, ma mi viene da dire anche più autentico, perché talvolta appunto se uno va su Maps, con i GPS, a volte ha più lo sguardo lì che invece a quello che è intorno. Invece magari, ecco, appunto tornando a questi mezzi più tradizionali, che però, ecco, poi sono garanzia di funzionamento sempre, mentre invece magari camminando, ecco, a volte non c'è campo, non c'è ricezione. Ecco, quanto è importante quindi attraverso anche questa guida avere modi diversi, più tradizionali e più autentici di vivere il cammino?
5: Ma una guida cartacea allarga lo sguardo in tutti i sensi, te lo allarga perché capisci meglio il territorio in cui tu ti trovi, quindi avendo una mappa ad esempio su un GPS, sullo schermo di un GPS, e bene che vada, no? Il piccolo, i 3 chilometri che hai attorno, cioè di assolutamente il senso, no, della tua posizione rispetto al territorio circostante, non riesci a leggerlo anche il territorio circostante, quindi penso che purtroppo la geografia è un po' una delle cenerentole, no, delle materie italiane, quindi sempre meno persone sanno leggere correttamente una mappa topografica. Comunque, insomma, chi ha la fortuna di saperla leggere ha un materiale diverso rispetto a quello che gli può fornire un dispositivo elettronico. Cambia poi il rapporto con gli aspetti più legati alla cultura, quindi le guide, in particolare tre di mezzo, si tengono a fare, non so, approfondimento su temi culturali, spirituali, meno gastronomici. Capisci che c'è un mondo attorno al cammino d'Europa e per noi è un aspetto sempre più importante questo, cioè non si può limitare l'esperienza o l'impatto di un cammino solo alla linea, no, che congiunge le varie tappe, ma è molto importante farne un elemento di attrattività che deve coinvolgere anche il territorio circostante.
4: E per concludere, per salutarci con Alberto Conte, gli chiediamo di dare un consiglio a chi, ecco, tra i nostri ascoltatori magari appunto attirato da questa multidimensionalità, ecco, di questo cammino che, come abbiamo detto, unisce tanti elementi naturali e anche tanti elementi culturali insieme. Ecco, che consiglio darebbe a chi vorrebbe affrontare per la prima volta questo percorso?
5: Viaggiare leggero, innanzitutto, da ogni punto di vista, quindi lasciare a casa più possibile bagagli, perché è un cammino breve e quindi con uno zaino molto leggero si può fare, anche perché in genere si dorme in strutture turistiche, quindi bed and breakfast, che hanno, no, letti normali, lenzuole, quindi non c'è bisogno di un sacco a pelo e quindi lo zaino, con 6 kg di zaino si può fare tranquillamente, ma poi anche lasciare a casa i fardelli della quotidianità. Recentemente mi è venuto troppo da ridere quando una signora che è venuta nella nostra struttura d'accoglienza, per carità, si faceva trasportare il bagaglio, ma nel bagaglio c'era un ventilatore, cioè lei ha viaggiato sul suo ventilatore. Noi abbiamo i ventilatori negli alloggi, alcuni hanno anche l'aria condizionata, altri sono al fresco, però l'ansia era tale che questa signora appunto non è riuscita a separarsi dal ventilatore. È un esempio buffo, ma il più buffo che mi è successo finora, però che la su quanto sia difficile, no, lasciare anche da un punto di vista metaforico i pesi a casa. Il cammino è uno straordinario esercizio di frugalità, di semplicità. Chi lo fa, chi l'ha già fatto, conosce questa dimensione in cui si comprende che per essere felici viaggiare liberamente all'aria aperta con un piccolissimo bagaglio, e più è piccolo il bagaglio e più si è felici.
4: E allora, con leggerezza e appunto anche magari con qualche strumento un pochino più tradizionale, noi salutiamo Alberto Conte e con questo appunto invitiamo i nostri ascoltatori a percorrere il cammino di Europa, di cui appunto Alberto Conte, che abbiamo appena sentito, è appunto progettista. Grazie Alberto, e insomma invitiamo tutti a ritrovarsi ad Europa.

0: E adesso ci colleghiamo con il rettore del Santuario di Europa, che rappresenta il punto di arrivo dell'intero cammino, Don Michele Berchi. Don Michele, benvenuto a Strada Facendo.
1: Buongiorno, benvenuti a tutti, anche voi al Santuario d'Europa.
0: Allora, parliamo appunto del cammino che conduce proprio al santuario, uno dei santuari mareni più importanti delle Alpi. Quanto è importante oggi la dimensione spirituale all'interno dell'esperienza del cammino?
1: Beh, fa bene a dire oggi, perché direi che in questi ultimi tempi questo è un aspetto che ha preso degli aspetti di novità. Nel senso che se prima il pellegrinaggio era strettamente qualcosa legato alla fede alla Madonna e quindi al suo santuario, adesso direi che c'è una dimensione più ampia, religiosa sempre, ma di una spiritualità un po' più ampia, magari composta da molte persone che sono anche alla ricerca evidentemente di qualcosa di più grande, magari che non coincide esattamente con la fede cattolica o con la Madonna, ma certamente c'è una grande componente di persone che sono in qualche modo alla ricerca di una spiritualità e che, venendo in un santuario mariano, poi si incontra con la proposta della fede, naturalmente. Ma certamente, se dovessi descrivere appunto la tipologia di questi pellegrini, direi che la natura, la bellezza del creato, momenti di silenzio e di riflessione e un'apertura a un mistero che, io dico così, che li supera, no? È un po' una componente di molti di quelli che percorrono questi cammini.
0: Ecco, a sostenere i pellegrini sono anche le numerose strutture di accoglienza. Ecco, quanto conta il loro coinvolgimento lungo tutto il percorso?
1: Beh, sicuramente.
0: Sono anche le numerose strutture di accoglienza. Ecco, quanto conta il loro coinvolgimento lungo tutto il percorso?

0: camminare quotidianamente. È molto importante, direi che l'accoglienza fa la differenza, ecco, ma mi sembra che da questo punto di vista sia anche un aspetto molto bello di, come dire, di rinnovamento anche di certe località che fino a prima dell'inizio di questo cammino erano un po' come abbandonate o comunque isolate, che invece adesso si trovano al centro di un interesse nuovo e molto bello, anche perché i pellegrini sono sempre portatori di novità, di vita, di curiosità, e quindi nasce come un coinvolgimento interessante e nuovo in questi paesi.
1: Ecco, lei stesso Don Michele ha citato le varianti proposte di questo cammino, e ne citiamo una in particolare, una delle più speciali, anche quella che segue le tracce dello storico pellegrinaggio notturno, e qui sta anche un po' la particolarità di Fontanoire. Quanto il legame con la tradizione è ancora percepibile oggi? Ecco, quindi riprendiamo questo termine appunto che rimarca l'oggi, l'attualità del cammino.
0: Ma come le dicevo, questo è un esempio perfetto di un pellegrinaggio nato secoli fa per un esplicito voto e per una tradizione strettamente e unicamente legata alla fede e all'affetto dei valdostani alla Madonna d'Europa. Nasce in modo tutto particolare con una richiesta di pioggia per un periodo di siccità di questi abitanti di Fontainebleau che attraversarono la montagna fino a 2500 metri il passo, e per scendere e chiedere alla Madonna la grazia appunto di non perdere tutto il raccolto. Lo fecero tre volte, perché le prime due volte non successe nulla. Alla terza invece ottennero quanto avevano richiesto, e da allora, come ringraziamento, stiamo parlando del fine 1600, a periodi diversi, ogni 5 anni, o in questo momento ogni 5 anni, si ripete questo pellegrinaggio che, partendo alle 11 di notte, percorre per tutta la notte sentieri di montagna fino al colle sopra il santuario, poi si scende in santuario in processione, pregando, e arrivando poi tutti quanti, stiamo parlando di 3.000-4.000 persone, verso mezzogiorno del giorno successivo, quindi più o meno un pellegrinaggio che dura 12 ore di seguito, tutta la notte. E a questi, appunto, a questa motivazione profondamente religiosa e tradizionale, si sono aggiunti molti di questi pellegrini che scoprono forse lì qualche cosa che non hanno mai conosciuto prima, ma che sono attirati da come dicevo prima, da una ricerca spirituale non così definita, ma che incontrano dentro a questa tradizione una proposta attuale anche per loro.
1: E arriviamo alla conclusione parlando appunto del santuario, che è il punto d'arrivo del percorso, come abbiamo già detto, e le chiediamo, Don Michele, una domanda un pochino più personale. Ecco, l'emozione che prova lei entrando nel complesso, avendolo fatto, ecco, immagino tante volte, ma che emozione riscontra, che probabilmente, ecco, si associa anche a quella invece di tanti pellegrini che varcano le soglie del santuario per la prima volta?
0: Ha ragione a dire che appunto è una esperienza personale, anche se direi trova corrispondenza in tante testimonianze di tutti i pellegrini che giungono qui. C'è sempre una prima volta, la prima volta che si arriva in santuario c'è uno stupore rispetto alle immagini che ci si era fatti, questo l'ho sentito testimoniare tante volte. Immaginare una struttura così grande come il Santuario d'Europa a 1200 metri in mezzo alle montagne, nessuno riesce a pensarlo prima. Quando si trova davanti alla bellezza e alla imponenza di questo santuario rimane senza fiato. Questa è una testimonianza che io vedo continuamente ripetersi davanti ai miei occhi. Per chi lo conosce già, c'è un altro tipo di stupore che comunque

0: perché la bellezza non stanca mai, e quindi la bellezza è unita all'affetto che si ha per la Madonna e per il suo santuario, è sempre un'esperienza arrivare qui, tanto più a piedi, no? Quando si cammina, perché si sposano, appunto, come dicevo, l'arte, la bellezza, la fede, l'affetto e quella speranza che trova qua una risposta al profondo del cuore, ecco, no? Questo vale per me, ma sono certo di descrivere l'esperienza di migliaia e migliaia di pellegrini.
1: E allora, ecco, con questo auspicio di buoni sentimenti scaturito dalla visita del Santuario di Europa, ci salutiamo con Don Michele Berchi, che è il rettore, invitando appunto i nostri ascoltatori a partecipare, a percorrere il Cammino di Europa, che ecco appunto si conclude in questa cornice così particolare del Santuario. Grazie Don Michele.
0: Grazie a lei, grazie a tutti i radiospettatori.
1: E per questa puntata è tutto. In redazione Francesca Sabatinelli e Alessandro Di Bussolo. Grazie per essere stati con noi. Strada Facendo torna sabato prossimo. A tutti l'augurio di una serena domenica.
2: Strada Facendo, in viaggio con la radio.

0: Il 26 ottobre del 1934, Suor Faustina vede nuovamente Gesù misericordioso con i due raggi che escono dal cuore. Leggiamo il suo racconto del fatto.
1: Vilno, 26 ottobre 1934. Venerdì, mentre dall'orto andavo a cena con le educande, erano le 6:10, vidi Gesù al di sopra della nostra cappella. Aveva lo stesso aspetto di quando l'avevo visto la prima volta, proprio come è dipinto in questa immagine. I due raggi che uscivano dal cuore di Gesù si diffondevano sulla nostra cappella e sull'infermeria, poi su tutta la città e infine si estesero sul mondo intero. La visione durò forse circa 4 minuti e poi scomparve. Anche una delle figliole, di nome Imelde, che camminava accanto a me, un po' dietro le altre, vide quei raggi, ma non vide Gesù e neppure da dove uscivano i raggi. Ella rimase molto impressionata e raccontò alle altre ragazze quel che aveva visto. Ma le ragazze si misero a ridere di lei, dicendole che si era illusa di vedere qualcosa o che forse era una luce proveniente da un aereo. Ella però rimase saldamente ferma nel confermare che mai in vita sua aveva visto raggi di quel genere e ripeteva: «Raggi così non ne ho visti mai». Questa figliola, dopo cena, venne da me e mi disse che quei raggi l'avevano talmente impressionata che non riusciva a darsi pace. «Me li ricorderò per sempre», diceva. E continuava a parlarmi di quei raggi, mettendomi in un certo imbarazzo, dato che non potevo dirle di aver visto Gesù. Pregai per questa cara anima, perché il Signore le concedesse le grazie di cui aveva tanto bisogno.

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua
che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà. Figlio redentore del mondo che sei Dio, Spirito Santo che sei Dio, Santa Trinità unico Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confidiamo a noi in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero incomprensibile, confidiamo in te. Sorgente che emani dal mistero della Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente né angelica né umana può scrutare. Misericordia di Dio da cui proviene ogni vita e felicità. Misericordia di Dio sublime più dei cieli. Misericordia di Dio sorgente di stupende meraviglie. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio che scendi nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che scorresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio racchiusa nel cuore di Gesù per noi e soprattutto per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione dell'Eucarestia. Misericordia di Dio che fondasti la Santa Chiesa. Misericordia di Dio che istituisti il sacramento del battesimo. Misericordia di Dio che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo. Misericordia di Dio che per tutta la vita ci accompagni. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni istante della nostra esistenza. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio che ci proteggi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio meravigliosa per gli angeli, incomprensibili ai santi. Misericordia di Dio presente in tutti i divini misteri. Misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio sorgente di ogni nostra gioia. Misericordia di Dio che dal nulla ci chiamasti all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle tue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio amabile conforto dei cuori disperati. Misericordia di Dio in cui i cuori riposano e gli spauriti trovano pace. Misericordia di Dio che ispiri speranza contro ogni speranza. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Preghiamo. Dio eterno,
la cui misericordia è infinita ed in cui il tesoro della compassione inesauribile rivolge a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, la quale è amore ed è la stessa misericordia. Amen. E ora la consacrazione del mondo alla divina misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen.

0: I Giochi dell'Armonia presenta
1: La trama del reale. Catechesi di Don Fabio Rosini sui primi 11 capitoli della Bibbia. Quinto incontro. Toledot. Prima parte.
2: Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito la parola a Don Fabio, ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
3: Entriamo con questa puntata in un'altra sezione di questa avventura, di questa lettura pacata che coglie qua e là ciò che si può dire di testi che meriterebbero spiegazioni molto più approfondite, molto più dotte di quanto noi possiamo dare in questa sede. Ma compare appunto una seconda fase, che è il secondo racconto della creazione. Ritroveremo gli stessi temi, ma li ritroveremo in chiavi molto interessanti e rovesciate in un certo senso. Se le prime trasmissioni le abbiamo messe tutte sotto la parola Bereshit, cioè a motivo, a partenza, a origine nel senso di punto di inizio del tutto, il capo di tutto, l'origine del tutto, ecco, noi mettiamo quanto segue sotto la parola Toledot. Toledot è un termine che indica al plurale l'atto di generare, le generazioni. Abbiamo nel testo della traduzione italiana queste sono le origini del cielo e della terra. Beh, la parola origine è buona se noi la intendiamo in senso, come dire, familiare, perché sotto a questo termine c'è il verbo yalad, che vuol dire procreare, generare, la nascita. Allora noi passiamo da un concetto di basamento, come era in Bereshit, a schema, a fondamento del tutto, a un termine di generazione, di qualcosa che è la cosa da cui si nasce. Infatti questo termine viene usato per le genealogie. Non dimentichiamo che avremo nel Vangelo di Matteo, il primo Vangelo, un inquietante, sorprendente libro di genealogie all'inizio, che sì, se uno prende i Vangeli e vuole cominciare a leggerli, la prima pagina è illeggibile, perché di fatto si trova di fronte a una serie di nomi che sono un tipo di lettura della realtà un po' peculiare, che va spiegata. Bisogna entrare in questa roba, perché abbiamo questo che è figlio di quest'altro, che è figlio di quest'altro, e questa è la tavola del libro delle generazioni, perché di fatto noi nelle origini delle cose abbiamo il DNA delle cose. Allora, ancora una volta, qui in questa figliolanza della creazione, in questa generazione, in questa genealogia della creazione, noi abbiamo una chiave per capire tutto quanto. Infatti è come dire: l'uomo nasce da questo, l'uomo viene generato da queste condizioni. Se togliamo queste condizioni, l'uomo non vive più. E infatti qui avremo un mondo, diciamo così, che si avvicinerà ancora di più agli argomenti che ci interessano più specificatamente, cioè le nostre sfide esistenziali, il mondo della nostra grandezza e piccolezza. Bene, in questo secondo capitolo, il testo propriamente comincia al versetto 4 con questo termine, queste sono le origini, le toledot, appunto, le generazioni, le genealogie del mondo come fu creato da Dio, noi abbiamo ancora di più un elemento che avevamo già sottolineato in una precedente trasmissione. l'elemento paradossale della condizione umana. Qui è ancor più evidente. Noi dobbiamo capire alcune cose strutturali. In Genesi 1 l'uomo viene creato per ultimo. Il racconto della Genesi, nella sua prima pagina, pone un Dio che sta facendo le cose, sta creando la realtà. Il verbo principale che viene usato è il verbo dire, crea dicendo, e cosa fa? Inizia dallo sfondo, crea come un palcoscenico, mette i personaggi secondari, poi mette i comprimari e poi alla fine compare e il personaggio principale entra in scena ed è l'uomo come culmine di tutta l'opera della creazione. In questo secondo capitolo, dove abbiamo la preziosità di sentirci riraccontare da capo la generazione dell'uomo, secondo tutta un'altra prospettiva, perché capiamo perfettamente che è inesauribile l'argomento antropologico, cioè capire chi siamo, ma chi riesce mai a finire l'argomento? E la Bibbia preziosamente ci mette due tagli diversi che non si contraddicono per niente, ma che ci permettono di integrare una prospettiva con l'altra. La prospettiva di Genesi 2 è rovesciata. Si partirà dall'uomo, cioè mentre in Genesi 1 l'uomo è culmine, in Genesi 2 l'uomo è il punto di partenza. Dice il testo: nel giorno in cui il Signore Dio fece la terra e il cielo, nessun cespuglio campestre era sulla terra, nessuna erba campestre era spuntata, perché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra e non c'era uomo che lavorasse il suolo. È interessante, cioè è come se io sto guardando la realtà di oggi e dico: prima non era così, e come mai invece oggi è così? Perché Dio non aveva fatto piovere sulla terra. Abbiamo già rimarcato più volte che la pioggia è sempre un segno molto importante, lo è oggettivamente, l'acqua è elemento fondamentale della vita, ma per chi vive in un deserto, chi vive ai bordi di un deserto come Israele, l'acqua è sempre qualche cosa che suscita tanto, tanto trasporto, tanta simpatia, è il punto veramente essenziale. Qui senza acqua non si campa. E allora Dio non aveva ancora fatto piovere sulla terra e non c'era uomo che lavorasse il suolo. Cosa compare subito, e sarà un tema fondamentale, il tema dell'incontro fra l'opera di Dio e l'opera dell'uomo. Cioè non è che il mondo è così semplicemente perché Dio lo fa così, è così perché Dio manda l'acqua e l'uomo la sfrutta e lavora il suolo. Cioè il mondo è una sinergia fra Dio e l'uomo. È meraviglioso questo, perché dà una chiave molto importante all'opera umana. Dobbiamo capire ancora meglio come funziona tutto ciò.

Quello che compare è che c'è bisogno dell'uomo. Che cosa curiosa. La terra è fatta e non cresce, non c'è erba campestre, non c'è cespuglio, non c'è realtà, perché non c'è qualcuno che lavori le cose. È molto importante questo. Noi siamo sempre in bilico fra antropocentrismo saccente, superbo, ingannato, e fatalismo. Il fatto che tutto dipenda dall'uomo oppure tutto dipenda da Dio. No, qui c'è un equilibrio molto molto sano. Tutto dipende da Dio, ma l'uomo ci vuole. Dio crea tutto, ma l'uomo è una leva fondamentale, è il centro, è importantissimo. Tutta quanta la realtà ha bisogno dell'uomo, ovvero sia, noi abbiamo a che fare con un antropocentrismo teocentrico. Questa è una ossimoro, ma qual è la condizione? L'uomo è necessario, è importantissimo, è meraviglioso se parte da Dio. Se invece non parte da Dio, se non è di Dio, se non continua a essere in relazione con Dio, perde il suo antropocentrismo, cioè perde la sua condizione. Ovvero sia, noi siamo grandiosi e meravigliosi, ma se restiamo in contatto con Dio, se perdiamo in contatto con Dio, diventiamo brutti, diventiamo l'ombra di noi stessi. Abbiamo detto questa cosa in mille modi, però è importante vedere come questo testo presenta questa antropologia dignitosissima, dove l'uomo è fondamentale, importantissimo. Cioè Dio ha creato una cosa e questa cosa non funziona fino in fondo perché non c'è ancora l'uomo, perché manca l'uomo, che è talmente tanto importante che Dio ne ha bisogno. Che cosa curiosissima, no? E però l'uomo riceve questo dominio, come abbiamo già detto altrove, dalla sua origine, dal suo rapporto col suo creatore, alla sua potestà, alla sua grandezza. E infatti dice la nuova traduzione: una polla d'acqua sgorgava dalla terra e irrigava tutto il suolo, cioè una situazione casuale. Irrigava sì, ma bisognava lavorarci su sta roba, ovvero sia c'è bisogno di elaborare. Il materiale lo mette Dio, il lavoro ce lo dobbiamo mettere noi, ed è Dio che ci manda a fare questo lavoro. E allora veniamo al testo proprio. E allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita, e l'uomo divenne un essere vivente. Ecco, qui ci abbiamo una realtà che è la nostra materia base, polvere. Possiamo pensare che la polvere sia un elemento negativo o umiliante o infimo. No, non è assolutamente così. La polvere è la materia, la polvere è ciò che usa Dio per fare le cose, cioè la semplice proprio materialità. L'uomo è fatto con la materia, cioè ha a che fare con la materia, è materia, non è un'idea, non è un'astrazione, non vive come puro spirito. La materia è il luogo di accoglienza di questo dono, che è il dono del soffio di vita. È interessantissimo, perché questa parola non è la parola Ruach, lo Spirito Santo, è un soffio di vita. È la condizione dell'uomo di avere questo annunzio dello Spirito Santo, però di suo lo Spirito Santo non ce l'ha ancora. Bisognerà aspettare fin alla Pentecoste perché riceva in pienezza questa completezza di natura di figlio di Dio. Qui è una creatura meravigliosa e bella, importantissima, a immagine di Dio, ma è un incontro fra due doni, il dono della materia e il dono dello spirito di vita. Cioè non è, come dire, possibile scindere queste due cose senza avere o banale materia o una vita che non ha concretezza.
Eh certo, e questo è sempre il nostro problema. Stare in un equilibrio fra ciò che concreto ci si sbatte contro e ciò che è spirituale, vitale, esistenziale. Noi dobbiamo capire che Dio ci ha fatti polvere, che questo dato non è un dato umiliante, è un dato di realtà, va semplicemente accettato. Non si può vivere bypassando la carne, non si può vivere dimenticando, auspicando un mondo senza materia. In certo senso, come diceva un mio caro amico fisico, i cristiani sono i veri materialisti, cioè obbediscono alla realtà, sono incastrati nel reale, nelle esigenze delle persone, nelle fattualità delle cose. Noi siamo fatti di polvere, accettiamolo, non possiamo fare le cose senza misurarle, farle determinare da questo dono che è la materia. La materia è una cosa bellissima, cioè noi siamo fatti di cose autenticamente concrete. È inutile che uno mi vuole amare senza passare per le mie necessità concrete, è inutile che io voglia fare qualcosa di buono, che ne so, per i giovani, se non penso alle loro condizioni concrete, se mi metto a tavolino e mi studio un progettino che non significherà niente, se non c'è carne, è solamente un soffio che non ha un luogo dove posarsi. Questo soffio deve entrare per le narici dell'uomo, cosa curiosissima, questa entrata per il respiro, questo luogo di ricezione, il luogo dell'olfatto, il luogo della percezione, del senso della situazione. Ecco, entra per le narici e rende questa materia un uomo, sicché non è solo materia, non è solo spirito e non è una materia spiritualizzata o uno spirito materializzato. No, è questo incontro, è questo equilibrio.

0: su questo tema dell'incontro fra la materia e il soffio, su questa nobiltà dell'uomo che è questo incontro, che non è solamente il soffio, però c'è qualche cosa nella scrittura che sembrerebbe un po' contraddire. Facciamo un momento una parentesi, un piccolo viaggio in alcune espressioni dei Salmi, dove noi capiamo questa citazione di questa creazione dell'uomo con questo soffio di vita dentro questa materia che lo costituisce uomo, che un pochino ci può aiutare. Per esempio nel Salmo 33 si dice: dalla parola del Signore furono fatti i cieli, dal soffio della sua bocca ogni sua schiera. Di fatto il soffio è la parola. Cioè qui abbiamo che mentre da una parte compare che l'uomo è plasmato da Dio, questo è un punto fondamentale, cioè l'uomo è opera, proprio le dita di Dio che plasmano, che cosa curiosissima, l'uomo ha le impronte digitali di Dio addosso, il verbo che viene usato lì è proprio modellare, richiama ad arte la realtà, per cui sembrerebbe che stiamo entrando in una logica dove la materia è proprio toccata da Dio, è diverso da tutte le altre cose che ha creato, questo solo è plasmato, è fatto come un'opera di scultore, c'è un'arte di Dio che viene messa in atto ed è un'arte che sembrerebbe limitarsi a questo, non basta. Cioè è curioso, questo parla anche molto delle nostre opere. L'uomo può fare con le mani tante cose grandiose, infatti ha immagine di Dio e ha questa creatività che è bellissima nell'uomo, eppure manca qualcosa, non bastano le mani, il soffio della bocca di Dio curiosamente compare nella creazione dell'uomo al capitolo secondo, ma nella prima creazione, in Genesi 1, era tutto questo discorso di Dio, cioè le 10 volte in cui parla, il fiato è la parola dell'uomo altro non è che l'elaborazione dell'uscita dell'aria per mezzo delle corde vocali, questo raffinatissimo modo che ha l'uomo di elaborare parole, comunicazione, e la voce dell'uomo resta il suono più bello che c'è sulla terra, è una cosa che spacca ogni solitudine, che cambia ogni contesto, senza ombra di dubbio questa cosa qui, che l'uomo viene creato dalla voce di Dio, diceva già nella prima nostra trattazione riguardo Genesi 1 che c'è una parola di Dio dietro a tutto, ma l'uomo è una parola di Dio. Questo viene detto con questa storia qui del soffio. Il soffio è lo spirito di vita, c'è cioè questo contatto, anche se non direttissimo, ma il punto è che l'uomo viene plasmato e poi prende, riceve una parola, riceve un soffio di Dio e quello è ciò che lo fa uomo. Se andiamo a vedere altri salmi, per esempio il Salmo 39 dirà cose del tipo: solo un soffio è ogni uomo, è come ombra l'uomo che passa, solo un soffio che si agita, accumula ricchezze e non sa chi le raccolga. Questa espressione è negativa? Vediamo un pochino. Ogni uomo non è che un soffio, dirà anche il Salmo 39 al versetto 12. Il Salmo 62 dirà: sì, sono un soffio i figli di Adamo. Ma cosa vuol dire? Io sono solo un soffio. Da una parte sicuramente vuol dire che io ho grandi limiti, io sono molto poco, io sono come il vaporacqueo che si condensa in una giornata fredda e poi sparisce. Sarà questa la condizione per esempio di Abele, che si chiama proprio così, vapore, cosa evanescente. Ma io sono una cosa evanescente? Sì. Evanescente quanto qualcuno che mi parla, quanto una relazione che dovrò accettare essere sempre, diciamo così, nella realtà e non può essere materializzata, dovrà sempre essere un atto. io sono amico di qualcuno nei miei atti di amicizia. L'amicizia non è una cosa che sta lì. Io sono un soffio, qualcosa che passa. Io sono un'identità che sta nelle cose che fa, che dice, che ama, che rifiuta. L'uomo non è che un soffio, è vero, è la sua parte nobile, è il suo spirito, è il suo cuore. Se la materia non ha un cuore, è inutile vivere la materia. E se il cuore non avrà materia, vorrà dire che non c'è neanche il cuore. Io sono il senso delle cose che faccio. I bambini colgono subito con che cuore ci avviciniamo a loro. Persino i neonati si impauriscono quando sentono qualcosa di aggressivo, quando sentono il peso di uno sguardo minaccioso o non amorevole. Tutti quanti sanno che il cuore di tutto sta in un soffio, il cuore di tutta la realtà è con che spirito faccio le cose, con che approccio, con che indole io faccio le cose. Cioè qualcosa che sorge spontaneo in me, che è la mia vita. È la mia vita come arriva agli altri, è il soffio del mio essere come arriva agli altri. Noi abbiamo bisogno di conservare questo incontro fra la realtà e il soffio, fra la materia e il soffio, cioè il senso della nostra vita. Quando due persone stanno accanto ma non si amano più perché hanno lasciato deteriorare il loro soffio d'amore, la loro vita può diventare un inferno, una banalità, un'infelicità. Bisogna custodire il soffio vitale, dirà un profeta. Noi dobbiamo prenderci cura con la nostra carne, nella nostra carne, per mezzo di atti fatti con la polvere che siamo, del nostro soffio, del nostro spirito, del cuore delle cose, del perché campiamo, del perché viviamo. Non si può vivere, per esempio, senza pregare. La vita cristiana senza preghiera non esiste, per un motivo molto semplice: perché il mio spirito diventa solo il mio e non lo ricevo da Dio. Devo ascoltare la parola di Dio, perché quando Lui mi insuffla nelle narici ciò che è il mio senso, il mio perché, la mia importanza, ecco, io vivo e vivo bene. Siamo chiamati a vivere generati dallo spirito, costantemente generati dal senso delle cose, a contatto con la realtà. Cosa stiamo vivendo? Una degenerazione in un benessere materiale che ci spegne come persone. Noi dobbiamo salvaguardare l'unità fra la materia e lo spirito, non come un concetto, ma come la verità più bella, più nobile del nostro essere.
1: Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento.
2: La trama del reale. Catechesi di Don Fabio Rosini sui primi 11 capitoli della Bibbia. Quinto incontro. Toledot. Prima parte.

mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

0: Sara Bibba, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo
1: Non fare la volontà di Dio, quinta meditazione. Buon ascolto.

Allora, riprendiamo un po' il nostro percorso. Siamo alla nostra quinta meditazione. Devo dirvi la verità che la meditazione che sto per farvi oggi pomeriggio avevo pensato di farla domani, ma ho sentito l'urgenza invece di farla oggi. Forse perché anche tematicamente credo che forse si sposi di più anche con quello che abbiamo fatto questa mattina, con quello che è un po' il tema che ci sta accompagnando in questa nostra giornata. E permettetemi oggi quindi di non andare avanti rispetto alla lettura del libro di Giona e di fermarmi ancora una volta su quello che questa mattina abbiamo affrontato insieme. Ecco, voglio ripartire da un'immagine che vi ho lasciato, è l'immagine del popolo di Israele che arriva davanti

0: Al Mar Rosso. Il mare, dicevamo questa mattina, rappresenta l'impossibilità. E l'opera della redenzione è Dio che apre una strada nell'impossibilità. Quindi l'esperienza della grazia di Dio è l'esperienza di qualcosa che non possiamo darci da soli. Ci sono delle cose che dobbiamo darci umanamente e cose invece che sono più grandi della nostra umanità, della nostra capacità. E una persona può abitare la propria crisi, affrontare anche i cambiamenti della propria vita, vivere in maniera significativa la propria esistenza, se innanzitutto impara a fare il proprio possibile, impara a fare la propria parte, mette in atto tutto quanto umanamente può fare. Durante i ritiri e gli esercizi mi capita spesso di sottolineare un aspetto che tante volte può sembrare paradossale, no? Molti di noi sono convinti magari di vivere dei momenti della vita veramente molto bui, e siccome magari hanno leggiucchiato qualche vita di santo, pensano che sono arrivati nella notte oscura, che non deve essere un'esperienza bellissima, però vuoi mettere Teresa d'Avila, Giovanni della Croce, Madre Teresa di Calcutta, guarda, sto nella notte oscura. Ma a volte la nostra notte oscura non è un'esperienza mistica, è semplicemente la conseguenza di cose che non abbiamo fatto umanamente. Cioè ci troviamo al buio perché non abbiamo acceso la luce. Ad esempio, non abbiamo messo in atto tutte quelle strategie umane che dovevamo mettere in atto per non cadere così nel fondo della nostra esperienza. Quindi quel tipo di esperienza, più che essere un'esperienza spirituale, è un'esperienza drammatica, umanissima però. Se tu non hai capacità di parlare, di imparare ad esempio una relazione che ti aiuti nella vita, di imparare ad esempio a appoggiarti su delle amicizie che ti aiutano a vivere, è ovvio che una persona che non ha nessuno con cui condividere, prima o poi scoppia. E non è un'esperienza spirituale, è un dramma psicologico questo, affettivo, umano, esperienziale. E a volte non ci vogliono chissà quali miracoli, serve semplicemente il miracolo di una persona che ti sta ad ascoltare, che è una cosa umanissima, che è il nostro possibile. Delle volte noi ci perdiamo, soprattutto nella vita interiore, in un bicchier d'acqua, cioè pensiamo che dobbiamo fare chissà quale atto eroico, no? E invece a volte dobbiamo recuperare semplicemente quel minimo sindacale, molto semplice, a volte paradossalmente anche molto banale, che se però viene a mancare nella vita di una persona, la vita comincia a diventare invivibile. Se tu cominci a non mangiare per più giorni, viene da sé che il tuo corpo non viene più sostenuto e tu avverti debolezza. La debolezza che viene dal fatto che non mangi non è un'esperienza spirituale. La debolezza che vivi in quel momento è mancanza di cibo. Ora, usciamo fuori dalla metafora. Molte volte noi siamo al buio e l'esperienza del nostro buio non è tanto un'esperienza spirituale, ma quanto il fatto che non abbiamo ancora messo fuori sul tavolo tutto il nostro possibile, tutto quanto noi umanamente potevamo fare. Solo dopo che abbiamo fatto questo, allora possiamo anche dire di fare l'esperienza di trovarci davanti al Mar Rosso. Apro e chiudo una parentesi rispetto a questo. Dicevamo ieri che si va a finire in fondo al mare perché si è trascinati giù nell'abisso dal cuore di pietra. E dicevamo che esiste il contrario del cuore di pietra. Il contrario del cuore di pietra è, ad esempio, un cuore che non ha nessun tipo di schermo, di schermatura. È esattamente il contrario del cuore di pietra, perché è un cuore che agisce senza avere nessuna prudenza, senza avere nessuna furbizia. Anche questo non va bene. Cioè, a volte noi ci esponiamo nella vita a fare un tipo di esperienze che, se tu non hai gli anticorpi giusti e l'atteggiamento giusto, invece di essere di aiuto a te stesso e agli altri, tu vai a fondo con gli altri. Allora, facciamo un esempio molto concreto di che cosa significa avere un cuore eccessivamente di carne, che non ha nessuna schermatura. Se una persona sta affogando e tu ti butti in acqua e affoghi con quella persona, lì hai raddoppiato il problema. Lì serve che mentre uno sta affogando, innanzitutto ti accorgi che uno sta affogando, che ti protendi verso quella persona, ma che almeno tu stai sulla barca, perché se non stai sulla barca non puoi tirare questa persona in salvo. Questa esperienza la facciamo soprattutto quando ci andiamo a caricare a volte dei pesi dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, ci buttiamo a capofitto pensando noi di essere il Messia, ma noi non siamo il Messia. E ci sono delle cose in cui dobbiamo avere l'onestà di dire: non lo so fare, questa cosa io non la so fare. Noi non siamo chiamati a saper fare tutto. Ogni tanto si sente in giro anche a livello culturale, no? Che la cosa che conta di più è l'onestà delle persone. È vero, cioè, quanto è bello poter stare accanto a delle persone che tu sai essere belle persone, persone oneste. Ma guardate che non basta che una persona sia onesta perché automaticamente sia anche brava a fare qualcosa. Perché una persona che è brava a fare qualcosa è dotata non solo dell'onestà, ma di quella parte dell'onestà che a volte a noi manca. Si chiama onestà intellettuale. L'onestà intellettuale è dire che se tu non sai portare una nave, non devi far finta di saperla portare. Che tu in te stesso sei una brava persona, sei onestissimo, ma devi avere l'onestà intellettuale di dire: io la nave non la so portare. A volte, soprattutto in ambito spirituale, io diffido sempre moltissimo di persone che si propongono eccessivamente come guide spirituali, come persone che devono riaggiustarti, tirarti fuori dal tuo abisso, dal tuo buio. Solitamente quando accadono questi eccessi di zelo, tu ti trovi davanti a degli apprendisti stregoni, a gente che non sa come si gestisce l'interiorità e invece di aiutarti peggiora la situazione. Una persona dotata di accompagnamento spirituale, ad esempio, ha una grande consapevolezza del proprio limite, cioè sa che non è Gesù, sa che lui non è il Messia, deve evitare assolutamente di rispondere alle domande che tu ti porti dentro, non deve rispondere al posto tuo, peggio ancora, non deve fare le scelte al posto tuo, deve aiutarti, deve accompagnarti. Ma solitamente le persone che lo fanno con retta intenzione, con tutto il cuore. Ma non basta con tutto il cuore. Qualcuno di voi che forse è abituato a sentire magari i miei ritiri, le mie conferenze, sa che cito spesso quei poveri universitari con cui io vivo, no? Che ogni tanto non sanno cucinare. Allora ogni tanto no, non è vero, alcune cose le sanno fare, non tutto. Ma ogni tanto arriva a tavola, prima nel passato di più, arrivava a tavola qualcosa di immangiabile. E siccome io poi non ho nessun tipo di delicatezza, appena assaggiavo dicevo: sta cosa non si può mangiare. Subito, l'abbiamo fatta con amore. Ma non basta che tu la cosa la fai con amore, se non sai cucinare, devi ammettere di non saper cucinare. Cioè, ci ho messo l'amore, ho capito, ma è immangiabile. Ora, immaginate un po' che tutta questa cosa dice: no, io ho fatto questo nella mia vita, però l'ho fatto con amore. No, devi imparare a farlo bene, con competenza. Devi imparare a farlo, non semplicemente dicendo: vabbè, ma tanto ci ho messo il cuore. No, il cuore è quel valore aggiunto che santifica quella cosa, ma non in sostituzione, ad esempio, alla tua competenza. Io mi preoccupo sempre quando in sede d'esame all'università arriva qualcuno, si siede e subito, prima che io apra bocca, mi dice: professore, questo corso è stato bellissimo, mi ha aiutato tantissimo, io questa materia l'ho amata. Quando dicono così significa che non hanno studiato, però mi mettono subito l'amore, in modo tale che io avrò compassione del fatto di dire: però gli è piaciuto il corso, mo cercherò di essere più buono. Allora, ovviamente sono esempi che esagerati che ci aiutano a capire che cosa intendiamo. Bene, Gesù risolve questa faccenda del cuore senza schermatura in questo modo. Dice che noi dobbiamo essere semplici come le colombe e prudenti, intelligenti, furbi come i serpenti. Il nostro vero problema è la separazione di queste due caratteristiche. Noi siamo o solo colombe o solo serpenti. Non riusciamo a tenere insieme queste due caratteristiche, cioè essere puliti, semplici, mettere davvero il cuore, ma lasciare che questo cuore non sia un cuore sbracato. È un cuore che deve avere anche la sua intelligenza, la sua furbizia, la sua capacità di saper capire che cosa si può o non si può fare. Ecco perché non esiste una regola d'oro, capite? Cioè, quello che è stato buono per una persona non è detto che è buono per un altro. Perché se tu sei sempre rigido, non è detto che la rigidità ripaga sempre. Come se sei sempre comprensivo, non è detto che la comprensione ripaga sempre. Perché ci sono delle rigidità che allontanano e delle comprensioni in cui la gente se ne approfitta. Quindi tu devi saper mediare sempre queste due cose, cioè no al cuore duro, ma nemmeno al cuore sbracato. Cioè esiste un cuore che conserva una sua intelligenza. Basta guardare Gesù, un cuore pensante, per citare Etty Illesum, un cuore pensante. E lei diceva un cuore pensante della baracca, e lo diceva nel cuore di un campo di concentramento, a pochi giorni dalla sua morte. Bene, quello che mi piacerebbe dirvi è che se è vero che il cuore duro è frutto di una storia che abbiamo vissuto o di cose che abbiamo fatto, è vero che a volte il cuore sbracato è l'ingenuità. Avete presente quando le persone magari si convertono da adulti, no? E hanno queste conversioni da adulti e hanno st'entusiasmo, no? Che vorrebbero spostare le montagne, e solitamente ci mettono veramente tutto il cuore, ma molto probabilmente in quel zelo di fare, che è proprio l'entusiasmo dei convertiti, fanno danni a se stessi e a volte anche agli altri. Allora serve qualcuno che deve misurare, rimettere di nuovo, dice non così. È un po' come quelle persone che partono subito in quarta, no? Hanno conosciuto l'amore di Dio e già si vedono missionari dall'altra parte del mondo, a dare la vita, a morire martiri, a costruire questo, quest'altro. Cioè, senza rendercene conto che se è vero che ci parte subito l'immaginario quando abbiamo fatto un'esperienza positiva, chi ti vuole bene deve aiutarti a normalizzare quell'esperienza positiva perché tu possa innanzitutto viverla qui, nella quotidianità. Non tutti siamo chiamati a fare delle esperienze forti dall'altra parte del mondo, però tutti, vedete amici, siamo chiamati alla santità, tutti, e quindi siamo chiamati a usare seriamente il cuore. Ecco, questa era la premessa che volevo fare oggi pomeriggio. Ora, che cosa ho pensato di consegnarvi in questa nostra quinta meditazione? Vorrei per un istante stoppare, fermare, sospendere la storia di Giona. Tenetela a mente, ma fermiamoci per un istante e vorrei che la vostra attenzione si spostasse su un'altra storia, una storia che non trovate nella Bibbia, una storia che a me, per esempio, colpisce moltissimo perché è carica di un immaginario, di un simbolico che aiuta molto le dinamiche umane. È la storia di Ulisse. Voi sapete che Ulisse, tutta la vicenda di Ulisse è un tentativo di tornare a casa, è un tentativo di tornare a Itaca. E questa cosa rappresenta forse in maniera somma che cos'è il desiderio che c'è nel cuore di ogni persona. Tutti noi vorremmo tornare a casa. Tutti noi vorremmo tornare a un posto dove tu ti senti al posto giusto, appunto. Ti senti amato. Ti senti che c'è qualcuno per cui vale la pena dare la vita. E tutta la vita di Ulisse è questo tentativo di riuscire a tornare a casa. E in questo tentativo di tornare a casa, che lo terrà anni e anni lontano, c'è una vicenda che forse ci aiuta a illuminare un po' quello che abbiamo tentato di dire stamane. E cioè, c'è un momento in cui Ulisse deve attraversare un territorio, una geografia pericolosissima. È il territorio, le isole, abitate dalle sirene. Ora, qual è il male delle sirene? Le sirene hanno un canto che ipnotizza, affascina, attira e inibisce la libertà delle persone che ascoltano questo canto, e queste persone cadono in una sorta di schiavitù e arrivano fino alla morte. Ecco, la sfida è riuscire a passare indenne in mezzo alle sirene. Avete in mente questa immagine della vita di Ulisse? Bene. Che cosa sono le sirene? La nostra interiorità è abitata da sensazioni, pensieri, emozioni, esperienze che hanno un grande valore, cioè che si portano addosso un grande valore ipnotico. Ad esempio, ci sono dei dolori che veramente sono ipnotici, cioè quando tu ti fissi su quel dolore non riesci a vedere nient'altro, sono totalizzanti, riempiono tutta la scena. Te ne accorgi, ad esempio, perché quel dolore diventa dentro di te una paranoia, non riesci più a distrarti. E tutti noi abbiamo, ad esempio, dolori così, tutti noi abbiamo ferite così, tutti noi abbiamo peccati così, tutti noi abbiamo sogni così, ci sono anche dei sogni che sono delle sirene. Immaginate una persona che da sempre c'ha in mente che deve fare quella cosa nella vita e passa tutta la vita volendo fare quella cosa, ma nel frattempo, nel desiderio di fare quella cosa, non vive il presente. È una tentazione questa. Ora, in questi giorni ci siamo resi conto che davvero il nostro cuore è un deserto pericoloso, che non è una passeggiata entrare dentro noi stessi, lo dicevamo all'inizio, che dentro noi stessi a volte troviamo molta roba in cui alcune cose riusciamo a dirle, a rimetterle in ordine, a dargli una regolata, ma ci sono tante cose che sono più grandi delle nostre forze, più grandi dei nostri ragionamenti, più grandi della nostra umanità. Non basta, dicevamo già, aver capito una cosa per poi viverla automaticamente. Cioè, immaginate una persona che ha subito un lutto, tu vai e gli dai questa informazione, gli dici: non soffrire perché Gesù è risorto. È un'informazione giusta. Io sto dicendo una cosa sbagliata: Gesù è risorto, Gesù ha vinto la morte. Ma secondo voi basta dare a una persona questa informazione e automaticamente con l'informazione gli cambia la vita? No. Perché a volte il desiderio, la mancanza di quella persona che ami è fortissima, e davanti all'informazione che Gesù ha vinto la morte, quell'informazione non ha nessuna forza. Per farvi un esempio, molte cose le abbiamo risolte in termini di logica e di ragionamento, ma poi in termini pratici non ci riusciamo. Dice Paolo: io sento di me come una forza che mi trascina, un desiderio che mi conduce fino a sperimentare la morte. Io faccio il male che non voglio, dice Paolo. Quante volte noi abbiamo fatto questo tipo di esperienza? Quante volte, ad esempio, caratterialmente, per indole, per la storia che abbiamo, no? Dice: io non vorrei dare un peso al giudizio degli altri, ma è più forte di me, cioè non è una questione consapevole, è inconscia, mi fa soffrire sapere che uno pensa male di me, è un esempio. Ora, dove trovo la forza se il ragionamento non mi aiuta? Se le mie forze non mi aiutano? Se quello che umanamente posso fare io non mi aiuta, dove la trovo la forza? Ecco perché ci siamo rivolti a Ulisse. Ulisse, per attraversare, diciamo così, questa questo arcipelago abitato dalle sirene, è geniale. Le faccende sono due: o si mettono nelle orecchie dei tappi di cera in modo tale da non sentire il canto, oppure bisogna trovare un'altra soluzione. Ora, se voi qui è una richiesta che faccio io a voi, se mi sapete dire come si fa a mettere i tappi interiormente per non sentire tutte queste robe, ditemelo, io non lo so come si fa, Riuscite a sedervi a pregare e a dire: io ho la capacità di stoppare tutti i pensieri quando mi metto a pregare, ho la capacità di non sentire più emozioni a destra e a manca che mi trascinano. Tutti vorremmo, come l'equipaggio di Ulisse, avere dei tappi a disposizione che tu tiri fuori, metti dentro le orecchie e dici: sto a posto, posso passare, perché per me le sirene non avranno nessun tipo di forza. Questa è una roba che è bella dirla, e a volte anche in una certa spiritualità, che non so quanto sia cristiana, però, no, vendiamo delle tecniche di meditazione che dovrebbero, secondo noi, creare questa sorta di vuoto interiore. Questo innanzitutto è molto pericoloso, perché il cristianesimo non ci educa ad entrare dentro noi stessi per fare vuoto, ma ad entrare dentro noi stessi per incontrare qualcuno. Cioè, il problema non è soltanto svuotarci di tutto ciò che ci distrae, svuotarci di tutto ciò che ci tira a destra e a manca. Il problema è incontrare qualcosa di significativo nonostante queste voci, nonostante questa folla che ci abita. Ora, siccome non esistono tappi, che si fa? Ecco, anche Ulisse ha avuto un'idea simile, cioè la curiosità, che è il problema serio di Ulisse, la curiosità, È il problema serio. Da Adamo in poi il problema dell'uomo è la curiosità. Ad esempio, Ulisse a un certo punto vuole vedere che cosa c'è dopo le colonne d'Ercole, che cosa c'è dopo la fine, dopo il limite, cosa c'è. È una cosa molto umana che noi ci portiamo dentro, ma in questo senso io credo che la curiosità di Ulisse qui ci dà un'indicazione preziosa, perché si inventa questa strategia. Ulisse, vi ricordate, si fa legare all'albero maestro. Lui non ha i tappi, ma si fa legare all'albero maestro. Così che qualunque cosa susciteranno le sirene, lui ha qualcosa che lo regge, che non gli permette di andare alla deriva per colpa di queste voci, di questi canti sinuosi, ipnotici, paranoici. Ed è così che riesce ad attraversare lì e a sentire il canto delle sirene salvandosi, perché ha un palo attorno a cui è legato che gli salva la vita. Ora, so che non è molto poetico quello che sto per dirvi, ma anche noi abbiamo un palo a cui legarci. Il Signore ci ha dato appositamente questa colonna a cui possiamo legarci e che diventa la forza che ci trattiene dall'essere tirati a destra e a manca da queste voci di sirena che ci portiamo dentro. C'è qualcosa più forte delle mie ferite? Sì, ma non sono i tuoi ragionamenti. C'è qualcosa più forte della mia dipendenza? Ognuno di noi ha delle dipendenze, magari, no? Sì, ma non dipende dalla tua forza di volontà, cioè non basta la tua forza di volontà. Insomma, c'è qualcosa che è più grande di noi, attorno a cui, se ci leghiamo, se ci aggrappiamo, siamo salvi. Ora, questo albero maestro che ci può salvare la vita è Gesù. Ma non un Gesù qualunque, cioè un Gesù in astratto, un Gesù discorso, un Gesù catechesi. Gesù, realmente Lui, è il luogo dove noi sperimentiamo che Lui è realmente presente, è l'Eucaristia. Allora, se voi volete sapere il nome di questa colonna che può salvarci la vita a
1: attorno a cui, se ci leghiamo, riusciamo a passare indenni in mezzo a tutte queste voci, sappiate che questa colonna è l'Eucaristia. Io non lo so però se questo l'abbiamo capito. E se non abbiamo invece trasformato l'Eucaristia anch'essa in una semplice pratica religiosa. Quando qualcuno comincia a dire, noi solitamente siamo abituati per qualunque cosa a celebrare la messa, no? Dobbiamo inaugurare qualcosa, vabbè, diciamo la messa. Dobbiamo fare questo, vabbè, diciamo la messa. E ormai la messa è diventato il modo normale attraverso cui noi manifestiamo il nostro essere cristiani. Non lo so però se abbiamo capito il potere che c'è nell'Eucaristia. E soprattutto se abbiamo uno strumento che ci aiuti a capire in che modo l'Eucaristia può salvarci la vita. Io mi sforzerò di darvi delle indicazioni che spero possano esservi utili. Allora, questa mattina dicevamo che l'esperienza di Giona è l'esperienza di chi si accorge che tu sperimenti la crisi e la morte quando ti accorgi che non puoi fare più niente tu. E dicevamo che quando tu ti accorgi che non puoi fare più niente, se vuoi risalire, devi abbandonarti, devi fidarti. Quando ti sei accorto che tu non puoi salvarti da solo, allora ti metti in un atteggiamento di lasciarti salvare. Questa è la prima rivoluzione di Giona. Noi invece andiamo molto di muscoli, molto di forza di volontà. Ad esempio, quando ci siamo accorti che ci sono delle cose negative dentro la nostra vita, le combattiamo cercando di tirar fuori quanto più possibile il nostro carattere, la nostra forza. Cerchiamo, ad esempio, di resistere, che è una cosa lodevole, Ma se tu resisti e basta, innanzitutto la resistenza arriva fino a un certo punto, dopodiché la corda si spezza. Due, questa forma di resistenza ti svuota di energie, cioè a un certo punto ti esaurisci. Perché immaginate una persona che passa il tempo, forse in mezzo a voi c'è qualcuno che ha sofferto di questo tipo di problematica spirituale, no? Sono gli scrupolosi, cioè sono quelli che per qualunque cosa sentono che hanno sbagliato, che forse è un peccato, eccetera, e quindi moltissime energie uno le spende per tenere sotto controllo, no? Per dire, allora forse ho fatto un pensiero sbagliato, forse era giusto, forse ho sentito questa cosa, forse non dovevo. È uno spreco di energie pazzesco. Tu pensi di avere vita spirituale perché sprechi le energie tentando di resistere con tutto te stesso al male e pensando che facendo quest'opera di resistenza tu stai facendo la cosa giusta. A volte questo tipo di sforzo non conduce da nessuna parte. E tu ci metti veramente il cuore, ma torniamo al cuore di prima, Però non basta. Allora hai bisogno di qualcosa che sia più forte della tua forza, più convincente dei tuoi ragionamenti, più grande della tua volontà. È Gesù. E come avviene tutto questo? Vi do un'indicazione. Voi non immaginate quanto può salvare la vita a una persona la preghiera di adorazione. Quando si capisce che la preghiera di adorazione anch'essa non è una pratica e basta, ma quando tu comprendi che nella preghiera di adorazione ciò che si mette in gioco è la tua presenza davanti alla sua presenza, in un modo tale che avviene una sorta di trasfusione tra te e lui. Quando tu ti metti veramente in preghiera e soprattutto nell'adorazione eucaristica, guardate che non è l'unico metodo, adesso ve ne dirò due o tre che possono esservi di aiuto. Ma nell'adorazione eucaristica noi siamo avvantaggiati, perché? Perché Gesù è realmente presente in qualcosa che vediamo. Ad esempio sappiamo che è nel tabernacolo, sappiamo che è nell'ostensorio, sappiamo che è nascosto in quel pezzo di pane. Noi sappiamo che Lui è lì presente. Ora,
0: per darvi un'immagine.
1: Questa immagine è un'immagine che uso spesso e che secondo me è efficace, almeno per me lo è. Io sono seduto in questo momento di fronte alla porta. Immaginate che dietro di me c'è un'altra porta. Se io apro queste due porte, sapete cosa succede qui? Si crea corrente. E se ad esempio noi siamo stati molto tempo chiusi qui e c'è aria consumata e tu apri queste due porte, senza che ti sforzi, che fai tanti ragionamenti, sapete cosa succede? Che si cambia l'aria. In un modo che per te è impercettibile, almeno non te ne accorgi subito. Forse dopo sì, perché magari prima eri un po' più addormentato, ma quando cambia l'aria senti che ti svegli. Nell'adorazione succede questo, che quando tu stai con lui avviene questo scambio tra te e lui, in cui lui ti riempie del suo spirito, della sua presenza, del suo amore, e ti riempie in un modo tale che ti disintossica, che disarciona le cose che si sono bloccate dentro di te. E non è più una questione di logica, è una questione della grazia di Dio. Tu fai operare la grazia di Dio perché la tua fede ti dice che Lui è lì presente, e tu come un mendicante ti metti davanti a Lui dicendo: o tu mi salvi o io non vado da nessuna parte. E questo tipo di frequenza con il Signore porta frutti non nell'immediato, quindi diffidate, vi prego, dalle preghiere che secondo voi sono delle buone preghiere perché in quel momento avete avuto una sensazione particolare. Quelle a volte sono delle carezze che il Signore ci dà, ma non dovete giudicare la preghiera da quel tipo di sensazione. Lo sapete da che cosa dovete giudicare la preghiera? Dal fatto che dopo che tu hai pregato e poi hai pregato di nuovo e poi hai pregato di nuovo ancora, lo sapete cosa cambia dentro la tua vita? Non le sensazioni, ma la tua carità cambia, la tua capacità di amare. Senza la preghiera tu sei caratterialmente una persona impaziente. Dopo che preghi, a un certo punto sperimenti, e tu non sai come, una pazienza davanti ai problemi che prima non avevi. E certo, perché non viene da te, è sua. È Lui che ti ha dato quello che non avevi. Ma attenzione, tu gli hai dato la possibilità di dartelo. Invece noi continuiamo a pensare che se siamo concentrati, se abbiamo la testa concentrata lì e facciamo questa cosa, no, è qualcosa di infinitamente più semplice. È la nostra persona davanti alla sua persona, la nostra presenza davanti alla sua presenza. Voi sapete che questo tipo di preghiera, che è l'adorazione silenziosa in fondo, è una delle preghiere più difficili da fare. Perché la tentazione, quando tu sei lì, è di metterti a pensare, metterti a scrivere, di leggerti qualcosa, di dirti il rosario, di farti la Via Crucis, di leggerti i diari di questo e di quest'altro. Noi non riusciamo a stare gratuitamente noi davanti a Lui, senza dire niente, standoci. Io credo solo le persone che almeno una volta nella vita hanno amato riescono a capire questo tipo di relazione. Perché le persone che amano capiscono che l'intimità più profonda dell'amore non ha bisogno di intrattenimento. Si può stare in silenzio con la persona che ami senza dire o fare nulla. A volte lì, semplicemente abbracciati, senza fare niente. E questo è amore intimo. E se dobbiamo usare i muscoli li dobbiamo usare per non andarcene da una preghiera così. E per metterci con molto buon umore, ecco, questa è una bella caratteristica che bisogna avere nella preghiera, molto buon umore, molta pazienza di star lì, anche se tutte le sirene che ci portiamo dentro cominciano a dire: stai a perdere tempo, devi andare lì, devi andare a pagare sta cosa, devi organizzare questo, quest'altro, tanto non succede niente. Ah, adesso stai qui, no? Anzi, visto che stai qui, voglio ricordarti, ti ricordi cosa hai fatto 26 anni fa? in quel momento tu ti vieni a ricordare questa, non c'è via di uscita, non c'è niente. Allora tutte queste sirene, no, che ti circondano, stai lì e l'unica cosa che ti viene da fare è dire: ma che senso ha pregare così? Mi alzo e me ne vado. Non andatevene, lasciate che agisca il Signore, rimanete là, ostinatamente lì. Ma forse in mezzo a voi c'è qualche medico o qualcuno che si intende di muscoli, eccetera, no? Ma ogni tanto, quando una persona si blocca, no? Si blocca con la sciatica, con dolori alla schiena, eccetera, a volte va a fare un tipo di fisioterapia che io non so spiegarvi come si chiama, in cui ti mettono delle piastre col calore sopra, no? Che credo abbiano lo scopo di sciogliere il muscolo, cioè di ammorbidire, no? Quella rigidità, di togliere l'infiamme. Non è che ho fatto la piastra tutto a posto e ho risolto il problema. È un percorso, è un cammino, è graduale come cosa. Ma tu glielo permetti sempre al Signore, ogni giorno gli permetti di fare questa cosa. Ora io vi dico che se tu cominci a pregare così, non è più trovare un discorso convincente che ti motivi a vivere diversamente. Agirà dentro di te una forza che non è la tua. Attenzione, agirà in te una forza che non è la tua, ma agirà con te. Che questa è la cosa bella poi. Non è che agisce al posto tuo. È come se supportasse una cosa che da solo tu non riesci a fare. È una mano nascosta che rende possibile ciò che per te non è possibile. E ve lo ripeto, questo non lo misurate immediatamente in termini emotivi o psicologici o di ragionamenti o di illuminazioni o di risposte o di sentimenti, no. Cambia la capacità di amare. E siccome noi per farci santi dobbiamo essere perfetti nell'amore, cioè dobbiamo imparare a vivere la nostra vita amando sempre, amando ogni cosa che diciamo, che facciamo, che ci viene messa davanti, quello che fa quella preghiera è rendere possibile l'amore. Allora tu dici: chi mi tirerà fuori da questo buio? Chi mi salverà da questa morte? Gesù. Ma non un Gesù inventato o immaginato dentro la tua testa. Gesù reale. Cioè, ad esempio, Gesù realmente presente nell'Eucaristia. Ora, se questa roba qui per noi cristiani cattolici non ha un peso specifico, c'è qualche problema sul nostro essere cristiani e cattolici, eh? Se l'Eucaristia è solo una cosa che si fa, ma non qualcosa che può cambiare la nostra vita perché la ancora a qualcosa di stabile, che è più forte di noi, allora l'Eucaristia che stiamo celebrando è una sorta di finzione scenica, capite? Facciamo finta di trovarci nell'ultima cena e di ricompiere gli stessi gesti che fa Gesù. Noi sappiamo che lo Spirito Santo ci rende contemporanei di quello che si è celebrato un'unica volta nella storia, e noi ogni volta diventiamo contemporanei di quel momento, e in quel momento noi ci troviamo davanti a chi ci ha salvato. Gesù è il Salvatore, Gesù è il Signore. Lui è il Signore, non tu. Lui. Ma ci vuole molta umiltà, perché per pregare così tu devi avere l'umiltà di non rivolgerti a te stesso, ma a Lui. Ora, la domanda è questa: quanto preghiamo così? E soprattutto, quanto, mettiamo il caso che qualcuno di voi ce l'abbia anche come, voglio dire, come una sorta di abitudine buona, no? Quanto ci andiamo a questa abitudine buona di fare ad esempio l'adorazione, però disarmati, non adesso ne approfitto in quell'ora, siccome sto a fare la novena alla Madonna che scioglie i nodi e poi sto a fare il sacromanto, eccetera, ne approfitto, mi leggo il Vangelo, il commento di Don Luigi al Vangelo, la novena, il rosario, eccetera, ottimizzo l'unica ora e poi dice che ho fatto un'ora di adorazione eucaristica. Tu non hai fatto niente, tu quello che potevi fare in cucina a casa tua lo hai fatto davanti al nostro Signore, ma non hai adorato, perché l'adorazione è star lì disarmati, stare con Lui. Ve lo ripeto, e non è una passeggiata, perché come vi metterete lì, immediatamente succederà di tutto, nella testa, dentro il vostro cuore, a volte anche intorno a voi, perché poi quando uno è nervosito e c'è qualcuno che nel banco davanti fa nella vita normale questo capita, ma siccome in quel momento tu stai nervoso, quello che fa dice: ma questo proprio oggi doveva venire a fare adorazione pure lui davanti al Santissimo che mi sta rovinando l'esistenza. Buon umore, state là, non ve ne andate, rimanete là ostinatamente lì. Cioè, l'unica cosa intelligente che possiamo fare è aggrapparci a questo palo, non possiamo fare nient'altro se non questo. Dice Gesù nel Vangelo: senza di me non potete fare nulla. Invece noi come abbiamo tradotto questo? Senza il pensiero di me non potete fare nulla. No, senza di Lui non possiamo fare nulla, realmente Lui. Questa è la prima. Ma l'Eucaristia, già siamo in fase avanzata perché siamo arrivati all'Eucaristia adorata. L'Eucaristia la si celebra innanzitutto. E la celebrazione eucaristica ha una potenza straordinaria, perché quello che accade sull'altare è proprio la, il termine giusto è la transustanziazione della nostra esperienza, della nostra realtà. Cioè, nell'Eucaristia la nostra esperienza si mescola con la redenzione in un modo tale che la tua vita non è più soltanto la tua vita. La tua vita è diventata storia di salvezza. Qual è la differenza? Ancora un'immagine che so non essere poetica e da padri della Chiesa, ma spero che, essendo casereccia, arrivi meglio. È come se tu davanti al Signore vai e porti la tua minestra. L'hai preparata tu, con le tue verdure, con il tuo lavoro, con il tuo sforzo, con la tua competenza. Però avviene una cosa durante quell'Eucaristia. Uno ci mette il sale, che non si vede, ma quando te la vai a mangiare si sente che c'è il sale. L'Eucaristia fa questo tipo di trasformazione della nostra esperienza. Lo dico in maniera lapidaria e ognuno poi ci ritorni nella propria meditazione. Tutto quello che offri nell'Eucaristia, il Signore lo salva. Tutto. Tu ci offri la tua sofferenza, il Signore la salva, la riempie di sapore, di redenzione. Tu ci porti tuo figlio, il Signore lo salva. Tu ci porti i tuoi peccati, il Signore li salva quei peccati. Tu ci porti il tuo dolore, il Signore lo salva. Ci porti le persone che ami, li salva. Ci porti la tua gioia, il Signore salva quella gioia, la riempie di sapore, di senso, di significato, di redenzione. Ora, noi cristiani sappiamo che tutto quello che offriamo sull'altare è salvo. Allora, la nostra vita non è più semplicemente analizzarla, vivisezionarla, schematizzarla, sceglierla, buttarla, fare discernimento, cioè tutte cose buonissime. Ma se tu non hai qualcosa che possa trasformare quello che tu stai vivendo, che te ne fai di aver analizzato tutto? Ecco, l'Eucaristia, quando non ci scivola addosso, ci cambia l'esistenza. Beh, c'è questo episodio, magari nella preghiera ve lo andate a prendere, lo trovate alla fine del Vangelo di Luca, famosissimo racconto dell'apparizione del risorto ai discepoli di Emmaus. Ah, vi siete mai accorti della contraddizione raccontata in quell'episodio? Allora, loro sono lì, il risorto si accosta a loro, loro non sanno che è risorto, eccetera. Il risorto gli parla, loro pensano che sono straniero, però sentono dentro il cuore che è in fiamme, eccetera, non ci ardeva forse il cuore nel petto, eccetera. Però alla fine di quella chiacchierata che gli ha fatto ardere il cuore, davanti al fatto che il giorno sta finendo, vi ricordate cosa dicono? Fermiamoci, resta con noi, Signore, perché il giorno declina. Quindi davanti al buio si fermano, perché è giusto che sia così, è sera, e trattengono Gesù con loro. Dopo che a tavola Gesù spezza il pane, questo segno eucaristico profondissimo, no? E dice: lo riconobbero nello spezzare il pane, e subito si aprirono i loro occhi. Ora, avete riflettuto su un fatto che immediatamente si mettono in viaggio per tornare a Gerusalemme? Ma la domanda è: ma non era notte? Com'è possibile che prima la notte è un impedimento e dopodiché non è più un impedimento la notte? Non lo è più, perché l'Eucaristia trasforma ciò che prima è di impedimento in una cosa che può esserci di aiuto. La notte non è più di impedimento, attraversano la notte, vanno dai discepoli e annunciano quello che è successo. Ecco perché l'Eucaristia noi la chiamiamo pane per il viaggio. È la forza che rende possibile il cammino. È ciò che ci aiuta ad attraversare quegli arcipelagi della nostra vita dove noi rischiamo di rimanere incagliati. Dico una cosa pesante e la dico rivolta a me stesso. A volte noi rimaniamo bloccati in alcune situazioni, non perché il Signore non vuole aiutarci, ma perché siamo superbi. E la superbia è volersi salvare da soli. E invece, amici, noi dobbiamo lasciarci salvare. Si parla spesso, in questo periodo forse un po' troppo, della riforma della Chiesa, la facciamo qua, cambiamo, rigiriamo. Ma guardate che l'unica riforma della Chiesa verrà da noi se riprendiamo seriamente a pregare, perché la preghiera ci trasformerà in quella riforma che ha in mente lo Spirito, non noi. Ci darà di nuovo la forma giusta, la preghiera però. Quindi tutto il nostro problema è tornare a pregare. Mi viene alla mente quello che succede nella Bibbia molto spesso, c'è questa sorta di fatica, no? A volte la soluzione più semplice è quella giusta, però a noi sembra così semplice che uno dice: ma possibile che basta questo? No, dai, qualcosa di più difficile, un po' più complicato, uno la deve fare, no? A volte il recupero della semplicità è la cosa che fa svoltare la nostra vita. Per esempio, ci sono cose della nostra storia che non abbiamo mai confessato, perché ce ne vergogniamo magari, perché abbiamo paura di farle vedere a qualcuno. Ci sono cose della nostra storia che ci pesano addosso, perché magari siamo convinti che nessuno possa veramente capirci in quello che abbiamo vissuto. E quella roba lì, invece di esporla alla grazia di Dio, ce la teniamo. Con la forza del pensiero la esponiamo alla grazia di Dio, ma poi non facciamo nessun atto concreto per poterla esporre alla grazia di Dio. Perché, ad esempio, la confessione è poter tirar fuori quello che tu ti porti dentro. Ora, non perché il Signore non lo conosce, il Signore lo sa benissimo quello che c'è nelle stanze, ma se non apri tu la porta e lo fai entrare, lui non entra, perché tu devi decidere di farlo entrare. Per anni facciamo resistenza a dire delle cose. E molto spesso è questo il motivo per cui la nostra vita spirituale è rallentata. Perché non abbiamo la semplicità di andare davanti al Signore, davanti al Signore che incontriamo nel sacramento, ad esempio, della misericordia, e di dire: questa è la verità, aprire quella porta e fare entrare la luce. È una cosa semplice, proprio perché è semplice è complicata, è troppo semplice. Ma quando una persona recupera questa sincerità di fondo, questa trasparenza, voi non immaginate quanto agisce la grazia di Dio. Più invece uno si nasconde, muore dalla voglia di voler dire qualcosa ma non la dice, ci gira intorno. Allora il male ci tiene prigionieri perché questo vuole: umiliarti, farti vergognare, suscitare dentro di te la paura del giudizio, l'incomprensione. Non vuole che tu possa arrivare a incontrare un amore che ti salva. Ora, siccome non ci sono molte persone che hanno il dono come Padre Pio di leggere i cuori, uno andava là ed era lui a dire: tu non lo riesci a dire? E dice: te lo dico io, tu hai fatto questo, questo, quest'altro. E quindi di fronte invece avete sacerdoti, ad esempio, che sto dono non ce l'hanno, cioè se no glielo dite non lo sanno, e che uno può intuire ma non può sapere. Questo recupero della semplicità nel raccontare il male che ci abita, il male che abbiamo fatto, il male che ci attanaglia, non è forse qualcosa che ci fa risalire dagli abissi della nostra morte? E capite che finché c'è quel buio noi siamo trattenuti giù da quel buio? Ed è una sorta di esorcismo. Guardate che non c'è bisogno di andare per forza a fare particolari benedizioni. La confessione è un potentissimo esorcismo per chi la vive in questo modo, eh? Il male ha paura di chi dentro di sé ha delle superfici lisce. Non sa dove aggrapparsi, perché le persone sono semplici. Se tu sei complicato, il male sa dove aggrapparsi. All'amor proprio, ad esempio, all'orgoglio. Non so se avete capito, ma tutto questo era per dirvi che lo strumento dentro cui noi possiamo fare esperienza di questa redenzione è un fatto, e questo fatto è Gesù Cristo. E Gesù Cristo non lo incontriamo nei sacramenti, ma non nei sacramenti fatti perché vanno fatti, fatti come abitudine, fatti in cui uno viene e un minuto prima della messa dice: mi devo confessare un minuto prima della messa. Ma che confessione è andare un minuto prima della messa? Così ti sei tolto la lista della spesa, ti sei preso il gesto, così tutto a posto, eh? Tra noi e gli stregoni dell'Amazzonia non c'è nessuna differenza, se tu la vivi in quel modo. Ma tu puoi chiamare quella roba lì esperienza della misericordia? Capite che c'è un problema? Non usiamo i sacramenti per come vanno usati, e quindi tutta la potenza che c'è lì, la Ferrari che è nascosta in quel sacramento, tu non la usi. Se tornassimo a pregare, se tornassimo seriamente ai sacramenti, non staremmo qui a dire: e mo come facciamo? Perché il Signore ha a fare, se glielo permetti. E vedete, amici, siamo tutti discepoli, tutti, anche chi tra di noi per vocazione deve fare il padre. Siamo tutti bisognosi di questo, tutti bisognosi di fare questo tipo di esperienza. Un prete che non prega può fare benissimo il prete, sa organizzare, ha dei talenti, scrive libri, fa conferenze, può farla tutta questa roba, ma solo la preghiera lo santifica e non rende il suo ministero fumo. Senza la preghiera voi vi incontrate solo con le foglie, non con l'albero. Ma se uno prega, la gente che vi incontra non incontra più soltanto voi, incontra lui, anche se non lo sa. Perché nella pazienza, nella benevolenza, nella mitezza, nella gioia, nel dominio di voi stessi, in quella parola, in quel sorriso, in quello scherzo, non c'è più semplicemente la vostra umanità, c'è lui che agisce. Le persone che pregano, ve ne accorgete subito, perché ovunque vanno non hanno bisogno di fare molte cose, perché la loro presenza è già un'esperienza della grazia di Dio. E ci sono delle persone che a volte solo e soltanto, c'è questo racconto molto bello negli Atti degli Apostoli, folle di malati aspettano il passaggio di Pietro, e dice il racconto degli Atti degli Apostoli che volevano che almeno l'ombra di Pietro li toccasse, no, senza nemmeno toccarlo fisicamente, l'ombra di Pietro li toccasse. Le persone che sono così non sono più preoccupate di quella che io chiamo la performance, cioè non sono più preoccupate di che cosa si devono mettere a fare, inventare, eccetera, perché solo un'unica cosa con Gesù. Performance, cioè non sono più preoccupate di che cosa si devono mettere a fare, inventare, eccetera, perché solo un'unica cosa con

per poter risorgere con Lui a vita nuova. Noi siamo morti e la nostra vita è nascosta con Cristo in Dio, dice Paolo. È un po' come voler dire che quando tu vivi in questo modo le tue crisi, le tue notti, quando tu vivi così la tua umanità, la tua miseria, come un modo attraverso cui tu ti conformi a Gesù, allora devi lasciare che Gesù ti salvi. Lui che ha preso la tua stessa forma. Lo scandalo della croce, lo sapete qual è? Che finché Gesù lo troviamo, ma qui non tanto, lì forse si vede meglio, finché Gesù lo troviamo appeso su una croce, può commuoverci, dire quest'uomo innocente appeso sulla croce. Ma il dono più grande, lo sapete qual è? È quello che ci fa lo Spirito quando tu cominci a riconoscere Gesù crocifisso in te, nel tuo buio, nei tuoi peccati, nella tua miseria, nelle tue incapacità, nella tua storia. Tu vedi Gesù crocifisso e ti ricordi che Gesù crocifisso è il Messia. Allora dal profondo degli inferi mi hai strappato. Dal profondo degli inferi mi hai strappato. Tutta, ecco, concludo, tutta l'esperienza della vita spirituale è lasciare agire lo Spirito dentro di noi. Questo è lo scopo della vita spirituale, permettere allo Spirito di agire in noi. E quindi l'impegno più grande che dovremmo fare è quello di non fare niente. E uno dice, ma è così, provate. Provate a non fare niente. Provate a smettere di volervi salvare a botta di ragionamenti. Vi capita anche a voi di avere dei problemi e la notte cercate di smontarli, rimontarli, ripensarci, rivederli in quell'altro modo, così, sopra, sotto. E calmati. Affidati. Vai da Lui. Consegna a Lui. Esponi a Lui. Gettate nel Signore ogni vostro affanno, dice Pietro, perché Egli ha cura di voi. Ma noi sappiamo farla questa roba qui? Qui c'è la svolta, è qui che Giona si riprende, perché in fondo alla pancia della balena non può fare più niente e finalmente può fare qualcosa lo Spirito, che suscita in lui la lode, che suscita in lui il ripensamento della sua storia. Ma domani vediamo come si comporterà rispetto a questa conversione. Questo per dire che la preghiera ci rimette al mondo, ci dà tutto quello che vi ho appena raccontato, ma non ci mette al sicuro dal fatto che abbiamo sempre bisogno ancora di convertirci e di riconvertire la nostra preghiera e di rettificare di nuovo l'immagine di Dio che abbiamo dentro di noi. Perché tutti rischiamo di abituarci alle cose fino al punto in cui non le sentiamo e non le vediamo più. Bene, buona preghiera.

Ricordatevi che i vostri padri furono messi alla prova per vedere se davvero temevano il loro Dio. Ricordate come fu tentato il nostro padre Abramo e come proprio attraverso la prova di molte tribolazioni egli divenne l'amico di Dio. Così pure Isacco, così Giacobbe, così Mosè e tutti quelli che piacquero a Dio furono provati con molte tribolazioni e si mantennero fedeli.

Il Cristo ascolta la voce degli umili che confidano in Lui e li salva. Confortati da questa certezza, invochiamo il suo nome.

0: O Dio ricco di misericordia,
1: noi ti ringraziamo per il tuo immenso amore.
0: Tu che agisci sempre nella storia dell'umanità insieme al Padre,
1: rinnova gli uomini e le cose con la forza del tuo spirito.
2: Tu sei la nostra speranza, Signore.
0: Dona a noi e ai nostri fratelli uno sguardo di fede,
1: perché possiamo contemplare sempre le tue meraviglie.

0: Redentore di tutti, che in questo giorno ci chiami a cooperare alla tua opera di salvezza.
1: Rendici segno della tua grazia verso il nostro prossimo.

0: O Dio, che hai affidato all'uomo l'opera della creazione e hai posto al suo servizio le immense energie del cosmo, fa che oggi collaboriamo a un mondo più giusto e fraterno, all'ode della tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

San Serafino nacque nel 1540 a Monte Granaro nelle Marche da Girolamo Rapagnano e da Teodora Giovannuzzi, di umili condizioni ma cristiani ferventi. A causa della povertà familiare lavorò per un certo tempo in qualità di garzone presso un contadino alla custodia del gregge. A 18 anni bussò alla porta del convento di Tolentino. Dopo alcune difficoltà fu accolto come religioso fratello nell'ordine dei frati minori cappuccini e fece noviziato a Iesi.

peregrinò, si può dire, per tutti i conventi delle Marche, perché nonostante la buona volontà e la massima diligenza che poneva nell'espletamento dei compiti che gli venivano affidati, non riusciva ad accontentare né superiori né confratelli, che non gli risparmiarono rimproveri, ma egli dimostrò sempre tanta bontà, povertà, umiltà, purezza e mortificazione.

Negli uffici che esercitò di portinaio e di questuante, a contatto con i più svariati ceti, sapeva trovare parole opportune, squisita delicatezza di sentimenti per condurre le anime a Dio. Nel 1590 San Serafino si stabiliva definitivamente ad Ascoli Piceno. La città si affezionò talmente a lui che nel 1602, essendosi diffusa la notizia di un suo trasferimento, le autorità scrissero ai superiori per evitarlo. Vero messaggero di pace e di bene, esercitava infatti un influsso grandissimo presso tutti i ceti, e la sua parola riusciva a comporre situazioni allarmanti, ad estinguere odi inveterati e ad infervorare alla virtù.

era letteralmente assetato di messe, di eucaristia, di sacramenti, di preghiera e di patimenti. Innamorato dei misteri di Cristo e della Madonna, si incantava a meditarli e si estasiava. Avrebbe desiderato di essere posto di famiglia a Loreto o a Roma per poter servire molte messe ogni giorno.

preghiera, umiltà, penitenza, lavoro e pazienza, tanta pazienza, perché i rimproveri per lui erano sempre abbondanti. E Dio si incaricò di aiutarlo, supplendo alle sue capacità, in cucina, alla porta, nell'orto, alla questua, con i miracoli, l'introspezione dei cuori, il dono di saper confortare tutti in maniera inimitabile. Da parte sua, rimase sempre contento di amare Dio, conoscendo e studiando due soli libri, il Crocifisso e la Corona del Rosario. Aveva 64 anni e già la fama della sua santità si diffondeva per Ascoli, quando egli stesso chiese con insistenza il viatico, mentre nessuno credeva alla sua prossima fine.

La gente che l'ha conosciuto lo ha presentato con tratti veristici e fotografici. Aveva barba e capelli sempre arruffati. La tonaca, piena di pezze, li calava sempre dalla parte sinistra ed lì si vedeva il cilicio. Il collo era sempre rosso ed pieno di bruciori o vellucchetti. Non voleva assolutamente che gli si toccasse le spalle. Amava grandemente li fiori ed li putti. È un fatto che i bambini sono sempre stati privilegiati da questi santi così umani e umili, e saranno proprio li putti a segnare con il loro grido alla città di Ascoli la morte di Fra Serafino, avvenuta sul primo pomeriggio del 12 ottobre 1604 a 64 anni. È morto il santo, è morto il santo.

dopo spirato, semplice anche nella morte, la voce del popolo che lo diceva santo giunse anche alle orecchie del Papa Paolo V, il quale autorizzò l'accensione di una lampada sulla sua tomba.

fu beatificato da Benedetto XIII nel 1729 e canonizzato da Clemente XIII il 16 luglio del 1767.

0: con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voci nel deserto.
2: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
3: Una carezza ai vostri bambini, ricordate il discorso alla luna di San Giovanni XXIII, di cui questa domenica 11 ottobre si celebra la memoria, il cosiddetto Papa Buono, ce l'abbiamo tutti nel cuore, il Papa del sorriso. E ecco, mi sembra buono che il Vangelo di questa domenica parli di una festa, parli di un banchetto di nozze. Giovanni XXIII ci ha manifestato nella sua persona, nel suo sorriso, nella sua semplicità, una semplicità, non lasciatevi ingannare, molto profonda, nella sua semplicità la bellezza della festa, dell'amicizia con Dio. Perché guardate, in ultimo si tratta di questo, si tratta di accogliere l'amicizia di Dio che è festa in se stesso. Perché? Perché Dio è amore in se stesso, e dove c'è l'amore c'è la festa. L'odio è mancanza di festa, l'odio è disperazione, ma Dio è tutto amore e quindi è tutta gioia, è tutta festa. E là dove c'è una comunione con Lui, necessariamente c'è un sorriso, c'è una festa che è tale dentro lo spessore della storia umana, perché dentro ogni avvenimento la parola che riempie questo avvenimento è sempre la parola dell'amore e della risurrezione. Allora ascoltiamo il Vangelo del banchetto delle nozze.
4: In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: «Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: dite agli invitati: ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto. Venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: la festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali.
3: La scorsa domenica abbiamo commentato il mistero del rifiuto del figlio inviato dal padre, da colui che aveva piantato una vigna e chiedeva i frutti agli affittuari. Anche questa domenica siamo davanti al mistero dell'accoglimento o del rifiuto della chiamata a vivere un'alleanza con sé che Dio fa ad Israele e che Dio fa all'umanità tutta e che fa a ciascuno di noi. La parabola, ecco, che ci aiuta ad entrare in questo mistero è la parabola del banchetto nuziale. Anche qui, più che parabola, ci troviamo davanti ad un'allegoria, perché sono riconoscibili i protagonisti della narrazione in coloro che sono i protagonisti della storia della salvezza. Qui si parla di un banchetto. banchetto, il banchetto di nozze. Subito dobbiamo comprendere come l'immagine del banchetto sia l'immagine molto cara nella storia di Dio con Israele. Al capitolo 25 del profeta Isaia, per esempio, si parla proprio di un meraviglioso banchetto, che è il banchetto alla fine dei tempi, nel quale il Signore asciugherà le lacrime di tutti i popoli, solleverà la coltre che era stata posta sul viso delle genti, un banchetto nel quale saranno serviti dei cibi prelibati, delle vivande deliziose e dei vini raffinatissimi. È l'immagine della comunione ultima, definitiva, compiuta, della grande festa della umanità finalmente in piena comunione con Dio, finalmente nel godimento della compagnia di Dio senza il velo della temporalità, della fragilità di questa nostra magnifica ma anche povera condizione umana. Ecco allora l'immagine del banchetto messianico, è l'immagine ultima, è una parabola escatologica in qualche modo, perché presenta quello che è il destino ultimo, la chiamata ultima dell'umanità, che si compie però attraverso le scelte, attraverso l'accoglimento o meno che quotidianamente ciascuno di noi compie nei confronti della sollecitudine che la grazia opera perché noi possiamo corrispondere alla offerta di salvezza che Dio ci presenta. Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. La storia dell'incarnazione, della passione, morte e risurrezione di Gesù è la storia della preparazione di una festa, di un banchetto di nozze, le nozze dell'agnello. Ho citato il capitolo 25 di Isaia, ma l'Apocalisse, quando Giovanni nella sua visione racconta proprio che sono giunte le nozze dell'agnello, la Chiesa come una sposa che è pronta per il proprio sposo, che è l'agnello, il figlio di Dio. Ed ecco che questo re manda i servi a chiamare gli invitati alle nozze, cioè la chiamata è per una festa. È molto bella questa sottolineatura, questa puntualizzazione. Dio ci chiama ad una festa. La nostra vita è fatta per la festa. È vero che viviamo una temporalità difficile, ma è anche vero che dentro questa temporalità difficile germoglia, direbbe Isaia, proprio ora non ve ne accorgete, il seme della festa. E allora questi invitati però non rispondono, non vollero venire, non volevano venire. C'è proprio una volontà oppositoria davanti all'invito di Dio. Mandò allora altri servi e a questi servi fa un invito ancora più particolareggiato. I miei buoi, gli animali ingrassati sono già uccisi, venite alle nozze, cioè, non dovete fare nulla, è tutto pronto, ho fatto io per voi. È un bravo padrone di casa Dio, venite perché l'opera della salvezza è compiuta da me, non dovete nulla, dovete solo godere della festa, accoglierla la festa. Ma quelli, allora, vediamo un po' la risposta, non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i servi, li insultarono e li uccisero. Questa è veramente incredibilmente strana questa cosa. Non curarsene. Dio chiama e banalizzare questa chiamata. Guardate, questa è una terribile possibilità che è per ciascuno di noi, soprattutto per chi magari è più vicino, per chi è più abituato in qualche modo a Dio. Non curarsi, non avere il cuore pronto per riconoscere le meraviglie di Dio, la provvidenza di Dio, la misericordia di Dio, non avere questo sguardo vigile, attento nel sapere che nulla è scontato ma che tutto è grazia. Questo non avere cura anche, c'è anche questo aspetto della propria vita spirituale, della relazione con Dio, darla per scontato, non coltivarla nell'ascolto della parola, nella frequenza dei sacramenti, questa non curanza che dice un amore che non c'è. quando siamo innamorati, ci curiamo molto di questo amore. Quando in qualche modo c'è una noncuranza, è il segno che il termometro dell'amore, la colonnina va abbassandosi verso la freddezza. Quindi una noncuranza, una patologia della vita spirituale. E poi c'è questa reazione incredibile, cioè ti invitano a un banchetto di nozze e tu uccidi e maltratti quelli che ti invitano al banchetto. È veramente qualche cosa che possiamo capire solo attraverso l'irrazionalità del peccato. Che cosa voglio intendere con questa espressione, l'irrazionalità del peccato? Siamo amati, siamo fatti per amare, eppure continuiamo a volerci fare del male, a rifiutare l'amore, se non è irrazionalità questa. E così emerge in questo comportamento degli invitati che non vogliono andare. Allora il re si indigna, manda delle truppe, fa uccidere e diede alle fiamme la città. C'è una chiara profezia di quello che accadrà nel 70 d.C., quando Gerusalemme sarà presa dalle truppe dei romani, sarà saccheggiata e sarà data alle fiamme. Poi disse ai suoi servi: ma la festa di nozze è pronta. È vero che gli invitati non sono venuti, ma la festa c'è, cioè la fedeltà di Dio non viene meno. Anche se c'è un rifiuto, Dio continua ad essere fedele. Quindi la festa è pronta, gli invitati non erano degni, ma andate ad invitare altri, ai crocicchi delle strade. I crocicchi delle strade erano il luogo nel quale era possibile incontrare la gente del malaffare. Ai crocicchi delle strade si andava per incontrare una prostituta. Ecco, quindi c'è un riferimento chiaro a quelli che erano le prostitute, i peccatori pubblicani, dirà Gesù, che passeranno avanti nel regno dei cieli rispetto ai fedeli osservanti della legge. Non perché non bisogna essere osservanti della legge, chiaramente, ma bisogna saper riconoscere che è Gesù la legge, bisogna saper riconoscere che la salvezza è nell'amicizia, nell'accoglimento del Signore. E allora chiunque accoglie l'amicizia di Gesù entra nel regno dei cieli. Questo sta a significare. E dunque andate ai crocicchi delle strade, andate a prendere tutti quelli che vorranno, chiunque siano, come dire, il pass, la carta per entrare nel regno dei cieli è l'accoglienza del Signore, accogliere Gesù come Signore, come Salvatore, e sapere di essere bisognosi di Lui, desiderosi di Lui, gioiosi di conoscere, di essere destinati al banchetto delle nozze dell'agnello. E quindi la sala si riempie certamente di commensali e qui di conoscere, di essere destinati al banchetto delle nozze dell'agnello. E quindi la sala si riempie certamente.

l'affidamento, la fede è questo, l'affidamento di tutto noi stessi alla volontà di Dio, un affidamento fiducioso, gioioso, sereno. Questo è l'abito nuziale, cioè si può avere una parvenza di religiosità, ma la fede è altro. La fede è una esperienza di alleanza, un'esperienza intima, intima di relazione con Dio. E allora si partecipa al banchetto di nozze nel momento in cui si accoglie la nostra filiazione al Padre attraverso la alleanza, un corpo solo con Cristo. Del resto siamo battezzati, siamo diventati una cosa sola. Molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti. Allora anche qui troviamo il mistero dell'accoglienza di Gesù da parte del popolo dell'alleanza. Non tutti hanno accolto, ma chi ha accolto è diventato parte del nuovo popolo, della Chiesa, segno, strumento di salvezza, sacramento di salvezza e di unità per tutto il genere umano. Questa domenica io voglio portarmi nel cuore la bella notizia di essere invitata ad una festa, che la mia vita non è destinata al nulla, alla tristezza, ma che ogni sofferenza è già ricolma di una promessa, della promessa del banchetto di nozze. Questo è centrale, e che ogni giorno attraverso le mie scelte, i miei desideri, le mie decisioni, io ho la possibilità di cominciare e ricominciare e di, come dire, come quando si va in macchina, no? Di sterzare, di rimettere la macchina sulla strada giusta, di rimettere la mia vita sempre nella direzione giusta, che è la direzione dello sguardo del volto di Gesù.

Il Vangelo che abbiamo ascoltato e commentato parla di servi che vanno a chiamare tutti coloro che il re invita alle nozze del figlio. C'è un chiaro collegamento che Gesù fa con un brano del libro della Sapienza, laddove la personificazione della sapienza, la donna sapienza, esce sulle piazze e chiama al proprio banchetto. È la sapienza divina, la sapienza creatrice, la sapienza che tutto ordina. Ecco allora che è stato buon gioco per me ricordarmi di un grandioso affresco che è possibile ammirare a Siena, nel Palazzo Pubblico, in modo particolare nella Sala della Pace. Si tratta della Allegoria del Buon Governo, è un affresco di Ambrogio Lorenzetti che fu commissionato a lui proprio dal governo dei Nove, cioè da coloro che governavano la città, e voleva essere un affresco che educasse i cittadini, i governati e i governanti alla realtà del buon governo, cioè che cosa permette ad una città di essere ben governata. Questo grandioso affresco, che io vi invito a visitare perché è veramente bello, ha la sapienza in trono. È una donna coronata con una corona da regina, e sopra la testa della donna seduta in trono che regna, della donna sapienza, c'è Dio come sapienza, e quindi gli occhi della donna in trono sono rivolti in alto, perché in alto c'è Dio come sapienza creatrice e ordinatrice. Qui ci viene detto che ogni buon governo, per essere tale, ha bisogno di guardare all'ordine che il creatore ha impresso in tutto ciò che esiste. Ma ancora, allargando lo sguardo, recatevi a Siena davvero e allargherete lo sguardo e vedrete come a sinistra e a destra della sapienza in trono vi sono due angeli che rappresentano l'uno la giustizia commutativa, tu dai a me e io do a te, e l'altro la giustizia distributiva, un angelo che tiene in mano uno staglio, il contenitore per misurare il grano e il sale, e una canna che a Siena veniva chiamata il passaggio.

0: cassetto come misura di lunghezza. La giustizia distributiva è la giustizia sociale che tiene conto dell'ordine sociale. Quindi la giustizia in trono che guarda a Dio, che sa essere giusto sia nel modo dare a ciascuno il suo, sia nel modo che tiene conto come il suo di ciascuno è differente da quello degli altri e c'è bisogno di una misura che sia equa per tutti. Ma allargando ancora lo sguardo, c'è una corda, un filo che lega alla vita gli angeli e che raggiunge un'altra figura, che è la concordia. Perché un governo che governa secondo giustizia è capace di produrre concordia. Quindi c'è come un asse verticale in questo affresco, la sapienza divina, creatrice, dalla quale, dalla cui ratio, dalla cui logica, dal cui logos, che è Cristo, che è Gesù, poi incarnato, ecco, viene la sapienza che è capace, in comunione con la sapienza divina, di ordinare le cose degli uomini. Da questo ordine nasce la concordia. In fondo non c'è pace che non sia il frutto della verità, della libertà, della giustizia. Ecco, sono questi gli elementi che già Ambrogio Lorenzetti, legandosi alla tradizione che parte dai classici, da Aristotele, dai greci, poi dai latini e chiaramente la rivelazione cristiana, ci pone come contesto entro il quale situare il buon governo. Allora, questa allegoria ci racconta come tutto viene da Dio e come ogni comunione, ogni partecipazione alla ragione divina produca una giustizia capace di generare concordia.
1: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba.

Pissima Vergine Maria, che non si è mai udito al mondo che qualcuno, ricorso al tuo patrocinio, implorato il tuo aiuto, chiesta la tua protezione, sia stato abbandonato. Animato da tale fiducia, a te ricorro, o Madre, o Vergine delle Vergini, a te vengo, e peccatore contrito, innanzi a te mi prostro. Non volere, o Madre del Verbo, disprezzare le mie preghiere, ma ascoltami propizia, ed esaudiscimi. Amen.

Pissima Vergine Maria, che non si è mai udito al mondo che qualcuno, ricorso al tuo patrocinio, implorato il tuo aiuto, chiesta la tua protezione, sia stato abbandonato. Animato da tale fiducia, a te ricorro, o Madre, o Vergine delle Vergini, a te vengo, e peccatore contrito, innanzi a te mi prostro. Non volere, o Madre del Verbo, disprezzare le mie preghiere, ma ascoltami propizia ed esaudiscimi.

0: nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarci.
1: Signore, vieni presto il nostro aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona.

0: Meditiamo i misteri della gioia. Nel primo mistero meditiamo l'annunciazione dell'angelo a Maria Vergine.
1: L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret a una vergine di nome Maria. L'angelo, entrato da lei, disse: «Ti saluto, piena di grazia, il Signore è con te. Darai alla luce un figlio, cui porrai nome Gesù».
0: Accanto alla Vergine Maria, che si dispone a fare la volontà del Signore, esprimiamo una nostra particolare intenzione per questa prima decina di Ave Maria.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le

0: nel secondo mistero della gioia, meditiamo la visita di Maria Vergine a Santa Elisabetta.
1: Maria si pose in viaggio e andò in fretta in una regione montuosa, in una città della Giudea. Entrati in casa di Zaccaria, salutò Elisabetta, che appena udì il saluto di Maria, fu piena di Spirito Santo e le disse: «Benedetta sei tu fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno».
0: Accostiamoci alla Vergine Maria e a Santa Elisabetta e formuliamo le nostre intenzioni particolari per questa seconda decina di Ave Maria.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come

0: Nel terzo mistero gaudioso meditiamo la nascita di Gesù Cristo nella grotta di Betlemme.
1: Giuseppe e Maria salirono da Nazareth a Betlemme e mentre erano là, Maria diede alla luce il figlio suo primogenito, lo avvolse in fasce e lo adagiò in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo.
0: Poniamoci anche noi in ginocchio con i pastori accanto a Gesù bambino appena nato, con la Vergine Maria, San Giuseppe, e formuliamo le nostre intenzioni per questa terza decina di Ave Maria.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Amen.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio,

Nel quarto mistero della gioia meditiamo la presentazione di Gesù al Tempio. Portarono Gesù a Gerusalemme per presentarlo al Signore, secondo ciò che è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà consacrato al Signore. Il vecchio Simeone, prendendo Gesù tra le braccia, disse: Ora lascia, Signore, che il tuo servo se ne vada in pace, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza. Domandiamo al vecchio Simeone che ci impresti per un momentino quel bambino e lo vogliamo tenere anche noi tra le braccia. E così formuliamo le nostre intenzioni personali per questa quarta decina di Ave Maria.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

0: Nel quinto mistero gaudioso meditiamo il ritrovamento di Gesù fra i dottori nel Tempio.
1: Il fanciullo Gesù rimase in Gerusalemme senza che i suoi genitori se ne accorgessero. E avvenne che lo trovarono 3 giorni dopo nel Tempio, seduto in mezzo ai dottori della legge e intento ad ascoltarli ed interrogarli.
0: Mettiamoci anche noi tra quei dottori per ascoltare Gesù ed esprimiamo le nostre particolari intenzioni per questa quinta decina di Ave Maria.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio,
1: te

0: pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo, Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine dei Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre di Divina Grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre Purissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Castissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Inviolata.
1: Prega per noi.
0: Madre Intemerata.
1: Prega per noi.
0: Madre Amabile.
1: Prega per noi.
0: Madre Ammirabile.
1: Prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio.
1: Prega per noi.
0: Madre del Creatore.
1: Prega per noi.
0: Madre del Salvatore.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Vergine Prudentissima.
1: Prega per noi.
0: Vergine Venerabile.
1: Prega per noi.
0: Vergine Onorabile.
1: Prega per noi.
0: Vergine Potente.
1: Prega per noi.
0: Vergine Clemente.
1: Prega per noi.
0: Vergine Fedele.
1: Prega per noi.
0: Specchio della Giustizia.
1: Prega per noi.
0: Sede della Sapienza.
1: Prega per noi.
0: Causa di nostra letizia.
1: Prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo.
1: Prega per noi.
0: Degna di onore.
1: Prega per noi.
0: Modello di insigne devozione.
1: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Gloria della stirpe di David.
1: Prega per noi.
0: Torre di avorio.
1: Prega per noi.
0: Casa d'oro.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella mattutina.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei confessori.
1: Prega per noi.
0: Regina dei vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza macchia originale.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Esaudiscici, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
2: Prega per noi, o Santa Madre di Dio.
3: Abbi che siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. O Dio, che nella tua infinita sapienza hai scelto Maria come madre del Salvatore e cooperatrice della nostra salvezza, concedi a noi, che confidiamo nel suo aiuto, l'abbondanza delle tue benedizioni e guidaci al porto della gioia eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Per intercessione della Vergine Maria, nostra Madre, di San Giuseppe, nostro patrono, e di tutti i santi, la pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su voi tutti che avete recitato il rosario, sui vostri cari, su tutta la nostra comunità cristiana di San Giuseppe in Borgo Meduna, sul mondo intero, e con noi rimanga sempre.
1: Amen.
2: Sia lodato in nome di Gesù e di Maria.
1: Sempre.

San Serafino nacque nel 1540 a Monte Granaro nelle Marche da Girolamo Rapagnano e da Teodora Giovannuzzi, di umili condizioni ma cristiani ferventi. A causa della povertà familiare lavorò per un certo tempo in qualità di garzone presso un contadino alla custodia del gregge. A 18 anni bussò alla porta del convento di Tolentino. Dopo alcune difficoltà fu accolto come religioso fratello nell'ordine dei frati minori.

Eva, nell'espletamento dei compiti che gli venivano affidati, non riusciva ad accontentare né superiori né confratelli, che non gli risparmiarono rimproveri, ma egli dimostrò sempre tanta bontà, povertà, umiltà, purezza e mortificazione.

Negli uffici che esercitò di portinaio e di questuante, a contatto con i più svariati ceti, sapeva trovare parole opportune, squisita delicatezza di sentimenti per condurre le anime a Dio. Nel 1590 San Serafino si stabiliva definitivamente ad Ascoli Piceno. La città si affezionò talmente a lui che nel 1602, essendosi diffusa la notizia di un suo trasferimento, le autorità scrissero ai superiori per evitarlo. Vero messaggero di pace e di bene, esercitava infatti un influsso grandissimo presso tutti i ceti e la sua parola riusciva a comporre situazioni allarmanti, ad estinguere odi inveterati e ad infervorare alla virtù.

letteralmente assetato di messe, di eucaristia, di sacramenti, di preghiera e di patimenti. Innamorato dei misteri di Cristo e della Madonna, si incantava a meditarli e si estasiava. Avrebbe desiderato di essere posto di famiglia a Loreto o a Roma per poter servire molte messe ogni giorno.

preghiera, umiltà, penitenza, lavoro e pazienza, tanta pazienza, perché i rimproveri per lui erano sempre abbondanti. E Dio si incaricò di aiutarlo, supplendo alle sue capacità, in cucina, alla porta, nell'orto, alla questua, con i miracoli, l'introspezione dei cuori, il dono di saper confortare tutti in maniera inimitabile. Da parte sua, rimase sempre contento di amare Dio, conoscendo e studiando due soli libri, il Crocifisso e la Corona del Rosario. Aveva 64 anni e già la fama della sua santità si diffondeva per Ascoli, quando egli stesso chiese con insistenza il viatico, mentre nessuno credeva alla sua prossima fine.

la gente che l'ha conosciuto lo ha presentato con tratti veristici e fotografici. Aveva barba e capelli sempre arruffati. La tonaca, piena di pezze, li calava sempre dalla parte sinistra ed lì si vedeva il cilicio. Il collo era sempre rosso ed pieno di bruciori o vellucchetti. Non voleva assolutamente che gli si toccasse le spalle. Amava grandemente li fiori ed li putti. È un fatto che i bambini sono sempre stati privilegiati da questi santi così umani e umili. E saranno proprio li putti a segnare con il loro grido alla città di Ascoli la morte di Fra Serafino, avvenuta sul primo pomeriggio del 12 ottobre 1604 a 64 anni. È morto il santo, è morto il santo.

dopo spirato, semplice anche nella morte, la voce del popolo che lo diceva santo giunse anche alle orecchie del Papa Paolo V, il quale autorizzò l'accensione di una lampada sulla sua tomba.

beatificato da Benedetto XIII nel 1729 e canonizzato da Clemente XIII il 16 luglio del 1767.

0: del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cominciamo questa giornata con la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.
0: Vogliamo offrire questa giornata che il Signore ci dona con tutto il cuore. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre tua e della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio, nostro Padre.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ci affidiamo ora alla Vergine con il Salve Regina. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Rivolgiamo il nostro pensiero, il nostro affetto, la nostra gratitudine verso Gesù, che è vivo e vero in tutti i tabernacoli della terra. E ci rivolgiamo a Lui con questa preghiera, che è di lode, di adorazione, di amore e di ringraziamento. Io credo, Gesù, che tu sei realmente presente nel sacramento dell'Eucarestia. Adoro e ti ringrazio. Con tutti gli adoratori mi unisco al tuo sacrificio e insieme con te offro la mia vita al Padre, perché il tuo regno di amore, di santità e di pace venga in me, nelle famiglie e nel mondo intero. Donaci, Signore Gesù, il tuo Spirito, perché faccia di noi un solo corpo a gloria del Padre. Cuore divino di Gesù, venga il tuo regno nelle famiglie. E con il pensiero fisso a Gesù, che in tutte le ore del giorno e della notte scende su tutti gli altari della terra per rinnovare il suo sacrificio, la sua offerta, la sua presenza in mezzo agli uomini, vogliamo ora fare insieme la comunione spirituale che Gesù tanto raccomanda specialmente ai suoi cari amici, ai suoi discepoli, ai suoi fedeli. E diciamo insieme con tutto il cuore: io credo, Gesù, che tu sei presente nel sacramento dell'Eucaristia. Ti amo e ti desidero ardentemente nella mia anima, ma poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti adoro e ti stringo tutto a me. Non permettere che io sia mai separata da te.
1: Ora rivolgiamo la nostra preghiera, il nostro pensiero al protettore a cui il Signore ci ha affidati fin dalla nascita, all'angelo custode. La preghiera è stata formulata da San Francesco di Sales. Santo angelo, tu mi proteggi fin dalla nascita. A te affido il mio cuore. Dallo a Gesù, poiché appartiene a lui solo. Tu sei anche il mio consolatore nella morte. Fortifica la mia fede e la mia speranza. Accendi il mio cuore di amore divino. Fa che la mia vita passata non mi affligga, che la mia vita presente non mi turbi, che la mia vita futura non mi spaventi. Fortifica la mia anima nelle angosce della morte. Insegnami a essere paziente, conservami nella pace. Ottienimi la grazia di gustare come ultimo cibo il pane degli angeli. Fa che le mie ultime parole siano Gesù, Maria e Giuseppe. Che il mio ultimo respiro sia un respiro di amore e che la tua presenza sia il mio ultimo conforto. Amen.
0: Insieme, a voci alterne, vogliamo lodare il Signore con la voce del salmista, pensando che questi salmi li pregavano i nostri fratelli ebrei e ancora oggi pregano così. Ma questi salmi venivano pregati anche da Maria, la madre del Signore, e da Gesù stesso.
1: Sì, benedetto Signore, Dio di Israele, nostro Padre, ora e sempre.
0: Tua, Signore, è la grandezza, la potenza, la gloria, la maestà e lo splendore, perché tutto nei cieli e sulla terra è tuo.
1: Tuo è il regno, Signore. Tu ti innalzi sovrano su ogni cosa. Da te provengono ricchezza e gloria. Tu domini tutto.
0: Nella tua mano c'è forza e potenza, dalla tua mano ogni grandezza e potere. Per questo, nostro Dio, ti ringraziamo e lodiamo il tuo nome glorioso.
1: Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome, prostratevi al Signore in santi ornamenti.
0: Il Signore tuona sulle acque, il Dio della gloria scatena il tuono, il Signore sull'immensità delle acque.
1: Il Signore tuona con forza, tuona il Signore con potenza, il tuono del Signore schianta i cedri, il Signore schianta i cedri del Libano.
0: Fa balzare come un vitello il Libano e il Sirion come un giovane bufalo.
1: Il tuono saetta fiamme di fuoco, il tuono scuote la steppa, il Signore scuote il deserto di Cades e spoglia le foreste.
0: Il Signore è assiso sulla tempesta, il Signore siede re per sempre, il Signore darà forza al suo popolo, benedirà il suo popolo con la pace.
1: Nel tempio del Signore tutti dicono gloria.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Ricordiamo in questo momento di preghiera tutti i nostri fratelli che sono ammalati che si trovano nelle case assistiti o negli ospedali o nei luoghi di riposo. Per loro vogliamo innalzare una intercessione attraverso il cuore immacolato di Maria, perché oggi sia lei quella che la assiste, che li consola, che li accompagna, insieme a tutti gli operatori sanitari. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ricordiamo adesso anche i nostri defunti, in particolare quelli che non hanno nessuno che prega per loro. L'eterno riposo dona a loro, o Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, lunedì della quarta settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
2: O Sole di giustizia, Verbo del Dio vivente, irradia sulla Chiesa la tua luce immortale.
1: Per te veniamo al Padre, fonte del primo amore, Padre di immensa grazia e di perenne gloria.
2: Lieto trascorre il giorno in umiltà e fervore, la luce della fede non conosca tramonto.
1: Sia Cristo il nostro cibo, sia Cristo l'acqua viva. In Lui gustiamo sobri ed ebbrezza dello Spirito. Amen. Al mattino ci sazia il tuo amore, Signore nostro Dio. Signore, tu sei stato per noi un rifugio, di generazione in generazione.
2: Prima che nascessero i monti e la terra e il mondo fossero generati, da sempre e per sempre tu sei Dio.
1: Tu fai ritornare l'uomo in polvere e dici: ritornate, figli dell'uomo.
2: Ai tuoi occhi 1000 anni sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte.
1: Li annienti, li sommergi nel sonno, sono come l'erba che germoglia al mattino fiorisce, germoglia, alla sera è falciata e dissecca.
2: Perché siamo distrutti dalla tua ira, siamo atterriti dal tuo furore. Davanti a te poni le nostre colpe, i nostri peccati occulti alla luce del tuo volto.
1: Tutti i nostri giorni svaniscono per la tua ira. Finiamo i nostri anni come un soffio.
2: Gli anni della nostra vita sono 70, 80 per i più robusti, ma quasi tutti sono fatica, dolore. Passano presto e noi ci dileguiamo.
1: Chi conosce l'impeto della tua ira e il tuo sdegno con il timore a te dovuto?
2: Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore.
1: Volgiti, Signore, fino a quando? Muoviti a pietà dei tuoi servi. Saziaci al mattino con la tua grazia. Esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni.
2: Rendici la gioia per i giorni di afflizione, per gli anni in cui abbiamo visto la sventura. Si manifesti ai tuoi servi la tua opera e la tua gloria ai loro figli.
1: Sia su di noi la bontà del Signore nostro Dio. Rafforza per noi l'opera delle nostre mani. L'opera delle nostre mani rafforza.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Al mattino ci sazia il tuo amore, Signore nostro Dio.
2: Da ogni terra lode al Signore. Cantate al Signore un canto nuovo. Lode a Lui fino all'estremità della terra, lo celebri il mare con quanto esso contiene, le isole con i loro abitanti.
1: Esulti con le sue città il deserto, esultino i villaggi dove abitano quelli di Kedar.
2: Acclamino gli abitanti di Sela, dalla cima dei monti alzino grida, diano gloria al Signore e il suo onore divulghino nelle isole.
1: Il Signore avanza come un prode, come un guerriero eccita il suo ardore, grida, lancia urla di guerra, si mostra forte contro i suoi nemici.
2: Per molto tempo ho taciuto, ho fatto silenzio, mi sono contenuto, ora griderò come una partoriente. mi affannerò e sbufferò insieme.
1: Renderò aridi monti e colli, farò seccare tutta la loro erba, trasformerò i fiumi in stagni e gli stagni farò inaridire.
2: Farò camminare i ciechi per vie che non conoscono, li guiderò per sentieri sconosciuti, trasformerò davanti a loro le tenebre in luce, i luoghi aspri in pianura.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Da ogni terra lode al Signore.
1: Lodate il nome del Signore, voi che state nella casa di Dio. Lodate il nome del Signore. Lodatelo, servi del Signore, voi che state nella casa del Signore, negli atri della casa del nostro Dio.
2: Lodate il Signore è buono. Cantate inni al suo nome, perché è amabile. Il Signore si è scelto Giacobbe, Israele come suo possesso.
1: Io so che grande è il Signore, il nostro Dio sopra tutti gli dèi.
2: Tutto ciò che vuole il Signore lo compie in cielo e sulla terra, nei mari e in tutti gli abissi.
1: Fa salire le nubi dall'estremità della terra, produce le folgori per la pioggia, dalle sue riserve libera i venti.
2: Egli percosse i primogeniti d'Egitto, dagli uomini fino al bestiame, mandò segni e prodigi in mezzo a te, Egitto, contro il faraone e tutti i suoi ministri.
1: Colpì numerose nazioni e uccise re potenti, Seon, re degli Amorrei, Og, re di Basan, e tutti i regni di Canaan.
2: Diede la loro terra in eredità a Israele, in eredità a Israele suo popolo.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodate il nome del Signore, voi che state nella casa di Dio.
2: Ricordatevi che i vostri padri furono messi alla prova per vedere se davvero temevano il loro Dio. Ricordate come fu tentato il nostro padre Abramo e come proprio attraverso la prova di molte tribolazioni egli divenne l'amico di Dio. Così pure Isacco, così Giacobbe, così Mosè e tutti quelli che piacquero a Dio furono provati con molte tribolazioni e si mantennero fedeli. Esultate giusti nel Signore, ai santi si addice la lode.
1: Esultate giusti nel Signore, ai santi si addice la lode.
2: Cantate al Signore un canto nuovo,
1: ai santi si addice la lode.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Esultate giusti nel Signore, ai santi si addice la lode. Benedetto il Signore, ha visitato e redento il suo popolo. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
2: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo.
1: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
2: Salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
2: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrà innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
2: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Benedetto il Signore, ha visitato e redento il suo popolo.
2: Il Cristo ascolta la voce degli umili che confidano in Lui e li salva. Confortati da questa certezza, invochiamo il suo nome.
3: Tu sei la nostra speranza, Signore.
2: O Dio, ricco di misericordia,
1: noi ti ringraziamo per il tuo immenso amore.
2: Tu che agisci sempre nella storia dell'umanità insieme al Padre,
1: rinnova gli uomini e le cose con la forza del tuo Spirito.
2: Dona a noi e ai nostri fratelli uno sguardo di fede,
1: perché possiamo contemplare sempre le tue meraviglie.
2: Redentore di tutti, che in questo giorno ci chiami a cooperare alla tua opera di salvezza,
1: rendici segno della tua grazia verso il nostro prossimo.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: O Dio, che hai affidato all'uomo l'opera della creazione e hai posto al suo servizio le immense energie del cosmo, fa che oggi collaboriamo a un mondo più giusto e fraterno, a lode della tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

0: centro di questa domenica il Signore che chiama a condividere il suo banchetto. L'occasione è quella delle nozze del Figlio suo. Dio manda il suo Figlio a legarsi in un patto d'amore, di alleanza a tutta l'umanità. Ma ancora un Dio deluso. Gli invitati non rispondono, si lasciano prendere dai loro affari, arrivano addirittura ad insultare quel padrone percuotendo e uccidendo gli inviati, i servi, gesti che nella storia ripetutamente hanno macchiato di sangue il cammino dell'umanità, martiri nella Chiesa, martiri anche per mano di altri che non volevano essere disturbati. Dio che continua a restare deluso per la non corrispondenza d'amore dei suoi figli. Sala che continua a restare vuota, banchetto imbandito di grasse vivande, di cibi succulenti che nessuno desidera, pane e vino di cui pochi hanno fame, altare che pochi cercano, posto in una chiesa che purtroppo rimane mezza vuota, che pochi si sentono chiamati ad occupare. Una storia che continua a deludere Dio, che non si stanca di invitare, di rivolgere pressantemente il suo invito a tutti. Anzi, fa capire che quel banchetto bisogna che sia consumato. L'immagine è molto bella, tanto desiderata dagli antichi. Oggi potrebbe diventare superfluo per noi un invito in più a nozze, ma nell'antichità non era così. Poter fermarsi a condividere la mensa voleva dire entrare nella protezione del Signore più importante, ma era anche l'occasione per stabilire rapporti di amicizia, forse anche per consumare qualche affare commerciale. Certamente lo stare insieme rendeva più affini. Ecco perché ha scelto ancora la mensa, l'altare imbandito come una tavola, perché ciascuno di noi trovi il suo posto e cresca nel desiderio di amicizia, di intimità, noi diciamo di comunione con Lui. Ma quello che ci fa soffrire e che fa soffrire Dio è la mancanza di desiderio di Lui, è l'indifferenza, è il lasciarsi portare su altre frontiere, dimenticando l'importanza di quel Padre che aspetta con la porta aperta e che ti ha riservato un posto alla tavola. Pensiamoci su, perché ciascuno di noi in qualche modo può deludere le aspettative del Signore. E quando manda i servi perché riempiano quella sala, chiamando la gente che stava sui crocicchi delle strade, dice l'Evangelista, cioè che non aveva alcun titolo, che stava lì a mendicare, che tutti volevano sfuggire, ecco che la sala si riempie di buoni e di cattivi. In queste due parole sembra proprio leggere il volto della Chiesa e di ogni comunità. Siamo anche noi buoni e cattivi, santi e peccatori, spinti al bene ma anche sottratti dalle forze del maligno alle nostre responsabilità. Nonostante tutto, c'è quell'ultimo particolare proprio dell'Evangelista Matteo. Dio non può sopportare che attorno alla tavola ci sia gente che non ha l'abito della festa. Pensiamoci su, perché questa è una parabola E la parabola vuol dire far lavorare il nostro cuore, anche il nostro pensiero, il nostro ragionamento. Che cosa vorrà dire Gesù a quell'uomo che era lì fuori posto come un intruso, tanto che viene cacciato fuori? Vuol dire a tutti noi: attento, non puoi condividere il momento della celebrazione eucaristica, non puoi far festa a Dio se il tuo abito non è da nozze, se tu non entri in chiesa con animo riconoscente, se tu vieni qui soltanto per obbligo, per dovere. Sarai una persona ingessata, preoccupata delle tue cose, ma non di far festa all'ospite divino. L'abito di nozze dice anche il nostro comportamento, lo stile di vita, è un po' prolungare l'abito del battesimo, quella veste bianca che ci è stata data nel giorno in cui siamo diventati figli di Dio. E allora vorrà dire andare magari contro certe abitudini sbagliate, mantenere un comportamento sempre più coerente con lo spirito del Vangelo. Che abito hai di nozze stasera? Sei qui per dire grazie al Signore o sei qui per lamentarti con Lui? Oppure, come mi diceva tempo fa un signore mentre lei predicava, io pensavo a quanti bastoni devo procurarmi da mettere sui miei pomodori nell'orto. Era qui, sì, ma non era con l'abito di nozze a condividere la parola nuova del Signore, a lasciarsi toccare il cuore da Lui. Siamo anche noi qualche volta senza questo abito. Oggi il Signore, attraverso l'Apostolo Paolo, ci dice una cosa grande, che ciascuno di noi è chiamato a compiere il miracolo più bello. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Sono ormai allenato a stare nell'estrema povertà come nell'estrema ricchezza. Vuol dire i vertici e gli antipodi di una condizione di vita ugualmente non turbano il cuore di chi è innamorato di Cristo. In Cristo Signore l'Apostolo aveva trovato la sua stabilità. E se le vicende della vita roteavano contro di lui come bufere o venti contrari, era in grado di mantenersi ancora a galla vicino al suo Signore. Oh, potessimo anche noi mantenere questo abito nonostante le aggressioni del maligno, le tentazioni che subiamo in ogni momento, le debolezze mortali che portiamo dentro di noi. Lo Spirito ci conservi degni di condividere il banchetto della vita, quello che, come diceva il profeta Isaia, spezza il velo della morte e ci rende forti della medicina di immortalità, del pane di vita eterna che il Signore offre a noi.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: Strada Facendo, in viaggio con la radio. On the road.
1: Au voyage.
2: Reisen.
1: Viajando.
0: Strada Facendo.
3: Bentrovati da Edoardo Giribaldi e da Strada Facendo. Il cammino di Europa è un percorso che intreccia spiritualità, paesaggio e tradizione ai piedi delle Alpi piemontesi. Un itinerario che conduce al celebre Santuario di Europa, uno dei più importanti santuari mariani d'Europa, attraversando risaie, colline, borghi storici e ambienti naturali di straordinaria bellezza, tra il Canavese, Biella e Vercelli. Il tracciato principale parte da Santià, ma il cammino offre anche altre varianti, che toccano luoghi simbolici come Comunità di Bose, il pellegrinaggio storico di Fontainebleau e i paesaggi dell'Oasi Zegna. Ci colleghiamo quindi adesso con Alberto Conte, che è progettista proprio del Cammino di Europa e direttore di Itineraria, che si occupa proprio di progettazioni di itinerari. Alberto, benvenuto con noi a Strada Facendo.
4: Buongiorno.
3: Allora, il Cammino di Europa unisce pianura, colline e montagna. Quindi dal punto di vista dell'esperienza di un camminatore, cosa rende questo percorso così particolare?
4: È un percorso breve, uno dei cammini più brevi d'Italia, perché si parla di 60 km in 4 tappe, ma contemporaneamente è molto vario. Quindi in ogni tappa si attraversa un ambiente radicalmente diverso, quindi si parte da Santià, che è nella pianura vercellese, quindi risaie, campi di mais, si arriva alle colline del lago di Viverone, si attraversa poi una grande foresta, la foresta della Serra, fino ad arrivare alle Alpi Biellesi e infine al santuario, in un graduale movimento verso l'alto, in cui c'è effettivamente un chiaro parallelismo, no? Che è un'ascensione fisica, perché comunque si fanno alla fine anche dei dislivelli relativamente importanti, ma è anche un'ascensione, se vogliamo, spirituale, verso l'alto, verso l'arrivo appunto a un santuario mariano di grandissima importanza.
3: E noi sappiamo che al Cammino di Europa è dedicata una guida di Terre di Mezzo Editore, che permette anche di scoprire itinerari alternativi come Fontainebleau e l'Oasi Zegna, di cui tra l'altro abbiamo anche parlato con il rettore del santuario appunto di Europa. E quanto è importante offrire diverse modalità di vivere il cammino in quest'area?
4: Ma allora, i cammini oggi sono quattro, quelli descritti dalla guida, di cui sono autore, sono quattro cammini molto diversi tra di loro. Quindi c'è il cammino, diciamo, di iniziazione, quello più frequentato, che è il Cammino di Europa della Serra, che è stato progettato in particolare per essere adatto anche a persone che non hanno mai avuto esperienze di cammino, quindi con tappe brevi, dislivelli crescenti, servizi molto accurati e così via. In orientale, che è quello che passa da Oasi Zegna, è un cammino più selvaggio, molto più simile a un trekking, con dislivelli importanti, richiede un'esperienza escursionistica, un certo tipo di attrezzatura, non è percorribile in ogni stagione, così come il Cammino Valdostano, che arriva da Mor. Quest'ultimo è particolarmente interessante perché è teatro ogni 5 anni di una processione storica che viene fatta nottetempo da migliaia di persone che partono dalla Valle d'Aosta e attraverso della Barma arrivano fino al Santuario di Europa, quindi c'è un aspetto anche di storia devozionale. Credo che siano tipo, adesso non vorrei dire stupidata, ma diversi secoli c'è questa processione, che quindi è molto radicata anche nell'immaginario e nella devozione.
3: Rimanendo su questa guida di cui appunto lei è autore, ci sono anche cartine, dettagli tecnici e approfondimenti culturali. A me interessava appunto anche questa presenza delle cartine, perché al giorno d'oggi è importante, ecco, credo e chiedo a lei, avere strumenti che aiutano il viaggiatore a vivere il cammino in modo più consapevole, ma mi viene da dire anche più autentico, perché talvolta appunto se uno va su Maps, con i GPS, a volte ha più lo sguardo lì che invece a quello che è intorno. Invece magari, ecco, appunto tornando a questi mezzi più tradizionali, che però ecco poi sono garanzia di funzionamento sempre, mentre invece magari camminando, ecco, a volte non c'è campo, non c'è ricezione. Ecco, quanto è importante quindi attraverso anche questa guida avere modi diversi, più tradizionali e più autentici di vivere il cammino?
4: Ma una guida cartacea allarga lo sguardo in tutti i sensi, te lo allarga perché capisci meglio il territorio in cui tu ti trovi, quindi avendo una mappa ad esempio su un GPS, sullo schermo di un GPS, il bene che vada, no? Il piccolo, i tre chilometri che hai attorno, cioè di assolutamente il senso, no, della tua posizione rispetto al territorio circostante, non riesci a leggerlo anche il territorio circostante, quindi penso che purtroppo la geografia è un po' una delle cenerentole, no, delle materie italiane, quindi sempre meno persone sanno leggere correttamente una mappa topografica. Comunque, insomma, chi ha la fortuna di saperla leggere ha un materiale diverso rispetto a quello che gli può fornire un dispositivo elettronico. Cambia poi il rapporto con gli aspetti più legati alla cultura, quindi le guide, in particolare quelle di mezzo, si tengono a fare, non so, approfondimento su temi culturali, spirituali, enogastronomici. Capisci che c'è un mondo attorno al cammino d'Europa e per noi è un aspetto sempre più importante questo, che non si può limitare l'esperienza o l'impatto di un cammino solo alla linea, no, che congiunge le varie tappe, ma è molto importante farne un elemento di attrattività che deve coinvolgere anche il territorio circostante.
3: E per concludere, per salutarci con Alberto Conte, gli chiediamo di dare un consiglio a chi, ecco, tra i nostri ascoltatori magari appunto attirato da questa multidimensionalità, ecco, di questo cammino che, come abbiamo detto, unisce tanti elementi naturali e anche tanti elementi culturali insieme. Ecco, che consiglio darebbe a chi vorrebbe affrontare per la prima volta questo percorso?
4: Viaggiare leggero, innanzitutto, da ogni punto di vista, quindi lasciare a casa più possibile bagagli, perché è un cammino breve e quindi con uno zaino molto leggero si può fare, anche perché in genere si dorme in strutture turistiche, quindi bed and breakfast, che hanno, no, letti normali, lenzuole, quindi non c'è bisogno di un sacco a pelo e quindi lo zaino, con 6 kg di zaino si può fare tranquillamente, ma poi anche lasciare a casa i fardelli della quotidianità. Recentemente mi è venuto troppo da ridere quando una signora che è venuta nella nostra struttura d'accoglienza, per carità, si faceva trasportare il bagaglio, ma nel bagaglio c'era un ventilatore, cioè lei ha viaggiato sul suo ventilatore. Noi abbiamo i ventilatori negli alloggi, alcuni hanno anche l'aria condizionata, altri sono al fresco, però l'ansia era tale che questa signora appunto non è riuscita a separarsi dal ventilatore. È un esempio buffo, ma il più buffo che mi è successo finora, però che la su quanto sia difficile, no, lasciare anche da un punto di vista metaforico i pesi a casa. Il cammino è uno straordinario esercizio di frugalità, di semplicità. Chi lo fa, chi l'ha già fatto, conosce questa dimensione in cui si comprende che per essere felici viaggiare liberamente all'aria aperta con un piccolissimo bagaglio, e più è piccolo il bagaglio e più si è felici.
3: E allora, con leggerezza e appunto anche magari con qualche strumento un pochino più tradizionale, noi salutiamo Alberto Conte e con questo appunto invitiamo i nostri ascoltatori a percorrere il cammino di Europa, di cui appunto Alberto Conte, che abbiamo appena sentito, è appunto progettista. Grazie Alberto, e insomma invitiamo tutti a ritrovarsi ad Europa.

0: E adesso ci colleghiamo con il rettore del Santuario di Europa, che rappresenta il punto di arrivo dell'intero cammino, Don Michele Berchi. Don Michele, benvenuto a Strada Facendo.
1: Buongiorno, benvenuti a tutti, anche voi al Santuario d'Europa.
0: Allora, parliamo appunto del cammino che conduce proprio al santuario, uno dei santuari mareni più importanti delle Alpi. Quanto è importante oggi la dimensione spirituale all'interno dell'esperienza del cammino?
1: Beh, fa bene a dire oggi, perché direi che in questi ultimi tempi questo è un aspetto che ha preso degli aspetti di novità. Nel senso che se prima il pellegrinaggio era strettamente qualcosa legato alla fede alla Madonna e quindi al suo santuario, adesso direi che c'è una dimensione più ampia, religiosa sempre, ma di una spiritualità un po' più ampia, magari composta da molte persone che sono anche alla ricerca evidentemente di qualcosa di più grande, magari che non coincide esattamente con la fede cattolica o con la Madonna, ma certamente c'è una grande componente di persone che sono in qualche modo alla ricerca di una spiritualità e che, venendo in un santuario mariano, poi si incontra con la proposta della fede, naturalmente. Ma certamente, se dovessi descrivere appunto la tipologia di questi pellegrini, direi che la natura, la bellezza del creato, momenti di silenzio e di riflessione e un'apertura a un mistero che, io dico così, che li supera, no? È un po' una componente di molti di quelli che percorrono questi cura. Un mistero che, dico così, li supera, no? È un po' una componente di molti di quelli che percorrono questi cammini.

0: compone di 3 tappe o 4 a seconda un po' delle disponibilità appunto di queste strutture, un po' anche di quanto ogni pellegrino è disposto a camminare quotidianamente. È molto importante, direi che l'accoglienza fa la differenza, ecco, ma mi sembra che da questo punto di vista sia anche un aspetto molto bello di, come dire, di rinnovamento anche di certe località che fino a prima dell'inizio di questo cammino erano un po' come abbandonate o comunque isolate, che invece adesso si trovano al centro di un interesse nuovo e molto bello, anche perché i pellegrini sono sempre portatori di novità, di vita, di curiosità, e quindi nasce come un coinvolgimento interessante e nuovo in questi paesi.
1: Ecco, lei stesso Don Michele ha citato le varianti proposte di questo cammino, e ne citiamo una in particolare, una delle più speciali, anche quella che segue le tracce dello storico pellegrinaggio notturno, e questa anche un po' la particolarità di Fontanoir. Quanto il legame con la tradizione è ancora percepibile oggi? Ecco, quindi riprendiamo questo termine appunto che rimarca l'oggi, l'attualità del cammino.
0: Ma come le dicevo, questo è un esempio perfetto di un pellegrinaggio nato secoli fa per un esplicito voto e per una tradizione strettamente e unicamente legata alla fede e all'affetto dei valdostani alla Madonna d'Europa. Nasce in modo tutto particolare con una richiesta di pioggia per un periodo di siccità di questi abitanti di Fontemor che attraversarono la montagna fino a 2500 metri il passo, e per scendere e chiedere alla Madonna la grazia appunto di non perdere tutto il raccolto. Lo fecero 3 volte perché le prime 2 volte non successe nulla, alla terza invece ottennero quanto avevano richiesto, e da allora, come ringraziamento, stiamo parlando del fine 1600, a periodi diversi, ogni 5 anni, o in questo momento ogni 5 anni, si ripete questo pellegrinaggio che, partendo alle 11 di notte, percorre per tutta la notte sentieri di montagna fino al colle sopra il santuario, poi si scende in santuario in processione, pregando, e arrivando poi tutti quanti, stiamo parlando di 3.000-4.000 persone, verso mezzogiorno del giorno successivo, quindi più o meno un pellegrinaggio che dura 12 ore di seguito, tutta la notte. E a questi appunto si sono, a questa motivazione profondamente religiosa e tradizionale, si sono aggiunti molti di questi pellegrini che scoprono forse lì qualche cosa che non hanno mai conosciuto prima, ma che sono attirati da come dicevo prima, da una ricerca spirituale non così definita, ma che incontrano dentro a questa tradizione una proposta attuale anche per loro.
1: E arriviamo alla conclusione parlando appunto del santuario, che è il punto d'arrivo del percorso, come abbiamo già detto, e le chiediamo, Don Michele, una domanda un pochino più personale. Ecco, l'emozione che prova lei entrando nel complesso, avendolo fatto, ecco, immagino tante volte, ma che emozione riscontra, che probabilmente, ecco, si associa anche a quella invece di tanti pellegrini che varcano le soglie del santuario per la prima volta?
0: Ha ragione a dire che appunto è una esperienza personale, anche se direi trova corrispondenza in tante testimonianze di tutti i pellegrini che giungono qui. C'è sempre una prima volta, la prima volta che si arriva in santuario c'è uno stupore rispetto alle immagini che ci si era fatti, questo l'ho sentito testimoniare tante volte. Immaginare una struttura così grande come il Santuario d'Europa a 1200 metri in mezzo alle montagne, nessuno riesce a pensarlo prima. Quando si trova davanti alla bellezza e alla imponenza di questo santuario rimane senza fiato. Questo è una testimonianza che io vedo continuamente.

0: sente ripetersi davanti ai miei occhi. Per chi lo conosce già, c'è un altro tipo di stupore, che comunque sia la bellezza non stanca mai, e quindi la bellezza è unita all'affetto che si ha per la Madonna e per il suo santuario, è sempre un'esperienza arrivare qui, tanto più a piedi, no? Quando si cammina, perché si sposano, appunto, come dicevo, l'arte, la bellezza, la fede, l'affetto e quella speranza che trova qua una risposta al profondo del cuore, ecco, no? Questo vale per me, ma sono certo di descrivere l'esperienza di migliaia e migliaia di pellegrini.
1: E allora, ecco, con questo auspicio di buoni sentimenti scaturito dalla visita del Santuario di Europa, ci salutiamo con Don Michele Berchi, che è il rettore, invitando appunto i nostri ascoltatori a partecipare, a percorrere il Cammino di Europa, che, ecco, appunto, si conclude in questa cornice così particolare del Santuario. Grazie, Don Michele.
0: Grazie a lei, grazie a tutti i radiospettatori.
1: E per questa puntata è tutto. In redazione Francesca Sabatinelli e Alessandro Di Bussolo. Grazie per essere stati con noi. Strada Facendo torna sabato prossimo. A tutti l'augurio di una serena domenica.
2: Strada Facendo, in viaggio con la radio.

0: 12 ottobre, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: Leone XIV annuncia ai fedeli di doversi sottoporre a un intervento per togliere un nodulo circoscritto al polmone in una fase molto iniziale. Messaggi di vicinanza dalle chiese e dai leader politici da tutto il mondo. Nel Post Angelus, Papa Leone è tornato ad invocare una risoluzione pacifica del conflitto russo-ucraino che aggrava la situazione alimentare di nazioni fragili. Si agevoli il trasporto dei cereali. 3 morti a Kharkiv per il attacco missilistico russo. Nessuno conferma la tregua energetica annunciata da Trump. Nuovo attacco dei ribelli Houthi dello Yemen allo scalo di Riyadh in Arabia Saudita. 1 morto e 11 feriti. Bentrovati da Marco Guerra. Domenica, al termine dell'Angelus, da Piazza San Pietro, Papa Leone ha annunciato di doversi sottoporre a un intervento per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. L'intervento è già programmato per questa settimana al Policlinico Gemelli di Roma. Il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ha precisato il tempo previsto per il ricovero post-operatorio di circa una settimana. Sentiamo la voce di Papa Leone.
1: Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
0: E dopo l'annuncio del Papa sono subito arrivati i messaggi dalle chiese di tutto il mondo e in particolare dei paesi che visiterà nel viaggio apostolico in Sud America, che si stringono con affetto filiale attorno a Papa Leone per l'intervento chirurgico programmato per questa settimana. Tantissime le manifestazioni di vicinanza anche da parte di numerosi leader di tutto il mondo, tra cui il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella. In vista del suo ricovero nei prossimi giorni, scrive Mattarella, le giunga l'affettuoso pensiero degli italiani tutti, di cui mi faccio interprete, unendovi il mio personale. Il popolo italiano le è vicino e le esprime i suoi sentimenti di affetto. E dopo la preghiera dell'Angelus in Piazza San Pietro, il Papa è tornato a invocare una risoluzione pacifica del conflitto tra Russia e Ucraina, che sta aggravando la situazione alimentare dei paesi economicamente più fragili. Il pontefice lancia un appello affinché si faciliti la circolazione delle derrate alimentari. Ascoltiamo le parole del Papa nel servizio di Daniele Piccini.
2: Nuovo appello per la pace tra Ucraina e Russia da parte di Leone XIV dopo la preghiera dell'Angelus domenicale dalla finestra del Palazzo Apostolico. Il Papa richiama l'attenzione sulle pesanti ripercussioni del conflitto sulle popolazioni più povere del mondo.
1: La guerra nella martoriata Ucraina continua a causare sofferenze anche ben oltre i suoi confini, soprattutto nei paesi più poveri, dove tante persone dipendono dalle importazioni di cereali. Rivolgo un accorato appello alle parti in conflitto affinché consentano il trasporto sicuro dei cereali nel Mar Nero. Il pane quotidiano di milioni di persone non può essere ostaggio della guerra.
2: Il pontefice dedica infine un pensiero a quanti perdono la vita o rimangono feriti sul posto di lavoro.
1: Oggi in Italia ricorre la giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro. Saluto l'Associazione Nazionale Mutilati Invalidi del Lavoro, incoraggio gli sforzi per la prevenzione.
0: Andiamo alla cronaca internazionale. Missili russi alle porte della città ucraina di Kharkiv, almeno 3 morti e 25 feriti. Intanto da Mosca nessun riscontro sulla tregua energetica annunciata ieri sui social da Trump. Il servizio di Eugenio Buonanata.
3: Dubbi sull'annuncio di una tregua energetica nella guerra tra Russia e Ucraina. Entrambe le parti l'hanno concordata, secondo il presidente statunitense Trump. Al momento però nessuna dichiarazione in tal senso arriva da Mosca. I media smentiscono qualsiasi apertura da parte del Cremlino e il leader di Kiev, Zelensky, ha detto fin da subito di non saperne nulla di questa iniziativa. In concreto, la cronaca riporta di nuovi attacchi, come quello avvenuto in nottata alla periferia di Kharkiv, colpita da missili russi russi che hanno provocato morti e feriti. Il sindaco di Mosca, invece, ha fatto sapere che in queste ore 21 droni ucraini diretti verso la capitale sono stati abbattuti dai sistemi di difesa. A completare il quadro c'è anche il Financial Times, che rilancia l'allarme di 5 intelligence occidentali, secondo le quali la Russia vuole uccidere i vertici delle aziende europee della difesa.
0: Un morto e 11 feriti, e questo è il bilancio del nuovo attacco dei ribelli Houthi dello Yemen all'Arabia Saudita. Ad essere colpito è stato lo scalo della capitale Riyadh. Il nuovo episodio è avvenuto il giorno dopo la violenta offensiva di sabato nello stesso aeroporto, che ha causato 12 morti e un centinaio di feriti. Sentiamo Roberta Barbi.
4: Non si ferma l'offensiva dei ribelli Houthi dello Yemen contro l'Arabia Saudita. Dopo il violento attacco di sabato scorso allo scalo di Riyadh, che ha causato la morte di 12 persone e il ferimento di un centinaio di altre, ieri il gruppo è tornato a colpire nel medesimo aeroporto, causando stavolta un morto di nazionalità pakistana e almeno 11 feriti, secondo il bilancio fornito dall'autorità per l'aviazione civile saudita. Nella notte, inoltre, la coalizione militare a guida saudita ha fatto sapere di aver intercettato e distrutto un missile balistico lanciato verso Khamis Mushahid nel sud del paese. E dopo la strage di sabato, tra le cui vittime c'era un cittadino americano, il presidente Trump ha definito gli attacchi inaccettabili e non ha escluso la possibilità di scendere in campo al fianco dell'Arabia Saudita nella lotta contro la milizia filo-iraniana. Quanto all'Iran, Trump ha assicurato che non ci saranno nuovi raid contro Teheran prima delle elezioni del midterm, anche se quanto sta accadendo nelle ultime ore fa temere un allargamento del conflitto in Medio Oriente, come ammonito anche dalle Nazioni Unite.
0: Almeno 72 lavoratori sono rimasti uccisi in raid aerei contro una miniera d'oro situata al confine tra Sudan e Egitto, lo ha riferito un gruppo sudanese per i diritti umani accusando l'aeronautica egiziana. L'Egitto non ha rilasciato commenti, la zona di confine tra Sudan e Egitto è contesa, entrambi i paesi rivendicano il possesso del triangolo di Aliab, un'area ricca di risorse. Ciò avviene nonostante il Cairo sia alleato dell'esercito sudanese contro le forze di supporto rapido. Questa decisione è una promozione barbara della cultura della morte, così il presidente della Conferenza Episcopale dei Vescovi degli Stati Uniti, Monsignor Coakley, commenta ai media vaticani la decisione di Washington di trasmettere in diretta streaming la condanna a morte per fucilazione di Nidal Hassan, condannato per la strage di Fort Hood nel 2009. Ascoltiamo il commento di Mario Marazziti della comunità di Sant'Egidio.
5: La cultura di morte sta sovvertendo le parole. Quello che è orrore viene offerto come occasione di riflessione. È un'applicazione del occhio per occhio, dente per dente, del tutto fallimentare alla lettera. La strage è avvenuta attraverso sparatoria, quindi la fucilazione, il protone di esecuzione che l'America ha cercato di eliminare. Quando inventò l'iniezione letale come metodo di esecuzione era per eliminare un modo eccessivamente crudele che era contro la Costituzione americana. Credo che nella parte profonda, sana della democrazia americana questo aumenta l'orrore e riduce anche il consenso alla pena di morte.
0: Chiudiamo con la cultura. A Firenze una mostra dedicata al frammento e alla sua capacità di conservare il significato anche quando l'opera ha perduto la propria integrità, Broken. Il potere del frammento, organizzata a Palazzo Strozzi con la National Gallery of Art di Washington, riunisce oltre 80 opere attraverso 5 millenni di storia. L'esposizione è aperta fino al 24 gennaio del 2027. Sentiamo il servizio di Maria Milvia Morciano.
6: Siamo circondati da frammenti, li conserviamo nei musei, li estraiamo dalla terra, li raccogliamo dopo una distruzione. Eppure continuiamo a pensare l'intero come la condizione naturale delle cose e la frattura come un accidente. A Palazzo Strozzi, Broken, il potere del frammento, riunisce oltre 80 opere, volti e corpi segnati dal tempo, dalla guerra, dall'iconoclastia, dalle catastrofi, ma anche frammenti ricomposti o creati deliberatamente dagli artisti. Come spiega Arturo Galanzino, direttore della Fondazione Palazzo Strozzi,
7: è studiato e provato che la nostra percezione prova piacere a ricomporre con la nostra fantasia le parti mancanti.
6: Dall'antico Egitto all'arte contemporanea, la mostra racconta come ciò che è mutilo possa restare incompleto e continuare a significare.

Che valore dai a chi trova sempre il tempo per ascoltarti? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.

0: In preghiera con Maria, la madre di Gesù, dall'omonimo libro di Jean Lafrance, pubblicato dall'editore Gribaudi. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno. Ottavo incontro. La preghiera nel cuore di Maria.
1: All'annunciazione, Maria è sorpresa di scoprire che lo sguardo di Dio si è posato su di lei. Ella sa che altri prima di lei hanno trovato grazia davanti a Dio: Abramo, Mosè, Davide. Ma è sorpresa di aver trovato grazia in maniera assolutamente unica. A chi Dio ha già detto: tu sei la beneamata? Maria è la sola persona al mondo alla quale Dio abbia parlato così. Nella sua semplicità, nella sua povertà e umiltà, Maria non sapeva di essere al centro della storia. Tutte le generazioni mi chiameranno beata. Se si vuole almeno un poco intuire la preghiera di adorazione e di azione di grazie di Maria nel Magnificat, bisogna che ci fermiamo qui e preghiamo noi stessi per capire ciò che è accaduto in quel momento nel cuore di Maria.
2: Fino allora ella pregava rivolgendo il suo sguardo su Dio, ed ecco che d'improvviso ella vede lo sguardo di Dio posarsi su di lei con un'intensità d'amore e di tenerezza che possiamo appena immaginare. Non si tratta più per lei di amare Dio, ma di essere abbastanza umile e povera per accogliere questo tornado bianco che è anche un uragano d'amore. Ella aveva davvero bisogno dello spirito d'infanzia per rifugiarsi nella fenditura della roccia, per non morire. Come dice Teresa d'Avila, parlando dell'orazione, ella non ha avuto bisogno di pensare a Dio, né di ragionare del suo amore. Ella ha visto.
3: Non vi chiedo in questo momento di fissare il vostro pensiero su di lui, né di fare molti ragionamenti o delle alte e sapienti considerazioni. Vi chiedo una cosa sola: di guardarlo. Egli è il vostro sposo. Lui non vi perde mai di vista. Il fare orazione è mantenere una relazione di amicizia, trattando spesso da solo a solo con colui che sappiamo che ci ama.
2: Teresa dice ancora che il fare orazione è mantenere una relazione di amicizia, trattando spesso da solo a solo con colui che sappiamo che ci ama. Per ciò che riguarda Maria, si può dare una definizione più semplice: è l'incrociarsi di due sguardi che si divorano per amore. Si capisce perché i padri parlino a questo proposito di una preghiera di fuoco. Diciamolo tra parentesi: l'uomo che ha fatto quell'esperienza può provare un certo orgoglio paragonandosi a coloro che non ne conoscono l'intensità. A quella temperatura può avere l'illusione di amare Dio con l'ardore della febbre, ma il giorno in cui incontrerà veramente Gesù Cristo e scoprirà in sé il fuoco del roveto ardente, capirà che tra i 40 gradi e la temperatura di Gesù Cristo c'è un abisso infinito, e ciò lo guarirà da ogni forma di orgoglio.
1: Maria, all'annunciazione, ha scoperto con stupore che era amata all'infinito dal Dio del roveto ardente. Ella aveva già una certa intenzione dell'amore, poiché Luca ci dice che era fidanzata a un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. Ma quando Dio le dice che ella è la sua beneamata, egli porta questo amore umano a una tale incandescenza da rivelarle l'infinito.

0: Nella nostra vita la prima rivelazione dell'infinito si fa spesso attraverso l'amore umano o l'amicizia, ma è sempre il Cristo che ci dona l'infinito attraverso questo specchio incrinato dell'amore o dell'amicizia.
1: L'amore umano che ci rivela Dio non è necessariamente quello che si vive, ma quello che non si vive e che lascia in noi un solco, un vuoto, perché lo spazio è già stato misteriosamente occupato da Dio. Invece di innamorarci di una creatura, ci si innamora di Dio per guadagnare tempo. È in questa scoperta dell'amore infinito di Dio che bisogna cercare la ragione unica della verginità consacrata, che non è certo nel nostro povero desiderio di amare Dio più di ogni altra cosa.
0: Quando un uomo è così afferrato dall'amore infinito di Dio, ha bisogno di rifugiarsi nell'umiltà e nello spirito d'infanzia. Capisce che è pericoloso desiderare il fuoco del roveto ardente e impara a cercare l'ombra e la frescura. Scopre allora l'umiltà della Vergine Santa, il segreto della sua dolcezza, della povertà e dello spirito d'infanzia. Se la prima conversione è nella scoperta dell'amore infinito di Dio, la seconda conversione sarà nel passaggio per la porta stretta dell'umiltà, perché è pericoloso lasciarsi toccare dal fuoco del roveto ardente se non si è rivestiti di un abito ignifugo. Per entrare in Dio bisogna portare in sé un circuito di refrigerazione, fatto di dolcezza, di umiltà, di sicurezza e anche di allegria. Dopo aver desiderato il fuoco di Dio, si ha sete dell'acqua viva. Allora si desidera entrare nel grande silenzio di Maria, fatto soprattutto di umiltà e di dolcezza.
1: La seconda conversione nella vita spirituale è sempre segnata dalla scoperta di Maria e della Chiesa, che ci conferiscono le consegne della sicurezza. Allora è una grande grazia avere fame e sete del silenzio della Vergine, che ci comunica questa sicurezza più di ogni ardente desiderio del fuoco.
0: Nella vita di molti cristiani la Madonna ha uno spazio tanto ridotto semplicemente perché non hanno scoperto il fuoco dell'amore del roveto ardente che è in Cristo Gesù. Non si può parlare della Madonna a chi non ha sete di Cristo. Si rischia di cadere in una sdolcinatura, un circuito di refrigerazione senza fuoco. Ecco ciò che la Vergine è per molti cristiani.
1: Maria scopre e comprende, alla parola dell'angelo, che Dio l'ama di quell'amore infinito che conta ciascuno dei suoi capelli e veglia su ogni istante della sua vita. Ella non ha incominciato in quel momento ad essere amata da Dio, perché è amata da sempre, ma ora lo comprende sperimentalmente e la sua preghiera si fa consapevole. Il saluto che le rivolge non è saluto banale, è l'annuncio della buona novella della salvezza che colma il suo cuore di gioia.
0: Per capire la preghiera di Maria bisogna raggiungere la sorgente di questa gioia. Per lei, come per il Cristo, la lode al Padre sgorga dall'esultanza della gioia. Bisogna pregare per capire e per sentire che questa gioia è davvero la gioia di Dio e non soltanto gioia e felicità umane, come si possono provare nei momenti migliori della vita. È la gioia di Dio quella che è rifratta nel cuore di Cristo quando parla della gioia e della pace che gli appartengono. Noi non sapremmo nulla di questa gioia se il Figlio unico che è nel seno del Padre non ce l'avesse rivelata.
2: Signore Gesù, tu eri la gioia nel cuore del Padre, la purissima gioia dell'essergli figlio, e sei venuto come sorriso divino a dissipare le nostre umane tristezze. Annunzio di gioia il tuo concepimento nel grembo virginale di Maria. Evento di gioia la tua nascita a Betlemme, notizia di gioia il tuo Evangelo. Prezzo di gioia fu la tua croce, e gioia per sempre la tua resurrezione. Signore Gesù, gioia di chi ti incontra e si mette alla tua sequela, donaci un cuore capace di ascoltare e vedere, capace di scoprire che la gioia, la tua divina, purissima gioia, splende ogni giorno davanti a noi, nell'oscuro grigiore del nostro quotidiano. Fa che sappiamo riconoscerla e lasciarcene riempire per effonderla intorno a noi come in un continuo giorno di festa, fino a quando saremo tutti uniti nella gioia eterna del cielo.

In preghiera con Maria, la madre di Gesù, dall'omonimo libro di Jean Lafrance, pubblicato dall'editore Gribaudi. Ottavo incontro, la preghiera nel cuore di Maria. Con Franca Salerno e Stefano Mondini hanno collaborato al microfono Monia Parente e Gianni Bersanetti. Tecnico del suono Gustavo Messina. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno per Orizzonti Cristiani.

carissimi ascoltatori della nostra radio Voce del Deserto, anche questa mattina vi saluto, vi rivolgo questo cordialissimo augurio di buona giornata nel Signore, invitandovi ad accogliere anche questo pensiero che vi suggerisco, perché la vostra giornata diventi un compimento della volontà di Dio, una lode alla gloria del Signore. L'uomo vivente dà gloria a Dio e noi desideriamo di vivere nella volontà sua, di realizzare il suo progetto e di compiere la nostra missione con fedeltà, così come l'ha compiuta la Vergine Maria, la madre della Chiesa, la prima e più fedele discepola di Gesù, che ha ascoltato la parola di suo figlio e per questo fu beata. L'augurio quindi che vi rivolgo è che anche voi, nell'ascolto della parola di Dio, nell'accoglienza e nel compimento della volontà sua, possiate essere beati.

0: Continuiamo l'ascolto della catechesi tenuta da Don Angelo giovedì 8 ottobre 1987. Il tema è la castità.
1: E chi vive nella castità, mentre vive ancora circondato di carne, e qui nasce un po' tutta la nostra lotta, il nostro combattimento, la carne è debole, mentre lo spirito è pronto, dice il Signore, vigilate e pregate. Comunque in questa castità, anche se ancora siamo circondati dalla carne, il Signore ci aiuta a poter acquistare anche tutte le altre virtù. Abbiamo occhi limpidi per vedere la volontà di Dio e vedere anche tutto il cammino di santità. In qualche maniera veniamo sublimati, veniamo liberati dalle schiavitù, dalle pesantezze della carne. Quindi in qualche maniera cala dentro di noi una specie di natura angelica. E se poi il Signore ti chiama alla castità, quindi a vivere consacrato e consacrata completamente al Signore, allora questa verginità renderà santa anche la tua carne, cioè ti conferirà qualche cosa che non è carne. Quindi diventerai una trasparenza, perciò la tua umanità farà trasparire la presenza del Signore. Ed è in questo che noi realizziamo fino in fondo la nostra vocazione, il nostro progetto di cristiani, chiamati a testimoniare questa presenza di Dio vivo in noi. Sei andato a vedere Dio e un uomo. Questo però senza che noi abbiamo da inorgoglirci, da insuperbirci, anzi, è un Dio che si manifesta in un vaso di creta. E chi è consapevole di questo sa di essere debole, fragile, peccatore, e non si meraviglia che Dio si manifesti, anzi. E poi c'è tutta una concorrenza, perché più uno diventa umile, più Dio si manifesta. Vogliamo desiderare ardentemente di vivere con grande fedeltà questa nostra consacrazione, che ci porta a un atteggiamento di pace e di serenità. Quindi qui davanti al Signore vogliamo chiedere questa profonda purificazione di noi stessi, perché poi quando parliamo di purezza non parliamo soltanto di rinuncia degli atti sessuali, ma parliamo di purezza nel senso più completo, cioè di limpidezza, di trasparenza, di pace, di serenità, di mitezza, di bontà, di dolcezza, cioè di quella imperturbabilità che fa capire che ormai siamo presi tutti da Dio. Sentiamo dentro di noi questo profondo desiderio di poter appartenere completamente e totalmente a Dio, di poter raggiungere questa imperturbabilità. E quindi se ci accorgiamo di essere tutt'altro che sereni, tranquilli, e vuol dire che abbiamo ancora molta strada da fare, che non abbiamo ancora la purezza, che magari possiamo anche aver fatto il voto di castità, però non siamo ancora puri, limpidi, trasparenti, semplici. Ecco, la purezza è proprio la trasparenza, possesso pieno, tranquillo, pacifico di Dio, per cui niente mi turba, niente mi preoccupa, niente mi agita, solo Dio mi basta. E tutto questo, in questo momento, adesso noi lo vediamo come un desiderio, una scelta, ed è già molto questo, però nel tentativo, nello sforzo di realizzare poi tutto questo. Allora ogni volta che non mi trovo tranquillo e sereno, devo cominciare a capire che non sono puro, che non sono limpido, che non possiedo Dio. Allora corro dal Signore perché mi tolga l'agitazione, che non c'è nessuno e niente che possa turbarmi, che possa togliermi la mia pace, perché se sono preso da Dio, che c'entra tutto il resto? Che cosa mai mi potrebbe toccare? Ecco la libertà profonda. Ecco, Signore, noi desideriamo tantissimo di essere da Te riempiti di questa purezza, di questa castità, di questa limpidezza. Tu sei stato il Vergine per eccellenza. E il Vergine poi non è colui che rinuncia al matrimonio oppure che vive santamente il matrimonio. Ma il Vergine è colui che possiede Dio, che ama Dio, che è tutto di Dio, che appartiene a Dio, che per Dio è pronto a fare qualsiasi sacrificio, ad accettare qualsiasi situazione della sua vita, quella che Dio ha voluto, senza ribellarsi, senza scappare. allora in questa limpidezza cresce dentro di noi l'amore di Dio, e questo amore di Dio diventa come un fuoco che brucia l'anima, e questo fuoco brucia tutte le tendenze cattive della lussuria. E di fronte all'amore di Gesù che si manifesta nella sua passione, noi cominciamo ad innamorarci di questa purezza completa, totale, assoluta di Gesù, che sulla croce si libera di tutto. Allora ci cominciamo a capire che l'umiltà e la purezza nascono sotto la croce, fioriscono sotto la croce. E noi, Signore, vogliamo abbracciare la nostra croce, non cercare un'altra croce, quella che Tu ci dai. È lì che Tu vuoi realizzare fino in fondo il progetto di santità, nella purezza e nell'umiltà. Siamo invitati poi a vivere la virtù della purezza, della castità, anche attraverso la mortificazione, perché proprio è nella croce che noi facciamo morire le nostre passioni, che noi inchiodiamo le nostre tendenze cattive. Ora è molto importante, per esempio, non avere una cura eccessiva del nostro corpo per non dare esca alla passione. Cioè, è qui la scelta, no? E noi siamo fatti di anima e di corpo. È necessaria tutta un'armonia nello spirito e nel corpo. Quindi dipende da noi conservare questa armonia e essere convinti che la bellezza del corpo non sta in una eccessiva cura del corpo, ma sta in uno splendore dell'anima che esce dal corpo, che illumina il corpo. Ora ci vuole proprietà, ci vuole anche comportamento normale, cura anche del nostro corpo. Però, se noi sottovalutiamo l'anima e vogliamo riporre tutta la nostra attenzione sul corpo, noi certamente apriamo la strada alla passione. Dice un padre spirituale che la cura soverchia del tuo corpo è dannosa all'anima, soffoca l'anima, sommerge l'anima, indebolisce l'anima, impoverisce l'anima. Cioè, la nostra bellezza deve venire dal di dentro, non dal di fuori. Anche perché poi dal di fuori che possiamo aspettarci? Il nostro corpo invecchia e noi dobbiamo preoccuparci di questo. Abbiamo visto anche durante il pellegrinaggio di quest'anno quanto sia stato eloquente il fatto che certi corpi dei santi sono stati conservati incorrotti. Santa Chiara è stata trovata incorrotta. Altri santi, Santa Bernardetta. Ciò vuol dire che lo spirito ha una potenza straordinaria sul corpo. Dice ancora una massima spirituale: dai diletti del corpo chiedi soltanto quanto può essere di vantaggio alla conservazione della salute. Quindi dobbiamo tener conto del nostro corpo perché è un dono di Dio e deve servirci per la salute, basta, chiuso. Quello che è in più può diventare dannoso allo spirito. Evidentemente ci vuole equilibrio, discernimento, certa proprietà. Comunque la virtù pian piano ci porta a questo equilibrio. Ricordando un versetto della prima ai Corinti 9:27, San Paolo ci ammonisce in questa maniera: castiga il tuo corpo e riducilo in schiavitù, perché con il suo sangue vigoroso e la troppa corpulenza non diventi causa di peccato. D'altra parte, ecco, qui c'è bisogno di prudenza anche per chi si arrabbia eccessivamente con il proprio corpo, che non è un nemico il corpo. Possiamo chiamarlo frate asino, perché ci aiuta a portare tanti pesi nella vita, guai se non l'avessimo, no? È un dono di Dio il corpo. Perciò non è che dobbiamo prendercela con il nostro corpo. Non dobbiamo trascurare eccessivamente il nostro corpo. Dobbiamo conservare il suo vigore, perché è attraverso il corpo che noi realizziamo il progetto di Dio, essendo sulla terra. Dio ci ha creati così. Ecco, in realtà noi distinguiamo anima e corpo, ma poi siamo un tutt'uno. La mia persona umana è fatta di anima e di corpo. Tanto vero che poi verrà il momento in cui, dopo la corruzione del sepolcro, alla fine del mondo, il mio corpo risorgerà. E non risorgerà più materiale, ma spirituale. Come quello di Gesù risorto, come quello della Vergine Maria, gloriosamente assunta in cielo. Quindi la tua rabbia, per dire, oppure la tua lotta, ecco, non scagliarla contro il corpo, ma contro i tuoi vizi. E la mortificazione tua deve consistere soprattutto nel disprezzare i piaceri che provengono dai sensi e che non sono secondo il tuo stato di vita. Qui, se sei nel matrimonio e tu devi realizzare quel progetto, e la tua castità sarà lì, nell'offrire il tuo corpo in sacrificio, con gioia e con amore, anche se ti costasse fatica. E se sei consacrato a Dio, lode e benedice il Signore, perché in fondo sei più libero. Dobbiamo quindi fuggire tutte le nostre passioni e premonirci con la preghiera. Vigilate, pregate per non cadere in tentazione, perché lo spirito è pronto, ma la carne è debole, abbiamo detto. E per poter vivere nella purezza e poter fuggire l'impudicizia, ci aiuta moltissimo il fatto dell'essere convinti che siamo il Tempio di Dio, Tempio dello Spirito Santo, che siamo membro di Cristo. Quindi vogliamo desiderare ardentemente di non peccare contro il nostro corpo. Sentiamocelo risuonare questo invito di Paolo, questo ammonimento di Paolo. Non sai che il tuo corpo è tempio dello Spirito Santo? E quindi abbi molta cura anche del tuo corpo, non tanto per quanto riguarda la cura esteriore, ma per quanto riguarda soprattutto il tuo equilibrio, la tua misura, perché il tuo corpo è destinato alla risurrezione, è destinato alla incorruttibilità. Comportati come se il corpo non fosse tuo, ma di colui dal quale sei stato comprato a caro prezzo, perché tu lo glorifichi nel tuo corpo. Ci domandiamo il motivo per il quale Dio ha creato anche il nostro corpo, non ci ha creati angeli, puri spiriti. Perché dobbiamo appunto realizzare un progetto di vita in questo mondo. Comprende anche la generazione. Sembra proprio che questo dono che Dio dà della sessualità sia un dono ridotto nel tempo. Per cui dice il Signore che quando saremo in paradiso saremo tutti come angeli. Lì non ci sarà più bisogno della generazione. Qui sì, perché dobbiamo creare la vita. E Dio ha creato il matrimonio per questo, perché venga santificato anche questo rapporto sessuale. Però è tutto passeggero, è tutto finalizzato, ecco perché dobbiamo viverlo con fedeltà, fino in fondo. E quindi il nostro corpo è un dono. Siamo stati comprati a prezzo di sangue. E noi siamo chiamati a glorificare Dio anche col nostro corpo, facendo la volontà di Dio fino in fondo, lì dove Dio ci vuole. Quindi intensifica dentro di te il desiderio della castità, secondo il tuo stato. E poi armati del timore di Dio. Cioè sappi che hai un tesoro straordinariamente prezioso che devi custodire. Il timore di Dio non vuol dire paura, vuol dire hai un tesoro inestimabile in mano, che è il tuo corpo, che potrebbe anche procurarti dei fastidi. Quindi abbi timore, perché porti un tesoro inestimabile in vasi di creta. Quindi abbi timore davanti al Signore di non profanare questo tesoro. E desideriamo ardentemente proprio di togliersi anche dalle occasioni cattive, pensando che, come ancora San Paolo dice alla prima ai Corinti, che gli impudichi non avranno l'eredità del regno di Dio. E quindi potrai dire di essere veramente convertito a Dio quando tu con gioia ti distaccherai da ogni leggerezza e dai piaceri dannosi e ti preservi dallo spirito del mondo, che è spirito di falsità, di vanità, di superficialità, per cercare le ricchezze vere, quelle che ti porterai dietro. Perché in realtà noi del nostro corpo non ci portiamo dietro nessuna ricchezza, nessuna. Sei bello, sei brutto, alla fine tutti saremo uguali, tutti ci corromperemo. Non ci portiamo dietro niente. Ed è anche giusto così, perché altrimenti quei fratelli poverini che hanno un corpo deformato sarebbero disgraziati qui e anche di là. Mentre qui lasciamo tutto, il bene e il male, il brutto e il bello, e ciò che ci portiamo dietro è la ricchezza interiore. Ecco perché Gesù dice: non tesorizzate per questa terra, ma per il cielo. E il nostro corpo ne avrà molto da usufruire di bene in misura che noi aumentiamo la nostra ricchezza interiore, e allora nascerà una vera bellezza autentica, duratura, solida, intaccabile. Vogliamo allora chiedere a Gesù in questo momento che ci converta pienamente a Lui, si distacchi dalle cose di questo mondo, ci liberi da tutte le leggerezze, ci faccia cercare l'essenziale. E dobbiamo anche coltivare la nostra purezza attraverso, oltre che la preghiera, anche la parola di Dio e anche la vita di santi, di tutti coloro che hanno fino in fondo realizzato il progetto del Signore con fedeltà. Ma in modo particolare vogliamo rifugiarci e immergerci nella parola di Dio, perché la parola di Dio è casta, dice il Salmo, e rende casti quelli che la gustano. La parola di Dio ci purifica, ci rende limpidi, trasparenti. E non c'è dubbio che la sicurezza più grande che noi possiamo garantirci per la nostra purezza è costituita dalla preghiera umile, dalla vigilanza e anche dalla consapevolezza della nostra debolezza, per cui di non esporci ai pericoli, quasi di non tentare Dio, perché sei vigilante, perché sei debole, potresti essere travolto. Comunque, man mano che noi continuiamo nello spirito della preghiera ed entriamo anche nella contemplazione, cioè entriamo in perfetto contatto, in perfetta comunione con Dio, evidentemente che pian piano sempre più si attutiranno i rumori e i richiami dei sensi e del mondo, e non possiamo servire due padroni. Perciò è importante questa decisione di servire il Signore, di rinunciare a tutto. Evidentemente non è che tutto questo sia facile, è il nostro combattimento quotidiano. Possono capitare anche delle sconfitte, però sono sconfitte che fanno soffrire, che ti distruggono dentro. E ciò significa che la tua scelta è per il Signore, perché se tu non avessi scelto il Signore, non staresti male quando ti accorgi di essere debole. Ma è anche importante aiutarci a vicenda, sostenersi, ecco qua, tutto un clima anche di purezza, di riservatezza, perciò evitare le letture pericolose, eliminare la televisione, tutto quello che potrebbe disturbarci. Vuol dire crescere nello spirito di Dio. E allora dalla purezza, dalla castità del corpo, pian piano arriverai anche alla castità del cuore, perché è importante anche che il nostro cuore sia libero. Ci vuole una purezza completa. Gesù lo ha detto benissimo nel Vangelo. Anche un desiderio, ha consentito, già ti inquina. E come capita che se tu sei in compagnia di persone carnali e che ti facilitano un'alimentazione della fiamma delle passioni, così se tu stai in compagnia con le persone pure e sarai animato sempre di più nel desiderare, nel cercare la purezza. Quindi ecco, importante anche liberarci dai discorsi frivoli. E perché siamo sempre in pericolo di lasciarci andare. Siamo deboli, no? E allora dobbiamo anche vigilare i nostri rapporti che abbiamo con tutti, perché sono anche i discorsi che possono farti del male. Magari anche certe dottrine, certi insegnamenti in questo tempo anche che potrebbero anche ferirti. Che c'è tutto un disorientamento anche da parte di certi maestri di spirito, quanto che si cerca di banalizzare un po' tutto, che in fondo è caduto un disorientamento anche da parte di certi maestri di spirito, quanto che si cerca di banalizzare un po' tutto, che in fondo

concludo ora implorando sempre dal Signore la benedizione su questa vostra giornata. Vediamo di ricordarci a vicenda sempre. Io vi chiedo una particolare preghiera per me. Vi chiedo di pregare anche per tutti i collaboratori della radio nostra, Voce del Deserto, e affidiamoci alla Vergine Maria. Lei è la nostra madre, lei ci guida, lei ci accompagna, lei viene sempre a chiederci ciò che è essenziale per la nostra vita. Oggi ci chiede di pregare con il cuore, di imparare a pregare con il cuore. E imparare a pregare col cuore significa aprirci alla preghiera semplice del nostro sì, della nostra adesione a Dio. Pregare quindi più con il cuore che con le labbra. E poi insiste in questo tempo, che è un tempo difficile, un tempo anche pericoloso, e ci dice: pregate, pregate per la pace nel mondo, perché il demonio vuole invadere con l'odio tutto ciò che agli occhi di Dio è cosa buona. Vediamo come l'odio purtroppo si diffonde anche nelle nazioni, e c'è sempre lì, e di sorpresa, il pericolo che il demonio cerca di inquinare, di iniettare l'odio nei cuori. Allora l'invito della Vergine Maria è questo: aprite il vostro cuore a questo mio incessante richiamo, al richiamo di pregare col cuore, di pregare, di pregare, di pregare, perché l'amore vinca l'odio. Pregate e offrite la vostra vita a Cristo. Ecco la nostra sicurezza e la preghiera più preziosa, non soltanto dire parole, ma offrire la nostra vita e poi testimoniare Gesù Cristo nel mondo. E con Gesù Cristo noi possiamo diventare i portatori del suo infinito amore. Che la Vergine Maria ci conceda di attuare questo come programma di vita. E per sua intercessione, per l'intercessione della Vergine di San Giuseppe, suo sposo, nostro patrono, la pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulla vostra giornata, e con voi rimanga sempre. Amen. Buona giornata nel Signore, nella Vergine Maria, a risentirci.

Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone all'inizio di questa nuova settimana. Oggi è lunedì 12 ottobre 2026, sono le 9.3 minuti, alle 9.7 andrei in onda hashtag Pop Theology. Alle 9.35 sulla strada, alle 10 il GR Flash, alle 10.15 saremo in diretta con il dottore Stefano Bortolus, presidente dell'Associazione Culturale alla Dura di Pordenone. Alle 11 il GR Flash, alle 11.05 il Santo del Giorno a cura della redazione. Alle 11.30 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, alle 12 la preghiera dell'Angelo e poi una meditazione religiosa. Alle 12.30 vari argomenti tratti dalla serie Storie. Alle 13 il notiziario di Radio Vaticana, alle 13.12 Strada Facendo. Alle 13.40 il Santo del Giorno a cura della redazione e i servizi di informazione. Alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto. Alle 14.36 Orizzonti Cristiani. Alle 14.50 la Coroncina alla Divina Misericordia. Alle 15.15 l'omelia del Vangelo Domenicale di Monsignor Renato De Zan. Alle 15.30 il Santo Rosario Gaudioso, alle 16 il commento al Vangelo del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio e a seguire i Vespri del giorno, alle 16.30 in cammino, alle 17 Acqua Viva, voci profetiche del nostro tempo, alle 18 Borghi d'Italia, alle 18.20 il Santo del giorno a cura della redazione, alle 18.30 il Santo Rosario, alle 19 la Santa Messa, alle 19.35 il notiziario serale, alle 20.05 l'incontro mensile di preghiera Mariano in diretta dalla chiesa di San Giuseppe in Borgo Menduna a Pordenone. Alle 22 Pop Theology e interviste, alle 22.30 vocazioni, alle 23.30 la compieta, gli argomenti di spiritualità e a seguire il panisesto notturno. A voi tutti buona giornata e buon ascolto e buon inizio di settimana da Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. Ed io torno a salutare chi ci sta accompagnando in queste trasmissioni: Don Salvatore Giuliano, docente di teologia dei sacramenti a Roma presso il Regina Apostolorum e a Napoli presso l'Istituto di Scienze Religiose, parroco della Basilica di San Giovanni Maggiore in Napoli e decano del centro storico della città. Benvenuto, grazie per essere con noi, Don Salvatore.
1: Grazie a voi Federico, bentrovati a tutti i radioascoltatori.
0: Senti, io lo dico, tu sei in questo momento a Lourdes, quindi stiamo facendo questa trasmissione da Lourdes. Questo è un piccolo segnale perché ci fa capire che sei con tante persone lì a pregare, quindi parleremo dell'Eucaristia, insomma le due cose si toccano, potremmo dire, in qualche modo, no?
1: Sì, in questo luogo straordinariamente caro alla nostra tradizione, dove nel 1858 la Vergine Maria parlò a Bernadette Soubirous, ma l'Eucaristia è celebrata con una grande intensità, è il cuore di tutto il pellegrinaggio e soprattutto gli ammalati qui ricevono nell'Eucaristia un balsamo sulla loro sofferenza, nella loro malattia. L'Eucaristia è veramente guarigione qui, non solo per gli avvenimenti straordinari che durante la celebrazione eucaristica frequentemente sono avvenuti, ma per quella guarigione soprattutto spirituale che ciascuno di noi sente ogni volta che si accosta a questi luoghi benedetti.
0: Allora, Don Salvatore, noi parliamo ancora dell'Eucaristia, l'abbiamo fatto nella puntata scorsa, la dobbiamo completare ovviamente perché bisognerebbe fare un convegno, dovremmo dire questo. Insomma, noi la esauriamo in due puntate, quelle che stiamo dedicando ovviamente proprio in queste settimane ai sacramenti. Ecco, io ti chiedo di continuare quel discorso, di riprendere da dove abbiamo interrotto la settimana scorsa, domenica scorsa.
1: La settimana scorsa abbiamo trattato della parte ebraica, di come l'Eucaristia affonda le sue radici nella tradizione della Berakà ebraica, della Pasqua ebraica. L'Eucaristia, lo ricordiamo, è stata istituita all'interno della cena ebraica che Gesù insieme ai suoi discepoli celebra all'interno del Cenacolo di Gerusalemme, e a quella cena ebraica Gesù dà un nuovo significato. E abbiamo visto anche i brani fondazionali, quelli più antichi, che testimoniano come Gesù abbia non soltanto fondato e celebrato questo sacramento importante, fonte e culmine della vita della Chiesa, ma come anche lo abbia comandato ai suoi discepoli di fare questo in sua memoria. E dopo la prima celebrazione, in quel giovedì santo nel Cenacolo di Gerusalemme, i discepoli sono stati fedelissimi nel celebrare ogni domenica, nel giorno cosiddetto del sole, la celebrazione eucaristica come luogo ritrovo della comunità, che ha dato pian piano identità alla comunità dei credenti. Abbiamo delle testimonianze extrabibliche antichissime, si pensi alla prima apologia di Giustino nel 150, che scrivendo all'imperatore vuole in qualche modo far comprendere come le accuse di cannibalismo che si andavano diffondendo, le quali dicevano che i cristiani si cibavano del corpo, di un corpo in un'assise fatta di domenica, Giustino giustamente fa comprendere all'imperatore che si tratta di una celebrazione fatta con il pane e con il vino e che rende viva e presente la vita e la morte di Cristo, e ci si ciba della sua vita. E Giustino è impressionante come lucidamente descriva tutta l'intelaiatura della celebrazione eucaristica che ancora oggi la Chiesa fedelmente vive attraverso la Santa Messa. È chiaro che poi nel corso dei secoli tante cose sono cambiate, è cambiata la lingua con la quale normalmente celebriamo la Santa Eucaristia, che è la lingua volgare. Con il Concilio Vaticano II si è data la possibilità di celebrare nelle lingue locali e non più soltanto nel latino, così come poi si è affermato dal IV secolo in poi. E si è cambiata la modalità, le formule, anche i riti si sono adeguati, però fondamentalmente tutta l'intelaiatura, tutta l'impostazione celebrazione della sacra Eucaristia è rimasta sempre la stessa. Cominciamo proprio con l'adunanza. Quando i cristiani si raccolgono per celebrare insieme l'Eucaristia, sentono proprio il bisogno di riunirsi per formare questo corpo mistico che è appunto il corpo di Gesù, simboleggiato, l'abbiamo visto la settimana scorsa, dall'unico pane. Nelle prime comunità dei credenti era molto forte il segno dell'unico pane che è spezzato, diventato particole, diventato parte di quell'unico pane, finita per nutrire il corpo di Cristo che è la Chiesa. E quella adunarsi già è un segno importante. Poi chiaramente con il fondersi del cristianesimo, un'unica pagnotta di pane non era più sufficiente per celebrare l'Eucaristia, e quindi abbiamo compreso come la nascita delle ostie già confezionate ha facilitato la celebrazione della Santa Messa, per non stare lì a spezzare tante volte diverse pagnotte. Dopo il radunarsi, ecco, che ciascun credente dovrebbe anticipare rispetto all'orario della Santa Messa per prepararsi bene al mistero eucaristico, il sacerdote entra all'interno dell'aula liturgica con un abito particolare che lo mette in comunione con tutte le celebrazioni eucaristiche in tutto il mondo. È il colore liturgico che richiama il tempo liturgico che si sta vivendo: il verde per il tempo ordinario, il bianco per le grandi solennità come Natale e Pasqua o le solennità dei santi, in modo particolare le feste della Madonna, il viola che invece richiama nella sua austerità il tempo quaresimale di penitenza e di preparazione alla Pasqua, o l'attesa dell'Avvento nelle sue quattro settimane, e il rosso invece che ricorda il sangue che viene utilizzato non soltanto nel Venerdì Santo o nella Domenica di Passione, la Domenica delle Palme, ma anche nella festa dei martiri e a Pentecoste, per ricordare il fuoco dello Spirito. Ecco, quindi questi quattro colori liturgici, verde, viola, bianco e rosso, indicano appunto il tempo celebrativo che ci pone in una celebrazione che si allarga a tutta l'umanità e ci pone in comunione con tutti i fratelli e sorelle che sono sparsi nel mondo. Quindi già quando entra il sacerdote così parato, con la stola e con la casula del colore liturgico, già quello è un segno forte della celebrazione comunitaria. E dopodiché il sacerdote, baciando l'altare, si rivolge all'assemblea con il segno della croce, e la gente insieme al sacerdote si segna col segno di croce. Anche questo segno così antico, che richiama una triplice consacrazione alla Trinità, al Padre al quale affidiamo i pensieri, al Figlio al quale affidiamo gli affetti toccando il nostro petto, e allo Spirito Santo al quale affidiamo il lavoro di ogni giorno toccando le spalle, che sono da sempre il luogo del carico, quindi simboleggiano in qualche modo il lavoro dell'uomo, le attività dell'uomo, e quindi si danno a Dio, si offrono a Dio, e queste tre dimensioni, l'intellettiva, l'affettiva e la lavorativa, attraverso la triplice consacrazione alla Santissima Trinità. E il sacerdote poi, rivolgendosi all'assemblea, dona il saluto che normalmente è un richiamo di quello paolino: la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, eccetera. E quel saluto dà un po' l'humus di quello che si sta celebrando. Siamo nel nome del Signore, ecco perché il Signore sia con voi, no? Nel saluto iniziale. Oltre alla risposta e con il tuo spirito, l'assemblea è invitata ad interagire già all'inizio, facendo un atto profondo di contrizione, il riconoscimento dei peccati che il celebrante invita a vivere subito all'inizio della celebrazione. Ecco perché c'è il primo sacro silenzio, così lo chiamiamo, quel primo momento di pausa che dovrebbe essere di qualche istante silenzioso di raccoglimento, nel quale ogni fedele all'inizio della celebrazione eucaristica esamina se stesso. Questo lo dice anche il Nuovo Testamento: ciascuno esamini se stesso all'interno della celebrazione per comprendere appunto se è degno di quel momento. È chiaro che noi non siamo mai in maniera assoluta degni dell'incontro con Gesù Eucaristia, però ecco, per vivere meno indegnamente quell'incontro è necessario confessare i peccati e chiedere al Signore il suo perdono. E dopo quel silenzio, il confiteor, che è questo atto di abbandono e di penitenziale che viene celebrato ad alta voce, seguito dal Kyrie Eleison, fa parte dell'atto penitenziale che si conclude con l'assoluzione generale. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna, dice il sacerdote chiudendo questa prima parte della celebrazione. Dopo questo, se è domenica o se è un giorno di festa, l'assemblea è invitata a recitare un inno antichissimo, il Gloria a Dio. Il Gloria in Excelsis Deo è un inno, uno degli inni più antichi della liturgia, nato non proprio come un inno della messa, ma centrato soltanto nel terzo, quarto secolo, ma inizialmente già nel secondo secolo quest'inno, che richiama l'inno degli angeli nel giorno dell'incarnazione, nel giorno del Natale, era utilizzato come un inno mattutino nella preghiera monastica e poi è confluito come inno della celebrazione eucaristica festiva. Dopo l'inno c'è un invito del celebrante che, rivolgendosi all'assemblea, dice: preghiamo. È strano risentire un invito alla preghiera dopo che già si è celebrato l'atto penitenziale, il Gloria e altre preghiere, perché il sacerdote dice preghiamo e poi lascia un istante di silenzio, perché quella preghiera che sta per essere pronunciata si chiama colletta. In realtà quel nome indica la raccolta delle preghiere che ogni fedele può pronunciare nel proprio cuore, ponendola come preghiera legata a quella celebrazione. Ogni fedele infatti può offrire una celebrazione eucaristica che vive per un'intenzione particolare. L'intenzione può essere quella di un caro estinto, può essere anche di la preghiera per un vivo, per un vivente, oppure per la pace del mondo. Ecco, tante possono essere intenzioni. E quando il sacerdote dice preghiamo, in quel momento va pronunciata la preghiera a voce, all'interno del proprio cuore. E il sacerdote poi, pronunciando la colletta, è come se volesse raccoglierle, quelle preghiere, facendosi voce di tutte quelle individuali preghiere che sono state lì pronunciate. Dopo questa orazione, appunto la colletta, ci si mette a...
0: Ecco, su questo ti vorrei chiedere, don Salvatore, mi interessa particolarmente, no? Ecco, in quel momento una persona che segue la Santa Messa, che partecipa, può fare qualsiasi preghiera, può elevare qualsiasi preghiera al Signore, cioè, o c'è un modo particolare? Ecco, io questo ti vorrei chiedere, questa specificazione.
1: No, Federico, la Chiesa, come sai, da sempre associa la celebrazione della messa a delle intenzioni che possono essere anche richieste al sacerdote. Si può far celebrare la messa, così si dice, per un'intenzione specifica. Si dice al parroco, al sacerdote celebrante: io vorrei che tu pregassi oggi per questa intenzione. Però oltre a invitare il sacerdote celebrante a pregare per un'intenzione, anche senza andare dal sacerdote, io posso, come tu dicevi, pregare per qualsiasi intenzione, anche senza comunicarla al sacerdote, perché io in quel momento sento l'esigenza di pregare per una persona ammalata, per un'intenzione specifica che porto nel cuore, e in silenzio, anche nel segreto, posso dirla al Signore, posso offrirla al Signore. Quindi tutte le intenzioni che portiamo nel cuore, in quel momento, in quell'istante di silenzio, quando il sacerdote dice preghiamo, dovrebbero essere dette, e dà quella preghiera una, in qualche modo l'incipit a tutta la mia celebrazione. Cioè io offro quella eucaristia per questa intenzione, poi farò la comunione per questa intenzione, offrirò tutta la mia messa per questa intenzione. E quindi questa intenzione di preghiera può essere detta così con tutto il cuore all'interno di quel momento di pausa. Dopo questa colletta ha inizio la liturgia della parola, questa abbondante effusione di parola di Dio che nella celebrazione, soprattutto quella domenicale, l'assemblea riceve nutrendo il proprio cammino. Il Concilio Vaticano II ha dato la possibilità alla la liturgia della parola di essere meglio curata. C'è una prima lettura che normalmente è di domenica, associata alla lettura del Vangelo, e mantiene un tema unico ed è scelta proprio in base al Vangelo, alla lettura continua del Vangelo dell'anno in corso. E poi c'è dopo la prima lettura che il lettore proclama. Ecco, io dico sempre che la parola di Dio deve essere proclamata, non letta, perché non è una pagina di giornale, ma è l'annuncio della salvezza. Quindi il tono, che non dovrebbe essere né troppo ieratico né bambinesco, fanciullesco, ma dovrebbe essere un tono solenne e di proclamazione. E all'interno del Nuovo Testamento, quando si dice dell'annuncio degli apostoli, si dice che loro annunciavano la salvezza di Cristo con parresia. Ecco, il termine greco è parresia, che letteralmente si traduce con viso duro, ma chiaramente non è stato tradotto così, perché in italiano non rende, no? Viso duro, ma significa determinazione, risolutezza, no? La parola di Dio, l'annuncio della parola dovrebbe essere offerto con risolutezza, con parresia, con determinazione. Ecco, quindi la prima lettura è letta bene, lentamente e con solennità, dopodiché si proclama parola di Dio. Ecco, c'è una differenza tra la lettura prima e seconda e quella del Vangelo, alla quale poi segue parola del Signore, perché lì nel Vangelo è direttamente lui, il Kyrios, il Signore, che parla alla sua comunità, alla sua Chiesa. Non è più una parola di Dio che, ispirata ai profeti, ci viene consegnata, ma è la parola diretta di Gesù che nel Vangelo ci parla. Ecco perché prima lettura, parola di Dio, poi c'è il salmo responsoriale, che si chiama così perché c'è un ritornello, appunto un responsorio che cadenza e alterna i brani di quel salmo scelto. E dopo c'è una seconda lettura, che normalmente è scelta di domenica tra l'epistolario paolino. Normalmente la lettura seconda non avviene durante i giorni della feria, tranne che in qualche caso eccezionale di qualche solennità o di qualche festa. E quindi dopo questa abbondante lettura della prima parte, no? La prima lettura, il salmo, la seconda lettura, per noi cristiani arriva la proclamazione di ciò che è centrale all'interno della nostra tradizione biblica. Sappiamo che l'Antico Testamento per gli ebrei è tutto sacro, però ha un cuore che per gli ebrei è la Torah, il Pentateuco, i primi cinque libri, mentre per noi cristiani la Bibbia è tutta sacra, è tutta ispirata, ma anch'essa per noi un centro, e il centro è costituito proprio dai quattro Vangeli. Ecco perché, arrivata alla lettura del Vangelo, l'assemblea si pone in piedi e si canta il canto dell'Alleluia, un canto antichissimo di matrice ebraica, perché in questa parolina Alleluia si rende lode a Dio. Alleluia significa lodate, Yah è l'abbreviazione del nome di Dio, Yahweh, e quindi lodate Yahweh, lodate Dio. E l'assemblea si pone in piedi, canta l'Alleluia, se il momento lo prevede c'è la processione con l'evangeliario e poi l'uso dell'incenso che viene dato al Vangelo dopo l'invito del diacono o del sacerdote che sta per proclamare il Signore sia con voi dal Vangelo, ecco, secondo Matteo, Marco, quello che nel giorno si legge. E dopo questo e prima della lettura c'è un altro segno interessante ed è molto intenso, perché si pone un segno di croce sulla fronte, sulla bocca e sul cuore, e dopo il sacerdote che sta per proclamare o il diacono tutta l'assemblea si segna per tre volte, e questo lo sappiamo bene, indica una sorta di augurio, perché la parola che sta per essere proclamata, il Vangelo, possa essere compreso dalla mente, proclamato e professato sempre sulle labbra e custodito, accolto all'interno del nostro cuore. Quindi dopo questi tre segni di croce ecco, l'assemblea si predispone ad ascoltare la parola del Vangelo dopodiché, come dicevamo, si proclama solennemente parola del Signore, lode a te o Cristo, che in quel momento ci ha parlato. Dopo il bacio al Vangelo, se c'è il Vescovo, e dopo la benedizione del Vangelo l'assemblea si pone a sedere per vivere quel momento di meditazione, di riflessione che il celebrante offre, che è appunto l'omelia. Papa Francesco ci ha donato delle indicazioni molto belle con la semplicità che gli era propria sull'omelia, e nell'Evangelii Gaudium Papa Francesco al capitolo ottavo ha chiesto ad ogni sacerdote di parlare con parole di padre, mantenendosi aderenti al testo biblico, di offrire omelie non troppo lunghe, parolaie, ma soprattutto omelie che non vadano sopra la testa della gente, ma entrino all'interno del cuore di ognuno, no? E il modo migliore per pronunciare un'omelia efficace è quella di conoscere la propria assemblea, conoscere i propri parrocchiani, quindi averli ascoltati, conoscere le loro vite, perché quella omelia dal Vangelo possa poi aderire pienamente alla vita di ciascuno. E dopo l'omelia si pone poi un ulteriore momento di sacro silenzio, così l'abbiamo chiamato, dopo il primo che è quello del penitenziale, dopo il secondo che è quello della colletta, c'è un terzo sacro silenzio che è quello appunto meditativo. E dopo l'omelia si sta un po' seduti in silenzio per chiedere al Signore come poter mettere in pratica quel Vangelo che mi è appena stato offerto, e dopo quel sacro silenzio inizia poi la parte seguente, che è appunto la liturgia offertoriale che introduce l'Eucaristia. Si porta all'altare il pane e il vino, e il vino viene mescolato con un po' d'acqua che, come abbiamo già detto nel nostro primo incontro sull'Eucaristia, richiama il significato antico di queste coppe della beraka ebraica che venivano annacquate con un po' d'acqua, ma anche con significato spirituale che indica l'acqua e il vino, che unisce due elementi che indicano le due nature, quella umana e quella divina, che nell'Eucaristia vengono in qualche modo unite. E poi dopo l'offertorio, che può prevedere anche la raccolta di un'offerta per le esigenze della comunità, c'è quella lunga preghiera che si chiama preghiera eucaristica, che è una preghiera, ce ne sono varie nel messale, ma che richiama non soltanto l'universalità della Chiesa, perché si prega per il Papa, si prega per i Vescovi, per i sacerdoti, i diaconi, si prega per la pace, si prega per la Chiesa intera, e quella preghiera è il prefazio, precede il momento solenne della consacrazione. Dopo il canto del santo, a Dio tre volte santo, si pronunciano le stesse parole che Gesù ha pronunciato nel cenacolo di Gerusalemme, sulle oblate, cioè sulle offerte, sul pane e sul vino. E quel momento dà inizio a quel dono che viene concesso a noi credenti della transustanziazione, cioè della trasformazione della sostanza del pane e del vino nel corpo e sangue del Signore. Dopo la consacrazione e l'adorazione, al momento dell'elevazione delle oblate, quindi del pane e del vino consacrati, si è pronti per la comunione, ma prima la Chiesa ci chiede di fare un segno di pace e che con il Padre Nostro in qualche modo ci preparano alla comunione eucaristica. Con la comunione eucaristica c'è l'ultimo momento di sacro silenzio, che in qualche modo diventa un silenzio di contemplazione, e questo poi chiude la celebrazione attraverso poi un'orazione finale che, seguita dalla benedizione, dà l'avvio alla missione. Quell'andate in pace al termine della messa non è semplicemente un indicatore di un qualcosa che finisce, ma di qualcosa che inizia. Ecco, Andrea Gasparino amava dire, dopo la Santa Messa, la messa inizia nella vostra vita, andate in pace, no? Dopo la messa inizia la vita nella quale calare tutta l'Eucaristia. Ecco, questo è un po' il rito che, con molta sintesi e in maniera molto veloce, abbiamo passato in rassegna per entrare ancora meglio in questo sacramento che non si finisce mai di approfondire, di amare, di contemplare. Ecco, diceva Pio X, se gli angeli potessero invidiare, ma non possono perché sono creature pure, ma se gli angeli potessero invidiare, ci invidierebbero la Santissima Eucaristia, perché è questo grande mistero. Dio, diceva la Didache, che ha messo il suo corpo tra le nostre mani, e noi contempliamo questo sacramento straordinario che, ahimè, purtroppo ancora tanti cristiani celebrano in maniera approssimativa, accostandosi in maniera impreparata, con distrazione o senza aver fatto la dovuta preparazione, no? Perché magari semplicemente si va alla messa del funerale o di un matrimonio, senza tener conto che invece ogni Eucaristia va ben preparata anche attraverso un momento di purificazione, soprattutto se non lo si fa da tanto tempo, no? Da mesi o da anni.
0: Ecco, su questo abbiamo 3 minuti per chiudere, Don Salvatore. Io ti chiedo come prepararsi bene alla Santa Messa, cioè magari anche la sera prima o il giorno prima, ecco, mi viene in mente anche questa cosa. In che modo?
1: Diciamo che in maniera remota, lo diremo anche meglio poi nel nostro appuntamento sul sacramento della riconciliazione, occorre prepararsi bene alla Santa Messa attraverso la penitenza, il sacramento della riconciliazione. Ma chiaramente non sempre e non tutte le volte che celebro la Santa Messa ho la possibilità di trovare un sacerdote disponibile per la confessione, e quindi innanzitutto esaminerò attraverso il giorno prima a questo incontro, a questo appuntamento, facendo una richiesta di perdono al Signore dei miei peccati, in modo che la purificazione che mi arriva prepari in qualche modo lo spazio nel mio cuore, perché il seme del sacramento possa germogliare meglio. Sì, attraverso, ma anche proprio nell'andare, nella chiusura della porta di casa alle mie spalle e nell'andare verso la chiesa, già quel tratto potrebbe essere vissuto veramente come una processione preparatoria, e quindi dovrei sentire questo incedere verso la Chiesa come un cuore che diventa sempre più appassionato all'incontro con Gesù.
0: Bene, io ringrazio Don Salvatore per essere stato con noi. Grazie Don Salvatore, davvero di cuore.
1: Ringrazio io a voi tutti.
2: #PopTheology

0: di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: Una carezza ai vostri bambini, ricordate il discorso alla luna di San Giovanni XXIII, di cui questa domenica 11 ottobre si celebra la memoria, il cosiddetto Papa buono, ce l'abbiamo tutti nel cuore, il Papa del sorriso. E ecco, mi sembra buono che il Vangelo di questa domenica parli di una festa, parli di un banchetto di nozze. Giovanni XXIII ci ha manifestato nella sua persona, nel suo sorriso, nella sua semplicità, una semplicità, non lasciatevi ingannare, molto profonda, nella sua semplicità la bellezza della festa, dell'amicizia con Dio. Perché guardate, in ultimo si tratta di questo, si tratta di accogliere l'amicizia di Dio che è festa in se stesso. Perché? Perché Dio è amore in se stesso, e dove c'è l'amore c'è la festa. L'odio è mancanza di festa, l'odio è disperazione, ma Dio è tutto amore e quindi è tutta gioia, è tutta festa. E là dove c'è una comunione con Lui, necessariamente c'è un sorriso, c'è una festa che è tale dentro lo spessore della storia umana, perché dentro ogni avvenimento la parola che riempie questo avvenimento è sempre la parola dell'amore e della risurrezione. Allora ascoltiamo il Vangelo del banchetto delle nozze.
2: In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: «Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: dite agli invitati: ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto. Venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: la festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali.
1: La scorsa domenica abbiamo commentato il mistero del rifiuto del figlio inviato dal padre, da colui che aveva piantato una vigna e chiedeva i frutti agli affittuari. Anche questa domenica siamo davanti al mistero dell'accoglimento o del rifiuto della chiamata a vivere un'alleanza con sé che Dio fa ad Israele e che Dio fa all'umanità tutta e che fa a ciascuno di noi. La parabola, ecco, che ci aiuta ad entrare in questo mistero è la parabola del banchetto nuziale. Anche qui, più che parabola, ci troviamo davanti ad un'allegoria, perché sono riconoscibili i protagonisti della narrazione in coloro che sono i protagonisti della storia della salvezza. Qui si parla di un banchetto, il banchetto di nozze. Subito dobbiamo comprendere come l'immagine del banchetto sia l'immagine molto cara nella storia di Dio con Israele. Al capitolo 25 del profeta Isaia, per esempio, si parla proprio di un meraviglioso banchetto, che è il banchetto alla fine dei tempi, nel quale il Signore asciugherà le lacrime di tutti i popoli, solleverà la coltre che era stata posta sul viso delle genti, un banchetto nel quale saranno serviti dei cibi prelibati, delle vivande deliziose e dei vini raffinatissimi. È l'immagine della comunione ultima, definitiva, compiuta, della grande festa festa della umanità finalmente in piena comunione con Dio, finalmente nel godimento della compagnia di Dio senza il velo della temporalità, della fragilità di questa nostra magnifica ma anche povera condizione umana. Ecco, allora l'immagine del banchetto messianico è l'immagine ultima, è una parabola escatologica in qualche modo perché presenta quello che è il destino ultimo, la chiamata ultima dell'umanità che si compie però attraverso le scelte, attraverso l'accoglimento o meno che quotidianamente ciascuno di noi compie nei confronti della sollecitudine che la grazia opera perché noi possiamo corrispondere alla offerta di salvezza che Dio ci presenta. Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. La storia dell'incarnazione, della passione, morte e risurrezione di Gesù è la storia della preparazione di una festa, di un banchetto di nozze, le nozze dell'agnello. Ho citato il capitolo 25 di Isaia, ma l'Apocalisse, quando Giovanni nella sua visione racconta proprio che sono giunte le nozze dell'agnello, la Chiesa come una sposa che è pronta per il proprio sposo che è l'agnello, il figlio di Dio. Ed ecco che questo re manda i servi a chiamare gli invitati alle nozze, cioè la chiamata è per una festa. È molto bella questa sottolineatura, questa puntualizzazione. Dio ci chiama ad una festa. La nostra vita è fatta per la festa. È vero che viviamo una temporalità difficile, ma è anche vero che dentro questa temporalità difficile germoglia, direbbe Isaia, proprio ora non ve ne accorgete, il seme della festa. E allora questi invitati però non rispondono, non vollero venire, non volevano venire. C'è proprio una volontà oppositoria davanti all'invito di Dio. Mandò allora altri servi e a questi servi fa un invito ancora più particolareggiato. I miei buoi, gli animali ingrassati sono già uccisi, venite alle nozze, cioè, non dovete fare nulla, è tutto pronto, ho fatto io per voi. È un bravo padrone di casa Dio, venite perché l'opera della salvezza è compiuta da me, non dovete nulla, dovete solo godere della festa, accoglierla la festa. Ma quelli, allora, vediamo un po' la risposta, non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i servi, li insultarono e li uccisero. Questa è veramente incredibilmente strana questa cosa. Non curarsene. Dio chiama e banalizzare questa chiamata. Guardate, questa è una terribile possibilità che è per ciascuno di noi, soprattutto per chi magari è più vicino, per chi è più abituato in qualche modo a Dio. Non curarsi, non avere il cuore pronto per riconoscere le meraviglie di Dio, la provvidenza di Dio, la misericordia di Dio, non avere questo sguardo vigile, attento nel sapere che nulla è scontato ma che tutto è grazia. Questo non avere cura, anche c'è anche questo aspetto della propria vita spirituale, della relazione con Dio, darla per scontato, non coltivarla nell'ascolto della parola, nella frequenza dei sacramenti, questa non curanza che dice un amore che non c'è. Quando siamo innamorati, ci curiamo molto di questo amore. Quando in qualche modo c'è una noncuranza, è il segno che il termometro dell'amore, la colonnina va abbassandosi verso la freddezza. Quindi una noncuranza, una patologia della vita spirituale. E poi c'è questa reazione incredibile, cioè ti invitano a un banchetto di nozze e tu uccidi e maltratti quelli che ti invitano al banchetto. È veramente qualche cosa che possiamo capire solo attraverso l'irrazionalità del peccato. Che cosa voglio intendere con questa espressione, l'irrazionalità del peccato? Siamo amati, siamo fatti per amare, eppure continuiamo a volerci fare del male, a rifiutare l'amore, se non è irrazionalità questa. E così emerge in questo comportamento degli invitati che non vogliono andare. Allora il re si indigna, manda delle truppe, fa uccidere e diede alle fiamme la città. C'è una chiara profezia di quello che accadrà nel 70 d.C., quando Gerusalemme sarà presa dalle truppe dei romani, sarà saccheggiata e sarà data alle fiamme. Poi disse ai suoi servi: ma la festa di nozze è pronta, è vero che gli invitati non sono venuti, ma la festa c'è, cioè la fedeltà di Dio non viene meno, anche se c'è un rifiuto, Dio continua ad essere fedele. Quindi la festa è pronta, gli invitati non erano degni, ma andate ad invitare altri, ai crocicchi delle strade. I crocicchi delle strade erano il luogo nel quale era possibile incontrare la gente del malaffare. Ai crocicchi delle strade si andava per incontrare una prostituta. Ecco, quindi c'è un riferimento chiaro a quelli che erano le prostitute, i peccatori, i pubblicani, dirà Gesù, che passeranno avanti nel regno dei cieli rispetto ai fedeli osservanti della legge. Non perché non bisogna essere osservanti della legge, chiaramente, ma bisogna saper riconoscere che è Gesù la legge, bisogna saper riconoscere che la salvezza è nell'amicizia, nell'accoglimento del Signore. E allora chiunque accoglie l'amicizia di Gesù entra nel regno dei cieli. Questo sta a significare. E dunque andate ai crocicchi delle strade, andate a prendere tutti quelli che vorranno, chiunque siano, come dire, il pass, la carta per entrare nel regno dei cieli è l'accoglienza del Signore, accogliere Gesù come Signore, come Salvatore, sapere di essere bisognosi di Lui, desiderosi di Lui, gioiosi di conoscere, di essere destinati al banchetto delle nozze dell'agnello. E quindi la sala si riempie certamente di commensali. E quindi il re entra e vede questa festa, ma vede anche qualcuno che non ha l'abito nuziale. Su questo abito nuziale dai padri in qua sono davvero stati fatti scorrere fiumi di inchiostro. L'abito nuziale è l'abito della fede, cioè si può anche partecipare a tanti riti religiosi, ma non avere nel cuore la verità dell'amore a Gesù, non avere nel cuore quell'affidamento, la fede è questo, l'affidamento di tutto noi stessi alla volontà di Dio, un affidamento fiducioso, gioioso, sereno. Questo è l'abito nuziale, cioè si può avere una parvenza di religiosità, ma la fede è altro. La fede è una esperienza di alleanza, un'esperienza intima di relazione con Dio. E allora si partecipa al banchetto di nozze nel momento in cui si accoglie la nostra filiazione al Padre attraverso la alleanza, un corpo solo con Cristo. Del resto siamo battezzati, siamo diventati una cosa sola. Molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti. Allora anche qui troviamo il mistero dell'accoglienza di Gesù da parte del popolo dell'alleanza. Non tutti hanno accolto, ma chi ha accolto è diventato parte del nuovo popolo della Chiesa, segno, strumento di salvezza, sacramento di salvezza e di unità per tutto il genere umano. Questa domenica io voglio portarmi nel cuore la bella notizia di essere invitata ad una festa, che la mia vita non è destinata al nulla, alla tristezza, ma che ogni sofferenza è già ricolma di di una promessa, della promessa del banchetto di nozze. Questo è centrale e che ogni giorno attraverso le mie scelte, i miei desideri, le mie decisioni, io ho la possibilità di cominciare e ricominciare e di, come dire, come quando si va in macchina, no? Di sterzare, di rimettere la macchina sulla strada giusta, di rimettere la mia vita sempre nella direzione giusta, che è la direzione dello sguardo del volto di Gesù.

Il Vangelo che abbiamo ascoltato e commentato parla di servi che vanno a chiamare tutti coloro che il re invita alle nozze del figlio. C'è un chiaro collegamento che Gesù fa con un brano del libro del

0: nel palazzo pubblico, in modo particolare nella Sala della Pace. Si tratta della Allegoria del Buon Governo, è un affresco di Ambrogio Lorenzetti che fu commissionato a lui proprio dal governo dei Nove, cioè da coloro che governavano la città, e voleva essere un affresco che educasse i cittadini, i governati e i governanti alla realtà del buon governo, cioè che cosa permette ad una città di essere ben governata. Questo grandioso affresco, che io vi invito a visitare perché è veramente bello, ha la Sapienza in trono. È una donna coronata con una corona da regina, e sopra la testa della donna seduta in trono che regna, della donna Sapienza, c'è Dio come Sapienza, e quindi gli occhi della donna in trono sono rivolti in alto, perché in alto c'è Dio come Sapienza, creatrice e ordinatrice. Qui ci viene detto che ogni buon governo, per essere tale, ha bisogno di guardare all'ordine che il Creatore ha impresso in tutto ciò che esiste. Ma ancora, allargando lo sguardo, recatevi a Siena davvero e allargherete lo sguardo, e vedrete come a sinistra e a destra della Sapienza in trono vi sono due angeli che rappresentano l'uno la giustizia commutativa, tu dai a me e io do a te, e l'altro la giustizia distributiva, un angelo che tiene in mano uno staglio, il contenitore per misurare il grano e il sale, e una canna che a Siena veniva chiamata il passetto, come misura di lunghezza. La giustizia distributiva è la giustizia sociale, che tiene conto dell'ordine sociale. Quindi la giustizia in trono che guarda a Dio, che sa essere giusto, sia nel modo dare a ciascuno il suo, sia nel modo che tiene conto come il suo di ciascuno è differente da quello degli altri, e c'è bisogno di una misura che sia equa per tutti. Ma allargando ancora lo sguardo, c'è una corda, un filo che lega alla vita gli angeli e che raggiunge un'altra figura, che è la Concordia. Perché un governo che governa secondo giustizia è capace di produrre concordia. Quindi c'è come un asse verticale in questo affresco, la Sapienza divina, creatrice, dalla quale, dalla cui ratio, dalla cui logica, dal cui logos, che è Cristo, che è Gesù, poi incarnato, ecco, viene la Sapienza, che è capace, in comunione con la Sapienza divina, di ordinare le cose degli uomini. Da questo ordine nasce la concordia. In fondo non c'è pace che non sia il frutto della verità, della libertà, della giustizia. Ecco, sono questi gli elementi che già Ambrogio Lorenzetti, legandosi alla tradizione che parte dai classici, da Aristotele, dai greci e poi dai latini, e chiaramente la rivelazione cristiana, ci pone come contesto entro il quale situare il buon governo. Allora, questa allegoria ci racconta come tutto viene da Dio e come ogni comunione, ogni partecipazione alla ragione divina produca una giustizia capace di generare concordia.
1: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola, auguri al Papa dall'Italia e dal mondo. Dopo l'annuncio di ieri, i medici mi hanno trovato un nodulo al polmone allo stato iniziale ben localizzato. Ritengo sia opportuno intervenire e quindi ho deciso di operarmi, così Leone all'Angelus di ieri. L'intervento già programmato al Gemelli fra domani e dopodomani. La degenza post-operatoria durerà una settimana, confermato il viaggio in America Latina in agenda a inizio novembre. Nel Golfo, nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh, un proiettile non identificato ha colpito di nuovo lo scalo della capitale saudita, provocando un morto e almeno 11 feriti, oltre a un incendio in un terminal. Un altro missile diretto sul sud dell'Arabia è stato intercettato e distrutto. I ribelli yemeniti filo-iraniani rivendicano l'ondata di raid contro lo spazio aereo e gli impianti energetici sauditi. La Cina ha condannato l'attacco Houthi, Trump non esclude un intervento americano. In Ucraina non si fermano i raid russi, attaccata a Kharkiv, 3 morti e 25 feriti. Zelensky intanto risponde a Trump dopo l'annuncio di una tregua sui siti energetici da parte del tycoon. Il cessate il fuoco è una novità se Trump ha negoziato con Putin, ci dica quando inizia. Ma se i russi accetteranno, l'Ucraina consentirà, scandisce Zelensky. L'ex Ilva, sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti. Lavoratori di Acciaierie d'Italia e delle imprese dell'indotto protestano contro la minaccia dei 2.500 licenziamenti collettivi. Dal governo 80 milioni in arrivo per la cassa integrazione con un decreto legge che dovrebbe essere varato fra oggi e domani. A Genova il corteo sta sfilando per le vie della città, blocchi stradali e presidi a Taranto. È corsa contro il tempo in Sardegna per salvare lo speleologo, un 31enne residente rimasto intrappolato in una grotta a 10 metri di profondità. Le operazioni per raggiungerlo si stanno rivelando molto complicate. Il 31enne si trovava in compagnia di altri escursionisti quando è rimasto bloccato all'interno della caverna franata. Sono stati gli stessi compagni a dare l'allarme. L'uomo si trova dentro la grotta da ormai 16 ore. Nella notte un incendio ha completamente devastato il Marché des Enfants Rouges, il più antico mercato coperto di Parigi, nel terzo arrondissement della città. Lo ha annunciato il sindaco, precisando che l'incendio è stato domato, ma il mercato è completamente devastato. Non ancora chiare le cause. Addio a Vilma De Angelis, cantante, attrice, conduttrice, pioniera dei programmi in cucina della televisione, un personaggio caro al grande pubblico. Si è spenta nel pomeriggio di ieri a Milano all'età di 96 anni. Dopo gli esordi nei night milanesi nel 1959, il debutto a Sanremo al festival parteciperà ben 9 volte. È tutto, grazie per l'ascolto.

amici radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto e Voce Classica vi presentano, in occasione del 25° anniversario di attività della nostra emittente Radio Voce nel Deserto, il nuovo programma musical didattico culturale Il musicista ed il suo strumento. Programma realizzato in collaborazione con diversi musicisti, patrocinato da Comune e Provincia di Pordenone e dal circuito Radio in Blu.

0: Dunque, cari amici radioascoltatori, lasciamo come di consueto la nostra sigla di apertura ed entriamo anche per questa settimana in un nuovo appuntamento dedicato alla nostra trasmissione Il musicista e il suo strumento, giunto ormai alla 16ª settimana di programmazione. Sicuramente quest'oggi, soprattutto il nostro pubblico radiofonico, si troverà di fronte a uno strumento musicale che ci farà tornare indietro nel tempo, perché quando ho a che fare con persone, non dico anziane, ma di mezza età, che ricordano la loro infanzia, ricordano i balli in campagna oppure momenti di festa eccetera, quando ballavano il liscio, ballavano il lento, quando c'era l'occasione di ballare, di stare insieme, di trovarsi, ovviamente parlano molto di questi bei tempi. E uno strumento musicale sempre presente in quelle occasioni era ed è tutt'oggi la musica folcloristica. La fisarmonica è uno strumento che nel repertorio classico è entrato da poco ed è uno strumento che oggi sarà presentato dal suo musicista, ovvero il maestro Gianni Fassetta. Ecco, grazie Gianni per aver accettato il nostro invito, perché ti abbiamo proprio preso per i capelli tra un impegno e l'altro, no, per proprio essere presente a questa trasmissione. Il maestro Gianni Fassetta è un noto fisarmonicista a livello nazionale che ha accettato di buon cuore a, tra virgolette, erudirci, a spiegarci al meglio questo strumento musicale, che noi lo conosciamo soprattutto sotto l'aspetto folcloristico, ma ha una grandissima letteratura, lo ascolteremo anche, e poi ci sono tante cose molto interessanti che man mano nel proseguo della trasmissione andremo a scoprire. Ecco Gianni, al nostro pubblico radiofonico vogliono sapere chi sei, come mai hai scelto la fisarmonica e da quanti anni hai iniziato a studiare questo strumento musicale.
1: Sì, grazie, innanzitutto un saluto a tutti gli ascoltatori e anche per l'opportunità di poter parlare del mio strumento, che è uno strumento un po' inconsueto. Però veniamo a me, io ho iniziato a studiare all'età di 6 anni per volere, per piacere di mio padre, perché lui non poté studiare fisarmonica, strumento al quale era legatissimo, e quindi disse: il primo figlio che ho, il primo maschio che ho, lo mando a studiare. E da lì è nata un po' la mia vita fisarmonicistica e tuttora vi sono immerso. Ho cominciato gli studi con un insegnante in provincia di Padova, col quale sono arrivato fino ad un certo livello, poi ho proseguito studiando con il maestro Elio Boschello di Mirano, in provincia di Venezia. Un vero luminare, oggi ottantenne, ma tuttora sveglio e arzillo, un luminare, dicevo, dello strumento, che ha portato la fisarmonica ai grandi livelli ottenuti negli anni 70-80 e poi in connubio, in collaborazione con altri bravi insegnanti della nostra penisola, è riuscito ad inserire la fisarmonica in conservatorio. Circa nel 1990-92 sono avvenuti i primi passi nel mondo colto, quindi i contatti con i direttori di conservatorio, i contatti con alcuni compositori importanti quali Felice Fugazza, Luigi Ferrari Trecate e Ettore Pozzoli, compositori che hanno scritto opere didattiche per altri strumenti, ma anche composizioni, sonate, sonatine, piccole sinfonie, e ci hanno dedicato alcune composizioni che hanno fatto sì che lo strumento venisse riconosciuto un po' meglio di quanto lo fosse prima. Un particolare, il Franco Alfano, che è stato il compositore che ha completato Turandot di Puccini, ha scritto un brano per fisarmonica che si chiama Nenia, quindi noi felici di avere a disposizione composizioni di questi grandi autori. Finiti questi studi ho cominciato a frequentare dei corsi di perfezionamento con dei musicisti russi, tra questi posso citare Lips o Zubinsky, che sono dei grandi compositori ma soprattutto dei grandi esecutori fisarmonicisti.
0: Allora, non è stata una tua volontà, una tua scelta libera quella di studiare la fisarmonica, ma una scelta imposta. La ritieni ancora una scelta imposta oppure è entrata effettivamente nel tuo cuore questo strumento?
1: No, è sicuramente entrata nel mio cuore. È stata imposta perché quel periodo non è che come ora c'era la possibilità di far provare tanto ai bambini, per cui poi la possibilità di scegliere. Mio padre mi mandò, ma subito dopo, poco dopo tempo, io mi resi conto che lo strumento mi piaceva. E da lì ho continuato a studiarlo sempre con più passione, sempre con più dedizione. Per cui è diventato veramente il mio strumento. Non saprei come vivere, non saprei come fare, come starci senza.
0: Ecco, per i nostri radioascoltatori, che vuole svelare un piccolo antefatto, da piccolo, anch'io come un regalo di Natale, penso di aver avuto, adesso se scavo nella mia memoria, intorno ai 5-6 anni, una piccola fisarmonica proprio bellina, rossa, con i bottoni davanti e dietro. Adesso ripensando quelle cose lì, magari chissà dove è finita dopo quasi 30 anni, se devo andare indietro nel tempo, però obiettivamente il fascino di questo strumento musicale, forse sarà il periodo che cominciava a prendere piede, effettivamente aveva un suo fascino e quasi una sua magia. I nostri ascoltatori non sanno già neanche la nomenclatura di questo strumento, perché la fisarmonica sì è uno strumento innanzitutto aerofono, no? Però ai più, se dobbiamo descrivere la nomenclatura di questo strumento, presentiamo al meglio proprio come è fatto, la struttura e tutto, e poi diciamo che di fisarmoniche ce ne sono tante, cioè uno pensa alla fisarmonica con la tastiera, i bottoni dietro, ma ci sono fisarmoniche da liscio, fisarmoniche da concerto, fisarmoniche da studio, poi ci sono fisarmoniche diatoniche, è tutto un mondo non proprio semplice.
1: Certo, certo, e la fisarmonica è soprattutto uno degli strumenti più variegati possibile. Diciamo che comunque tutte le fisarmoniche come costruzione hanno due manuali, quello destro e quello sinistro, e un mantice centrale. Il mantice è il polmone dello strumento, perché è quello che prende l'aria dall'esterno e la rimette all'esterno, per il motivo che dobbiamo avere un flusso d'aria che va ad incontrare delle piccole lamelle, che sono dette ance o voci, che mettendosi a vibrare con il flusso dell'aria producono la vibrazione, per cui si traduce in suono. Il manuale destro è quello dove io utilizzo la mano destra, e il manuale sinistro è quello dove io aziono con la mano sinistra la parte dei bassi. Ora, un tempo la fisarmonica era semplice, c'era solo un modello, la fisarmonica tradizionale, dove alla destra con questi tasti usavo la melodia, ottenevo la melodia, e alla parte sinistra avevo l'accompagnamento, per cui i bottoni che noi vediamo nel manuale sinistro sono i cosiddetti bassi e producono degli accordi precomposti, per cui ho due file di bassi, per cui il do, il sol, il re vanno in ordine di quinte, e poi le altre file producono il suono dell'accordo maggiore, l'accordo minore, l'accordo di settima di dominante e poi l'accordo di settima diminuita. Nella parte destra invece funziona tutto come un pianoforte, ovviamente una tastiera ridotta rispetto agli 88 tasti del pianoforte, ma che io posso allungare o accorciare con l'utilizzo dei registri, per cui posso avere un'estensione abbastanza importante. Tutto questo si mette in movimento con una meccanica interna molto sofisticata, ecco il costo dello strumento, ecco la difficoltà di accordatura, perché la fisarmonica è costruita in tantissimi piccoli pezzi che vengono assemblati per ottenere poi il prodotto finale. Alla mano destra io ho solitamente, noi vediamo la tastiera come pianoforte, però in tutta la zona del Nord Europa e in Unione Sovietica, l'ex Unione Sovietica, abbiamo alla mano destra altri bottoni, questa è la fisarmonica cromatica. Potrei scendere in particolari, poi ognuna di queste tipologie si divide ulteriormente, abbiamo la fisarmonica cromatica europea, abbiamo la fisarmonica cromatica italiana, abbiamo la fisarmonica cromatica russa, così chiamata Bayan. Mentre per la fisarmonica a pianoforte abbiamo un solo esemplare che può avere più o meno estensione.
0: Ovviamente il materiale utilizzato per la costruzione di queste fisarmoniche, perché poi leggendo anche un po' la nomenclatura e la storia di questo strumento, fisarmonica ha creato una vera e propria industria che ha dato lavoro, pensiamo a Castelfidardo, ci sono tantissime botteghe che hanno prodotto, tuttora producono magari in maniera ridotta le fisarmoniche, e hanno vissuto grazie anche alla produzione di questo strumento musicale, Gianni, quindi hanno creato un indotto e anche, certo, diciamo, certo, un determinato anche sviluppo economico legato a questo strumento. Poi tu mi citavi, questo è veramente, diciamo, una cosa che ti pregherei di svelare ai nostri ascoltatori, anche un po' la nascita della fisarmonica, quella leggenda che mi citavi prima nel fuori onda, che sicuramente è molto carina e curiosa.
1: Si tratta di una piccola leggenda che probabilmente un fondamento di verità ce l'ha. Siamo a metà anni dell'Ottocento e troviamo un pellegrino che si reca in viaggio, in pellegrinaggio a Loreto. Passando per Castelfidardo viene ospitato da una famiglia di contadini, e questo pellegrino aveva con sé una piccola scatoletta di legno che produceva pochissimi suoni. Si affeziona, perché ovviamente in quel periodo i pellegrinaggi duravano parecchie settimane, si affeziona a questa famiglia, in particolare ad un bambinetto di 8-9 anni. Quando il pellegrino se ne torna in Austria, lascia come ricordo, in omaggio a questo bambinetto, la scatolina magica, così che veniva chiamata. Il bambinetto se ne appropria, comincia a suonare, comincia a portare anche delle modifiche, delle innovazioni, e crea quella che sarà il prototipo della fisarmonica moderna. Questo bambinetto è proprio Paolo Soprani, e la prima fabbrica, la più grande negli anni 50, 40 e 50, è proprio la Paolo Soprani, che poi si è divisa con gli altri fratelli, quindi Settimio Soprani ed altri.
0: Ci sono delle cose che sicuramente il nostro pubblico radiofonico non sa, cioè tutto il mondo legato intorno all'indotto di questo strumento musicale, che diciamo è noto soprattutto ai più per la musica folcloristica. Allora, prima di partire un po' dalle origini e dalla genesi della fisarmonica, io direi, Gianni, anche di far ascoltare questo tuo strumento musicale, e direi proprio di partire con una composizione da te composta, ovvero Dieca.
1: Vi ringrazio. Sì, questo è un brano particolare per me. Ad un concerto del 94, organizzato dalla Croce Rossa, cercavamo dei fondi da mandare in Bosnia Erzegovina, in quel periodo che la guerra furoreggiava, ed era appena accaduto un fatto particolarmente atroce, cioè una bomba era caduta in un mercato e aveva colpito molti civili, e tra questi civili c'erano diversi bambini che stavano giocando. Allora io volli partecipare a questo concerto che si tenne a San Donà di Piave, appunto organizzato dalla Croce Rossa, e composi questo brano che si intitola Diezza, che proprio vuol dire bambini. Il brano inizia con un giro giro tondo iniziale, poi c'è un momento di forte dissonanza che sta a simboleggiare la bomba che cade, e poi si sviluppa un po' velocemente per chiudere con una fase organistica in minore che simboleggia proprio il pianto e il dolore per l'accaduto.
0: Ascoltiamo quindi la composizione del maestro Gianni Fassetta, Diezza.

0: Dunque, questo, amici radioascoltatori, era Chiezza, una composizione trascritta da un tema popolare bosniaco,
1: sì.
0: Ecco, proprio scritta in occasione per una raccolta di fondi a sostegno dei bambini mutilati durante la guerra nella Bosnia e Erzegovina, ecco, degli anni, di metà anni 90. Qui possiamo anche sentire la malinconia finale e poi quasi la speranza in un futuro migliore visto anche da questi bambini. Dal punto di vista musicale ed esecutivo, abbiamo sentito anche, ci vogliono anche determinate capacità per suonare la fisarmonica, perché sì, due temi suonati dallo stesso strumento, cioè la mano sinistra sui bottoni che suona quasi in maniera sincopata, mentre la destra che proprio intona il tema principale. Penso che a livello tecnico esecutivo ci vuole una determinata abilità, dovete fare determinati tipi di preparazione anche per suonare la fisarmonica al meglio, Gianni?
1: Certo, certo. Sì, beh, c'è tutto uno studio fisarmonicistico dove abbiamo la preparazione tecnica, come può essere per un pianista, per un violinista, per un organista. La fisarmonica poi nei tasti non ha la durezza che può avere il pianoforte, per cui è uno strumento a maggior ragione virtuosistico, ma un virtuosismo che bisogna raggiungere con lo studio tecnico. In questo brano in particolare posso così già far conoscere che questa fisarmonica è una fisarmonica particolare, non è una fisarmonica tradizionale. Infatti voi avete sentito delle melodie che si incrociavano, perché appunto in questa fisarmonica, che è uno strumento che nasce a metà anni 80, abbiamo l'utilizzo dei bassi sciolti o bassi con note singole. Cosa significa? Significa che mentre le fisarmoniche iniziali avevano alla mano sinistra solo l'accompagnamento e quindi avevamo gli accordi precomposti, con la fisarmonica a bassi sciolti abbiamo uno sgancio, non abbiamo più gli accordi precomposti ma possiamo avere una tastiera intera, per cui abbiamo le note sciolte, abbiamo le ottave come possiamo avere nella mano destra, per cui abbiamo uno strumento veramente polifonico. Ecco perché abbiamo potuto incrociare con delle trascrizioni tutti i grandi autori, Scarlatti, Cimarosa, Mozart, Bach in particolare, perché abbiamo potuto trascriverli senza alterare le altezze reali dei suoni.
0: Ecco Gianni, noi siamo partiti un po' da questa, tra virgolette, leggenda, poi si sa che tutte le leggende hanno un fondo di verità sulla nascita della fisarmonica, quindi quando è che è avvenuto o c'è stata, si è avvisata la necessità di dire la fisarmonica può entrare, tra virgolette, nella cosiddetta musica colta, perché la fisarmonica la conosciamo nella musica popolare, quindi abbiamo detto ci sono le fisarmoniche proprio da musica da ballo, da musica liscio. A un certo punto ci sarà stato un momento in cui c'è stato questo, tra virgolette, salto di qualità.
1: Che è avvenuto abbastanza tardi rispetto alla data di nascita, è molto recente, molto vicino ai giorni nostri. In effetti questo passaggio avviene negli anni 90, perché la fisarmonica solo in quel periodo ottiene, consolida la sua potenzialità davanti a chi poteva decidere se questo strumento poteva entrare o meno nei conservatori di Stato, dove i ragazzi, finalmente senza una discriminazione, potessero studiare fisarmonica come violino, come pianoforte, come flauto, ottenere un risultato, ottenere un diploma, per cui entrare nella vita della professione proprio musicale. Prima questo non esisteva. Tutto questo è venuto grazie alle scuole private, cito la scuola di Celestino Lepri, di Eliana Zajec, di Emanuele Spantaconi, di Elio Boschello in particolare, di cui io sono un'espressione, che si sono messi da veri pionieri a studiare e a trovare le trascrizioni per poter esaltare determinati autori e determinate composizioni, per far risaltare proprio le possibilità, le capacità dello strumentista e anche dello strumento stesso.
0: Questa è un po' una domanda vox populi. Noi quando vediamo la televisione, vediamo un po' le immagini della Francia, di Parigi, classici battelli sulla Senna, Montmartre, Le Sacre-Cœur, questi quartieri un po' bohemiani, in sottofondo sentiamo sempre il suono della fisarmonica. Ecco, c'è un qualcosa di reale legato alla Francia,
1: certo,
0: la fisarmonica, oppure è un cosiddetto luogo comune?
1: No, sì, sicuramente. Parlare della musica, dei brani Musette, della fisarmonica Musette francese, è come parlare della musica napoletana. Ci sono dei settori particolari che hanno una nascita particolare, che usano delle armonie e delle melodie particolari. Ecco, in Francia abbiamo l'utilizzo di queste piccole fisarmoniche che hanno un'accordatura particolare, che danno sempre quella stessa timbrica, e quindi ovviamente stiamo parlando di uno strumento popolare, però si è creata una letteratura vastissima intorno proprio a questo tipo di programma, a questo stile musicale. È uno stile musicale vero e proprio.
0: Ecco, poi un altro luogo comune è spesso la fisarmonica viene associata al tango. Da qui all'Argentina c'è l'oceano di mezzo. Come è arrivata in Argentina e come si è sviluppata anche, diciamo, soprattutto nell'America Latina, questo strumento musicale? Che poi lì bisogna parlare di bandoneon più che di fisarmonica.
1: Esatto, proprio questo ci tengo a sottolinearlo. La fisarmonica e il bandoneon sono due strumenti simili ma non uguali. Astor Piazzolla, il più grande esponente argentino di tango, e non solo argentino, diceva che la fisarmonica e il bandoneon sono due agrumi, però uno è un limone e uno è l'arancio, per cui sono completamente diversi. È chiaro che tutto ciò che è scritto per bandoneon si può suonare con la fisarmonica e viceversa. Il bandoneon prende piede però in Argentina, pur essendo costruito come innovazione, come tecnologia in Germania, prende piede in Argentina nei primi anni del Novecento, con la grande migrazione dall'Europa verso alcuni verso l'America del Nord e molti altri verso l'America Latina. Il bandoneon, che in Germania non aveva trovato terreno fertile, trova invece riscontro con il tango e diventa il principale strumento per l'esecuzione dei tanghi, e tuttora sentiamo che nei tanghi non manca quasi mai la voce del bandoneon. Piazzolla, ovviamente, da grande compositore non solo di tango ma anche di musica contemporanea e classica, mescola le due cose e ottiene un tango particolare, e comunque sempre con l'utilizzo quasi sempre del bandoneon. La fisarmonica invece è uno strumento un po' più completo, soprattutto in ambito europeo, lavora su dei programmi diversi, diversificati. La possiamo utilizzare per il tango, ma ovviamente la utilizziamo anche per la produzione di cantate bachiane, di tutto il repertorio classico che possiamo anche trascrivere, dal clavicembalo, dall'organo, dal pianoforte, più la letteratura moderna per fisarmonica che finalmente cominciamo ad avere, perché essendo finalmente possibile lo studio dello strumento in conservatorio ed essendo entrato anche nei circuiti concertistici, i compositori hanno cominciato a pensare anche per fisarmonica.
0: Diremo adesso proprio lupus in fabula, perché l'hai citato giustamente. Adesso ai nostri radioascoltatori diamo un assaggio proprio di queste alcune composizioni di Astor Piazzolla, proprio registrate soprattutto, io penso, al Libertango oppure al Tango Pur Claude, la prima dove sei in duo con il pianista Giorgio Susana, no? Ascolteremo il Libertango. Ai noi a volte è più conosciuto questa composizione per, si conoscono attraverso le sigle pubblicitarie, no? Una nota marca di liquori, e poi anche il Tango Pur Claude, che qui invece è eseguito in un'altra versione, se non vado errato,
1: già è di un altro compositore.
0: Un altro compositore.
1: Però c'è un richiamo, lo giochiamo sempre io e Giorgio Susana al pianoforte, lo abbiamo inserito nei nostri programmi perché richiama molto Libertango, è nella stessa tonalità ed ha la stessa pulsazione ritmica. Ovviamente abbiamo melodie completamente diverse. Richard Galliano è quello che ha raccolto praticamente in Europa l'eredità di Astor Piazzolla.
0: E Richard Galliano è compositore e anche virtuoso della fisarmonica, se non vado errato.
1: Sicuramente, compositore. Lui è prevalentemente jazzista, però dedica alla fisarmonica molteplici attività, insomma, in gruppo e anche da solista.
0: Allora, ascoltiamo quindi queste due composizioni, il Libertango di Astor Piazzolla e poi il Tango Pur Claude di Richard Galliano.

0: Ecco, per chi si fosse messo all'ascolto in questo momento, amici radioascoltatori, avesse ascoltato le musiche, state tranquilli che non c'è nessuna pubblicità di mezzo, ma è Libertango di Astor Piazzolla. Abbiamo ascoltato in questa versione per pianoforte e fisarmonica, proprio eseguita dal nostro ospite, il maestro Gianni Fassetta, il fisarmonicista che quest'oggi ospita in studio per questa puntata del Musicista su Strumento, accompagnato al pianoforte del maestro Giorgio Susana, anche nell'altro brano, il Tango pour Claude, del maestro Richard Gaillard. Dunque Gianni, siamo arrivati a Richard Gaillard, parlavi del jazz, ecco come si presta, perché tanti strumenti si prestano alla contaminazione musicale, cioè saltano, che so, dalla classica, tra virgolette, alla musica jazzistica. La fisarmonica un po' il salto l'ha fatto perché dal folklore è andata in alto verso, diciamo, la musica colta, tra virgolette, si sposa bene anche con la musica jazzistica?
1: Certo, la fisarmonica è molto versatile, innanzitutto perché è uno strumento completo, perché può fare l'accompagnamento alla mano sinistra e la melodia alla mano destra, oppure come abbiamo detto prima, coi bassi solti può interagire la sinistra con la destra anche con diverse linee tematiche. Nel jazz la fisarmonica è particolarmente usata perché appunto nella parte sinistra ci sono varie combinazioni di accordi e noi sappiamo benissimo che le combinazioni di accordi nel jazz sono fondamentali per poter improvvisare poi con la mano destra, e quindi la fisarmonica è risultata essere uno strumento molto versatile, perché io dico sempre, non rinneghiamo nulla. Siamo arrivati ora sì alla fisarmonica da concerto, alla fisarmonica in conservatorio, e questo era importante e giusto, però abbiamo visto per tanti anni la fisarmonica da ballo, nelle aie, abbiamo visto la fisarmonica jazzistica, abbiamo visto la fisarmonica che finalmente è entrata anche di diritto nelle varie compagini orchestrali e nella musica da camera, perché ovviamente il solismo è bello, il solismo è interessante, però non c'è nulla di meglio che suonare insieme con altri strumenti. Ce lo insegnano i quartetti, i trii, i quintetti, le varie formazioni cameristiche per arrivare alla grande orchestra sinfonica. Quindi anche la fisarmonica si è sposata, si è unita a vari strumenti, quindi abbiamo formazioni di duo, fisarmonica clarinetto, fisarmonica flauto, che se non erro dopo sentiremo un piccolo frammento, violino e fisarmonica, violoncello e fisarmonica, cioè tutto quello che prima era ad esclusivo e appannaggio degli strumenti principe nei conservatori, ora lo possiamo fare anche con la fisarmonica.
0: Un po' la Cenerentola che è diventata regina, insomma, no? Quasi, non vorrei usare questo eufemismo, però diciamo che la fisarmonica negli anni ha scalato un po' le classifiche e certo, la sentiamo anche più spesso adesso nelle sale di registrazione. Ma hai parlato di fisarmonica e orchestra, ecco, c'è qualche compositore che ha lasciato composizioni proprio per questo strumento, che so, strumento solista e accompagnamento dall'orchestra, quindi come concerto solistico?
1: Certo, c'è per esempio un bellissimo concerto di Sergio Prodigo, concerto proprio per fisarmonica solista e orchestra, ma visto che abbiamo toccato Astor Piazzolla mi preme dire che c'è un grande concerto per bandoneon, e che poi nelle varie esecuzioni può essere anche utilizzata la fisarmonica, per bandoneon e orchestra, che prevede anche l'utilizzo di grandi percussioni e dell'arpa, per cui ci sono diversi, tanto che nei programmi di conservatorio, che ormai non ci sono più perché con la riforma è stato cambiato tutto, ma al diploma bisognava portare due concerti per fisarmonica e orchestra, nella versione ovviamente per fisarmonica e accompagnamento di pianoforte.
0: E tu hai parlato di conservatorio, Gianni, come è stata la risposta dei giovani all'epoca quando si sono spalancate le porte per questo strumento all'interno del conservatorio, quindi uno strumento che veniva riconosciuto e poteva essere studiato? Cioè, c'è stata richiesta? Ed inoltre, come si approcciavano i studenti giovani, presumo, proprio nei confronti di questo strumento musicale?
1: Sì, qui dobbiamo dire proprio un'osservazione. All'inizio c'è stata una richiesta di iscrizioni di massa, perché tutti coloro che studiavano fisarmonica o che suonavano credevano di poter portare in conservatorio lo studio di quello che già avevano intrapreso. Ovviamente in conservatorio hanno trovato dei programmi ministeriali importanti, difficili e complicati, e quindi lì poi c'è stato un piccolo filtro che ha fatto scemare il numero di iscrizioni. Però poi c'è stata la ripresa in tutte le classi di fisarmonica nei vari conservatori italiani, c'è sempre una buona adesione, un buon numero di iscritti.
0: Cambia qualcosa, Gianni, per saltando un po' da palo in frasca, anche tra un musicista che suona la musica folk e un musicista che suona la musica impegnata? Cioè, solo a livello cambia lo strumento o cambia anche il modo di approcciarsi al suono della musica?
1: Cambia indubbiamente anche il modo di approcciarsi, sono intenzioni diverse, e quindi oltre che lo strumento abbiamo proprio il tocco sul tasto. Il tipo di strumento è importante, perché la fisarmonica folk la riconosciamo subito dalla timbrica un po' brillante per via dell'intonazione. Nella fisarmonica classica invece l'intonazione è definita piatta, perché non ci sono battimenti che provocano fastidio, per cui anche per il semplice fatto che dobbiamo lavorare con violini, viole, violoncelli, per cui dobbiamo addolcire il suono, e poi l'intenzione dell'autore, dell'esecutore, perché deve capire l'intenzione. È chiaro che un Frescobaldi non lo possiamo eseguire come un brano di Casadei.
0: Beh, sicuramente tu hai citato un po' la musica folk, oggi è la giornata della memoria, no? Perché tra i tanti dischi che mio padre aveva, i vecchi bei 33 giri, all'epoca quando non c'erano ancora i CD, non c'erano, forse addirittura le cassette erano agli albori, non c'erano ancora, c'erano questi giradischi. Mio padre, amante della musica folk, aveva tantissimi dischi dei vari Casadei, eccetera. Mi ricordo due dischi di Gigi Botto, noto fisarmonicista, cioè si sentiva quelle mirabolanti evoluzioni alla fisarmonica, e pensando adesso, ascoltando questi brani qui e rimembrando quei brani, effettivamente si sente più il colore folcloristico della fisarmonica usata proprio per la musica liscio rispetto a, diciamo, la musica più impegnata. Dunque, abbiamo parlato, Gianni, anche degli abbinamenti e gli accompagnamenti della fisarmonica. Adesso, come dicevi tu giustamente, visto che il tempo corre e noi dobbiamo rispettare la scaletta, facciamo ascoltare un frammento proprio tratto dal tema di Pinocchio, in cui tu ti esibisci la fisarmonica accompagnato proprio con l'accompagnamento del flauto. E poi un bellissimo brano che mi ha toccato molto, spero che anche voi possiate provare le emozioni che ho provato io ascoltando questo brano tanti anni prima, bellissimo, molto toccante, in cui, sempre di Astor Piazzolla, in cui si avvertono delle, forse si ascoltate delle reminiscenze quasi della musica di Nicola Piovani, e non è una cosa che fine a se stessa, perché ne parleremo dopo. Quindi ascoltiamo adesso proprio il tema di Pinocchio, in cui Gianni proprio si è accompagnato da un flautista, e poi sempre col insieme al maestro Giorgio Susana ascolteremo il Tanti anni prima, questa composizione sempre di Astor Piazzolla.

0: Dunque, amici radioascoltatori, questi due brani erano il tema di Pinocchio, trascritto per fisarmonica e flauto, e poi bellissimo questo, io spero che l'abbiate ascoltato in religioso silenzio, questo tanti anni prima. Religioso silenzio anche perché, Gianni, perché questo è un brano che ha doppia denominazione.
1: Sì, infatti.
0: Tanti anni prima,
1: c'è
0: ma
1: un
0: non
1: po'
0: solo.
1: Una diatriba, tanti anni prima ed è stato inserito come colonna sonora in un film e viene chiamato proprio Ora Ave Maria di Astor Piazzolla, tanto questo tema suggestivo, mistico, che ha preso il nome di Ave Maria di Astor Piazzolla, per cui proprio sentiamo questo accompagnamento molto dolce e questo tema proprio che ci si appoggia sopra, mentre ci tengo a dire

0: portate avanti, cosa si può fare di più per dare lustro a questo strumento?
1: Beh, innanzitutto fare come fate voi, dando spazio e opportunità di poter parlare dei vari strumenti. E poi, secondo me, la divulgazione più importante è quella che dovrebbe avvenire nelle scuole. In molti paesi europei, io viaggiando per concerti, sono venuto a conoscenza appunto che hanno sin dalle elementari proprio lo studio di alcuni strumenti. Per esempio, in Croazia alle elementari studiano fisarmonica, e qua da noi è una cosa assolutamente per ora impensabile. Finché non arriveremo alla divulgazione massiccia attraverso i bambini delle scuole elementari, non avremo una divulgazione importante e nutrita. Tutto quanto resta ad appannaggio dei concerti, ma noi sappiamo che non tutti possono andare, non tutti vogliono andare, per cui diventa difficile.
0: Beh, anche nelle sale da concerto trovare programmi in cui venga eseguito proprio Aconcagua o programmi in cui ci sia la fisarmonica come strumento solista, beh, sfido chiunque a trovarlo qui in Italia. Fino adesso nelle sale da concerto, certo, dove ho potuto assistere a concerti dal vivo e vedendo i relativi programmi di sale, i programmi della stagione completa, della fisarmonica non ce n'era nemmeno traccia.
1: Quindi sì, sì, siamo un po' indietro su questo. Cominciamo ora, adesso abbiamo alcune stagioni concertistiche dove la fisarmonica appare. Noi abbiamo avuto l'opportunità di eseguire a Aconcagua con l'Orchestra San Marco e qui a Pordenone lo scorso dicembre con me alla fisarmonica, ma sono quei casi rari che è difficile trovare. Speriamo che tutto si sistemi al meglio e che la fisarmonica possa apparire sempre e dovunque.
0: Qual è stata la tua soddisfazione artistica maggiore? Te lo chiedo apposta perché so che arriveremo al prossimo argomento.
1: Ma guarda, tutte sono delle belle soddisfazioni. Ho suonato con diversi personaggi importanti, quindi in connubio con dei compositori, in connubio con altri esecutori, però è stato per me importante e molto bello l'incontro con Nicola Piovani. Mi trovavo al teatro di Faenza a fare un concerto con Raymond Zuvino e lì conobbi Piovani, che poi mi telefonò 2-3 mesi dopo chiedendo la mia collaborazione. Anche sentire questo nome altisonante, perché Nicola Piovani è geniale nella sua musica da film, e mi chiese di collaborare in un progetto dal nome Epta, dove si parla del numero 7 nella filosofia orientale, è scritto per 7 strumenti e per 7 tracce. Ogni traccia viene anticipato qualcosa sul numero 7, poi si dà il via a queste esecuzioni. Ogni traccia prevede che uno strumento faccia da solista. In una traccia, nella danza dei 7 veli, è la fisarmonica che fa lo strumento solista.
0: Un nome altisonante è proprio Nicola Piovani. Chi non lo conosce, il famoso autore della colonna sonora della Vita Bella, per citarne proprio uno dei casi più eclatanti, ma non solo, ha trascritto anche tantissime musiche, cioè, e poi anche ha fatto questa produzione che esula un po' dalla musica da film, no?
1: Certo.
0: Ecco, se ripenso anche un po' prima, come mi dicevi tu, ad Astor Piazzolla, lui tende a bandire un po' una rappresentazione scenica nelle sue musiche, nelle sue composizioni. Quindi c'è, cioè, la fisarmonica, l'ho vista anche qui come uno strumento folcloristico, l'ho vista come un signore strumento in cui bisogna dare spazio alla musica fine a se stessa e non tanto alla musica rappresentata.
1: Esattamente, esattamente, proprio questo. E questo è stato importante. Forse non tutti sanno che Nicola Piovani nasce come fisarmonica da bambinetto. Ovviamente in quei periodi la fisarmonica non offriva nessuna speranza di lavoro professionale, quindi lui si dedicò al pianoforte e alla composizione. Però vedo che ha scritto, innanzitutto la fisarmonica c'è in quasi tutte le sue composizioni, e in questa in particolare la fisarmonica ha un ruolo particolare che si integra con altri strumenti, perché questi strumenti sono il contrabbasso, la percussione, il clarinetto, il sax, il flauto, il pianoforte, il violoncello. Per cui ecco che mi ha fatto molto piacere, innanzitutto perché la collaborazione è proprio con Nicola Piovani che si mette al pianoforte durante queste serate, ma vedere anche il rispetto che ha avuto lui nei confronti della fisarmonica.
0: Cosa dovremmo fare, Gianni, se qualcuno fosse interessato ad avvicinarsi o approcciarsi al mondo della fisarmonica? C'è qualche sito, qualche indirizzo o qualche posto dove effettivamente possa vedere per approcciarsi allo studio di questo strumento?
1: Sì, beh, noi abbiamo la fortuna qua a Pordenone di avere un'associazione musicale, ovviamente il direttore artistico dell'associazione sono io, abbiamo un occhio di riguardo appunto per la fisarmonica. Se uno va sul sito dell'associazione musicale Fadiesis trova tutte le indicazioni di cui necessita.
0: Ecco, allora noi ringraziamo tantissimo il maestro Gianni Fassetta per il tempo che ci ha dedicato.
1: Grazie a voi.
0: Per la passione che ci ha trasmesso proprio grazie a questo strumento, che è un po' quasi, anche pensando al tango, uno strumento sanguigno, no, questo passionale, la passione, devo dire, proprio abbiamo potuto assaporarla in questa trasmissione.

0: Ho avuto la fortuna di ospitare il maestro Gianni Fassetta e ci lasciamo con questo bellissimo brano tratto proprio da una composizione del maestro Piovani, quindi non vista come musica da film, ma musica fine a se stessa, perché tante volte i compositori da film sono tacciati di comporre solo musica da film e quando devono comporre musica colta sono un po' visti in maniera anche sospettosa. Basti pensare anche a Morricone, ha composto tantissime composizioni Morricone di musica fine a se stessa, però tutti pensano alla sua musica da film. Nino Rota uguale, non è solo il compositore del Gattopardo, c'è un bellissimo concerto per arpa, c'è un bellissimo concerto per trombone, c'è una letteratura che varia, quindi scusatemi la divagazione, però ecco, anche questa composizione Epta è bellissima e poi anche questa parte in cui è dedicata alla fisarmonica, proprio la danza dei sette veli, che si ricorda un po' alla danza di Salomè,
1: certo, è proprio un richiamo,
0: orientaleggiante, no? Ascoltiamo quindi di Nicola Piovani, tratto dalla composizione Epta, la danza dei sette veli. Al pianoforte proprio c'è Nicola Piovani, poi ci sono gli altri strumentisti che sono citati con tutti quanti, però alla fisarmonica c'è il maestro Gianni Fassetta, che ringraziamo tantissimo per aver accettato il nostro invito a partecipare a questa puntata dedicata al suo strumento, proprio la fisarmonica, questa puntata de Il musicista e il suo strumento. Grazie Gianni.
1: Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie per
2: tutti. In Blu 2000 News.
3: Buongiorno da Antonella Mitola, auguri al Papa dall'Italia e dal mondo. Dopo l'annuncio di ieri, i medici mi hanno trovato un nodulo al polmone allo stato iniziale ben localizzato. Ritengono sia opportuno intervenire, quindi ho deciso di operarmi. Così Papa Leone ieri all'Angelus. L'intervento già programmato al Gemelli fra domani e dopodomani. La degenza post-operatoria durerà una settimana, confermato il viaggio in America Latina in agenda a inizio novembre. L'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della sospensione dell'operazione all'aeroporto internazionale di Riyadh, bersaglio negli ultimi giorni di diversi attacchi da parte dei ribelli yemeniti Houthi che hanno causato disagi al traffico aereo del regno. Oggi un nuovo attacco sullo scalo, un morto e 11 feriti. I ribelli yemeniti appoggiati dall'Iran rivendicano anche altri attacchi sul sud dell'Arabia Saudita. La Cina condanna i raid degli Houthi, Trump non esclude un intervento. Raid russi notturni hanno colpito le infrastrutture energetiche ucraine, si sono registrati blackout in varie parti del paese. Attacco su Kharkiv ha provocato 3 vittime civili. Proprio nelle scorse ore Trump aveva annunciato una tregua energetica, Zelensky aveva replicato dicendo di non esserne a conoscenza. I ministri degli esteri dell'Unione Europea intanto hanno appena adottato quasi 1600 nuove sanzioni rivolte al complesso militare industriale russo, lo ha annunciato la rappresentante della politica estera dell'Unione Europea, Kaya Kallas. Ex Ilva, sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti, lavoratori di Acciaierie d'Italia e delle imprese dell'indotto protestano contro la minaccia dei 2500 licenziamenti collettivi. Dal governo 80 milioni in arrivo per la cassa integrazione con un decreto legge che dovrebbe essere varato fra oggi e domani. A Genova intanto il corteo sta sfilando per le vie della città, blocchi stradali a Taranto. E corsa contro il tempo in Sardegna per salvare lo speleologo, un 31enne rimasto intrappolato in una grotta a 10 metri di profondità. Le operazioni per raggiungerlo si stanno rivelando molto complicate. Il 31enne si trovava in compagnia di altri escursionisti quando ieri è rimasto bloccato all'interno della caverna franata e sono stati gli stessi compagni a dare l'allarme. L'uomo si trova dentro una grotta da ormai 16 ore. Nuova tragedia dell'immigrazione al largo delle coste di Gibuti, almeno 139 migranti sono morti, tra cui 15 bambini e circa un centinaio risultano dispersi a seguito del capovolgimento di un'imbarcazione a nord della città di Obok. Il bilancio dell'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, il barcone è affondato nella notte fra l'8 e il 9 di ottobre, trasportava 350 persone dirette verso lo Yemen. È tutto, grazie per l'ascolto.

San Serafino nacque nel 1540 a Monte Granaro nelle Marche da Girolamo Rapagnano e da Teodora Giovannuzzi, di umili condizioni ma cristiani ferventi. A causa della povertà familiare lavorò per un certo tempo in qualità di garzone presso un contadino alla custodia del gregge. A 18 anni bussò alla porta del convento di Tolentino. Dopo alcune difficoltà fu accolto come religioso fratello nell'ordine dei frati minori cappuccini e fece noviziato a Iesi.

peregrinò, si può dire, per tutti i conventi delle Marche, perché nonostante la buona volontà e la massima diligenza che poneva nell'espletamento dei compiti che gli venivano affidati, non riusciva ad accontentare né superiori né confratelli, che non gli risparmiarono rimproveri, ma egli dimostrò sempre tanta bontà, povertà, umiltà, purezza e mortificazione.

Negli uffici che esercitò di portinaio e di questuante, a contatto con i più svariati ceti, sapeva trovare parole opportune, squisita delicatezza di sentimenti per condurre le anime a Dio. Nel 1590 San Serafino si stabiliva definitivamente ad Ascoli Piceno. La città si affezionò talmente a lui che nel 1602, essendosi diffusa la notizia di un suo trasferimento, le autorità scrissero ai superiori per evitarlo. Vero messaggero di pace e di bene, esercitava infatti un influsso grandissimo presso tutti i ceti e la sua parola riusciva a comporre situazioni allarmanti, ad estinguere odi inveterati e ad infervorare alla virtù.

era letteralmente assetato di messe, di eucaristia, di sacramenti, di preghiera e di patimenti. Innamorato dei misteri di Cristo e della Madonna, si incantava a meditarli e si estasiava. Avrebbe desiderato di essere posto di famiglia a Loreto o a Roma per poter servire molte messe ogni giorno.

preghiera, umiltà, penitenza, lavoro e pazienza, tanta pazienza, perché i rimproveri per lui erano sempre abbondanti. E Dio si incaricò di aiutarlo, supplendo alle sue capacità, in cucina, alla porta, nell'orto, alla questua, con i miracoli, l'introspezione dei cuori, il dono di saper confortare tutti in maniera inimitabile. Da parte sua, rimase sempre contento di amare Dio, conoscendo e studiando due soli libri, il Crocifisso e la Corona del Rosario. Aveva 64 anni e già la fama della sua santità si diffondeva per Ascoli, quando egli stesso chiese con insistenza il viatico, mentre nessuno credeva alla sua prossima fine.

La gente che l'ha conosciuto lo ha presentato con tratti veristici e fotografici. Aveva barba e capelli sempre arruffati. La tonaca, piena di pezze, li calava sempre dalla parte sinistra ed lì si vedeva il cilicio. Il collo era sempre rosso ed pieno di bruciori o vellucchetti. Non voleva assolutamente che gli si toccasse le spalle. Amava grandemente li fiori e li putti. È un fatto che i bambini sono sempre stati privilegiati da questi santi così umani e umili, e saranno proprio li putti a segnare con il loro grido alla città di Ascoli la morte di Fra Serafino, avvenuta sul primo pomeriggio del 12 ottobre 1604 a 64 anni. È morto il santo, è morto il santo.

dopo spirato, semplice anche nella morte, la voce del popolo che lo diceva santo giunse anche alle orecchie del Papa Paolo V, il quale autorizzò l'accensione di una lampada sulla sua tomba.

beatificato da Benedetto XIII nel 1729 e canonizzato da Clemente XIII il 16 luglio del 1767.

a mani aperte. Meditazioni di Henry Nouwen, proposte al microfono da Monia Parente.

quali sono i segni che caratterizzano i veri profeti? Ogni volta che li cerchiamo, dobbiamo capire che questi segni non saranno mai perfettamente evidenti in ogni singola persona. È sempre questione di orme o di tacche su un albero che ci fanno sospettare che qualcuno che vale la pena di conoscere sia passato di qui. Chi sono questi rivoluzionari? I profeti critici sono persone che attraggono gli altri con la loro forza interiore. Quelli che li incontrano rimangono affascinati da loro e vogliono saperne di più. Tutti quelli che vengono in contatto con loro hanno l'impressione irresistibile che essi derivino la loro forza da una fonte nascosta, forte e abbondante. Fluisce da loro una libertà interiore, la quale dà loro una indipendenza che non è né superba né distaccata, ma che li rende capaci di rimanere al di sopra dei bisogni immediati e delle necessità più pressanti. Questi profeti critici sono mossi da ciò che accade intorno a loro, ma non lasciano che questo li opprima o li distrugga. Essi ascoltano attentamente, parlano con sicura autorità, ma non sono portati ad affrettarsi o ad entusiasmarsi facilmente. In ogni cosa che dicono e fanno, sembra come se vi fosse dinanzi a loro una visione vivente che quelli che li ascoltano possono presumere, ma non vedere. Questa visione guida la loro vita ed essi le sono obbedienti. Attraverso di essa sanno come distinguere ciò che è importante da ciò che non lo è. Molte cose che sembrano di stringente immediatezza non li agitano e attribuiscono grande importanza ad alcune cose che gli altri lasciano semplicemente passare oltre. Come cristiani critici, non sono insensibili a ciò che motiva gli altri, ma valutano ciò che vedono e odono intorno a loro, alla luce della loro visione. Sono lieti e felici di avere della gente che li ascolta, ma non si prefiggono di formare dei gruppi attorno a se stessi. Intorno a loro non può formarsi nessuna conventicola, perché essi non si attaccano in modo esclusivo a nessun essere umano. Ciò che dicono e fanno ha un suono convincente e persino una evidente verità, ma non impongono a nessuno le loro opinioni e non si irritano quando qualcuno non adotta la loro opinione o non agisce secondo i loro desideri. In ogni cosa sembrano avere in mente uno scopo concreto e vivente, la cui realizzazione è di importanza vitale, e tuttavia viene mantenuta alla luce di questo scopo una grande libertà interiore.

spesso sembrano sapere che non vedranno mai raggiunta la loro meta e che ne vedono l'ombra soltanto in se stessi, ma hanno sempre una straordinaria libertà rispetto al corso della propria vita. Sono attenti e prudenti, certamente non avventati, eppure ad ogni momento si comprende che essi considerano la propria vita di secondaria importanza. Non vivono per mantenere lo status quo, ma elaborano un mondo nuovo, i cui lineamenti essi vedono e che costituisce per loro un tale richiamo che anche la paura della morte non ha più su di essi un potere decisivo. Ma è chiaro che la gente è in egual modo respinta e attratta da questi profeti critici. Il senso di offesa che viene provocato è una realtà altrettanto grande del fascino che viene dispiegato. Proprio perché sono così liberi dalle cose, che per molti altri sono immutabili, essi costituiscono una minaccia. Il loro modo di parlare e di vivere relativizza costantemente i valori sui quali molti di noi hanno costruito la propria vita. Noi sentiamo la penetrante profondità del messaggio profetico e ne vediamo le conseguenze per noi stessi, se dovessimo ammettere la sua verità. Sempre di nuovo, quando questi profeti sono tra noi, sappiamo che la realtà in cui essi vivono è anche la realtà alla quale noi stessi aspiriamo, ma che appare troppo esigente. Per mantenere la nostra serenità mentale e non essere più disturbati nel nostro sicuro modo di vita, troviamo necessario far tacere coloro che combattono contro la nostra artificiale felicità. Le persone che proclamano un nuovo mondo e fanno vacillare il vecchio diventano perciò occasione di una soffocante oppressione per mano di quegli stessi che pensano di essere i protettori dell'ordine e i mantenitori della pace e della calma. Per coloro che vogliono mantenere la calma e l'ordine nel mondo di oggi, questi visionari smascherano l'illusione del tempo e sono intollerabili agitatori. L'aggressione scatenata contro di loro ha come risultato, di solito, la loro scomunica con tutti i mezzi che l'ordine predominante ha a sua disposizione. Può cominciare con la negazione del loro messaggio, proseguire con attacchi verbali e finire con la prigione e persino con la morte. Ma se questi profeti critici sono credibili e veri, neppure la morte distrugge la loro vocazione. Coloro che li uccidono scopriranno spesso, con la loro sorpresa ed orrore, che sono riusciti soltanto a risvegliarne molti altri e che il grido che reclama un nuovo mondo è diventato ancora più forte.

0: Secondo questa descrizione, nessuno della nostra cerchia potrà essere qualificato come profeta critico. I nomi che potremmo menzionare offrono soltanto deboli tracce del vero profeta. E tuttavia, bisogna dire che quando apriamo gli occhi e cerchiamo i visionari, li troviamo tra le migliaia di persone che abbiamo incontrato nel tempo della nostra vita, talvolta solo vagamente riconoscibili, talvolta innegabilmente, ma mai totalmente evidenti. Essi diventano visibili solo per coloro che vogliono vedere. Possiamo vedere il visionario nel guerrigliero, nei giovani con i cartelli delle dimostrazioni, nel tranquillo sognatore all'angolo di un caffè, nel monaco che parla a bassa voce, nell'umile studente, nella madre che lascia che il figlio faccia la sua strada, nel padre che legge al suo bambino da uno strano libro, nel sorriso di una ragazza, nell'indignazione del lavoratore, in ogni persona che in un modo o nell'altro trae vita da una visione che vede risplendere lontano e che supera ogni cosa mai vista o sentita prima. Che cosa ha a che fare questo con la preghiera? Pregare significa lacerare il velo dell'esistenza e consentire ad essere giudicati dalla visione che è diventata reale per te. Comunque chiamiamo questa visione, la realtà invisibile, il totalmente altro, lo spirito, il padre. Noi affermiamo ripetutamente che non siamo noi a possedere il potere di far avanzare la nuova creazione. È piuttosto un potere spirituale che ci è stato dato e che ci rende capaci di essere nel mondo senza essere del mondo. La persona che prega guarda al mondo con compassione, penetra il suo significato nascosto e lo chiama a una conversione sempre più profonda. Non hai bisogno di difendere te stesso. Puoi proclamare ad alta voce che attraverso il tuo intimo contatto con Dio tu sai chi è la fonte di tutta la vita, ma questo richiede coraggio. Se vuoi rendere vere tutte le conseguenze di una vita di preghiera, potrai davvero spaventarti e chiederti se puoi assumere questo rischio. In quei momenti è vitale ricordare che il coraggio è anche un dono di Dio, per il quale puoi pregare con parole come queste.
1: Dammi il coraggio di vivere e operare per un nuovo cielo e una nuova terra, come ha fatto Gesù. Dammi la libertà di essere critico là dove vedo il male e di offrire la mia lode là dove vedo il bene. Più di tutto, rendimi fedele alla visione che tu mi hai dato, così che ovunque vada e chiunque incontri, io possa essere un segno del tuo amore che tutto rinnova.

a mani aperte. Meditazioni tratte dall'omonimo volume di Harry Nowen, pubblicato dalla editrice Queriniana. Voce di Monia Parente. Ha collaborato al microfono Alessandro De Carolis.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati nel radiogiornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone all'inizio di questa nuova settimana. Oggi è lunedì 12 ottobre 2026. Notizie dalla Chiesa. La gioia che annunciamo non è artificiale, siamo portatori di vita. Così ha affermato Leone XIV all'Angelus in piazza San Pietro ieri, esortando ciascun fedele a essere protagonista della festa del Signore, anche quando il bene offerto viene frainteso o respinto. Quando accade qualcosa di buono, infatti, si accende una luce che porta a coinvolgere gli altri nella propria felicità. E alla fine dell'Angelus l'annuncio: ho deciso di operarmi nei prossimi giorni per un nodulo al polmone. Il Papa stesso l'ha annunciato ai fedeli, ha affermato di doversi sottoporre a un intervento medico per togliere appunto un nodulo circoscritto al polmone in una fase molto iniziale e ben localizzato, individuato durante alcuni controlli. L'operazione avverrà nei prossimi giorni al Policlinico Gemelli. La Terra Santa e il bisogno di ritrovare la speranza, di questo ha parlato il cardinale Pizzaballa a 3 anni dal 7 ottobre. Il patriarca di Gerusalemme dei Latini ha raccontato ai media una Terra Santa attraversata dalla sfiducia. In Israele ha detto non si parla più di processo di pace. Preoccupazione anche per la Cisgiordania, dove denuncia una totale mancanza di legge, e per Gaza, dove la situazione umanitaria dice non è affatto migliorata. Amoris Letizia, il matrimonio, progetto comune da coltivare ogni giorno. La quarta giornata di lavori dell'incontro del Papa coi capi delle chiese orientali e i presidenti delle conferenze episcopali, a 10 anni dall'esortazione post-sinodale dedicata ai primi anni del matrimonio. Il cardinale José Cobo Cano ha detto serve una pastorale della continuità, e la teologa Mazzini ha aggiunto il sacramento non va solo celebrato ma anche vissuto. Beatificata Madre Isacchi, Semeraro l'ha definita testimone luminosa di Cristo. La mattina del 10 ottobre a Mantova la messa di beatificazione della fondatrice della Congregazione delle Suore Orsoline del Sacro Cuore di Gesù di Asola. Il prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi ha detto che ha trasformato l'ideale della santità in vita reale. La Santa Sede all'UNESCO, la persona sia al centro delle riforme. Intervenendo al Consiglio Esecutivo dell'organizzazione, Monsignor Roberto Campisi, osservatore permanente della Santa Sede, ha richiamato la necessità di orientare le scelte e le risorse alla tutela della dignità umana. Tra le priorità, il sostegno agli insegnanti, l'educazione alla pace nei territori di guerra e la protezione dei giovani dai rischi dell'intelligenza artificiale. Bambino Gesù apre l'ambulatorio per le dipendenze dal digitale. Nasce un nuovo centro specializzato per contrastare le problematiche causate anche da un uso sempre più diffuso tra i giovani di telefoni, social e dispositivi tecnologici. Lo spiegano Stefano Vicari e Dani Menghini, responsabili all'interno dell'ospedale pediatrico del Vaticano, avvertendo sui possibili rischi di ansia, depressione e isolamento sociale. Il Papa ha nominato Monsignor Viola arciprete della Basilica di San Pietro. L'arcivescovo, finora segretario del Dicastero per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, è stato nominato da Leone XIV anche come suo vicario generale per la Città del Vaticano e come presidente della Fabbrica di San Pietro, a ricoprire quello che era il suo incarico, Monsignor Aurelio Garcia Macias. Notizie dal mondo. Ieri c'è stata una nuova esondazione nel Nepal centrale che ha distrutto decine di case, diversi ponti e altre infrastrutture. 5 persone risultano disperse e almeno 95 sono state evacuate, tra cui 9 straniere. L'esondazione ha interessato soprattutto la regione di Gorkha, circa 100 km a ovest della capitale Kathmandu, dove il fiume Budi Gandaki è esondato improvvisamente. È la seconda grave esondazione in Nepal in meno di 2 mesi. Negli ultimi 3 giorni il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha preso una serie di iniziative nei confronti della Russia e dell'Ucraina che hanno provocato una nuova crisi nei rapporti col presidente ucraino Volodymyr Zelensky e molta confusione sulle prospettive di un accordo per fermare la guerra, dall'accordo con Putin sul gasolio fino a un cessate il fuoco che forse non esiste. Un fine settimana decisamente movimentato. Al centro di questa serie di iniziative c'è però soprattutto il prezzo del carburante negli Stati Uniti, che è aumentato molto negli ultimi mesi a causa della guerra contro l'Iran, iniziata da Trump e Israele a febbraio. Tra poche settimane, il 3 novembre, negli Stati Uniti ci saranno le elezioni di metà mandato e l'aumento del costo della vita è uno dei principali problemi politici per il presidente. Sabato il presidente degli Stati Uniti ha detto addirittura che l'Ucraina sta provocando un problema mondiale con i suoi attacchi alle raffinerie della Russia e che dovrebbe trovarsi un nuovo presidente, chiedendo così la rimozione di Volodymyr Zelensky. Questo attacco è uno dei più gravi fatti finora contro il presidente ucraino. Il primo ministro britannico Andy Burnham ha detto che è chiaro che la Russia ha interferito nel referendum per la Brexit del 2016. Quando sono arrivato a Downing Street, ha detto Burnham riferendosi alla residenza del primo ministro britannico a Londra, ho posto questa domanda. Dunque c'è stata un'ingerenza della Russia nel referendum del 2016? Ho ricevuto una risposta chiara. Sì, c'è stata. È la prima volta che un primo ministro britannico conferma che la Russia cercò di influenzare il referendum sulla Brexit, anche se c'erano da tempo avvertimenti sui tentativi russi di esercitare un'interferenza nella politica del Regno Unito. Il liberale Raphael Glucksmann, leader del partito Place Publique, ha vinto le primarie del centro-sinistra francese al primo turno col 66,13% dei voti. Con grandissimo distacco è arrivato secondo Olivier Faure, leader del partito socialista, che ha preso il 14,48%. Glucksmann sarà quindi il candidato del centro-sinistra alle presidenziali francesi, il cui primo turno è previsto per il 18 aprile. Sabato decine di migliaia di persone hanno manifestato in varie città europee e non solo per ricordare, come hanno detto gli organizzatori, i 3 anni del genocidio in Gaza. Si sono tenute manifestazioni a Londra, Parigi, Berlino, New York tra le altre. Anche in Italia ci sono state manifestazioni in circa 50 città. I manifestanti chiedono la fine delle operazioni militari israeliane nella striscia di Gaza e il ritiro dell'esercito di Israele dalla striscia, oltre che l'ingresso senza ostacoli di aiuti umanitari per la popolazione. Le manifestazioni sono state pacifiche e generalmente serene. Gli avvocati di Krista Pike, la donna statunitense sopravvissuta in Tennessee a 2 iniezioni letali durante l'esecuzione della sua condanna a morte, hanno detto che Pike è stata dimessa dall'ospedale in cui era stata trasferita in gravi condizioni ed è stata riportata al penitenziario Deborah K. Johnson Rehabilitation Center, dove era stata detenuta negli ultimi 30 anni. Il suo risveglio è stato definito senza precedenti dal punto di vista medico. Il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese Mahmoud Abbas ha rimandato ancora una volta le elezioni legislative nei territori palestinesi. Avrebbero dovuto tenersi il 28 novembre, ma sono state rimandate a causa di ostacoli imposti da Israele e del peggioramento delle condizioni di sicurezza. Abbas aveva annunciato il voto di novembre il mese scorso all'Assemblea Generale dell'ONU. Ora le elezioni sono state spostate all'11 settembre del 2027, in concomitanza con le elezioni presidenziali. La morte di una tecnica che lavorava in un centro di ricerca sulla peste in Siberia, in Russia, avvenuta la scorsa settimana, ha riacceso i timori per un'epidemia di una malattia quasi dimenticata e che associamo al Medioevo, ma che continua a circolare in alcune parti del mondo. Quanto c'è dunque da preoccuparsi per il sospetto caso di peste in Siberia? Poco per il rischio di contagio, di più per la mancanza di trasparenza delle autorità russe. Non c'è ancora infatti una versione ufficiale del governo russo sulla causa della malattia.
4: Notizie dall'Italia. Oltre 700 morti sul lavoro da gennaio ad oggi, quasi 405 denunce di infortuni e poco meno di 75.000 di malattia professionale. Sono i numeri drammatici che l'ANMIL, l'associazione fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro, snocciola sulla base di recenti dati dell'INAIL, evidenziando che il fenomeno continua ad avere in Italia tutte le caratteristiche di un'emergenza. In occasione della 76esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro e del resto anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a ricordare come la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro trova il suo fondamento nei principi della Costituzione. Una linea condivisa dalla Ministra del Lavoro Marina Calderone e anche dal Presidente Amedeo Bozzer. I delitti denunciati in Italia diminuiscono per la prima volta dopo 4 anni consecutivi di crescita. Nel 2025 sono stati circa 2,36 milioni, l'1,8% in meno rispetto al 2024, pari a 42.242 delitti in meno. Calano soprattutto furti e rapine, mentre crescono truffe e frodi informatiche. E tra i dati negativi c'è anche l'aumento dei minorenni arrestati e denunciati, un più 34%. Milano si conferma la provincia con la maggiore incidenza di denunce in rapporto ai residenti, seguita da Firenze e Roma. Oristano registra invece il tasso più basso. Le restavano poche ore di vita, ma un volo fino a Torino e il trapianto di fegato all'ospedale Molinette della Città della Salute e della Scienza del capoluogo piemontese l'ha salvata. La vicenda riguarda una giovane greca di 28 anni, Eirini, che studia nei Paesi Bassi, affetta dal morbo di Wilson, rara malattia genetica caratterizzata dall'accumulo di rame a livello epatico. Era in Grecia quando si è sentita male. È stato così effettuato un trasporto in tempo record all'aeroporto di Caselle in un velivolo medicalizzato, poi alle Molinette in condizioni critiche. In poche ore giunta la disponibilità di un organo da una regione vicina e a 12 ore dalla sua entrata alle Molinette Irini era in sala operatoria. È stato un intervento di circa 10 ore. La ragazza poi è stata dimessa in pieno recupero psicofisico con previsione di rientro in patria in tempi brevi. In questo fine settimana appena trascorso, 400.000 italiani hanno risposto con grande passione e curiosità all'invito del FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano ETS, a partecipare alla 15ª edizione delle giornate FAI d'autunno, che grazie a questo risultato si conferma, insieme alle giornate FAI di primavera, in programma ogni anno a marzo, il più importante evento di piazza dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del nostro paese. Hanno aperto le loro porte oltre 700 luoghi d'arte, storia e natura in 350 città. Ad accompagnare il pubblico alla scoperta dei luoghi aperti, 9.000 apprendisti ciceroni, studenti appositamente formati dai loro docenti che hanno vissuto una preziosa esperienza di cittadinanza attiva e partecipazione culturale. Dagli abiti gioiello del Diavolo Veste Prada 2 a quelli indossati da Jane Fonda in Barbarella, dalla tunica di Anthony Hopkins nei panni dell'imperatore Vespasiano in Those About to Die, agli abiti di scena di Pierpaolo Pasolini nel Decameron e nei racconti di Canterbury, scelti per ricordare il centenario della nascita di Danilo Donati, e poi vestiti di scena di Alberto Sordi nel Marchese del Grillo e quelli di Massimo Troisi nel Viaggio di Capitan Fracassa, in omaggio ad Ettore Scola nel decennale della sua scomparsa. Sono solo alcuni dei costumi degli accessori originali di scena che si aggiungono alla collezione permanente di abiti creati e usati dal mondo del cinema in mostra a Cinecittà Roma per Cinecittà si mostra, un'esposizione nata con l'obiettivo di raccontare la storia e lo sviluppo del cinema italiano. La nuova selezione degli abiti di scena, visibile fino al 15 febbraio, è a cura di Barbara Goretti, responsabile Cinecittà di Mostre MIAC, con il contributo dell'Associazione Italiana Scenografi, Costumisti e Arredatori. Notizie locali, meno fotocopie, i fogli stampati saranno contati uno ad uno, il diktat all'Istituto Flora a Pordenone e agli studenti è vietato trascorrere la pausa pranzo dentro la scuola. La circolare numero 18 del Flora non lascia spazio alle interpretazioni e si apre così. Si invitano i docenti a limitare l'uso delle fotocopiatrici e delle stampanti. E torna appunto come anticipato anche quest'anno uno dei divieti più contestati, ossia per mancanza di spazi di controllo, gli allievi del Flora, come detto, non potranno trascorrere la pausa pranzo all'interno dell'istituto ed è ribadito che il divieto vale con ogni condizione atmosferica. Psichiatria all'ospedale di Pordenone, reparto invaso dalle zanzare, infestate le stanze di degenza e gli spazi comuni e il personale porta le macchinette. Palavesci della CISL commenta: si renda l'ambiente salubre per lavoratori e pazienti. Nel frattempo continua anche la vicenda del badge per gli infermieri. La Croce Rossa di Prata festeggia 40 anni di attività. L'appuntamento si è tenuto ieri, domenica 10 ottobre, in piazza Meyer, inaugurazione di un'ambulanza e di un mezzo per disabili, simulazioni di soccorso e villaggio aperto al pubblico. La croce in vetta del Monte Pramaggiore è stata divelta e fatta sparire, il libro di vetta distrutto e la casetta che lo conteneva danneggiata. A denunciare gli atti vandalici la sezione CAI di San Vito al Tagliamento, che ha ricevuto la segnalazione tramite il CAI Cloud. Sul libro di vetta, prima che venisse fatto a brandelli e lanciato lungo la parete nord, era stata lasciata una sorta di firma da parte dell'autore o degli autori del gesto. Una ricerca sui social ha permesso di riscontrare testimonianze analoghe con lo stesso tipo di atto compiuto in altre aree montane, soprattutto nelle Dolomiti Bellunesi e in Civetta. Non si capisce il reale intento del messaggio dell'atto, infatti si tratta di frasi sconnesse. La sezione lancia un appello alla condivisione, la speranza è che la diffusione delle immagini dei danni sui social possa portare un giorno all'identificazione dei responsabili. Puliamo i quartieri in missione a Torre, raccolti questo fine settimana oltre 29 kg di rifiuti abbandonati. I volontari si sono ritrovati nel pomeriggio in piazzale Lozer per ripulire l'area. Nel frattempo di questi giorni la notizia di un uomo che ha scaricato i rifiuti sul greto del fiume con una maxi multa da 4.500 euro. L'uomo lasciava immondizie e imballaggi nella zona del torrente Ossena e non era la prima volta che lo faceva. A Barbara Minghetti il premio Pordenone Musica 2026. La cerimonia di consegna avverrà nella giornata di venerdì 30 ottobre al Teatro Verdi, in centro. Un nuovo locale in arrivo a Pordenone aprirà nel 2027, prenderà il nome di Birreria Dolomiti e proporrà un'offerta che spazierà dalla ristorazione al servizio di pizzeria. L'inaugurazione potrebbe avvenire nel mese di gennaio. Notizie dal bellunese, turismo in crescita su Alpi Appennini nell'estate 2026, ma la vera sfida resta trasformare le presenze in sviluppo stabile per i territori. E questo ciò che emerge dall'analisi realizzata da UNCEM tra agosto e settembre attraverso un sondaggio pubblico rivolto a cittadini e operatori delle aree montane. Il quadro generale comunque resta positivo, il 62,7% degli intervistati assegna un giudizio alto, molto alto alla stagione estiva appena conclusa, mentre quasi una persona su due ritiene che i flussi turistici siano aumentati rispetto agli anni precedenti. Il paesaggio e il clima restano i principali attrattori. La necessità più sentita in questo momento è una maggiore sinergia tra i soggetti del territorio per fare un salto di qualità. La sfida è trasformare i flussi in sviluppo, come commenta anche Bussone, presidente nazionale di UNCEM. La UILM Belluno si conferma la prima organizzazione sindacale alla Sest Luve di Mel nelle elezioni per il rinnovo della rappresentanza sindacale unitaria e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il sindacato della UIL ha ottenuto 22 voti, conquistando due seggi e risultando la sigla più rappresentata all'interno dell'azienda. Il segretario sottolinea come il risultato ottenuto rappresenti non solo un motivo di orgoglio, ma anche una responsabilità nei confronti dei lavoratori. Il voto conferma il radicamento della UILM all'interno dello stabilimento di Borgo Valbelluna e riafferma la fiducia espressa dai lavoratori nei confronti della rappresentanza sindacale uscente. Il commercio estero bellunese chiude il primo semestre 2026 con un segnale positivo, anche se dietro il dato complessivo emergono andamenti molto differenti tra i principali comparti produttivi della provincia. Le esportazioni hanno infatti sfiorato i 2,7 miliardi di euro, facendo registrare un incremento dell'1,6% rispetto allo stesso periodo del 2025. A trainare il risultato sono soprattutto i nuovi segmenti tecnologici, mentre continua la fase di rallentamento dell'occhialeria, che resta comunque la colonna portante dell'export provinciale. Una storia lunga 140 anni, fatta di servizio, dedizione e senso di appartenenza alla comunità. Cortina d'Ampezzo ha celebrato il 140° anniversario della Fondazione dei Vigili del Fuoco Volontari, insieme al 30° anniversario della sede del distaccamento permanente. La giornata si è aperta con la Santa Messa nella Basilica dei Santi Filippo Giacomo. Il comandante provinciale Matteo Carretto ha evidenziato una delle peculiarità del comando di Belluno, la presenza di presidi integrati composti da personale permanente e volontario. Lupo nel cuore di Mussoia Belluno. Sabato sera un gruppo di passanti ha ripreso un lupo che si muoveva spesato lungo le vie del quartiere bellunese, sulla strada che porta in via internati e deportati, l'asse per raggiungere l'ospedale San Martino. Il lupo è stato ripreso in un video pubblicato sui social il giorno successivo, che ha attirato l'attenzione di molti curiosi.

0: Notizie dal mondo dello sport, calcio, Lazio in testa con l'Inter, la Roma in 10 resiste al Como e il Cagliari si gode il quarto posto. La Juventus bloccata a Cagliari, anche il Milan fa pareggio 1-1 col Sassuolo, prima vittoria per il Bologna. Nessun gol poi, ma tante emozioni per una Roma che in 10 resiste al Como. Espulso male nel big match regala un punto a testa nella corsa in vetta. Il Bologna intanto passa 2-1 a Lecce, primi tre punti per il rossoblù. All'Inter bastano 30 minuti, il Parma è travolto per 3-0 a San Siro. E dal tennis, Shelton fuori a Shanghai, De Minaur agli ottavi, lo statunitense in corsa per un posto, gli ATP Finals di Torino. E dalle corse, MotoGP, riscatto di Bezzecchi, vince in Indonesia e riapre il mondiale, poker dell'Aprilia nei primi quattro posti, Martin terzo nuovo leader, Mar Marquez solo sesto. Intanto Quiles campione del mondo della Moto3, lo spagnolo si aggiudica il titolo con 5 gare di anticipo. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi lunedì 12 ottobre avremo cielo coperto con la possibilità di qualche pioggia, specie sulla costa dove soffierà bora sostenuta moderata in pianura. Dopo, rapido miglioramento a partire dai monti e il cielo tenderà a rasserenarsi ovunque. Nel pomeriggio cielo in genere poco nuvoloso con bora moderata sulla costa più debole in pianura. Le temperature minime si avranno in tarda serata. Domani, martedì 13 ottobre, cielo sereno poco nuvoloso con bora moderata sulla costa al mattino. Tendenza per dopodomani, mercoledì 14 ottobre. Cielo sereno poco nuvoloso e venti di brezza. La temperatura in pianura in questi tre giorni toccherà una minima di 7 gradi e una massima di 22. Bene, tutto amici ascoltatori per questa edizione quotidiana del Radio Giornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per il cortese ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurando a voi tutti un buon inizio di settimana, una buona giornata e un buon ascolto su Radio Voce nel Deserto da Pordenone.
1: Che valore dai a chi trova sempre il tempo per ascoltarti? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.

Amici ascoltatori, vi proponiamo adesso il Canticum, composto da Enzo Barabas del gruppo Campus di Castionstizzopola, l'interprete cantante e la mezzosoprano sacilese Valentina Volpe Andreazza. Il brano è una libera interpretazione del Cantico delle Creature di San Francesco. Arrangiamenti originali di Enzo Barabas, scritta per l'ottocentenario della morte di San Francesco, anteprima in Italia, ma già cantata da Valentina a Pechino circa 2 mesi fa. Nel corso di un suo concerto, scritto per il centenario della morte di San Francesco, anteprima in Italia, ma già data da Valentina a Pechino circa 1 mese fa. Nel corso di un suo concerto.

Santissima Vergine Maria, che non si è mai udito al mondo che qualcuno, ricorso al tuo patrocinio, implorato il tuo aiuto, chiesta la tua protezione, sia stato abbandonato. Animato da tale fiducia, a te ricorro, o Madre, o Vergine delle Vergini, a te vengo, e peccatore contrito, innanzi a te mi prostro. Non volere, o Madre del Verbo, disprezzare le mie preghiere, ma ascoltami propizia ed esaudiscimi.

0: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Oggi nel Vangelo Gesù parla della festa di nozze preparata da un re per suo figlio. Il matrimonio di un figlio è un momento speciale per ogni famiglia. E questo padre felice vuole condividere con tutti la sua gioia. Offre un banchetto e invita tante persone. San Tommaso d'Aquino dice in proposito che il bene tende per sua natura a diffondersi. Bonum dicitur diffusivum sui. E anche l'immagine del nostro racconto ci parla in un contesto particolare di vita vissuta di questa realtà. Quando accade qualcosa di buono, si accende una luce che porta a coinvolgere gli altri nella propria felicità. Di fronte a un'offerta così bella, però, gli invitati, invece di unirsi alla festa, si tirano indietro e preferiscono continuare a occuparsi dei loro affari. Alcuni, anzi, infastiditi, insultano e addirittura uccidono i messaggeri del re. Anche questo purtroppo succede. Non sempre il bene che offriamo è compreso, riconosciuto, apprezzato, anzi a volte è frainteso e respinto. Ma ciò non deve scoraggiarci. Il re, davanti al rifiuto, non annulla le nozze e non cancella i festeggiamenti. Anzi, estende il suo appello a un numero ancora più grande di persone, inviando i suoi servi a chiamarle per le strade, perché la gioia degli sposi sia un dono per tutti. A questo punto ci domandiamo: chi rappresentano i protagonisti di questa storia? San Girolamo identifica il re con il Padre dei Cieli, lo sposo con Gesù e la sposa con la Chiesa. Tra i protagonisti, allora, ci siamo anche noi, scelti dal Signore per condividere con Lui la nostra esistenza e per essere assieme a Lui portatori di vita. La festa di nozze è la nostra. E la sala del banchetto sono le nostre chiese, le nostre case, i posti in cui viviamo e in cui ogni giorno il Figlio del Re, Gesù Cristo, torna a dichiararci il suo amore e attende il nostro sì. Lì noi lo incontriamo, vestiti come la sposa, con l'abito bianco del battesimo e ornati con i gioielli delle opere buone che ci avvicinano a Dio e tra noi. La gioia che annunciamo allora non è artificiale, ma profonda, concreta, reale, bella come i volti delle persone che incontriamo, vera come il lavoro, i sorrisi, le lacrime, le strette di mano, i gesti di bene delle nostre giornate. Ed è un dono di Dio per la salvezza del mondo. Chiediamo dunque a Maria, Madre del Signore, che ci aiuti a crescere in questa gioia e ad annunciarla sempre e ovunque, anche là dove non è compresa, con generosità, con coraggio e con fede. Angelus Domini, nunciavit Mariae.
1: Et concepit Spiritus Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est,
1: habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis
2: nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix,
2: vini et viciamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
2: et lux perpetua luceat eis,
0: requiescant in pace.
2: Amen.
0: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo,
0: sed nomen Domini benedictum,
2: ex nunc et usque in saeculum,
0: adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: qui fecit caelum et terram.
0: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore trabocca dal suo cuore divino su tutti coloro che cercano la sua grazia, la sua benevolenza verso tutti, e Dio non fa mai debiti, dicono i contadini. Dio non ha mai fatto debiti per aiutare i suoi figli, e la santa verità tutto ci dona per grazia. Oggi la Chiesa ricorda, tra gli altri, anche San Carlo Acutis, che fa parlare tanto di sé. Neanche 16 anni ha fatto un percorso che altri non fanno in 100 anni, e che tutta grazia di Dio, tutta benevolenza divina, dice il salmista, che Dio parla attraverso l'attanti, cioè si esprime attraverso persone che non possono alterare il suo messaggio per scaltrezza, furbizia o altro, ma parla attraverso persone semplici per manifestare la sua gloria. E Carlo Acutis è stato un ragazzo intelligente, capace, amante del gioco come divertimento, amante del computer, ma a un certo punto della sua vita ha sentito come un'attrazione a stare spesso in ginocchio davanti al Santissimo, e l'Eucaristia lui lo chiamava autostrada per il cielo, e tutti i giorni la sua ora davanti a Gesù sacramentato, davanti allo Spirito di Dio che ha riformato la sua vita, e in pochi anni gli ha fatto fare un cammino veloce fino alla perfezione, tanto che oggi ogni tanto sentiamo parlare di persone aiutate, addirittura che hanno ricevuto dei prodigi. E questa è una grande testimonianza, fratelli, per tutti noi, perché Dio questo ci chiama a fare, a lasciarci amare da Lui. E quando Carlo Acutis ha visto di essere malato gravemente, certo è rimasto turbato, anche Gesù fu turbato nell'orto degli ulivi. Questo non sminuisce assolutamente la sua bontà, la sua santità, ma poi ha offerto tutto a Gesù, per il Papa, per la Chiesa, per la conversione dei peccatori. Ha fatto della vita un dono, pensate bene, ha fatto della sua vita un dono per la salvezza degli altri. Quello che ha fatto Gesù sulla croce si è donato per la salvezza di tutti noi, e anche noi dobbiamo diventare un dono di Dio, accogliere noi stessi come un dono di Dio e usare di noi come un dono di Dio per il bene altrui, per portare altre anime al Salvatore. Vogliamo che il salmista dare gloria al Signore dicendo: lodate servi del Signore, lodate il nome del Signore, sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre. Dal sorgere del sole al suo tramonto sia lodato il nome del Signore. Su tutte le genti eccelso è il Signore, più alta dei cieli è la sua gloria. Chi è come il Signore nostro Dio, che si viene a guardare sui cieli e sulla terra? Solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero. Queste parole la Madonna le cita nel Magnificat. Guardate l'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grande cosa ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. E poi innalzati i poveri, ha abbassato i ricchi, ha rimandato i ricchi a mani vuote. No, Dio non, fratelli, vuole che ogni persona sia figlia sua o si figlia sua. Vuole che ogni persona riceva la pienezza, l'abbondanza della sua grazia. Da noi dobbiamo far scomparire quel senso di giudizi costanti che ci incolpa, ci condanna e di conseguenza ci fa portare causa degli errori nostri e quelli degli altri. No, Dio è amore infinito. E nella prima lettura che ascoltiamo oggi, dalla lettera di San Paolo ai Galati, leggiamo che l'Apostolo presenta delle figure. Abramo ebbe due mogli, ne ebbe più di due, ma la Scrittura ne cita due: Sara, che era una donna libera, e Agar, che non era una donna libera. Ora i figli tra i semiti prendono i titoli dalle condizioni sociali della madre. Se la madre è principessa, i figli saranno principi, ma se la madre è una serva, i figli saranno servi, in questo caso schiave. Ora, cosa fa Abramo? Abramo ebbe due figli, uno della schiava e uno della donna libera. Figlio della schiava, Ismaele. Perché figlio della schiava? Perché è governato da leggi, e le leggi si impongono. Sara invece, donna libera, che figura della Chiesa, è libera da cosa? Libera dagli obblighi, libera di essere se stessa, e quindi può agire per amore, non per dovere, non per oppressione, ma per amore. Ora, tutti coloro che accolgono Gesù Cristo come loro Signore e Salvatore entrano a far parte della Gerusalemme, del cielo, fatte di persone libere, e chi invece si mette sotto gli obblighi vive sempre nell'accusa e nella colpa, è uno schiavo come era Ismaele. Cari fratelli, Dio ci vuole tutti liberi, ci vuole, Gesù è venuto per liberarci, perché non viviamo più per noi stessi, ma per Lui che è morto e risorto per noi, perché tutti facciamo dono della nostra vita in favore di colui che ha dato la vita per la salvezza di tutti. Ora, noi come ci liberiamo dai sensi di colpa? L'abbiamo visto più volte in questi ultimi mesi, come il Signore ci libera dallo stato di schiavitù della legge attraverso la fede nella sua grazia. Quando noi accettiamo che Gesù ci abbia amato fino alla morte, la morte di croce, per ordine del Padre, perché il Padre ci ama in quel modo, allora noi passiamo dal regno della legge che si impone, ci rende schiavi, servi, al regno dell'amore del Figlio di Dio, che tutto ci dà per puro amore. E nel Vangelo sentiamo Gesù che si rivolge ai suoi ascoltatori, e dal momento che tanti si opponevano alla sua predicazione, Gesù esclama: questa generazione è una generazione malvagia, essa cerca un segno. Dicevano infatti: Gesù, facci qualche miracolo, facci qualche segno perché possiamo credere. Ma si crede non perché ci sono miracoli, si crede perché lo Spirito Santo è riconosciuto, è amato e accolto. Lo Spirito di Dio ci rende liberi. E Gesù porta un esempio. Guardate un po', la regina di Saba viene dall'Etiopia per ascoltare Salomone. Qui c'è uno più grande di Salomone, quanta sapienza. E quindi noi abbiamo ricevuto molto di più di quando non avessero ricevuto questi personaggi. Eppure la regina di Saba fece tutto quel sacrificio, un viaggio così difficile, pur di ascoltare la sapienza di Salomone. E altri ancora durante i secoli si sono caricati di impegni per liberare la loro anima e diventare servi di Dio. Questo chiede il Signore a noi, che siamo liberi di poter amare, e tutto quello che facciamo con amore e per amore. E tutti si volga a lode e gloria di Gesù, Salvatore nostro, che per noi è morto ed è risorto, e vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen. Signore Gesù, tu hai ripreso acerbamente i tuoi connazionali, che di fronte anche a situazioni difficili, anziché tornare a Dio, si chiudevano nelle vane discussioni, anzi perseguitando te e coloro che ti seguivano. Signore Gesù, ascolta la preghiera di tanti cuori che ti cercano con sincerità, che sono disposti a tutto pur di camminare con te, di avere te come loro Salvatore. Manifesta loro, Signore, la luce della tua verità, perché trovano in te il loro rifugio, la loro salvezza, la loro liberazione. A te gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, tu hai acquistato il dono di essere totalmente di Cristo, tuo Figlio, e hai donato tutto te stesso per la salvezza degli uomini peccatori. Non ti sei vantato, perché tutto per te è stato dono dall'alto, e tu hai affrontato ogni situazione con quello spirito di ricerca della benevolenza divina. Conduci tutti noi nella semplicità del cuore a riconoscere Gesù come nostro Salvatore. A Lui sia gloria e onore per tutti i secoli dei secoli. Amen. Sappiate, fratelli, sappio fratello, sappio sorella, che in te c'è Gesù, che nella tua vita c'è Cristo, e che su di te non grava una sentenza di morte da parte di Dio Padre, ma una sentenza di salvezza, perché Dio ti ha creato per farti in tutto simile a Lui, perché tu partecipi un giorno alla sua gloria. Nonostante le tue fragilità e i tuoi limiti, sei amato potentemente e santamente da Dio. Amen.
0: Radio Voci nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del Giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Buongiorno e ancora ben trovati da Radio Voce nel deserto da Pordenone. Oggi è lunedì 12 ottobre 2026, sono le 12:26, a mezzogiorno e mezzo trasmetteremo argomenti vari dalla serie Storie. Alle 13 il notiziario di Radio Vaticana, alle 13:12 Strada Facendo, alle 13:40 il Santo del Giorno a cura della redazione e i servizi di informazione, alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel deserto, alle 14:36 Orizzonti Cristiani, alle 14:50 la Coroncina, la Divina Misericordia, alle 15:15 l'omelia del Vangelo Domenicale di Monsignor Renato De Zan, alle 15:30 il Santo Rosario Gaudioso, alle 16 il commento al Vangelo del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio e a seguire i Vespri del giorno, alle 16:30 in cammino, alle 17 Acqua Viva, voci profetiche del nostro tempo, alle 18 Borghi d'Italia, alle 18:20 il Santo del giorno a cura della redazione, alle 18:30 il Santo Rosario, alle 19 la Santa Messa. Alle 19:35 il notiziario serale, alle 20:05 la Santa Messa con l'incontro di preghiera mariano mensile in diretta dalla chiesa di San Giuseppe in Pordenone. Alle 22 pop teologi e interviste, alle 22:30 vocazioni, alle 23:30 la compieta, gli argomenti di spiritualità e a seguire il palinsesto della notte. Buona giornata a voi tutti e buon proseguimento all'ascolto di Radio Voce nel deserto da Pordenone.

0: Un cordiale saluto agli amici in ascolto da Alessandra Pugliese e da Roberto Colangeli alla console per la parte tecnica. Il nostro viaggio tra le città del mondo oggi fa tappa in Sicilia. La cartolina che vi spediamo ne ritrae uno dei luoghi più celebrati dagli scrittori di ogni tempo, Agrigento, la città dei templi, costruiti nella valle famosa tra l'azzurro intenso del mare e sempre terso del cielo, il verde degli ulivi e l'oro delle messi, richiamava alla mente dei suoi antichi visitatori l'Olimpo, dimora degli dei o almeno un luogo ideale abitato da uomini cari alle divinità. Oggi come allora il paesaggio naturale, i tesori artistici, il ricco patrimonio di culture e tradizioni fanno di Agrigento una delle gemme più preziose del Mediterraneo. Dell'antica Acragas ci parlerà il Santo Padre che l'ha visitata nel 1993. Seguiranno un brano musicale degli Agricantus e altre pagine scelte dai libri e dai giornali. Poi ascolteremo una novella scritta da uno dei suoi figli più illustri, Luigi Pirandello. Se a questo punto vi è venuta voglia di partire, restate in nostra compagnia e buon viaggio! Nella più bella città dei mortali, come la definì il poeta greco Pindaro, sua santità Giovanni Paolo II giunse l'8 maggio del 1993. Proprio con quella celebre citazione letteraria, il Papa aprì il discorso pronunciato dinanzi agli agrigentini riuniti in piazza Vittorio Emanuele. Ascoltiamone insieme un breve passo.
1: Saluto te, Agrigento, città di antichissima civiltà, madre di menti eccelse e di cuori generosi. Come non ricordare che tu hai dato i natali a personalità illustri, dall'antico Empedocle al moderno Pirandello? Come non far memoria qui della lunga tradizione artistica e culturale che caratterizza la tua storia millenaria?

0: Dante dipinde a Ruaghetta e gli scrittori che Agrigento ha affascinato con la sua bellezza luminosa. Purtroppo il suo sviluppo urbanistico è stato scandito da pesanti abusi edilizi, così anche quest'area di inestimabile valore archeologico è rimasta vittima del cemento selvaggio. Ma nonostante tutto, Agrigento può ancora vantare il fascino di un tempo. Ce ne parlano dalle pagine del mensile I luoghi dell'infinito Max Mandel e Pietro Vermigli, legge Rosario Tronolone.
1: Amica della luce, bellissima tra le città dei mortali. Difficile resistere alla tentazione di richiamare subito i versi di Pindaro, iniziando a parlare d'Agrigento, laddove, come scriveva già il viaggiatore arabo Al-Idrisi, giungono viaggiatori da ogni parte del mondo. Ma a quante seducenti citazioni potremmo affidarci? Sarà per la forza irresistibile della sua maestosa scenografia pressoché unica, ma pochi altri luoghi sono stati celebrati con pari vigore nei testi d'ogni tempo. A dire il vero, oggi però è difficile tacere un certo generale degrado, anche se niente affatto esclusivo, della città siciliana. È inutile chiudere gli occhi. Se a Kragas, vista dalle finestre di Villa Atena, affacciate sui templi rosa, fasciati dalla luce, è un incanto senza paragoni, l'incanto svanisce, osservando la valle deturpata dallo sfregio del viadotto Morandi. C'è un Agrigento dove il mito e la storia trionfano in perituri, e c'è un Agrigento attanagliata dagli abusi edilizi, sfigurata nel suo volto solenne. Di certo, questa città, che oltre 60 anni fa a Vitaliano Brancati sembrava sghemba e fuori sesto, al punto gli sembrava dovesse da un momento all'altro rientrare in se stessa e chiudersi e ridursi a una piazza, un palazzo, una chiesa, una strada, come una scatola sorpresa, è cresciuta troppo in fretta. Sul versante sud della Rupe Atenea sorge la chiesetta di San Biagio, edificata tra il VI e il VII secolo sui resti di un tempio dedicato a Demetra e Core, costruito a sua volta su un primitivo santuario legato a una sorgente. E sul luogo consacrato ad un primo culto indigeno fu eretto anche il vicino santuario rupestre di Demetra, mentre il Tempio della Concordia venne trasformato alla fine del VI secolo in una basilica a tre navate dedicata ai santi Pietro e Paolo. Già, il filo rosso del sacro lo ritroviamo continuamente. E se da una parte sembra perpetuarsi la volontà di vittoria su culti precedenti, dall'altra risponde ad un bisogno interiore più ampio, quello della continua frequentazione d'un luogo avvertito arcanamente quale spazio sacro, al di là del suo vincolo con questo o quel culto. Il nostro invito spinge dunque ad affrontare perimetri e soglie delle rovine dei templi antichi, nella consapevolezza non di avvicinarsi ad un monumento, ad un'opera d'arte, ma di entrare in uno spazio sacro, in un luogo dell'infinito. Le colonne maestose, i capitelli colossali, le belle proporzioni dell'architrave, la grandezza semplice dell'architettura offrono il più puro godimento estetico. Noi comprendiamo benissimo questa armonia, però ancora non possiamo afferrare l'intero senso della sua intima connessione coi costumi del popolo, annotava con lucidità il Gregor Ovius nelle sue passeggiate per l'Italia. Afferrare quest'ultima connessione, percepire la millenaria sacralità di queste pietre, vuol dire comprenderne appieno il significato e coglierne il fascino più vivo. Solo così la Valle dei Templi può rivelarsi ai nostri occhi nel suo significato completo. E lo stesso sentire potremmo ricercare perdendoci nelle vie del centro storico, di stampo medievale ma di impianto arabo, le vie che sfiorano i gradini di tanti edifici sacri meno antichi, eppure sorti là dove la gente convergeva, attirata dal trascendente. Un esempio tra i molti, la chiesa di Santa Maria dei Greci, sorta sui resti del Tempio di Atena. Eppure non è tutto. C'è qualcosa che deve aggiungersi al potere fascinoso sprigionato dalla sacralità delle pietre. E neppure tutto spiegheremmo ricordando riti e feste dal sapore pagano con le quali si onorano Calogero e Gerlando, i santi protettori. Questo quid sta certamente nel trionfo della natura che si rinnova in questo potente scenario. Quella natura che aveva affascinato Goethe ad Agrigento nel 1787, pronto a scrivere: mai in tutta la vita ci fu dato godere una così splendida visione di primavera come quella di stamattina al levar del sole. Dalla nostra finestra lo sguardo spazia sul grande, largo clivio della città antica, tutto giardini e vigneti, sotto la cui verzura chi mai potrebbe supporre traccia dei vasti e popolosi quartieri ora scomparsi. Una natura dove un sole ardente fa sfavillare, ridando loro la vita, colonne e frontoni accarezzati dal vento, Quel vento che macchia e rode l'arenaria e il cuore dei telamoni lugubri riversi sopra l'erba, come scrisse in Strada di Agrigentum Salvatore Quasimodo. E alla natura Agrigento dedica ogni anno la festa del mandorlo in fiore, un appuntamento da non perdere, dove quasi s'avverte l'eco delle dendroforie, le feste greche in cui venivano portati solennemente in processione alberi simbolici propri del culto di alcune divinità, tra le quali Demetra, cui più di un santuario era dedicato ad Agrigento. Per una settimana la città dà spazio a concerti, spettacoli, esposizioni, conferenze. Lungo le sue strade, da Piazza Pirandello a Piazza Cavour, dalla città moderna alla Valle dei Templi, si snodano cortei folcloristici e storici, fiaccolate, sfilate. Musiche di gruppi etnici internazionali aprono queste giornate a un orizzonte quanto mai vasto. Il tutto culmina con la scenografica conclusione del Festival del Folklore ai piedi del Tempio della Concordia, in una suggestiva commistione di antico e moderno. Torna alla mente la descrizione di Diodoro Siculo delle nozze della figlia di Antistene, con la città illuminata a giorno dai fuochi e percorsa da un'innumerevole folla. E appena nell'isola si smorzano gli echi della kermesse, esplode il carnevale. La festa continua. Agrigento, oggi come un tempo, può suscitare emozioni senza prezzo, con lo spettacolo dei mille mutamenti che il paesaggio naturale vive senza sosta, con l'incanto delle mille sfumature assunte sotto il sole dalle pietre dei santuari, con le mille sorprese offerte dagli scorci che all'improvviso si aprono sulle vie del centro storico. Un luogo vivo, dove natura e storia, imbevute di sacro, sanno ancora parlare agli uomini.

E proseguiamo la nostra visita alla città di Agrigento. Andando indietro nel tempo, tra qualche istante sarà lo scrittore siciliano Vincenzo Consolo a guidarci dalle pagine del mensile Ulisse alla riscoperta della colonia greca fondata circa 2500 anni fa. Legge Gian Berardino Carlucci.

0: 108 anni dopo la fondazione della propria città, la gente di Gela fondò Akragas, prendendo il nome dall'omonimo fiume. Così scrive Tucidide. Si fa dunque risalire al 580 a.C. la fondazione di Agrigento. Un gruppo di rodio-cretesi di Gela si spingono all'estrema frontiera occidentale dell'isola, di fronte alla punica Cartagine sulla sponda africana, per costruire una nuova comunità, un'utopia sociale, una città sopra il colle roccioso tra i fiumi Ipsos e Akragas, che digrada verso il mare. È la parte più alta e inaccessibile del colle, che si chiamerà Rupe Atenea e che formerà l'acropoli della città, cingono di mura. Adottano questi nuovi coloni, questi greci d'avventura e coraggio, miti e riti degli indigeni, come quello della madre terra o della figlia infernale, e impongono i loro, il culto di Zeus, di Atena e degli altri dei olimpici. Scambiano con gli antichi abitanti lingua, costumi e cultura. Subito si fa ricca la città per i commerci di grano, di olio, di vino, di miele, di pelli, di formaggio. Nessuna terra possedeva vigneti migliori o più estesi. Quasi tutto il territorio era piantato a olivi e i migliori prodotti erano esportati e venduti a Cartagine, dato che, in quell'epoca, la Libia non era ancora coltivata. Gli acragantini, ricevendo denaro in cambio dei loro prodotti agricoli, accumulavano immense ricchezze, narra Diodoro Siculo. Ma la storia della grande, dell'opulente e potente Agrigento comincia con il tiranno Terone, che si allea con Siracusa e sconfigge, nella battaglia di Himera del 480, i cartaginesi. Il territorio agrigentino si espande a nord e a sud, dal fiume Platani al fiume Salso. La città si ingrandisce, il colle sotto l'acropoli risplende di innumerevoli templi. E si diceva di questa Atene sul mare africano, di questa Sibari siceliota, che i suoi abitanti si dedicassero al piacere come se dovessero morire il giorno dopo e costruissero le loro case come se dovessero vivere per l'eternità. Da una di queste superbe dimore sarebbe un giorno partito Empedocle per il suo viaggio verso la remota del Celsa montagna eruttiva, viaggio lungo il quale, sparendo come il fisico Ettore Majorana negli anni 30, sarebbe entrato nel mistero e nel mito. Fu in questa città, durante l'infuriare di un'epidemia di colera, che nascerà nella contrada Caos, una notte del 1867, Luigi Pirandello. Una notte di giugno caddi come una lucciola sotto un gran pino solitario, in una campagna d'olivi saraceni, affacciata agli orli di un altopiano d'argille azzurre sul mare africano. In questo caos, in questa campagna, fra le case della vecchia araba Girgenti, nella stretta via Atenea, nei suoi quartieri popolari, Pirandello farà muovere i personaggi creati dalla sua fantasia e li farà parlare e parlare con una serrata, a volte crudele, dialettica, con raffinato sofisma, per cercare di vincere il caos, di dare ragione, ordine al disordine dell'esistenza, al dolore della storia.
1: Come ci ha appena ricordato Vincenzo Consolo, nei pressi di Girgenti, cui un decreto del 16 giugno 1927 restituirà l'antico nome di Agrigento, nel 1867 nacque Luigi Pirandello. Da Novelle per un anno vi proponiamo Il Capretto Nero, ambientata nella sua città d'origine. La voce è di Andrea Tidona.
2: Lo scorso aprile, seguendo il solito itinerario tracciato dal Baedeker per un viaggio in Italia, Miss Ethel Holloway, giovanissima e vivacissima figlia di Sir W. H. Holloway, ricchissimo e autorevolissimo pari d'Inghilterra, capitò in Sicilia, a Girgenti, per visitarvi i meravigliosi avanzi dell'antica civiltà dorica. Allettata dall'incantevole piaggia, tutta in quel mese fiorita del bianco fiore dei mandorli al caldo soffio del mare africano, pensò di fermarsi più di un giorno nel grande Hotel de Temple che sorge fuori dall'erta e misera cittaduzza d'oggi nell'aperta campagna, in luogo amenissimo. Da 22 anni il signor Charles Truckley è viceconsole d'Inghilterra a Girgenti e da 22 anni ogni giorno sul tramonto si reca a piedi col suo passo classico e misurato dalla città alta sul colle alle rovine dei templi acragantini, aerei e maestosi sull'aspro ciglione che arresta il declivio della collina accanto, la collina Acrea, su cui sorse un tempo, fastosa di marmi, l'antica città da Pindaro esaltata come bellissima tra le città mortali. Dicevano gli antichi che gli acragantini mangiavano ogni giorno come se dovessero morire il giorno dopo e costruivano le loro case come se non dovessero morir mai. Poco ora mangiano, perché grande la miseria nella città e nelle campagne. E delle case della città antica, dopo tante guerre, 7 incendi e altrettanti saccheggi, non resta più traccia. Sorge al posto di esse un bosco di mandorli ed olivi saraceni, detto perciò il bosco della Civita. E i chiomati olivi s'avanzano in teoria fin sotto alle colonne dei templi maestosi e par che preghino pace per quei clivi abbandonati. Sotto il Ciglione scorre quando può il fiume Acragas, che Pindaro glorificò come ricco di greggi. Qualche greggiola di capre attraversa tuttavia il letto sassoso del fiume, si inerpica sul Ciglione roccioso e viene a stendersi e a rugumare il magro pascolo all'ombra solenne dell'antico Tempio della Concordia, integro ancora. Il capraio, bestiale, sonnolento come un arabo, si sdraia anche lui sui gradini del pronao dirupati e trae qualche suono lamentoso dal suo zufolo di canna. Al signor Charles Chuckley questa intrusione delle capre nel tempio è sembrata sempre un'orribile profanazione e innumerevoli volte ne ha fatto formale denunzia ai custodi dei monumenti, senza ottener mai altra risposta che un sorriso di filosofica indulgenza e un'alzata di spalle. Ma non tutti gli inglesi visitatori, per dir la verità, condividono l'indignazione del signor Chuckley. A molti, anzi, sembra non privo d'una certa poesia il riposo di quelle capre nei tempi, rimasti come sono ormai solitari in mezzo al grande e smemorato abbandono della campagna. Più d'uno, con molto scandalo del signor Chuckley, di quella vista si mostra anzi lietissimo e ammirato. Più di tutti lieta e ammirata se ne mostrò lo scorso aprile la giovanissima e vivacissima Miss Ethel Holloway. Anzi, mentre l'indignato viceconsole stava a darle alcune preziose notizie archeologiche, Miss Ethel Holloway commise l'indelicatezza di voltargli le spalle improvvisamente per correre dietro a un grazioso capretto nero nato da pochi giorni, che tra le capre sdraiate springava qua e là come se per aria attorno gli danzassero tanti moscerini di luce. Quel giorno io ero col signor Chuckley e, se molto mi compiacqui della gioia di quella piccola miss, così di subito innamorata del capretto nero da volerlo ad ogni costo comprare, molto anche mi dolsi di quanto toccò soffrire al povero signor Charles Chuckley. Comprare il capretto? Sì, comperare subito. E fremeva tutta, anche lei, la piccola miss, come quella cara bestiolina nera, forse non supponendone pur lontanamente che non avrebbe potuto fare un dispetto maggiore al signor Chuckley, che quelle bestie odia da tanto tempo ferocemente. Invano il signor Chuckley si provò a sconsigliarla, a farle considerare tutti gli impicci che le sarebbero venuti da quella compera. Dovette cedere alla fine e, per rispetto al padre di lei, accostarsi al selvaggio capraio per trattar l'acquisto del capretto nero. Miss Ethel Holloway partì il giorno dopo da Girgenti. Dalla Sicilia doveva passare in Grecia, dalla Grecia in Egitto, dall'Egitto nelle Indie. È miracolo che, arrivata sana e salva a Londra sulla fine di novembre, dopo circa 8 mesi e dopo tante avventure che certamente le saranno occorse in un così lungo viaggio, si sia ancora ricordata del capretto nero comperato un giorno lontano tra le rovine dei tempi acragantini in Sicilia. Appena arrivata, secondo il convenuto, scrisse per riaverlo al signor Charles Chuckley. L'Hotel de Temple si chiude ogni anno alla metà di giugno per riaprirsi ai primi di novembre. Il direttore, a cui Miss Ethel Holloway aveva affidato il capretto, alla metà di giugno partendo lo aveva a sua volta affidato al custode dell'albergo, ma senza alcuna raccomandazione, mostrandosi anzi seccato più di un po' del fastidio che gli aveva dato e seguitava a dargli quella bestiola. Il custode aspettò di giorno in giorno che il viceconsole signor Chuckley, per come il direttore gli aveva detto, venisse a prendersi il capretto per spedirlo in Inghilterra. Poi, non vedendo comparir nessuno, pensò bene, per liberarsene, di darlo in consegna a quello stesso capraio che lo aveva venduto alla miss, promettendoglielo in dono se questa, come pareva, non si fosse più curata di riaverlo, o un compenso per la custodia e la pastura nel caso che il viceconsole fosse venuto a chiederlo. Quando dopo circa 8 mesi arrivò da Londra la lettera di Miss Ethel Holloway, tanto il direttore dell'Hotel de Temple, quanto il custode, quanto il capraio si trovarono in un mare di confusione. Il primo per aver affidato il capretto al custode, il custode per averlo affidato al capraio e questi per averlo a sua volta dato in consegna a un altro capraio con le stesse promesse fatte a lui dal custode. Di questo secondo capraio non sapevano più notizie. Le ricerche durarono più di un mese. Alla fine, un bel giorno, il signor Charles Chuckley si vide presentare nella sede del viceconsolato in Girgenti un orribile bestione cornuto punto fedito, dal vello stinto rossigno strappato e tutto incrostato di sterco e di mota, il quale, con rochi profondi e tremoli belati, a testa bassa minacciosamente pareva domandasse che cosa si volesse da lui, ridotto per necessità di cose in quello stato, in un luogo così strano alle sue consuetudini. Ebbene, il signor Charles Chuckley, secondo il suo solito, non si sgomentò minimamente a una tale apparizione. Non tentennò un momento, fece il conto del tempo trascorso dai primi d'aprile agli ultimi di dicembre e concluse che ragionevolmente il grazioso capretto nero da allora poteva essere benissimo quest'immondo bestione d'adesso, e senza neppure un'ombra di esitazione rispose alla miss che subito gliel'avrebbe mandato da Porto Empedocle col primo vapore mercantile inglese di ritorno in Inghilterra. Ieri il signor Charles Chuckley è venuto a trovarmi in casa, in tali condizioni d'anima e di corpo che subito, costernatissimo, io mi sono lanciato a sorreggerlo, a farlo sedere, a fargli recare un bicchiere d'acqua. Per amor di Dio, signor Chuckley, ma che vi è accaduto? Non potendo ancora parlare, il signor Chuckley ha tratto di tasca una lettera e me la porta. Era di Sir W. H. Holloway, pari d'Inghilterra, e conteneva una filza di gagliarde insolenze al signor Chuckley per l'affronto che questi aveva osato fare alla figliuola Miss Ethel mandandole quella bestia immonda e spaventosa. Questo in ringraziamento di tutti i disturbi che il povero signor Chuckley si è presi. Ma che si aspettava dunque quella stupidissima Miss Ethel Holloway? Si aspettava che a circa 11 mesi dalla compera le arrivasse a Londra quello stesso capretto nero che springava piccolo e lucido, tutto fremente di timidezza tra le colonne dell'antico tempio greco in Sicilia? Stupida, stupida! Ma diciamo meglio irragionevole, caro signor Chuckley, amico mio. Ma vedete, mi son permesso d'aggiungere timidamente, ella andata via lo scorso aprile con negli occhi e nell'anima l'immagine graziosa di quel capretto nero non poteva, siamo giusti, far buon viso così irragionevole com'è evidentemente alla ragione che voi, signor Chuckley, le avete posta davanti all'improvviso con quel caprone mostruoso che le avete mandato. Ma dunque, mi domandò rizzandosi e guardandomi con occhio nemico il signor Chuckley, che avrei dovuto fare dunque secondo voi? Non vorrei, signor Chuckley, mi sono affrettato a rispondergli imbarazzato, non vorrei sembrarvi anch'io irragionevole come la piccola miss del vostro paese lontano, ma al posto vostro, signor Chuckley, sapete che avrei fatto io? O avrei risposto a Miss Ethel Holloway che il grazioso capretto nero era morto per il desiderio dei suoi baci e delle sue carezze, o avrei comprato un altro capretto nero piccolo piccolo e lucido, simile in tutto a quello da lei comperato lo scorso aprile, e glielo avrei mandato, sicurissimo che Miss Ethel Holloway non avrebbe affatto pensato che il suo capretto non poteva per 11 mesi essersi conservato così tal quale. Seguito con ciò, come vedete, a riconoscere che Miss Ethel Holloway è la creatura più irragionevole di questo mondo e che la ragione sta intera e tutta dalla parte vostra. Come sempre, caro signor Chuckley, amico mio.
1: Cari amici, il nostro incontro.
2: Come sempre, caro signor Chuckley, amico mio.
1: Cari amici, il nostro incontro è concluso.

0: Aquila News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. La Chiesa nel mondo prega per la salute del Papa, ieri l'annuncio di un nodulo polmonare, fra oggi e domani l'intervento al gemelli. Ucraina, non si fermano gli attacchi russi a Kharkiv, 3 morti, dall'Unione Europea nuove sanzioni a Mosca. Arabia Saudita sotto attacco degli Houthi, raid sull'aeroporto di Riyadh, l'Arabia chiede all'Unione Europea di rafforzare la missione Aspides. Lotta contro il tempo per salvare lo speleologo da oltre 16 ore bloccato in una grotta nell'Ogliastra in Sardegna. Buongiorno da Antonella Mitola. La Chiesa nel mondo prega per la salute del Papa, ieri l'annuncio di un nodulo polmonare, fra oggi e domani l'intervento al gemelli. Ma sentiamo gli ultimi aggiornamenti in diretta da Paolo Fucili. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti dal Vaticano. Sono stati controlli di routine, dice la sala stampa vaticana, controlli di routine sulla salute del Papa a rivelare la necessità dell'operazione a cui si dovrà sottoporre Papa Leone per asportare un nodulo al polmone in fase locale ben localizzato. Papa Leone diceva ieri dalla finestra dell'Angelus nei prossimi giorni. Intanto l'attività sua questa mattina è stata regolare, ha ricevuto in udienza varie personalità, anche il Circolo San Pietro, istituzione benefica attiva a Roma, ha ricordato loro che la carità deve diventare meta, stile e senso del nostro vivere. Quando avverrà l'operazione, l'ipotesi che si rincorre con più frequenza è nella giornata di domani. L'operazione avverrebbe domani al gemelli, c'è una necessità di fare con una certa celerità perché successivamente all'operazione si tratterà di far passare 20 giorni senza prendere aerei e quindi si arriverà con questi 20 giorni a ridosso del viaggio programmato in America Latina, Uruguay, Argentina e Perù, viaggio a cui tiene tanto il Papa, lo ha ricordato anche ieri. Il Papa dovrebbe avere impegni di lavoro anche in questo pomeriggio, forse parteciperà anche ai lavori dell'incontro sulla enciclica apostolica di Papa Francesco su Amoris Laetitia in corso in questi giorni in Vaticano, nel decennale di questo documento. Dal Vaticano per adesso è tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili. E dell'intervento previsto per il Papa ne ha parlato questa mattina nel programma Il mio medico su TV 2000 il professor Paolo Veronesi dell'Istituto Europeo di Oncologia di Milano. Sentiamolo.
3: Non ne sappiamo molto, ovviamente sappiamo che ha un nodulo del polmone, sembra una cosa molto piccola, non è stata fatta ancora una diagnosi e quindi di solito i noduli piccoli si tolgono, che oggi sono interventi che si fanno molto semplici con la chirurgia anche robotica, quindi con interventi mini invasivi che dopo pochi giorni si può ritornare a una vita assolutamente normale, questo per tranquillizzare naturalmente. Essendo comunque un nodulo piccolo, le prospettive di guarigione sono comunque ottime in ogni caso.
1: L'imminente ricovero programmato di Papa Leone al gemelli riporta alla memoria il precedente più drammatico, quello che seguì all'attentato del 13 maggio 1981. Sentiamo Giorgia Bresciani.
4: Giovanni Paolo II fu portato al gemelli in condizioni gravissime dopo essere stato raggiunto dai colpi di pistola sparati da Ali Akcha mentre attraversava Piazza San Pietro a bordo della Papa Mobile. Nel corso del pontificato tornò almeno altre 10 volte al gemelli, che definì per questo il Vaticano III. L'ultima è il 24 febbraio 2005, quando ebbe un aggravamento delle difficoltà respiratorie e fu sottoposto a una tracheotomia. La morte sopraggiunse il 2 aprile successivo. La mente va anche alla lunga stagione sanitaria di Francesco, che al gemelli fu ricoverato 4 volte, la prima nel 2021 per un intervento programmato al colon. Nel marzo 2023 venne curato per una bronchite su base infettiva e nel giugno successivo affrontò un intervento chirurgico all'addome. Il ricovero più lungo, l'ultimo, cominciò il 14 febbraio 2025 per una polmonite bilaterale e durò 38 giorni, durante i quali continuò, quando possibile, a ringraziare i fedeli per le preghiere ricevute. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: E ora ci spostiamo all'estero, in Ucraina, ancora attacchi russi. L'Unione Europea dà via libera intanto a un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Sentiamo Marco Burini.
5: Trump scarica Zelensky, Putin carica a testa bassa l'Ucraina. Altro che tregua energetica, come annunciava il boss della Casa Bianca, subito dopo l'accordo con Mosca sul diesel e la richiesta di sostituire il presidente ucraino. Il boss del Cremlino ha ordinato di proseguire i bombardamenti su obiettivi civili. Tra ieri sera e la scorsa notte, missili e droni su Kharkiv e dintorni. Almeno 3 morti e decine di feriti in una serie di raid. Colpite le centrali elettriche, blackout in diverse zone del paese. A Kiev sono arrabbiati e frustrati frustrati per la mossa di Trump, che in vista delle elezioni di metà mandato dà la colpa a Zelensky per i prezzi alti dei carburanti negli Stati Uniti. Gli ucraini bombardano le raffinerie russe e questo ostacola le esportazioni di petrolio, ma il fattore decisivo della crisi energetica globale è la guerra all'Iran. Trump la ignora perché non è riuscito a chiuderla e allora preferisce dare di nuovo credito a Putin, mentre Unione Europea e Canada ribadiscono il sostegno all'Ucraina. Marco Burini, Lina Nostra. Studio.
1: È sempre più incandescente la situazione nel Golfo, nuovi attacchi degli Houthi dello Yemen contro l'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita. Sentiamo Antonio Soviero.
0: Una persona uccisa, 11 ferite e un terminale in fiamme. Il bilancio del nuovo attacco degli Houthi all'aeroporto di Riyadh il giorno dopo la strage, 12 morti e oltre 300 feriti al Terminal 3 dello scalo internazionale King Khalid. Anche oggi i caccia sauditi hanno bombardato per rappresaglia le postazioni di ribelli sciiti armati dall'Iran nel nord dello Yemen e nella capitale Sana'a. Ma questo non ferma gli attacchi degli Houthi su aeroporti e impianti energetici dell'Arabia Saudita, acerrima nemica di Teheran. E Donald Trump non ha ancora deciso di intervenire. Con gli stretti di Hormuz e Bab el-Mandeb bloccati, le esportazioni di petrolio ridotte all'osso, cresce il rischio di un conflitto allargato nella regione medio orientale. Ad agosto Turchia e Pakistan hanno firmato un patto di mutua difesa con Riyadh e potrebbero ora intervenire. Intanto il principe ereditario saudita Bin Salman chiede all'Europa di rafforzare la missione Aspides, nata per proteggere le navi mercantili nel Mar Rosso, Golfo di Aden e Golfo Persico. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: E ora torniamo in Italia. In Ogliastra sono ore decisive per i tentativi di soccorrere uno speleologo da ieri intrappolato in una cavità a 10 metri di profondità. Ce ne parla Raffaella Frullone.
6: Il 31enne è vivo e cosciente ma intrappolato a 10 metri di profondità nella grotta di Gorro Peddu a Urzulei in Ogliastra da ieri pomeriggio, quando il cedimento di una parte della volta della grotta ha provocato una frana di terra, pietre e massi. A lanciare l'allarme sono stati compagni di escursione che sono riusciti a mettersi in salvo. I soccorsi sono proseguiti senza sosta per tutta la notte, ma la situazione è estremamente delicata. L'ingresso della cavità è ostruito da una grande parte di detriti, la roccia è friabile e la presenza di massi instabili rende concreto il rischio di nuovi crolli. Si procede quindi alla rimozione manuale del materiale, un lavoro lento, complesso, che richiede la massima cautela ed è una corsa contro il tempo. Lo speleologo infatti si trova a 10 metri di profondità ormai da oltre 16 ore. Un imponente dispositivo di soccorso che, cercando di mantenere costantemente il contatto con lui, in queste ore sta lavorando con l'obiettivo di riportarlo in superficie prima possibile senza provocare nuovi cedimenti. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Il Nobel per l'economia è stato assegnato a Robert Hall e Michael Woodford per contributi in macroeconomia, premiati per aver sviluppato modelli teorici e soluzioni pratiche che spiegano come gestire le fluttuazioni dei mercati, controllare l'inflazione e guidare la politica monetaria delle banche centrali. È partita la campagna nazionale per le vaccinazioni anti-influenzali. Sentiamo Marco Bergamaschi.
7: La scorsa settimana il via libera in Toscana e Veneto, oggi anche in Emilia, Romagna, Sicilia, Lombardia, Calabria, Campania e Lazio, è partita la campagna nazionale per le vaccinazioni anti-influenzali, all'inizio indirizzata ai più fragili e più esposti, come i più anziani, i più piccoli e gli operatori sanitari, per poi estendere l'immunizzazione, e si conferma la possibilità di somministrare il vaccino insieme a quello anti-Covid. Intanto i medici di famiglia cominciano già a registrare i primi casi di sindrome simili influenzali, anche se per il momento in Italia non ci sono segnali di allarme, come sta d'altronde accadendo in quasi la totalità dell'Europa, con un'attività delle sindrome influenzali o respiratorie ai livelli tipici del periodo pre-influenzale. Riguardo ai dati italiani, mancano gli ultimi passaggi per la partenza della sorveglianza stagionale curata dall'Istituto Superiore di Sanità. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Mai disperdere l'unità d'Italia anche di fronte ad asprezze e contrapposizioni, lo ha detto il presidente della Repubblica Mattarella in occasione dell'80° anniversario della Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità. Il capo dello Stato evidenzia l'importanza di tutelare sempre la dignità della persona e rinsaldare e sostenere il modello sociale europeo. Settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato dopo il 2023 e il secondo mese consecutivo di quest'anno in cui le temperature globali hanno superato di 1,5 gradi quelle dei livelli preindustriali, lo rende noto Copernicus, il servizio meteo dell'Unione Europea. La temperatura superficiale del mare media di settembre è stata la più alta mai registrata per quel mese in un contesto di rafforzamento delle condizioni di El Niño. E questo è tutto, vi ricordiamo che potete riascoltare riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Roberto Damiati in regia, da Antonella Mitolo una buona giornata.

Beato Giovanni XXIII, Angelo Giuseppe Roncalli, 1881-1963. Alla morte di Papa Giovanni XXIII, molti chiesero che si procedesse ad una rapida canonizzazione. Lo avevano già chiamato il Papa Buono, il Papa del Concilio, il Papa del Sorriso, il Papa dell'Ecumenismo, il Papa di tutti e ancora Cuore del Mondo, Profezia del nostro tempo. Quando morì, il Presidente degli Stati Uniti, John Kennedy, che gli sarebbe sopravvissuto solo di alcuni mesi, disse di lui: era il Papa di tutti. Non avrei mai creduto che un Papa tanto vecchio potesse essere così giovane. Non avrei mai creduto che un uomo solo potesse in così breve tempo entrare nel cuore di tutto il mondo. Quasi tutti i giudizi, però, si riferivano agli ultimi 5 anni di vita, quelli del pontificato. Ma quando un uomo ha già vissuto 77 anni, la sua santità non può dipendere da ciò che gli accade negli ultimi 5 anni che gli restano prima di morire, nemmeno, o forse tanto meno, se li passa da Papa, seduto sul trono più alto della terra e stando sempre su un illuminato e sacro palcoscenico. La mia convinzione è che Dio, donando alla Chiesa questo Papa, le donò insieme tutta la santità di cui egli era già impregnato, per grazia di Dio, di cui la santità di cui era impregnato il prete Angelo Giuseppe Roncalli. Possiamo dire semplicemente che in quel fatidico 28 ottobre 1958 i confratelli cardinali scelsero Sua Eminenza Angelo Giuseppe Roncalli per saggi e svariati motivi, ma lo Spirito Santo lo donò alla Chiesa perché c'era particolarmente bisogno di un prete santo. Giovanni XXIII non fu altro che questo e non desiderò altro che questo per tutta la sua lunga vita. Egli si trovò ad occupare uno dopo l'altro tutti gli uffici, tutte le responsabilità, tutte le funzioni, tutti i ruoli istituzionali e pastorali, tutti i compiti che possono essere affidati a un prete. È una cosa strana questa nella sua esistenza. Osservate, nato nel 1881, comincia da ragazzino studiando dal parroco del paese, frequenta un piccolo seminario di fortuna, poi passa al grande seminario teologico di Bergamo, mandato a specializzarsi a Roma nel seminario romano e prefetto dei teologi più giovani, ottiene la laurea in teologia e viene ordinato sacerdote quando non ha ancora compiuto 23 anni. Inizia a Roma la specializzazione in diritto canonico, ma la interrompe perché viene scelto dal vescovo di Bergamo come suo segretario. Contemporaneamente è professore in seminario di storia ecclesiastica e di apologetica e di teologia fondamentale e di patrologia. È redattore del settimanale diocesano, giornalista, conferenziere e scrittore. Quando cessa nell'ufficio di segretario diventa cappellano militare. Al termine della guerra fonda e dirige a Bergamo la Casa dello Studente, la prima in Italia, ed è nominato assistente della gioventù cattolica femminile. Quindi riceve l'incarico di direttore spirituale del seminario. Nel 1921 è nominato presidente di Propaganda Fide per l'Italia e inizia così la sua ascesa lenta ma costante. Consacrato vescovo, in qualità di visitatore apostolico in Bulgaria, poi nominato delegato apostolico in Turchia e Grecia, vicario apostolico a Costantinopoli. Nel tormentato dopoguerra viene nominato nunzio apostolico in Francia. Nel 1953 è fatto cardinale patriarca di Venezia, il 28 ottobre 1958 eletto Papa. C'è qualche altro incarico che potrebbe essere affidato a un prete? Una cosa sola Roncalli non è mai riuscito ad essere, ed era quella che più desiderava nel suo cuore: semplice parroco di campagna. Cominciò a sentirsi tale soltanto dopo i 70 anni, quando lo nominarono patriarca di Venezia. Finalmente parroco, disse allora. Poi parroco lo divenne davvero, parroco del mondo.
In questo elenco di veloce di luoghi, date, uffici è tutta la santità di Angelo Giuseppe Roncalli. Basta vederlo, sempre collocato in quel luogo, in quell'ufficio, in quel tempo in cui veniva di volta in volta chiamato, con tutta l'obbedienza, la dedizione, la pace, il disinteresse di cui un uomo può essere capace. Negli appunti per una biografia che lo stesso Papa Giovanni XXIII cominciò a scrivere e poi a interruppe come se ne avesse scrupolo, disse: in casa Roncalli, la più numerosa del paese, erano 30 le bocche da saziare 3 volte al giorno, ma a tutto provvedeva il buon Dio. Provvedevano i campi ben lavorati, a cereali, a vigna, provvedevano gli animali della stalla con latte e i suoi prodotti, provvedeva il timor di Dio che manteneva l'ordine e la serenità di una vita collettiva impregnata di buon lavoro. A sera, tutte le sere, il vecchio zio Zaverio, capo di casa, intonava il rosario e tutti rispondevano, formando una musica il cui ricordo a tanta distanza di anni ancora intenerisce. Dei nipoti maschi, Angelino era il primo, e per il suo immediato e spontaneo volgersi alle cose della Chiesa, per il suo aspetto e per il suo fare innocente e quieto, fu subito e si mantenne il prediletto di tutti, oggetto di una pronta e singolare attenzione. Fuori di casa i suoi coetanei lo chiamavano l'Angelino Roncalli, il pretino. Fa tenerezza pensare il vecchio pontefice che si descrive bambino e ricorda il nomignolo datogli dai compagni. Egli non ne ha mai sofferto, non l'ha mai considerato una derisione, ma un privilegio, una profezia. In qualche modo Angelino non si allontanerà mai da quegli anni e da quel primo seminario domestico che lo ha plasmato per il sacerdozio. Nel corso della sua lunga vita lo ripeterà più volte: io, dirà da vescovo, ho dimenticato molto di ciò che ho letto e studiato sui libri, ma ricordo benissimo quello che ho appreso dai miei genitori e dai miei vecchi. E nel giornale dell'anima, durante gli esercizi spirituali in preparazione al sacerdozio, si ferma su queste riflessioni: che cosa sarà di me nell'avvenire? Sarò un bravo teologo, un giurista insigne, un parroco di campagna, oppure un semplice povero prete? Che importa di tutto questo? Devo essere niente di tutto questo e anche più di questo, secondo le disposizioni divine. Il mio Dio è tutto. Tanto i miei ideali di ambizioni, di belle figure, dinanzi al mondo, ci pensa il buon Gesù a mandarmeli in fumo. A scrivere è un giovane prete che non ha compiuto 23 anni. Si sente che lotta con qualche fantasia e con il suo naturale istinto a primeggiare. Il bello è che egli non ha scritto soltanto cosa sarà di me nell'avvenire, sarò un bravo teologo, un giurista, un parroco di campagna, ma ha scritto ancora: sarò un vescovo, un cardinale, un diplomatico, un papa. E poi subito ha cancellato in fretta queste parole, come se si vergognasse di averlo solo pensato. Del resto, il suo impegno fin dall'inizio è di sfuggire ad ogni carrierismo. Al termine della guerra, nel 15-18, scrive come una specie di voto: io mi obbligo a cercare la perfetta povertà di spirito, nell'assoluto distacco da me stesso, senza preoccuparmi mai di posti, di carriera, di distinzioni o di altro. Sono già troppo onorato così, nella eccelsa semplicità del mio sacerdozio. Io non dirò mai una parola, non compirò mai un atto, scaccerò come tentazione ogni pensiero che in qualunque modo sia coordinato a far sì che i miei superiori mi diano posti di incarichi o di distinzioni particolari. Abbiamo anticipato di molto il racconto della vicenda di Papa Giovanni, proprio per cogliere subito l'essenziale della sua santità. Fu un prete, gloriosamente prete, e nient'altro che prete. A condurla sulla cattedra di Pietro fu soltanto la mano di Dio, ed egli vi giunse con la semplicità di un prete. Basta leggere il diario di quegli anni per vedere come il giovane sacerdote cercasse non soltanto la minuziosa e fedele osservanza delle regole,
ma sempre il di più. Io devo convincermi, scriveva già da seminarista, che Dio, Gesù da me, chierico Angelo Roncalli, non vuole solamente una virtù mediocre, vuole una virtù altissima. Non è contento di me, Dio, se non mi faccio santo. E nel suo diario questo pensiero ricorre continuamente, e non mancano nemmeno gli slanci mistici. Oh Gesù, amore, amore, Gesù. Eppure, finalmente il tuo amore ha vinto. Io sono con te, mio maestro, mio amico, mio sposo, mio padre. Eccomi qui, sul tuo cuore. Queste sono parole che leggiamo nel diario del seminarista Roncalli. A mezzanotte di Natale del 1902, a 21 anni, scrive: «Vieni, Gesù, ho tante cose da dirti, tante cose da confidarti, tanti desideri, tante promesse, tante speranze. Ti voglio adorare, baciare in fronte, piccolo Gesù, darmi a te un'altra volta per sempre. Vieni, Gesù, non tardare più oltre, accetta il mio invito». E due giorni dopo, con assoluta naturalezza, aggiunge: «È venuto e mi ha consolato. Ho potuto trattenermi con lui per molto tempo e dirgli tutto quanto desideravo». Possiamo leggere anche questo episodio, questo riferimento carmelitano: «Farò in modo che Gesù possa dire a me quelle parole che disse a Santa Teresa: io mi chiamo Gesù di Teresa. Prima però è necessario che io diventi un angelo di Gesù». Così sia. Per tutti gli anni del seminario può valere, dato che dobbiamo purtroppo fare in fretta, questo esame di coscienza sistematico che lo stesso Pontefice scrisse nel ritiro spirituale per i suoi 80 anni. A 80 anni fa un ritiro e stila una specie di esame di coscienza, toccando anche il punto più scabroso, quello dell'esame sulla purezza sessuale. Lo fece esprimendosi pudicamente in latino, come si usava allora per questi argomenti. Quindi io traduco: peccati circa la castità, nei rapporti con me stesso, in intimità non modeste. È un papa di 80 anni che scrive: nulla di grave, mai. Nei rapporti poi con gli altri, maschi, femmine, sia con gli occhi, con il tatto, nel tempo della pubertà, della giovinezza, nella maturità, nella vecchiaia, né con letture di libri o di riviste, o guardando figure o immagini. La grazia di Dio mai permise tentazioni e cadute, mai, mai, ma sempre mi ha aiutato con grande e infinita misericordia, e spero che mi preserverà sempre fino al termine della vita. Questa era la purezza imparata da seminarista, che splendeva negli occhi e nelle mani del Papa Buono. Della ordinazione sacerdotale di Roncalli ricordiamo un episodio particolare: la prima Santa Messa che va a celebrare a San Pietro nelle grotte vaticane e che ha quasi un sapore di presagio. Al Signore, sulla tomba di Pietro, ho detto: Signore, tu mi conosci, tu sai che io ti amo. E poi uscì di là trasognato, e c'erano tutti i pontefici di marmo nella basilica di bronzo, disposti lungo la basilica, e tutti pareva che mi guardassero come ad infondermi coraggio e grande fiducia. I primi 10 anni di sacerdozio li visse nella curia di Bergamo come segretario del nuovo vescovo Radini Tedeschi, e fu una delle grazie più grandi della sua vita. Viaggi, visite pastorali, sinodi, contatti con altre diocesi e vescovi, problematiche sociali e culturali da affrontare ogni giorno, furono per Don Angelo un'immersione nella realtà viva e fervida del ministero ecclesiale, e verso il suo vescovo provava una ammirazione sconfinata. Lo ammirava soprattutto per il suo coraggio. Basta pensare che nel 1909 Radini Tedeschi, vescovo di Bergamo, che era un aristocratico, fu capace di schierarsi a fianco degli 830 operai tessili che scioperavano nel 1909 della sua diocesi. Lo sciopero durò 50 giorni e tutti i giornali parlavano di quel vescovo sovversivo che, assieme al suo segretario, si recava ogni giorno a far visita alle famiglie degli operai. Contemporaneamente
assolveva l'incarico di professore in seminario nei vari corsi che gli venivano affidati. Erano tempi duri in cui l'accusa di modernismo, l'eresia del tempo, cadeva con molta facilità su tutti gli insegnanti che esponevano qualche tesi un po' avanzata. Ne fu colpito anche Roncalli, che seppe però difendersi. E se da un lato egli non approvava la caccia alle streghe cui si dedicavano certi confratelli antimodernisti e aborriva l'abitudine clericale delle denunce, dall'altro era anche alieno da quel clima di protesta che altri professori e seminaristi fomentavano, commentavano senza umorismo: «Io non li capisco questi modernisti, sono peggiori della mula di Don Abbondio. C'è una via così larga su cui si può camminare tanto bene senza fastidi e devono stare ad ogni costo sui margini e sui precipizi». Ma ancor più gli stava a cuore la sostanza della questione. Nel tempo degli studi romani si era ripromesso: «Se il Signore darà a me una vita lunga e modo di essere prete di qualche profitto nella Chiesa, voglio che si dica di me, e ne gioirò più di qualunque altro titolo, che sono stato un sacerdote di fede semplice e viva, tutto di un pezzo, col Papa e per il Papa, sempre, anche nelle cose non definite, anche nei più minuti modi di vedere e di sentire. Voglio essere come quei buoni vecchi sacerdoti bergamaschi di una volta, la cui memoria vive in benedizioni, che non vedevano e non volevano vedere più in là di quanto vedeva il Papa, i Vescovi e il senso comune e lo spirito della Chiesa». E su tutta la posizione modernista prendeva posizione: «Il mio tesoro, il tesoro della mia anima, la santa fede schietta e ingenua dei miei genitori e dei miei buoni vecchi. Io sarò scrupoloso e austero con me stesso perché in nessun modo la purezza della mia fede patisca danno». Quando Radini Tedeschi morì, stava per scoppiare la prima guerra mondiale e Don Roncalli si trovò cappellano militare in servizio nell'ospedale di Bergamo. Quando tutto fu finito, il nuovo vescovo gli affidò la pastorale giovanile della diocesi e Don Roncalli fondò la prima casa dello studente d'Italia. Ed ecco il cambiamento improvviso. La congregazione di Propaganda Fide lo vuole a Roma come responsabile delle opere missionarie in tutta Italia. Obbedì, anche se a fatica, gettandosi in un'attività che sarebbe poco definire frenetica, visitando sistematicamente tutte le diocesi d'Italia, fino a poter dire: «L'opera della propagazione della fede è il respiro della mia anima, della mia vita. Per esso tutto e sempre, testa, cuore, penna, parola, preghiera, fatiche, sacrifici di giorno e di notte a Roma e fuori. Ancora lo dico, lo farò, tutto e sempre». Nel 1925 viene nominato visitatore apostolico in Bulgaria. Qualcuno disse che lo si era voluto allontanare da Roma perché la sua presenza cominciava a diventare ingombrante. Certo è promosso vescovo, ma solo per rafforzare la sua autorità in quel paese lontano, dove deve recarsi come visitatore, col compito cioè di studiare la situazione in cui convivono assieme con disagi e sospetti reciproci ortodossi, cattolici, di riti diversi. Ed è un compito che dovrebbe durare alcuni mesi e che finisce per durare 10 anni. A Roma prendono tempo, preferiscono tenerlo lì, dato che riesce ad andare d'accordo con tutti e che tutti preferiscono quella sua autorità che non è né chiara né definita. Per Monsignor Roncalli è un tormento, specie quando in Vaticano scelgono la tattica di tacere, di non rispondere nemmeno né alle sue domande né ai suoi suggerimenti. Ed egli sa d'aver scelto volutamente come motto e programma episcopale l'espressione obbedienza e pace, col fermo proposito di non lamentarsi mai. Dopo un anno di lavoro annota: «La breve esperienza di questi mesi di episcopato mi conferma che per me nella vita non c'è di meglio che portare la croce così come il Signore me la mette sulle spalle e sul cuore». Se nel campo ecumenico e in quello delle opere di misericordia tutti gli riconoscono lealtà e generosità in fatto di ecumenismo, perché impara un giorno dopo l'altro che l'unità della Chiesa è affidata più alla carità che alle discussioni scientifiche, in tema di carità non fa distinzione alcuna. Quando la Bulgaria viene colpita dal terribile terremoto del 1928, gli aiuti che il visitatore ottiene da Roma sono distribuiti senza distinzione di appartenenze sociali o ecclesiali. «La Bulgaria è la mia croce», scrive.
e io sono sinceramente disposto a star qui fino alla morte, se così vuole l'obbedienza, lasciando che altri perda tempo a sognare circa i fatti miei. Gli altri sono coloro che gli suggeriscono che ormai sarebbe giunto il tempo di qualche promozione dopo tanto esilio e tanto ingrato lavoro. A Roma un po' appoggiano le sue decisioni e i suoi progetti, un po' li tramandano e li sconfessano. In questo mio ministero, scrive, guardandosi bene dalla scusare nessuno, devo sopportare prove terribili. Sento spesso la mia povera anima come naufraga nel mistero dell'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi, e nel diario annota l'incertezza che perdura da 5 anni. Quanto ai compiti del mio ministero in questo paese, angustie, difficoltà di non poter fare di più, il dover quasi vivere come un eremita contro le tendenze del mio spirito, il malcontento interiore di ciò che c'è di umano nella mia natura, anche se finora sono riuscito a tenere tutto sotto controllo, tutto mi rende spontaneo un santo abbandono in Dio. E aggiunge, sono disposto a vivere così, anche se dovesse durare per anni e anni, e non esprimerò mai nemmeno il desiderio o la tendenza più lontana a cambiare, qualunque cosa mi possa costare. Già 6 anni sono passati dall'ordinazione episcopale e resterà in Bulgaria altri 4 anni. Poi finalmente giunge il cambiamento in peggio. Delegato apostolico in Grecia e Turchia e poi vicario apostolico a Istanbul. Se si bada alla qualità dei titoli ci si accorge che si tratta sempre di sgradevoli compiti di mediazione diplomatica e di impossibilità a un vero ministero sacerdotale. Tanto più che nella nuova sede non ha nemmeno il sollievo di trattare questioni di fede. In Turchia, paese deciso ad essere assolutamente laico, si finge che il delegato apostolico nemmeno esiste. In Grecia le ostilità degli ortodossi sono così forti che il Papa gli ha fatto sapere: lei sarà bravo se riuscirà ad entrare in Grecia. Molta gente, scrive Roncalli, mi compatisce e mi ritiene sfortunato. Io non capisco perché. Sono obbediente, come mi è chiesto. Questo è tutto. Ciò non gli impedisce di scrivere per se stesso soltanto: mi sento tutto crocifisso alla mia vita di vicario e di delegato apostolico. Poi però si commuove quando di notte dalla finestra della sua camera vede che nel Bosforo i pescatori passano la notte al lavoro anche in condizioni proibitive. L'altra notte, verso l'una, pioveva a dirotto, ma i pescatori erano là, impavidi alla loro rude fatica. Che confusione per me prete, pescatore di uomini, davanti a questo esempio. Qualcuno gli sussurra che sarebbe ora di cambiare e di ottenere da Roma qualche riconoscimento, ma ormai Roncalli è radicato nell'umiltà. Per quel poco, per quel niente che io sono nella Chiesa Santa di Dio, la mia porpora l'ho già ottenuta, è il rossore di trovarmi in questo posto di onore e di responsabilità, valendo io così poco. Che conforto sentirmi libero da queste tentazioni di cambiare posto e di salire di grado. E in questo posto che diventò durante la guerra centro nevralgico di contatti diplomatici e di spionaggi incrociati, che Monsignor Roncalli visse il dramma della Seconda Guerra Mondiale, riuscendo a sollevare miserie di ogni genere ed impedire e contenere le deportazioni di armeni ed ebrei. Scriveva: poveri figli di Israele, io sento quotidianamente il loro gemito attorno a me, li compiango, faccio di tutto per aiutarli, sono i parenti e i concittadini di Gesù, che il Divino Salvatore venga in loro aiuto. E riuscì a salvare schiere di deportati destinati ai campi di sterminio, offrendo il visto di transito della delegazione apostolica. Ed ecco che nel 1944 gli giunse improvvisamente, direttamente dal Papa, la nomina nunzio apostolico in Francia, una nomina e una partenza immediate. La situazione era grave. A Parigi il generale de Gaulle, dopo la liberazione, esigeva la destituzione del nunzio in carica dei 25 vescovi e dei 3 cardinali che, a suo dire, si erano macchiati di collaborazionismo col regime di Pétain. E il nuovo nunzio doveva giungere subito.
eravamo a fine dicembre, se non si voleva che gli auguri di Capodanno al nuovo presidente del governo provvisorio da parte del corpo diplomatico fossero presentati dall'ambasciatore più anziano, che era quello sovietico. E così il nuovo nunzio giunse in una settimana. Nominato il 22 dicembre, il 1 gennaio faceva già il suo discorso all'Eliseo. Fatto è che il Papa stesso si era ricordato di lui, perché il generale de Gaulle, che voleva la destituzione di 23 vescovi e di 3 cardinali, col generale de Gaulle non sarebbero servite né bontà né durezza, tanto era deciso a ottenere dalla Chiesa la epurazione dei vescovi non graditi. Ci voleva un muro di bontà. Roncalli era divenuto esattamente questo. Il generale poteva aspettarsi di tutto, ma non di incontrare un santo sotto le vesti di un monsignore piuttosto robusto, bonario, un po' esuberante, dal francese gradevole e un po' incerto, ma raffinato nell'intelligenza e ancor più nell'anima. Gli incontri diplomatici si protrassero per settimane. Alla fine il numero dei vescovi sgraditi si era ridotto a 3. Non la diplomazia aveva vinto, ma la ricerca buona e tenace nella verità. Io, scrisse allora il nunzio nel suo diario, lascio a tutti la sovrabbondanza della furberia, la cosiddetta destrezza diplomatica, e continuo ad accontentarmi della mia bonomia e semplicità di sentimento, di parole e di tratto, perché le somme infine tornano a vantaggio di chi resta fedele al Vangelo. Ma quella bonomia non rinunciava, quando era necessario, a gesti clamorosi. Così Roncalli ottenne e portò personalmente a Tolosa la berretta cardinalizia per il vescovo Saliège, che, paralizzato dal collo in giù, al momento delle rappresaglie naziste, si era fatto portare in barella in cattedrale per condannare ufficialmente dal pulpito in barella la bestialità della barbarie nazista. Restò a Parigi 8 anni, affrontando problemi spinosi come quello dei preti operai e delle scuole libere. I suoi libri preferiti erano sempre L'imitazione di Cristo, I morali di San Gregorio, I ferretti di San Francesco, e li considerava i libri sufficienti per un diplomatico. Annotava: tutti i sapienti del secolo, tutti i furbi della terra, anche quelli della diplomazia vaticana, che meschina figura fanno davanti alla semplicità della grazia che emana da questo grande e fondamentale insegnamento di Gesù e dei santi. Raccontano che il presidente Bidol disse di lui: questo nunzio è tutto fuorché un diplomatico, dice tutto quello che pensa. A che Roncalli ribatteva: se il mio amico sapesse quante cose penso e non dico, mi proclamerebbe il principe dei diplomatici. Nel 1953 viene nominato patriarca di Venezia. Mancava dall'Italia da 30 anni. Vi ritornò felice di poter finalmente fare il parroco. La mia confusione mi induce a sentimenti di umiltà e di abbandono. È lui che ha fatto tutto. Ha fatto tutto senza di me, che per nulla avrei potuto immaginare tanto. Un motivo di gioia è che il tenermi umile e dimesso non mi costa più fatica e risponde al mio temperamento nativo. Non desidero, non penso ad altro che a vivere e morire per le anime che mi sono affidate in questi ultimi anni che mi restano. Voglio essere un santo pastore, un santo prete, nella pienezza del termine. Nel 1958 viene eletto Papa da un conclave di 51 cardinali, metà dei quali avevano più di 77 anni. L'opinione di tutti era che il conclave avesse dato alla Chiesa un pontefice di transizione. Un uomo che, per la sua tarda età, avrebbe concesso ai cardinali ancora un po' di tempo per pensare a una degna successione di Pio XII. Scelse di chiamarsi Giovanni XXIII e spiegò così ai cardinali: questo nome mi è dolce, perché anzitutto è quello del mio papà. Poi mi è soave, perché è quello della parrocchia dove sono stato battezzato. E con lo stesso ricordo filiale affrontò la difficile prova di lasciarsi portare, come si usava allora, sulla sedia gestatoria. Era il pomeriggio stesso del giorno dell'incoronazione e doveva incontrare i numerosissimi pellegrini veneziani e bergamaschi, ma di salire su quella sedia portata a spalle non ne voleva sapere. Si arrese soltanto quando gli dissero che in quel modo la maggior parte dei pellegrini non l'avrebbero neppure visto.
superò il disagio durante il discorso quando spiegò loro: la prima volta che io sono uscito dal mio villaggio e ho visto un grosso borgo fu a 8 anni e ricordo che passava una processione, allora il mio papà, affinché io potessi vedere, mi prese sulle spalle e così dall'alto vidi tutto così sollevato. Ora non sono più io che devo vedere, siete voi che dovete vedere me. Per questo mi sono lasciato portare sulle spalle di questa brava gente. Ma tant'è, sia il papà che ci porta, siano questi bravi uomini, nella vita dobbiamo tutti lasciarci portare dal buon Dio. Poi, quando scese da quella difficile sedia, alludendo con umorismo alla sua robusta corporatura, disse che sarebbe stato giusto aumentare lo stipendio dei 12 sediari per eccesso di pontefice. Come primo gesto nominò 23 nuovi cardinali e riordinò la curia. Poi si mosse in una maniera antica, cioè nuova. Consapevole che il Papa è tale in quanto vescovo di Roma, si mise a fare il vescovo di Roma, cominciando a visitare parrocchie, ospedali, carcere, seminario. Ai carcerati di Regina Celi prima raccontò la vicenda di un suo zio che era stato incarcerato perché aveva cacciato senza licenza, e poi disse loro: ma voi siete contenti che sono venuto? Siete contenti? Sapevo che mi volevate e anch'io vi volevo, per questo eccomi qui a dire il cuore che ci metto. Parlandovi non ci riuscirei mai, ma che linguaggio volete che vi parli il Papa? Io metto i miei occhi nei vostri occhi. Ma no, perché piangete? Siete contenti che io sia qui? Non siete contenti? Ho messo il mio cuore vicino al vostro, il Papa è venuto, eccomi a voi, e penso con voi ai vostri bambini che sono la vostra poesia e la vostra tristezza, alle vostre mogli, alle sorelle e alle mamme. Così parlavo. Non erano passati 3 mesi dall'elezione che il nuovo vecchio Papa annunciava ai cardinali stupefatti la sua intenzione di indire un concilio ecumenico. Molti trepidarono per una notizia così inattesa e così grave, ma l'idea di fondo di Papa Giovanni era tutto sommato semplice. Diceva: la Chiesa Cattolica non è un museo di archeologia, è l'antica fontana del villaggio che dà acqua alle generazioni di oggi come le diede a quelle del passato, e bisogna fare scorrere quest'acqua. Per questo voleva un concilio nel quale le antiche verità venissero nuovamente spiegate nella loro bellezza e freschezza, non solo ai cattolici, ma a tutti i cristiani, anzi a tutti gli uomini. Questo era il pensiero nuovo che gli giungeva nell'anima, nella mente e nel cuore, che la Chiesa era chiamata a servire non solo i cattolici, ma l'uomo in quanto tale. Alla sera di quel giorno fatidico dell'apertura, dopo che il mondo aveva visto sfilare in televisione un interminabile corteo di vescovi e aveva visto la Basilica di San Pietro tramutata in aula con quasi 3.000 seggi, il Papa mandò a letto tutti con un discorso improvvisato che sarebbe passato alla storia. C'erano in piazza San Pietro più di 200.000 persone a sera e i giovani con delle fiaccole si erano disposti in modo da formare un'immensa croce. Il Papa li guardava dall'alto, tentato di affacciarsi, poi disse: no, oggi ho già parlato anche troppo. Ma resistette soltanto qualche minuto, fece aprire la finestra e parlò alla folla che lo acclamava come fa un papà o un nonno: figlioli, la mia persona non è niente, è un fratello che parla a voi, un fratello divenuto padre per volontà di Nostro Signore. Ora vi do la mia benedizione, poi tornate a casa, troverete i bambini, gli darete una carezza e dite: questa è la carezza del Papa. Troverete forse qualche lacrima da asciugare, abbiate una parola di conforto, sappiano gli afflitti che il Papa è con i suoi figli. Addio figlioli, alla benedizione aggiungo l'augurio di una buona notte. Si sentiva davvero al centro della famiglia umana. Quando ricevette gli osservatori delegati delle chiese cristiane non cattoliche al concilio, ricordò loro la sua antica esperienza, sintetizzandola in poche bellissime formule. Disse: a Sofia, a Istanbul, ad Atene, noi non abbiamo mai parlamentato, ma non abbiamo discusso, ci siamo amati. E poi si lasciò andare a narrare un episodio dicendo che lo voleva offrire a questi, diciamo, capi delle altre chiese, così come si offre un fiore semplice, senza paura che il fiore potesse venire rifiutato. Ma osservate che cosa raccontò. Disse: un giorno consegnai a un venerabile vegliardo prelato di una chiesa orientale, non in comunione con Roma, una medaglia del pontificato di Pio X. Il gesto voleva essere, fu un gesto di affettuosa cortesia, ma qualche tempo dopo il vegliardo, sul punto di chiudere gli occhi alla luce di questo mondo,
volle che alla sua morte la medaglia fosse messa sul suo cuore. L'ho visto con i miei occhi e il ricordo mi intenerisce ancora. Ecco come era fatto l'ecumenismo di Papa Giovanni e come egli era capace di offrire senza rinunciare a descrivere il ritorno all'unità. Simpatico e sintomatico fu l'episodio che accadde un sabato di marzo 1962. Giovanni XXIII stava percorrendo in automobile il Lungotevere quando si trovò improvvisamente a passare davanti alla sinagoga nel momento in cui alcuni ebrei ne stavano uscendo dopo la loro funzione. Fece fermare e scoperchiare la macchina e si mise a benedirli in assoluta semplicità. Dapprima sorpresi e smarriti gli ebrei che mai avevano ricevuto la benedizione di un papa, poi cominciarono ad applaudirlo. Era la prima volta nella storia che un papa li benediva. La passione per la società civile, per i suoi problemi, gli veniva dalla coscienza di essere il padre di tutti. Tutto il mondo è la mia famiglia, diceva. È questo senso di appartenenza universale che deve dare il tono alla mia mente, al mio cuore, alle mie azioni. E anche la sua esperienza diplomatica gli era utile durante le crisi internazionali. Si sa che determinante fu l'intervento di Papa Giovanni per la soluzione delle crisi più gravi che minacciarono la pace del mondo, come accadde nella pericolosissima crisi di Cuba dell'ottobre 1962, quando la terza guerra mondiale sembrò quasi inevitabile. E segno di un miracolo accaduto fu la sorpresa del mondo quando si seppe che Khrushchev non solo aveva inviato al Papa gli auguri personali per l'ottantesimo compleanno, ma gli aveva fatto pervenire un biglietto augurale per i santi giorni di Natale, parole del capo dello Stato sovietico. Il 27 dicembre dello stesso anno, per la prima volta, la Pravda pubblicava ampi stralci del messaggio natalizio del Papa con un commento positivo. Quello che il mondo non seppe fu che il Papa per Natale si era fatto comprare una grammatica in lingua russa, l'aveva sfogliata, letta, nella notte tra il 26 e il 27 dicembre, poi si era alzato per una improvvisa ispirazione e annotò nel suo diario: mi sono inginocchiato davanti al mio crocifisso e ho consacrato la mia vita in estremo sacrificio di tutto me stesso in riferimento a quanto il Dio volesse fare di me per questa grande impresa della conversione della Russia. Era l'ultimo Natale della sua vita. L'anno 1962 si chiuse col Times che dichiarava Giovanni XXIII uomo dell'anno, con la motivazione che aveva dato al mondo intero ciò che non potevano dargli né la diplomazia né la scienza, un senso di unità della famiglia umana. Nell'aprile successivo, quasi a sintetizzare dottrinalmente la passione di cui era sempre stato mosso e tutte le preoccupazioni del suo cuore, Papa Giovanni promulgò la Pacem in Terris, la prima enciclica che fosse mai stata indirizzata non soltanto all'Episcopato e ai fedeli, ma a tutti gli uomini di buona volontà. Ne ebbe tante lodi e qualche amarezza, perché non tutti capirono quel suo voler distinguere tra le dottrine negative che non mutano mai la loro natura e i movimenti di uomini che le propugnano, i quali invece possono cambiare. Se il Washington Post commentava: non è solo la voce di un vecchio prete, non è solo la voce della Chiesa, è la voce della coscienza del mondo. E per la prima volta un documento del Papa veniva pubblicato nei paesi dell'Est e otteneva l'assenso della Chiesa ortodossa. Ma già, la malattia lo devastava. Molti gli suggerivano di rinunciare alle visite nelle parrocchie romane perché incombeva il pericolo di qualche grave emorragia che lo stroncasse per strada. Rispose: ebbene, che male ci sarebbe? Muoiono tanti cristiani lungo la strada. Che male ci sarebbe se morisse così anche il Papa? A partire dal 17 maggio non poté più celebrare messa. La domenica 19 maggio poté solo affacciarsi alla finestra per un breve discorso e tutti videro il Papa che si portava ripetutamente la mano alle labbra e mandava baci ai figli radunati là in basso. Il 30 maggio ricevette gli ultimi sacramenti in piena lucidità e i presenti ascoltarono il suo discorso di commiato. Questo letto, disse, è un altare. L'altare vuole la vittima, eccomi pronto.
Io offro la mia vita per la Chiesa, per la continuazione del Concilio Ecumenico, per la pace nel mondo, per l'unità dei cristiani. Molti mi hanno domandato quale sia stato il segreto del mio sacerdozio. Eccolo, oggi credo di poter dare la risposta. Il segreto del mio sacerdozio sta nel crocifisso che vedete davanti a me, di fronte al mio letto. Lui mi guarda e io gli parlo. E dopo una pausa, quasi a compendiare la sua esistenza, ho avuto la somma fortuna di nascere in una famiglia cristiana modesta e povera, ma timorata da Dio. E ho avuto la somma fortuna di essere chiamato al sacerdozio. Fin da bambino non ho pensato ad altro, non ho desiderato altro. La mia giornata terrena finisce, ma il Cristo vive, la Chiesa continua. Il 3 giugno 1963, quando si sparse la voce che il Papa è in agonia, Piazza San Pietro si riempie di folla silenziosa e commossa, e sul tardo pomeriggio vi viene celebrata una santa messa per il pontefice morente. E quando il celebrante pronuncia le parole conclusive «Ite, missa est», in quello stesso istante, Papa Giovanni muore. Il sacerdote di Dio ha compiuto il suo lungo ministero.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati nel radiogiornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone all'inizio di questa nuova settimana. Oggi è lunedì 12 ottobre 2026. Notizie dalla Chiesa. La gioia che annunciamo non è artificiale, siamo portatori di vita. Così ha affermato Leone XIV all'Angelus in piazza San Pietro ieri, esortando ciascun fedele a essere protagonista della festa del Signore, anche quando il bene offerto viene frainteso o

0: spinto. Quando accade qualcosa di buono, infatti, si accende una luce che porta a coinvolgere gli altri nella propria felicità. E alla fine dell'Angelus, l'annuncio: ho deciso di operarmi nei prossimi giorni per un nodulo al polmone. Il Papa stesso l'ha annunciato ai fedeli. Ha affermato di doversi sottoporre a un intervento medico per togliere appunto un nodulo circoscritto al polmone in una fase molto iniziale e ben localizzato, individuato durante alcuni controlli. L'operazione avverrà nei prossimi giorni al Policlinico Gemelli. La Terra Santa e il bisogno di ritrovare la speranza, di questo ha parlato il cardinale Pizzaballa 3 anni dal 7 ottobre. Il patriarca di Gerusalemme dei Latini ha raccontato ai media una Terra Santa attraversata dalla sfiducia. In Israele ha detto: non si parla più di processo di pace. Preoccupazione anche per la Cisgiordania, dove, denuncia, una totale mancanza di legge, e per Gaza, dove la situazione umanitaria, dice, non è affatto migliorata. Amoris Laetitia, il matrimonio, progetto comune da coltivare ogni giorno. La quarta giornata di lavori dell'incontro del Papa con i capi delle chiese orientali e i presidenti delle conferenze episcopali, a 10 anni dall'esortazione post-sinodale dedicata ai primi anni del matrimonio. Il cardinale José Cobo Cano ha detto: serve una pastorale della continuità, e la teologa Mazzini ha aggiunto: il sacramento non va solo celebrato, ma anche vissuto. Beatificata Madre Isacchi, Semeraro l'ha definita testimone luminosa di Cristo. La mattina del 10 ottobre a Mantova, la messa di beatificazione della fondatrice della Congregazione delle Suore Orsoline del Sacro Cuore di Gesù di Asola. Il prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi ha detto che ha trasformato l'ideale della santità in vita reale. La Santa Sede all'UNESCO, la persona sia al centro delle riforme. Intervenendo al Consiglio esecutivo dell'organizzazione, Monsignor Roberto Campisi, osservatore permanente della Santa Sede, ha richiamato la necessità di orientare le scelte e le risorse alla tutela della dignità umana. Tra le priorità, il sostegno agli insegnanti, l'educazione alla pace nei territori di guerra e la protezione dei giovani dai rischi dell'intelligenza artificiale. Bambino Gesù apre l'ambulatorio per le dipendenze dal digitale. Nasce un nuovo centro specializzato per contrastare le problematiche causate anche da un uso sempre più diffuso tra i giovani di telefoni, social e dispositivi tecnologici. Lo spiegano Stefano Vicari e Dani Menghini, responsabili all'interno dell'ospedale pediatrico del Vaticano, avvertendo sui possibili rischi di ansia, depressione e isolamento sociale. Il Papa ha nominato Monsignor Viola arciprete della Basilica di San Pietro. L'arcivescovo, finora segretario del Dicastero per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, è stato nominato da Leone XIV anche come suo vicario generale per la città del Vaticano e come presidente della Fabbrica di San Pietro, a ricoprire quello che era il suo incarico, Monsignor Aurelio Garcia Macias. Notizie dal mondo. Ieri c'è stata una nuova esondazione nel Nepal centrale che ha distrutto decine di case, diversi ponti e altre infrastrutture. 5 persone risultano disperse e almeno 95 sono state evacuate, tra cui 9 straniere. L'esondazione ha interessato soprattutto la regione di Gorkha, circa 100 km a ovest della capitale Kathmandu, dove il fiume Budi Gandaki è esondato improvvisamente. È la seconda grave esondazione in Nepal in meno di 2 mesi. Negli ultimi 3 giorni il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha preso una serie di iniziative nei confronti della Russia e dell'Ucraina che hanno provocato una nuova crisi nei rapporti col presidente ucraino Volodymyr Zelensky e molta confusione sulle prospettive di un accordo per fermare la guerra, dall'accordo con Putin sul gasolio fino a un cessate il fuoco che forse non esiste. Un fine settimana decisamente movimentato. Al centro di questa serie di iniziative c'è però soprattutto il prezzo del carburante negli Stati Uniti, che è aumentato molto negli ultimi mesi a causa della guerra contro l'Iran, iniziata da Trump e Israele a febbraio. Tra poche settimane, il 3 novembre, negli Stati Uniti ci saranno le elezioni di metà mandato e l'aumento del costo della vita è uno dei principali problemi politici per il presidente. Sabato il presidente degli Stati Uniti ha detto addirittura che l'Ucraina sta provocando un problema mondiale con i suoi attacchi alle raffinerie della Russia e che dovrebbe trovarsi un nuovo presidente, chiedendo così la rimozione di Volodymyr Zelensky. Questo attacco è uno dei più gravi fatti finora contro il presidente ucraino. Il primo ministro britannico Andy Burnham ha detto che è chiaro che la Russia ha interferito nel referendum per la Brexit del 2016. Quando sono arrivato a Downing Street, ha detto Burnham riferendosi alla residenza del primo ministro britannico a Londra, ho posto questa domanda. Dunque c'è stata un'ingerenza della Russia nel referendum del 2016? Ho ricevuto una risposta chiara. Sì, c'è stata. È la prima volta che un primo ministro britannico conferma che la Russia cercò di influenzare il referendum sulla Brexit, anche se c'erano da tempo avvertimenti sui tentativi russi di esercitare un'interferenza nella politica del Regno Unito. Il liberale Raphael Glucksmann, leader del partito Place Publique, ha vinto le primarie del centro-sinistra francese al primo turno col 66,13% dei voti. Con grandissimo distacco è arrivato secondo Olivier Faure, leader del partito socialista, che ha preso il 14,48%. Glucksmann sarà quindi il candidato del centro-sinistra alle presidenziali francesi, il cui primo turno è previsto per il 18 aprile. Sabato decine di migliaia di persone hanno manifestato in varie città europee e non solo per ricordare, come hanno detto gli organizzatori, i 3 anni del genocidio in Gaza. Si sono tenute manifestazioni a Londra, Parigi, Berlino, New York tra le altre. Anche in Italia ci sono state manifestazioni in circa 50 città. I manifestanti chiedono la fine delle operazioni militari israeliane nella striscia di Gaza e il ritiro dell'esercito di Israele dalla striscia, oltre che l'ingresso senza ostacoli di aiuti umanitari per la popolazione. Le manifestazioni sono state pacifiche e generalmente serene. Gli avvocati di Krista Pike, la donna statunitense sopravvissuta in Tennessee a 2 iniezioni letali durante l'esecuzione della sua condanna a morte, hanno detto che Pike è stata dimessa dall'ospedale in cui era stata trasferita in gravi condizioni ed è stata riportata al penitenziario Deborah K. Johnson Rehabilitation Center, dove era stata detenuta negli ultimi 30 anni. Il suo risveglio è stato definito senza precedenti dal punto di vista medico. Il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese Mahmoud Abbas ha rimandato ancora una volta le elezioni legislative nei territori palestinesi. Avrebbero dovuto tenersi il 28 novembre, ma sono state rimandate a causa di ostacoli imposti da Israele e del peggioramento delle condizioni di sicurezza. Abbas aveva annunciato il voto di novembre il mese scorso all'Assemblea Generale dell'ONU. Ora le elezioni sono state spostate all'11 settembre del 2027, in concomitanza con le elezioni presidenziali. La morte di una tecnica che lavorava in un centro di ricerca sulla peste in Siberia, in Russia, avvenuta la scorsa settimana, ha riacceso i timori per un'epidemia di una malattia quasi dimenticata e che associamo al Medioevo, ma che continua a circolare in alcune parti del mondo. Quanto c'è dunque da preoccuparsi per il sospetto caso di peste in Siberia? Poco per il rischio di contagio, di più per la mancanza di trasparenza delle autorità russe. Non c'è ancora infatti una versione ufficiale del governo russo sulla causa della malattia.
1: Notizie dall'Italia. Oltre 700 morti sul lavoro da gennaio ad oggi. Quasi 405 denunce di infortuni e poco meno di 75.000 di malattia professionale. Sono i numeri drammatici che l'ANMI, l'associazione fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro, snocciola sulla base di recenti dati dell'INAIL, evidenziando che il fenomeno continua ad avere in Italia tutte le caratteristiche di un'emergenza. In occasione della 76esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro e del resto anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a ricordare come la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro trova il suo fondamento nei principi della Costituzione. Una linea condivisa dalla Ministra del Lavoro Marina Calderone e anche dal Presidente Amedeo Bozzer. I delitti denunciati in Italia diminuiscono per la prima volta dopo 4 anni consecutivi di crescita. Nel 2025 sono stati circa 2,36 milioni, l'1,8% in meno rispetto al 2024, pari a 42.242 delitti in meno. Calano soprattutto furti e rapine, mentre crescono truffe e frodi informatiche. E tra i dati negativi c'è anche l'aumento dei minorenni arrestati e denunciati, un più 34%. Milano si conferma la provincia con la maggiore incidenza di denunce in rapporto ai residenti, seguita da Firenze e Roma. Oristano registra invece il tasso più basso. Le restavano poche ore di vita, ma un volo fino a Torino e il trapianto di fegato all'ospedale Molinette della Città della Salute e della Scienza del capoluogo piemontese l'ha salvata. La vicenda riguarda una giovane greca di 28 anni, Eirini, che studia nei Paesi Bassi, affetta dal morbo di Wilson, rara malattia genetica caratterizzata dall'accumulo di rame a livello epatico. Era in Grecia quando si è sentita male. È stato così effettuato un trasporto in tempo record all'aeroporto di Caselle in un velivolo medicalizzato, poi alle Molinette in condizioni critiche. In poche ore giunta la disponibilità di un organo da una regione vicina e a 12 ore dalla sua entrata alle Molinette, Eirini era in sala operatoria. È stato un intervento di circa 10 ore. La ragazza poi è stata dimessa in pieno recupero psicofisico con previsione di rientro in patria in tempi brevi. In questo fine settimana appena trascorso, 400.000 italiani hanno risposto con grande passione e curiosità all'invito del FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano ETS, a partecipare alla 15ª edizione delle giornate FAI d'autunno, che grazie a questo risultato si conferma, insieme alle giornate FAI di primavera, in programma ogni anno a marzo, il più importante evento di piazza dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del nostro paese. Hanno aperto le loro porte oltre 700 luoghi d'arte, storia e natura in 350 città. Ad accompagnare il pubblico alla scoperta dei luoghi aperti, 9.000 apprendisti ciceroni, studenti appositamente formati dai loro docenti che hanno vissuto una preziosa esperienza di cittadinanza attiva e partecipazione culturale. Dagli abiti gioiello del Diavolo Veste Prada 2 a quelli indossati da Jane Fonda in Barbarella, dalla tunica di Anthony Hopkins nei panni dell'imperatore Vespasiano in Those About to Die, agli abiti di scena di Pierpaolo Pasolini nel Decameron e nei racconti di Canterbury, scelti per ricordare il centenario della nascita di Danilo Donati, e poi vestiti di scena di Alberto Sordi nel Marchese del Grillo e quelli di Massimo Troisi nel Viaggio di Capitan Fracassa, in omaggio ad Ettore Scola nel decennale della sua scomparsa. Sono solo alcuni dei costumi degli accessori originali di scena che si aggiungono alla collezione permanente di abiti creati e usati dal mondo del cinema in mostra a Cinecittà Roma per Cinecittà si mostra, un'esposizione nata con l'obiettivo di raccontare la storia e lo sviluppo del cinema italiano. La nuova selezione degli abiti di scena, visibile fino al 15 febbraio, è a cura di Barbara Goretti, responsabile Cinecittà di Mostre MIAC, con il contributo dell'Associazione Italiana Scenografi, Costumisti e Arredatori. Notizie locali, meno fotocopie, i fogli stampati saranno contati uno ad uno. Il diktat all'Istituto Flora a Pordenone e agli studenti è vietato trascorrere la pausa pranzo dentro la scuola. La circolare numero 18 del Flora non lascia spazio alle interpretazioni e si apre così. Si invitano i docenti a limitare l'uso delle fotocopiatrici e delle stampanti. E torna appunto come anticipato anche quest'anno uno dei divieti più contestati, ossia per mancanza di spazi di controllo, gli allievi del Flora, come detto, non potranno trascorrere la pausa pranzo all'interno dell'istituto ed è ribadito che il divieto vale con ogni condizione atmosferica. Psichiatria all'ospedale di Pordenone, reparto invaso dalle zanzare, infestate le stanze di degenza e gli spazi comuni e il personale porta le macchinette. Palavesci della CISL commenta: si renda l'ambiente salubre per lavoratori e pazienti. Nel frattempo continua anche la vicenda del badge per gli infermieri. La Croce Rossa di Prata festeggia 40 anni di attività. L'appuntamento si è tenuto ieri, domenica 10 ottobre, in piazza Meyer, inaugurazione di un'ambulanza e di un mezzo per disabili, simulazioni di soccorso e villaggio aperto al pubblico. La croce in vetta del Monte Pramaggiore è stata divelta e fatta sparire, il libro di vetta distrutto e la casetta che lo conteneva danneggiata. A denunciare gli atti vandalici la sezione CAI di San Vito al Tagliamento, che ha ricevuto la segnalazione tramite il CAI Cloud. Sul libro di vetta, prima che venisse fatto a brandelli e lanciato lungo la parete nord, era stata lasciata una sorta di firma da parte dell'autore o degli autori del gesto. Una ricerca sui social ha permesso di riscontrare testimonianze analoghe, con lo stesso tipo di atto compiuto in altre aree montane, soprattutto nelle Dolomiti Bellunesi e in Civetta. Non si capisce il reale intento del messaggio dell'atto, infatti si tratta di frasi sconnesse. La sezione lancia un appello alla condivisione, la speranza è che la diffusione delle immagini dei danni sui social possa portare un giorno all'identificazione dei responsabili. Puliamo i quartieri in missione a Torre, raccolti questo fine settimana oltre 29 kg di rifiuti abbandonati. I volontari si sono ritrovati nel pomeriggio in piazzale Lozer per ripulire l'area. Nel frattempo di questi giorni la notizia di un uomo che ha scaricato i rifiuti sul greto del fiume con una maxi multa da 4.500 euro. L'uomo lasciava immondizie e imballaggi nella zona del torrente Ossena e non era la prima volta che lo faceva. A Barbara Minghetti il premio Pordenone Musica 2026. La cerimonia di consegna avverrà nella giornata di venerdì 30 ottobre al Teatro Verdi, in centro. Un nuovo locale in arrivo a Pordenone aprirà nel 2027, prenderà il nome di Birreria Dolomiti e proporrà un'offerta che spazierà dalla ristorazione al servizio di pizzeria. L'inaugurazione potrebbe avvenire nel mese di gennaio. Notizie dal Bellunese, turismo in crescita su Alpi Appennini nell'estate 2026, ma la vera sfida resta trasformare le presenze in sviluppo stabile per i territori. E questo ciò che emerge dall'analisi realizzata da UNCEM tra agosto e settembre attraverso un sondaggio pubblico rivolto a cittadini e operatori delle aree montane. Il quadro generale comunque resta positivo, il 62,7% degli intervistati assegna un giudizio alto, molto alto alla stagione estiva appena conclusa, mentre quasi una persona su due ritiene che i flussi turistici siano aumentati rispetto agli anni precedenti. Il paesaggio e il clima restano i principali attrattori. La necessità più sentita in questo momento è una maggiore sinergia tra i soggetti del territorio per fare un salto di qualità. La sfida è trasformare i flussi in sviluppo, come commenta anche Bussone, presidente nazionale di UNCEM. La UILM Belluno si conferma la prima organizzazione sindacale alla Sest Luve di Mel nelle elezioni per il rinnovo della rappresentanza sindacale unitaria e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il sindacato della UIL ha ottenuto 22 voti, conquistando due seggi e risultando la sigla più rappresentata all'interno dell'azienda. Il segretario sottolinea come il risultato ottenuto rappresenti non solo un motivo di orgoglio, ma anche una responsabilità nei confronti dei lavoratori. Il voto conferma il radicamento della UILM all'interno dello stabilimento di Borgo Valbelluna e riafferma la fiducia espressa dai lavoratori nei confronti della rappresentanza sindacale uscente. Il commercio estero bellunese chiude il primo semestre 2026 con un segnale positivo, anche se dietro il dato complessivo emergono andamenti molto differenti tra i principali comparti produttivi della provincia. Le esportazioni hanno infatti sfiorato i 2,7 miliardi di euro, facendo registrare un incremento dell'1,6% rispetto allo stesso periodo del 2025. A trainare il risultato sono soprattutto i nuovi segmenti tecnologici, mentre continua la fase di rallentamento dell'occhialeria, che resta comunque la colonna portante dell'export provinciale. Una storia lunga 140 anni, fatta di servizio, dedizione e senso di appartenenza alla comunità. Cortina d'Ampezzo ha celebrato il 140esimo anniversario della Fondazione dei Vigili del Fuoco Volontari, insieme al 30esimo anniversario della sede del distaccamento permanente. La giornata si è aperta con la Santa Messa nella Basilica dei Santi Filippo e Giacomo. Il comandante provinciale Matteo Carretto ha evidenziato una delle peculiarità del comando di Belluno, la presenza di presidi integrati composti da personale permanente e volontario. Lupo nel cuore di Mussoia Belluno. Sabato sera un gruppo di passanti ha ripreso un lupo che si muoveva spesato lungo le vie del quartiere bellunese, sulla strada che porta in via internati e deportati, l'asse per raggiungere l'ospedale San Martino. Il lupo è stato ripreso in un video pubblicato sui social il giorno successivo, che ha attirato l'attenzione di molti curiosi.

0: Notizie dal mondo dello sport, calcio, Lazio in testa con l'Inter, la Roma in 10 resiste al Como e il Cagliari si gode il quarto posto. La Juventus bloccata a Cagliari, anche il Milan fa pareggio 1-1 col Sassuolo, prima vittoria per il Bologna. Nessun gol poi, ma tante emozioni per una Roma che in 10 resiste al Como. Espulso male nel big match regala un punto a testa nella corsa in vetta. Il Bologna intanto passa 2-1 a Lecce, primi 3 punti per il rossoblù. All'Inter bastano 30 minuti, il Parma è travolto per 3-0 a San Siro. E dal tennis, Shelton fuori a Shanghai, De Minaur agli ottavi, lo statunitense in corsa per un posto, gli ATP Finals di Torino. E dalle corse, MotoGP, riscatto di Bezzecchi, vince in Indonesia e riapre il mondiale, poker dell'Aprilia nei primi 4 posti, Martin Terzi nuovo leader, Marc Marquez solo 6°. Intanto Quiles campione del mondo della Moto3, lo spagnolo si aggiudica il titolo con 5 gare di anticipo. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi lunedì 12 ottobre avremo cielo coperto con la possibilità di qualche pioggia, specie sulla costa dove soffierà bora sostenuta moderata in pianura. Dopo, rapido miglioramento a partire dai monti e il cielo tenderà a rasserenarsi ovunque. Nel pomeriggio cielo in genere poco nuvoloso con bora moderata sulla costa più debole in pianura. Le temperature minime si avranno in tarda serata. Domani, martedì 13 ottobre, cielo sereno poco nuvoloso con bora moderata sulla costa al mattino. Tendenza per dopodomani, mercoledì 14 ottobre. Cielo sereno poco nuvoloso e venti di brezza. La temperatura in pianura in questi 3 giorni toccherà una minima di 7 gradi e una massima di 22. Bene, tutto amici ascoltatori per questa edizione quotidiana del Radio Giornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per il cortese ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurando a voi tutti un buon inizio di settimana, una buona giornata e un buon ascolto su Radio Voce nel Deserto da Pordenone.
1: Che valore dai a chi trova sempre il tempo per ascoltarti? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
0: Amici ascoltatori, vi proponiamo adesso il Canticum, composto da Enzo Barabas del gruppo Campus di Castionstizzopola, l'interprete cantante e la mezzosoprano sacilese Valentina Volpe Andreazza. Il brano è una libera interpretazione del Cantico delle Creature di San Francesco. Arrangiamenti originali di Enzo Barabas, scritta per l'ottocentenario della morte di San Francesco, anteprima in Italia, ma già cantata da Valentina a Pechino circa 2 mesi fa, nel corso di un suo concerto. Un buon ascolto.

ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: Le meditazioni che ascolteremo nelle prossime settimane sono il frutto di un incontro casuale di Harry Nowen con una riproduzione del dipinto di Rembrandt, Il ritorno del figlio prodigo. Un incontro che ha messo in moto nell'autore una lunga avventura spirituale che lo ha portato ad una nuova comprensione della sua vocazione e gli ha offerto una nuova forza per viverla. Un viaggio spirituale attraverso il quale l'autore affronta i temi del ritorno a casa, della riconciliazione e dell'abbraccio benedicente del padre, riconoscendosi prima nel figlio minore, poi nel figlio maggiore e solo alla fine nel padre. E l'augurio che Nowen rivolge ai lettori del suo libro, e noi estendiamo a quanti ascolteranno queste meditazioni, è che possiate scoprire dentro voi stessi non solo il figlio perduto, ma anche il padre e la madre compassionevoli, quale Dio.
1: L'abbraccio benedicente. Meditazioni di Harry Nowen sul ritorno del figlio prodigo.

Il titolo completo del dipinto di Rembrandt è Il ritorno del figlio prodigo. Nel ritorno è implicita una partenza. Ritornare è tornare a casa dopo aver lasciato casa. Il padre che accoglie il figlio a casa è felice perché questo figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. La gioia immensa nel dare il benvenuto al figlio perduto nasconde il dolore immenso sofferto prima. Il ritrovamento presuppone la perdita. Prima del ritorno c'è la partenza. Osservando il tenero e gioioso ritorno, devo avere il coraggio di approfondire gli eventi dolorosi che lo hanno preceduto. Solamente quando si ha l'ardire di esplorare in profondità ciò che significa andarsene da casa, si può pervenire a una vera comprensione del ritorno. Il colore delicato tra il giallo e il marrone della tunica del figlio appare bello se è visto nella sontuosa armonia con il rosso del mantello del padre. La verità è che il figlio è vestito di stracci, i quali tradiscono la grande miseria che è dentro di lui. Nel contesto di un abbraccio compassionevole, il fallimento dell'uomo può apparire bello, ma non ha altra bellezza se non quella che viene dalla misericordia che lo circonda. Per capire a fondo il mistero della compassione, devo guardare onestamente la realtà che la evoca. Il fatto è che, assai prima di rientrare in se stesso e tornare a casa, il figlio è partito. Ha detto al padre: «Dammi la parte del patrimonio che mi spetta». Poi ha messo insieme tutto ciò che ha ricevuto ed è partito. L'Evangelista Luca racconta tutto con tanta semplicità e in modo così concreto che è difficile rendersi pienamente conto che ciò che qui sta avvenendo è un evento inaudito, ingiurioso, offensivo e in netta contraddizione con la tradizione più onorata del tempo. Il figlio, in realtà, chiede non solo la divisione dell'eredità, ma anche il diritto di disporre della propria parte. Dopo aver alienato i suoi beni al figlio, il padre ha ancora il diritto di vivere dei proventi, finché è in vita. Qui il figlio minore ottiene, e si presume che così abbia richiesto, la cessione a cui chiaramente non ha diritto fino alla morte del padre. Sotto entrambe le richieste c'è la seguente implicazione: «Padre, non posso aspettare che tu muoia». La partenza del figlio è dunque un atto molto più offensivo di quanto sembra ad una prima lettura. È un rifiuto crudele della casa in cui il figlio è nato e cresciuto e una rottura con la più preziosa tradizione attentamente mantenuta dalla comunità più ampia di cui fa parte. Quando Luca scrive «e partì per un paese lontano», vuol dire assai più del desiderio di un giovane di conoscere meglio il mondo. Parla di un drastico taglio rispetto al modo di vivere, pensare e agire che gli è stato trasmesso di generazione in generazione come un sacro retaggio. Più che di mancanza di rispetto, si tratta di un tradimento dei valori gelosamente custoditi della famiglia e della comunità. Il paese lontano è il mondo in cui non viene tenuto in nessun conto tutto quello che a casa è considerato sacro. Questa spiegazione è significativa per me, non solo perché mi fornisce una comprensione accurata della parabola nel suo contesto storico, ma anche e soprattutto perché mi invita a riconoscermi nel figlio minore. All'inizio sembrava difficile scoprire nel viaggio della mia vita una ribellione così provocatoria. Rifiutare i valori del mio retaggio non fa parte del mio modo di pensare. Ma se guardo attentamente ai tanti modi più o meno sottili con cui ho preferito il paese lontano allo starmene a casa, ben presto vedo emergere in me il figlio più giovane. Qui sto parlando di un andare via di casa spirituale.

Andarsene da casa è molto più di un evento storico legato al tempo e al luogo. È la negazione della realtà spirituale che appartengo a Dio in ogni parte del mio essere, che Dio mi tiene al sicuro, in un abbraccio eterno, che sono veramente scolpito sul palmo delle mani di Dio e nascosto alla loro ombra. Andarsene da casa significa ignorare la verità che Dio mi ha formato nel segreto, intessuto nelle profondità della terra e tessuto nel seno di mia madre. Andarsene da casa è partire come se ancora non avessi una casa e dovessi cercare in lungo e in largo per trovarne una. La casa è il centro del mio essere, dove posso udire la voce che dice: «Tu sei il mio figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto». La stessa voce che ha dato vita al primo Adamo e ha parlato a Gesù, il secondo Adamo. La stessa voce che parla a tutti i figli di Dio e li rende liberi di vivere in un mondo tenebroso, rimanendo nella luce. Io ho udito quella voce. Mi ha parlato in passato e continua a parlarmi ora. È la voce mai interrotta dell'amore che parla dall'eternità e dà vita e amore ogni qualvolta viene udita. Quando sento quella voce, so di essere a casa con Dio e non ho niente da temere. Come il figlio prediletto del mio Padre Celeste, se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Come il figlio prediletto, posso guarire gli infermi, risuscitare i morti, sanare i lebbrosi, cacciare i demoni. Avendo ricevuto gratuitamente, posso dare gratuitamente. Come il figlio prediletto, posso affrontare le difficoltà, consolare, ammonire e incoraggiare, senza tema di rifiuto o bisogno di affermazione. Come il figlio prediletto, posso sopportare la persecuzione senza desiderio di vendetta e ricevere elogi senza usarli come prova della mia bontà. Come il figlio prediletto, posso essere torturato e ucciso, senza dover mai dubitare che l'amore che mi ha dato è più forte della morte. Come il figlio prediletto, sono libero di vivere e di dare la vita, libero anche di morire mentre do la vita.

0: Gesù mi ha fatto capire chiaramente che la stessa voce che lui ha udito sulla riva del Giordano e sul monte Tabor può essere udita anche da me. Mi ha fatto capire chiaramente che proprio come lui ha la sua casa con il Padre, così posso averla anch'io. Pregando il Padre per i suoi discepoli, egli dice: «Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come tu mi hai mandato nel mondo, anch'io li ho mandati nel mondo. Per loro io consacro me stesso, perché siano anch'essi consacrati nella verità». Queste parole rivelano il mio vero domicilio, la mia vera dimora, la mia vera casa. Fede è la fiducia radicale che la casa è stata sempre lì e sempre sarà lì. Le mani in qualche modo austere del padre si posano sulle spalle del figlio prodigo con l'eterna benedizione divina. Tu sei il mio figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto. Più e più volte, tuttavia, me ne sono andato da casa. Mi sono sottratto alle mani della benedizione e sono fuggito verso paesi lontani in cerca di amore. Questa è la grande tragedia della mia vita e della vita di tantissime persone che incontro nel mio viaggio. In qualche modo siamo diventati sordi alla voce che chiama ciascuno di noi figlio prediletto. Abbiamo lasciato l'unico posto dove possiamo udire quella voce e ce ne siamo andati, sperando disperatamente di trovare da qualche altra parte ciò che non possiamo più trovare a casa. All'inizio tutto questo sembra semplicemente incredibile. Perché dovrei lasciare il luogo in cui si può udire tutto ciò che ho bisogno di udire? Più ci penso e più mi rendo conto che la vera voce dell'amore è una voce molto tenue e gentile che parla nei recessi più nascosti del mio essere. Non è una voce assordante che mi soggioga ed esige attenzione. È la voce di un padre quasi cieco che molto ha pianto e molte morti ha sofferto. È una voce che può essere udita solo da coloro che si lasciano toccare.
1: L'abbraccio benedicente. Meditazioni di Henry Nouwen sul ritorno del figlio prodigo, tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'editrice Queriniana. Voce di Monia Parente.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: Il 26 ottobre del 1934, Suor Faustina vede nuovamente Gesù misericordioso con i due raggi che escono dal cuore. Leggiamo il suo racconto del fatto.
1: Vilno, 26 ottobre 1934. Venerdì, mentre dall'orto andavo a cena con le educande, erano le 6:10, vidi Gesù al di sopra della nostra cappella. Aveva lo stesso aspetto di quando l'avevo visto la prima volta, proprio come è dipinto in questa immagine. I due raggi che uscivano dal cuore di Gesù si diffondevano sulla nostra cappella e sull'infermeria, poi su tutta la città e infine si estesero sul mondo intero. La visione durò forse circa 4 minuti e poi scomparve. Anche una delle figliole, di nome Imelde, che camminava accanto a me, un po' dietro alle altre, vide quei raggi, ma non vide Gesù e neppure da dove uscivano i raggi. Ella rimase molto impressionata e raccontò alle altre ragazze quel che aveva visto. Ma le ragazze si misero a ridere di lei, dicendole che si era illusa di vedere qualcosa o che forse era una luce proveniente da un aereo. Ella però rimase saldamente ferma nel confermare che mai in vita sua aveva visto raggi di quel genere e ripeteva: «Raggi così non ne ho visti mai». Questa figliola, dopo cena, venne da me e mi disse che quei raggi l'avevano talmente impressionata che non riusciva a darsi pace. «Me li ricorderò per sempre», diceva. E continuava a parlarmi di quei raggi, mettendomi in un certo imbarazzo, dato che non potevo dirle di aver visto Gesù. Pregai per questa cara anima, perché il Signore le concedesse le grazie di cui aveva tanto bisogno.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre

amatissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo,

in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Litanie della Misericordia di Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità.
misericordia di Dio, al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio, venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù. Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'ascolto dell'omelia tenuta da Monsignor Renato De Zan presso la parrocchia del Beato Odorico in Pordenone.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù entrò nella città di Gerico e la stava attraversando quando ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco. Cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e per riuscire a vederlo salì su un sicomoro, perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di un peccatore». Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri, e se ho rubato a qualcuno, restituisco 4 volte tanto». Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch'egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto». Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo.
2: Quando si parla di Tempio di Dio, noi pensiamo immediatamente alla Chiesa. Non è sbagliato, ma è qualcosa di tremendamente incompleto. E adesso cerchiamo di capire perché. Se noi ascoltiamo San Paolo dice che prima di tutto il Tempio di Dio è il singolo credente. Io sto alle porte russo, chi mi apre, entrerò da lui e starò con lui. Questo è il primo Tempio di Dio. E Paolo, da questo primo concetto, deriva poi tutta una serie di comportamenti, perché dice: se tu sei il Tempio di Dio, tu devi avere rispetto per te e devi avere rispetto per gli altri, perché anche gli altri sono Tempio di Dio. Il rispetto non è qualche cosa che nasce dal buon senso o dalla convivenza umana, ma San Paolo ci dice che il rispetto nasce da questa profonda convinzione di fede. Tu sei Tempio di Dio, l'altro è Tempio di Dio. Qualche volta facciamo fatica a vedere in noi, ma soprattutto nell'altro, il Tempio di Dio. Soprattutto quando l'altro è bugiardo, ladro, ingiusto. Eppure la condizione per essere Tempio di Dio non nasce dal fatto che una persona sia impeccabile o meno. È Tempio di Dio perché Dio ha stabilito con il battesimo di vivere dentro di noi. E non è semplicemente una vita passiva, perché quando Dio stabilisce di donare il suo spirito ad ogni credente, dona anche i doni, i carismi che ne derivano. Perciò la nostra prima attenzione, quando parliamo di Tempio di Dio, è sulla nostra persona, sul rispetto che dobbiamo avere nei confronti della nostra persona. Avete sentito la prima lettura? Tempio di Dio è la comunità, il gruppo. Gesù l'aveva detto: dove due o più si riuniscono in nome mio, io ci sono lì, con loro. Quindi il vero Tempio di Dio è la persona ed è la comunità. C'entra la Chiesa? Se noi facciamo qualche passo indietro e andiamo, per esempio, nel secondo secolo, non c'erano chiese. La persona tra i cristiani che aveva la casa più grande ospitava l'assemblea liturgica. Celebravano nelle case, ma sappiamo che celebravano anche all'aperto. Poi hanno cominciato ad avere dei luoghi di culto distinti dalle abitazioni private. Quindi non sempre i cristiani hanno avuto la chiesa, però hanno sempre considerato questo edificio come simbolo di ciò che è la comunità. Allora, comprendendo bene che cos'è la chiesa, edificio, noi comprendiamo bene che cos'è la chiesa, comunità. Per capire qualche cosa sulla chiesa, edificio, noi dovremmo chiederci qual è stato il primo santuario dell'esperienza biblica. Tempio di Gerusalemme? No. Il primo santuario dell'esperienza biblica è stata l'Arca dell'Alleanza, chiamata Santuario Mobile. In questa scatola, che poi non era tanto grande, c'era la ciotola della manna, c'erano le tavole della legge e c'era il bastone di Aronne. C'era la provvidenza di Dio, c'era la parola di Dio e c'era il ponte, il sacerdozio, il ponte tra l'umano e il divino. Qual è il significato allora della chiesa edificio? Questo. Ma allora qual è il significato della nostra comunità come chiesa, luogo dove Dio ha posto il suo nome? È una comunità che ricorda tutti i benefici che Dio ha fatto ai suoi membri. Io penso che voi siate andate in più di qualche santuario e trovate quei cuoricini d'argento con scritto sopra PGF, per grazia ricevuta. Nelle parrocchie questo non si fa. Ma sono sicuro che se si potesse fare, le pareti sarebbero piene di questi cuoricini d'argento con scritto sopra, per grazia ricevuta, perché ognuno di noi può testimoniare le grazie che ha ricevuto da Dio. La scodella della manna conteneva questa memoria. La nostra comunità diventa comunità quando ci riuniamo in nome suo per fare qualcosa. Questo qualche cosa si chiama ascolto della parola. Se una comunità non si raduna per ascoltare la parola di Dio in tutte le sue forme, dire rosario è una forma di avvicinare la parola di Dio. Dire le preghiere liturgiche è un'altra forma. Se noi dovessimo studiare le preghiere liturgiche, ci accorgeremmo che sono niente altro che parola di Dio rimasticata. Un altro modo per ascoltare la parola di Dio è proprio ascoltarla quando viene proclamata. La comunità ha questa caratteristica: ricordare le grazie che Dio ci ha fatto, ascoltare la sua parola e fare da ponte tra l'umanità e Dio. Quanti hanno bisogno che noi preghiamo per loro? che li ricordiamo. Poi magari non ci dicono neanche grazie, ma non importa. I padri della Chiesa ci hanno insegnato che non si può dire Padre mio che sei nei cieli. Si può dire solo Padre nostro, anche se sei solo tu a pregare. Perché? Perché la preghiera è sempre, sempre un atto di generosità, non un atto di egoismo. Perché quando diciamo Padre mio, c'è il grosso rischio che a noi interessi tutta una serie di cose nostre e degli altri non ci importa. Mentre invece, quando diciamo Padre nostro, noi accomuniamo nella nostra preghiera tutte quelle persone che vivono la nostra stessa situazione, ma o non possono o non sanno pregare. E noi regaliamo loro la nostra preghiera. Certamente, quando noi ascoltiamo la parola, la prima realtà che dovete avere in mente è la celebrazione dell'Eucaristia, dove la parola diventa efficace. Detto questo, noi riusciamo a capire perché festeggiamo questi mura, questi mattoni. Perché sono simbolo di noi. E questo simbolo l'abbiamo pescato esplorando, chiamiamola così, la prima chiesa mobile per gli ebrei, l'Arca dell'Alleanza. Allora prende senso festeggiare le fatiche di quelle persone che hanno lavorato qui. Prende senso celebrare la memoria di chi ha voluto questo luogo di incontro, perché questo luogo di incontro continua a fare il suo mestiere, ricordarci di non dimenticare mai i benefici che Dio ci ha fatto, ricordarci che la comunità nasce, cresce, matura attorno alla parola di Dio in tutte le sue forme e che la comunità è deputata alla intercessione per se stessa

0: cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.
1: O Gesù mio,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
3: Maria l'annunzio celeste ascoltò, e il Signore Dio in lei si incarnò.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Padre delle grazie,
0: prega per noi.
1: Ai monti di Giuda Maria salì, la salì.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre di piene grazie,
1: prega per noi.
0: La madre beata nel seno adagiò il verbo divino e poi lo adorò.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio, perdona
1: le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Col bimbo Maria,

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
0: prega per noi.
1: Gesù fra i maestri del Tempio restò.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo regno, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno.
0: Porta
1: in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve Regina,
1: Madre di misericordia,
0: vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo gli esodi figli di Eva. A te sospiriamo gemente e piangente in questa valle dell'acqua. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Santa Maria Madre di Dio, Madre delle Grazie, Santa Madre del Redentore, benedetta fra tutte le donne, delizia dell'Eterno Padre, contemplatrice del mistero di Cristo, splendore dello Spirito Santo, intelligenza della fede, onnipotenza supplice, immagine intatta della Chiesa di Cristo, silenzio aperto alla parola, magnifico libro di Dio, mistica terra promessa, anelito d'amore degli angeli, fiore di vita illibata, gioia di tutto il creato, tempio di tutte le grazie, aurora radiosa dei nostri giorni, sollievo alle debolezze dei figli, sostegno dei nostri propositi, aiuto contro ogni sventura, madre sollecita verso tutti i dolori, calda dimora per il tuo popolo, faro sul nostro cammino, tenero cuore per ogni preghiera, custode della nostra agricoltura, provvidenza per il lavoro, benigna vedetta del tuo santuario, regina della città di Pordenone, presidio sulle nostre case, sostegno per gli sposi, sorriso materno ai nostri bambini, speranza ai giorni dei giovani, difesa per la fede degli anziani, salute dei nostri malati, consolatrice dei carcerati, liberatrice dei nostri defunti dal purgatorio, madre sollecita per la Chiesa di Concordia Pordenone, guida e sostegno dei sacerdoti, regina dei monaci, custode della vita consacrata, madre sollecita per le vocazioni, guida sulla via del popolo cristiano, custode e protettrice delle forze dell'ordine, terrore del demonio, Maria Castellana d'Italia, Madre delle Grazie, Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, perdonaci, oh Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, esaudiscici, oh Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiera alla Madonna delle Grazie. Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza, per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi dimostrati ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza, per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù.

Tu sei la madre di misericordia per ottenere dal tuo figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre e che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia, assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori, perché ritorniamo al tuo figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.

0: Ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore trabocca dal suo cuore divino su tutti coloro che cercano la sua grazia, la sua benevolenza verso tutti. E Dio non fa mai debiti, dicono i contadini. Dio non ha mai fatto debiti per aiutare i suoi figli. E la santa verità tutto ci dona per grazia. Oggi la Chiesa ricorda, tra gli altri, anche San Carlo Acutis, che fa parlare tanto di sé, neanche 16 anni, ha fatto un percorso che altri non fanno in 100 anni, e che tutta grazia di Dio, tutta benevolenza divina.

0: dice il salmista che Dio parla attraverso la tanti, cioè si esprime attraverso persone che non possono alterare il suo messaggio per scaltrezza, furbizia o altro, ma parla attraverso persone semplici per manifestare la sua gloria. E Carla Gutis è stato un ragazzo intelligente, capace, amante del gioco come divertimento, amante del computer, ma a un certo punto della sua vita ha sentito come un'attrazione a stare spesso in ginocchio davanti al Santissimo, e l'Eucaristia lui lo chiamava l'autostrada per il cielo, e tutti i giorni la sua ora davanti a Gesù sacramentato, davanti allo Spirito di Dio che ha riformato la sua vita e in pochi anni gli ha fatto fare un cammino veloce fino alla perfezione, tanto che oggi ogni tanto sentiamo parlare di persone aiutate, addirittura che hanno ricevuto dei prodigi. E questa è una grande testimonianza, fratelli, per tutti noi, perché Dio questo ci chiama a fare, a lasciarci amare da Lui. E quando Carla Gutis ha visto di essere malato gravemente, certo è rimasto turbato, anche Gesù fu turbato nell'orto degli ulivi. Questo non sminuisce assolutamente la sua bontà, la sua santità, ma poi ha offerto tutto a Gesù, per il Papa, per la Chiesa, per la conversione dei peccatori. Fate della vita un dono. Pensate bene, ha fatto della sua vita un dono per la salvezza degli altri. Quello che ha fatto Gesù sulla croce si è donato per la salvezza di tutti noi, e anche noi dobbiamo diventare un dono di Dio, accogliere noi stessi come un dono di Dio e usare di noi come un dono di Dio per il bene altrui, per portare altre anime al Salvatore. Vogliamo che il salmista dare gloria al Signore dicendo: lodate servi del Signore, lodate il nome del Signore, sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre. Dal sorgere del sole al suo tramonto sia lodato il nome del Signore. Su tutte le genti eccelso è il Signore, più alte dei cieli è la sua gloria. Chi è come il Signore nostro Dio, che si chiede a guardare sui cieli e sulla terra? Solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero. Queste parole la Madonna le cita nel Magnificat. Guardate l'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grande cosa ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. E poi innalzati i poveri, ha abbassato i ricchi, ha rimandato i ricchi a mani vuote. No, Dio non, fratelli, vuole che ogni persona sia figlia sua o sia figlia sua. Vuole che ogni persona riceva la pienezza, l'abbondanza della sua grazia. Da noi dobbiamo far scomparire quel senso di giudizio costante che ci incolpa, ci condanna e di conseguenza ci fa portare causa degli errori nostri e di quelli degli altri. No, Dio è amore infinito. E nella prima lettura che ascoltiamo oggi, dalla lettera di San Paolo ai Galati, leggiamo che l'Apostolo presenta delle figure. Abramo ebbe due mogli, ne ebbe più di due, ma la scrittura ne cita due: Sara, che era una donna libera, e Agar, che non era una donna libera. Ora i figli tra i semiti prendono i titoli dalle condizioni sociali della madre. Se la madre è principessa, i figli saranno principi, ma se la madre è una serva, i figli saranno servi, in questo caso schiavi. Ora, cosa fa Abramo? Abramo ebbe due figli, uno della schiava e uno della donna libera. Figlio della schiava, Ismaele. Perché figlio della schiava? Perché governato da leggi. e le leggi si impongono. Sara invece torna libera, che figura della Chiesa, è libera da cosa? Libera dagli obblighi, libera di essere se stessa, e quindi può agire per amore, non per dovere, non per oppressione, ma per amore. Ora, tutti coloro che accolgono Gesù Cristo come loro Signore e Salvatore entrano a far parte della Gerusalemme e del cielo, fatte di persone libere, e chi invece si mette sotto gli obblighi vive sempre nell'accusa e nella colpa, è uno schiavo come era Ismaele. Cari fratelli, Dio ci vuole tutti liberi, ci vuole, Gesù è venuto per liberarci, perché non viviamo più per noi stessi, ma per Lui che è morto e risorto per noi, perché tutti facciamo dono della nostra vita in favore di colui che ha dato la vita per la salvezza di tutti. Ora, noi come ci liberiamo dai sensi di colpa? L'abbiamo visto più volte in questi ultimi mesi, come il Signore ci libera dallo stato di schiavitù della legge attraverso la fede nella sua grazia. Quando noi accettiamo che Gesù ci abbia amato fino alla morte, la morte di croce, per ordine del Padre, perché il Padre ci ama in quel modo, allora noi passiamo dal regno della legge che si impone, ci rende schiavi, servi, al regno dell'amore del Figlio di Dio, che tutto ci dà per puro amore. E nel Vangelo sentiamo Gesù che si rivolge ai suoi ascoltatori, e dal momento che tanti si opponevano alla sua predicazione, Gesù esclama: questa generazione è una generazione malvagia, essa cerca un segno. Dicevano infatti: Gesù, facci qualche miracolo, facci qualche segno perché possiamo credere. Ma si crede non perché ci sono miracoli, si crede perché lo Spirito Santo è riconosciuto e amato e accolto. Lo Spirito di Dio ci rende liberi. E Gesù porta un esempio. Guardate un po', la regina di Saba viene dall'Etiopia per ascoltare Salomone. Qui c'è uno più grande di Salomone quanto a sapienza, e quindi noi abbiamo ricevuto molto di più di quando non avessero ricevuto questi personaggi. Eppure la regina di Saba fece tutto quel sacrificio, un viaggio così difficile, pur di ascoltare la sapienza di Salomone. E altri ancora durante i secoli si sono caricati di impegni per liberare la loro anima e diventare servi di Dio. Questo chiede il Signore a noi, che siamo liberi di poter amare, e tutto quello che facciamo con amore e per amore, e tutti si volga a lode e gloria di Gesù Salvatore nostro, che per noi è morto ed è risorto e vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen. Signore Gesù, tu hai ripreso acerbamente i tuoi connazionali, che di fronte anche a situazioni difficili, anziché tornare a Dio, si chiudevano nelle vane discussioni, anzi perseguitando te e coloro che ti seguivano. Signore Gesù, ascolta la preghiera di tanti cuori che ti cercano con sincerità, che sono disposti a tutto pur di camminare con te, di avere te come loro Salvatore. Manifesta loro, Signore, la luce della tua verità, perché trovano in te il loro rifugio, la loro salvezza, la loro liberazione. A te gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, tu hai acquistato il dono di essere totalmente di Cristo, tuo Figlio, e hai donato tutto te stesso per la salvezza degli uomini peccatori. Non ti sei vantato, perché tutto è per te stato dono dall'alto, e tu hai affrontato ogni situazione con quello spirito di ricerca della benevolenza divina, conduci tutti noi nella semplicità del cuore a riconoscere Gesù come nostro Salvatore. A Lui sia gloria e onore per tutti i secoli dei secoli. Amen. Sappiate, fratelli, sappio fratello, sappio sorella, che in te c'è Gesù, che nella tua vita c'è Cristo e che su di te non grava una sentenza di morte da parte di Dio Padre, ma una sentenza di salvezza, perché Dio ti ha creato per farti in tutto simile a Lui, perché tu partecipi un giorno alla sua gloria. Nonostante le tue fragilità e i tuoi limiti, sei amato potentemente e santamente da Dio. Amen.
1: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Il Signore vi faccia crescere e abbondare nell'amore vicendevole verso tutti, come anche il nostro amore verso di voi, per rendere saldi e irreprensibili i vostri cuori nella santità, davanti a Dio Padre nostro, al momento della venuta del Signore nostro Gesù, con tutti i Suoi santi.

Lo Spirito rende testimonianza al nostro cuore che il Cristo intercede sempre per noi. Sorretti da questa fede, diciamo:

Cristo, sole di giustizia, illumina la tua Chiesa, perché annunci alle genti il grande mistero del Dio fatto uomo per la nostra liberazione.

Tu, che ci hai acquistato la pace a prezzo del tuo sangue, tieni lontano da noi il male della discordia e il flagello della guerra. Aiuta con l'abbondanza delle tue benedizioni gli sposi cristiani, perché esprimano nella loro unione il mistero della tua Chiesa.

0: libera da ogni peccato i nostri defunti, siano eternamente felici nella gloria dei santi.
1: Il Signore Gesù, che ci ha rivelato il Padre, ci aiuti a pregare come Egli ci ha insegnato.

0: confortaci, o Dio, con la presenza del Figlio tuo, e ravviva la nostra fede, perché sappiamo riconoscerlo come i discepoli a Emmaus, alla mensa della parola e del pane. Egli è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amici ascoltatori, vi proponiamo adesso il Canticum, composto da Enzo Barabas del gruppo Campus di Castionstizzopola, l'interprete cantante e la mezzosoprano sacilese Valentina Volpe Andreazza. Il brano è una libera interpretazione del Cantico delle Creature di San Francesco. Arrangiamenti originali di Enzo Barabas, scritta per l'ottocentenario della morte di San Francesco, anteprima in Italia, ma già cantata da Valentina a Pechino circa 2 mesi fa, nel corso di un suo concerto. Un buon ascolto.

0: Strada Facendo, in viaggio con la radio.
1: On the road.
2: En voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada Facendo.
4: Bentrovati da Edoardo Giribaldi e da Strada Facendo. Il cammino di Europa è un percorso che intreccia spiritualità, paesaggio e tradizione ai piedi delle Alpi piemontesi. Un itinerario che conduce al celebre Santuario di Europa, uno dei più importanti santuari mariani d'Europa, attraversando risaie, colline, borghi storici e ambienti naturali di straordinaria bellezza, tra il Canavese, Biella e Vercelli. Il tracciato principale parte da Santià, ma il cammino offre anche altre varianti, che toccano luoghi simbolici come Comunità di Bose, il pellegrinaggio storico di Fontainebleau e i paesaggi dell'Oasi Zegna. Ci colleghiamo quindi adesso con Alberto Conte, che è progettista proprio del Cammino di Europa e direttore di Itineraria, che si occupa proprio di progettazioni di itinerari. Alberto, benvenuto con noi a Strada Facendo.
5: Buongiorno.
4: Allora, il Cammino di Europa unisce pianura, colline e montagna. Quindi dal punto di vista dell'esperienza di un camminatore, cosa rende questo percorso così particolare?
5: È un percorso breve, uno dei cammini più brevi d'Italia, perché si parla di 60 km in 4 tappe, ma contemporaneamente è molto vario. Quindi in ogni tappa si attraversa un ambiente radicalmente diverso. Quindi si parte da Santià, che è nella pianura vercellese, quindi risaie, campi di mais, si arriva alle colline del lago di Viverone, si attraversa poi una grande foresta, la foresta della Serra, fino ad arrivare alle Alpi Biellesi e infine al santuario, in un graduale movimento verso l'alto, in cui c'è effettivamente un chiaro parallelismo, no? Che è un'ascensione fisica, perché comunque si fanno alla fine anche dei dislivelli relativamente importanti, ma è anche un'ascensione, se vogliamo, spirituale, verso l'alto, verso l'arrivo appunto a un santuario mariano di grandissima importanza.
4: E noi sappiamo che al Cammino di Europa è dedicata una guida di Terre di Mezzo Editore, che permette anche di scoprire itinerari alternativi come Fontainebleau e l'Oasi Zegna, di cui tra l'altro abbiamo anche parlato con il rettore del santuario appunto di Europa. E quanto è importante offrire diverse modalità di vivere il cammino in quest'area?
5: Ma allora, i cammini oggi sono quattro, quelli descritti dalla guida, di cui sono autore, sono quattro cammini molto diversi tra di loro. Quindi c'è il cammino, diciamo, di iniziazione, quello più frequentato, che è il Cammino di Europa della Serra, che è stato progettato in particolare per essere adatto anche a persone che non hanno mai avuto esperienze di cammino, quindi con tappe brevi, dislivelli crescenti, servizi molto accurati e così via. In orientale, che è quello che passa da Oasi Zegna, è un cammino più selvaggio, molto più simile a un trekking, con dislivelli importanti, richiede un'esperienza escursionistica, un certo tipo di attrezzatura, non è percorribile in ogni stagione, così come il Cammino Valdostano, che arriva da Mor. Quest'ultimo è particolarmente interessante perché è capro ogni 5 anni di una processione storica che viene fatta nottetempo da migliaia di persone che partono dalla Valle d'Aosta e attraverso della Barma arrivano fino al Santuario di Europa, quindi c'è un aspetto anche di storia devozionale. Credo che siano tipo, adesso non vorrei dire stupidata, ma diversi secoli c'è questa processione, che quindi è molto radicata anche nell'immaginario e nella devozione.
4: Rimanendo su questa guida di cui appunto lei è autore, ci sono anche cartine, dettagli tecnici e approfondimenti culturali. A me interessava appunto anche questa presenza delle cartine, perché al giorno d'oggi è importante, ecco, credo e chiedo a lei, avere strumenti che aiutano il viaggiatore a vivere il cammino in modo più consapevole, ma mi viene da dire anche più autentico, perché talvolta appunto se uno va su Maps, con i GPS, a volte ha più lo sguardo lì che invece a quello che è intorno. Invece magari, ecco, appunto tornando a questi mezzi più tradizionali, che però, ecco, poi sono garanzia di funzionamento sempre, mentre invece magari camminando, ecco, a volte non c'è campo, non c'è ricezione. Ecco, quanto è importante quindi attraverso anche questa guida avere modi diversi, più tradizionali e più autentici di vivere il cammino?
5: Ma una guida cartacea allarga lo sguardo in tutti i sensi, te lo allarga perché capisci meglio il territorio in cui tu ti trovi, quindi avendo una mappa ad esempio su un GPS, sullo schermo di un GPS, di bene che vada, no? Il piccolo, i tre chilometri che hai attorno, cioè di assolutamente il senso, no, della tua posizione rispetto al territorio circostante, non riesci a leggerlo anche il territorio circostante, quindi penso che purtroppo la geografia è un po' una delle cenerentole, no, delle materie italiane, quindi sempre meno persone sanno leggere correttamente una mappa topografica. Comunque, insomma, chi ha la fortuna di saperla leggere ha un materiale diverso rispetto a quello che gli può fornire un dispositivo elettronico. Cambia poi il rapporto con gli aspetti più legati alla cultura, quindi guide, in particolare tre di mezzo, si tengono a fare, non so, approfondimento su temi culturali, spirituali, enogastronomici. Capisci che c'è un mondo attorno al Cammino d'Europa e per noi è un aspetto sempre più importante questo, che non si può limitare l'esperienza o l'impatto di un cammino solo alla linea, no, che congiunge le varie tappe, ma è molto importante farne un elemento di attrattività che deve coinvolgere anche il territorio circostante.
4: E per concludere, per salutarci con Alberto Conte, gli chiediamo di dare un consiglio a chi, ecco, tra i nostri ascoltatori magari appunto attirato da questa multidimensionalità, ecco, di questo cammino che, come abbiamo detto, unisce tanti elementi naturali e anche tanti elementi culturali insieme. Ecco, che consiglio darebbe a chi vorrebbe affrontare per la prima volta questo percorso?
5: Viaggiare leggero, innanzitutto, da ogni punto di vista, quindi lasciare a casa più possibile bagagli, perché è un cammino breve, e quindi con uno zaino molto leggero si può fare, anche perché in genere si dorme in strutture turistiche, quindi bed and breakfast, che hanno, no, letti normali, lenzuole, quindi non c'è bisogno di un sacco a pelo, e quindi lo zaino, con 6 kg di zaino si può fare tranquillamente. Ma poi anche lasciare a casa i fardelli della quotidianità. Recentemente mi è venuto troppo da ridere quando una signora che è venuta nella nostra struttura d'accoglienza, per carità, si faceva trasportare il bagaglio, ma nel bagaglio c'era un ventilatore, cioè lei ha viaggiato il suo ventilatore. Noi abbiamo i ventilatori negli alloggi, alcuni hanno anche l'aria condizionata, altri sono al fresco, però l'ansia era tale che questa signora appunto non è riuscita a separarsi dal ventilatore. È un esempio buffo, ma il più buffo che mi è successo finora, però, che su quanto sia difficile, no, lasciare anche da un punto di vista metaforico i pesi a casa. Il cammino è uno straordinario esercizio di frugalità, di semplicità. Chi lo fa, chi l'ha già fatto, conosce questa dimensione in cui si comprende che per essere felici viaggiare liberamente all'aria aperta con un piccolissimo bagaglio, e più è piccolo il bagaglio e più si è felici.
4: E allora, con leggerezza e appunto anche magari con qualche strumento un pochino più tradizionale, noi salutiamo Alberto Conte, e con questo appunto invitiamo i nostri ascoltatori a percorrere il Cammino d'Europa, di cui appunto Alberto Conte, che abbiamo appena sentito, è appunto progettista. Grazie Alberto, e insomma invitiamo tutti a ritrovarsi ad Europa.

0: E adesso ci colleghiamo con il rettore del santuario di Europa, che rappresenta il punto di arrivo dell'intero cammino, Don Michele Berchi. Don Michele, benvenuto a Strada Facendo.
1: Buongiorno, benvenuti a tutti, anche voi al santuario d'Europa.
0: Allora, parliamo appunto del cammino che conduce proprio al santuario, uno dei santuari mariani più importanti delle Alpi. Quanto è importante oggi la dimensione spirituale all'interno dell'esperienza del cammino?
1: Beh, fa bene a dire oggi, perché direi che in questi ultimi tempi questo è un aspetto che ha preso degli aspetti di novità, nel senso che se prima il pellegrinaggio era strettamente qualcosa legato alla fede alla Madonna e quindi al suo santuario, adesso direi che c'è una dimensione più ampia, religiosa sempre, ma di una spiritualità un po' più ampia, magari composta da molte persone che sono anche alla ricerca evidentemente di qualcosa di più grande, magari che non coincide esattamente con la fede cattolica o con la Madonna, ma certamente c'è una grande componente di persone che sono in qualche modo alla ricerca di una spiritualità e che, venendo in un santuario mariano, poi si incontra con la proposta della fede, naturalmente. Ma certamente, se dovessi descrivere appunto la tipologia di questi pellegrini, direi che la natura, la bellezza del creato, momenti di silenzio e di riflessione e un'apertura a un mistero che, io dico così, che li supera, no? È un po' una componente di molti di quelli che percorrono questi cammini.
0: Ecco, a sostenere i pellegrini sono anche le numerose strutture di accoglienza. Ecco, quanto conta il loro coinvolgimento lungo tutto il percorso?
1: Beh, sicuramente logisticamente è un aspetto fondamentale, no? Il pellegrino, prima di mettersi in cammino, cerca, non va all'avventura, prima prenota e cerca dei posti dove poter passare la notte. Il cammino d'Europa si compone di 3 tappe o 4, a seconda un po' delle disponibilità appunto di queste strutture e un po' anche di quanto ogni pellegrino è disposto a camminare quotidianamente. È molto importante, direi che l'accoglienza fa la differenza, ecco, ma mi sembra che da questo punto di vista sia anche un aspetto molto bello di rinnovamento anche di certe località che fino a prima dell'inizio di questo cammino erano un po' come abbandonate o comunque isolate, che invece adesso si trovano al centro di un interesse nuovo e molto bello, anche perché i pellegrini sono sempre portatori di novità, di vita, di curiosità, e quindi nasce come un coinvolgimento interessante e nuovo in questi paesi.
0: Ecco, lei stesso, Don Michele, ha citato le varianti proposte di questo cammino e ne citiamo una in particolare, una delle più speciali, anche quella che segue le tracce dello storico pellegrinaggio notturno, e questa anche un po' la particolarità di Fontanoir. Quanto il legame con la tradizione è ancora percepibile oggi? Ecco, quindi riprendiamo questo termine appunto che rimarca l'oggi, l'attualità del cammino.
1: Ma come le dicevo, questo è un esempio perfetto di un pellegrinaggio nato secoli fa per un esplicito voto e per una tradizione strettamente e unicamente legata alla fede e all'affetto dei valdostani alla Madonna d'Europa. Nasce in modo tutto particolare con una richiesta di pioggia per un periodo di siccità di questi abitanti di Fontainebleau che attraversarono la montagna fino a 2500 metri il passo, e per scendere chiedere alla Madonna la grazia appunto di non perdere tutto il raccolto. Lo fecero tre volte, perché le prime due volte non successe nulla, alla terza invece ottennero quanto avevano richiesto, e da allora, come ringraziamento, stiamo parlando del fine 1600, a periodi diversi, ogni 5 anni, o in questo momento ogni 5 anni, si ripete questo pellegrinaggio, che partendo alle 11 di notte percorre per tutta la notte sentieri di montagna fino al colle sopra il santuario, poi si scende in santuario in processione, pregando e arrivando poi tutti quanti, stiamo parlando di 3.000-4.000 persone, verso mezzogiorno del giorno successivo, quindi più o meno un pellegrinaggio che dura 12 ore di seguito, tutta la notte. E a questi appunto si sono, a questa motivazione profondamente religiosa e tradizionale, si sono aggiunti molti di questi pellegrini che scoprono forse lì qualche cosa che non hanno mai conosciuto prima, ma che sono attirati da come dicevo prima, da una ricerca spirituale non così definita, ma che incontrano dentro a questa tradizione una proposta attuale anche per loro.
0: E arriviamo alla conclusione parlando appunto del santuario, che è il punto d'arrivo del percorso, come abbiamo già detto, e le chiediamo, Don Michele, una domanda un pochino più personale. Ecco, l'emozione che prova lei entrando nel complesso, avendolo fatto, ecco, immagino tante volte, ma che emozione riscontra, che probabilmente, ecco, si associa anche a quella invece di tanti pellegrini che varcano le soglie del santuario per la prima volta?
1: Ha ragione a dire che appunto è una esperienza personale, anche se direi trova corrispondenza in tante testimonianze di tutti i pellegrini che giungono qui. C'è sempre una prima volta, la prima volta che si arriva in santuario c'è uno stupore rispetto alle immagini che ci si era fatti, questo l'ho sentito testimoniare tante volte. Immaginare una struttura così grande come il Santuario d'Europa a 1200 metri in mezzo alle montagne, nessuno riesce a pensarlo prima. Quando si trova davanti alla bellezza e alla imponenza di questo santuario rimane senza fiato. Questa è una testimonianza che io vedo continuamente ripetersi davanti ai miei occhi. Per chi lo conosce già, c'è un altro tipo di stupore, che comunque che la bellezza non stanca mai, e quindi la bellezza è unita all'affetto che si ha per la Madonna e per il suo santuario, è sempre un'esperienza arrivare qui, tanto più a piedi, no? Quando si cammina, perché si sposano appunto, come dicevo, l'arte, la bellezza, la fede, l'affetto e quella speranza che trova qua una risposta al profondo del cuore, ecco. No, questo vale per me, ma sono certo di descrivere l'esperienza di migliaia e migliaia di pellegrini.
0: E allora, ecco, con questo auspicio di buoni sentimenti scaturito dalla visita del Santuario d'Europa, ci salutiamo con Don Michele Berchi, che è il rettore, invitando appunto i nostri ascoltatori a partecipare, a percorrere il Cammino d'Europa, che, ecco, appunto si conclude in questa cornice così particolare del Santuario. Grazie, Don Michele.
1: Grazie a lei, grazie a tutti i radiospettatori.
0: E per questa puntata è tutto. In redazione Francesca Sabatinelli e Alessandro Di Bussolo. Grazie per essere stati con noi. Strada Facendo torna sabato prossimo. A tutti l'augurio di una serena domenica.
2: Strada Facendo, in viaggio con la radio.

lingua viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di padre Serafino Tognetti trasmettiamo un insegnamento dal titolo Che cosa separa l'uomo da Dio? Buon ascolto.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Mi hanno affidato il tema del peccato, questa parola di derivazione latina abbastanza incerta, più significativa per noi la parola greca, col quale è stato scritto il Nuovo Testamento. La parola greca, peccato, viene tradotta con amartia. Amartia significa sbagliare il bersaglio. Fate conto di avere una freccia, un arco, un arciere e un bersaglio. Quindi c'è il tiro, ma la freccia non raggiunge il centro, e questo è il peccato. Di per sé verrebbe da dire, ma cosa c'entra questa immagine un po' sportiva, poco forte per segnalare il peccato?

invece ha tutta una sua logica, cioè noi siamo la freccia e l'arciere chi è? Sarà Dio che ci lancia, e c'è un bersaglio che dobbiamo raggiungere, che sarebbe la vita eterna, la completezza del nostro essere, la forza che Dio ci dà nel spingere la freccia è la creazione, ci mette in essere e ci dà la forza dello spirito, poi ci dà la legge morale naturale per camminare secondo questa direzione. Nello spirito la freccia va molto più rapida, molto più veloce, e quindi colpisce se gli atti del cristiano sono in ordine alla volontà di Dio, colpisce il bersaglio e quindi fa centro. Però c'è un problema, che durante questo viaggio della freccia c'è qualcuno che si interpone, c'è qualcuno che ci dice: ma guarda che quel centro lì non è buono, io ho un centro migliore. E questo qualcuno ha un nome e un cognome e una casa, si chiama Satana, si chiama demonio, il quale demonio non può far nulla per far sì che la freccia stia andando, perché siamo nati e siamo direzionati, ma può far sì che la freccia sbagli il bersaglio, e questo si chiama seduzione, la seduzione del maligno, di Satana, che ci dice: non è vero, non è quello il centro, fai altro, guarda altro, dai un altro bersaglio. I casi dunque sono due, non sono tre: o siamo di Dio o siamo di Satana. Vi do questa bella notizia: non c'è un terzo proprietario, dice San Paolo, voi non appartenete a voi stessi, dunque di chi siamo? O di Dio, ma se non siamo di Dio siamo del demonio. Questo lo dicono i padri del deserto quando descrivono la situazione dell'uomo. Se l'uomo è di Dio, succede che Satana gira attorno. Avete presente l'immagine di San Pietro come un leone ruggente cercando chi divorare? Anche qui è presente il demonio, l'ho sentito fuori in San Pietro mentre entravo. Gira attorno cercando chi divorare, ma questo è un buon segno, vuol dire che siete di Dio. Quando l'anima invece, dicono i padri del deserto, è di Dio, no scusate, è del demonio, allora c'è il caso contrario, è il Signore che gira attorno alla città cercando il pertugio e il luogo da dove entrare. Dunque, è verissimo quanto detto prima da Padre Maurizio, la vita cristiana è un combattimento, è una lotta per essere di Dio, perché le lusinghe del demonio sono propagate in tutti i mezzi, in tutti i luoghi e in tutti i modi. Dunque c'è questa lotta furibonda, questo assedio, questi due contendenti, e il campo di battaglia sono io. Io sono come tirato da due parti, da una parte c'è il Signore, dall'altra c'è il demonio, il quale, come dicevo, rende seducente il male. Cioè il male lo chiama bene e dice: segui me perché seguendo me troverai il bene. Ma chiamando il male bene, voi capite che facendo così l'uomo non va nella direzione del giusto bersaglio, della giusta linea, e cosa fa? Perde se stesso, cioè segue altre direttive, non sta perseguendo il suo fine, finisce nel caos, e il primo effetto di questo caos è la sua tristezza. Come diceva San Francesco, non c'è un peccatore felice, fa finta di essere felice. Francesco, il culmine della spiritualità francescana non è la povertà, non è Madonna povertà, ma è la perfetta letizia. Francesco è perfettamente lieto perché, nonostante tutte le tribolazioni, ha capito che la sua direttiva, il suo bersaglio è il Signore Gesù. Dunque non ci sono altri bersagli, non ci sono delle distrazioni. Oggi il demonio, come sempre, lavora moltissimo sulle distrazioni,
ma aprite una televisione, dove vivo io non c'è la televisione, non l'abbiamo. Aprite qualsiasi canale di informazione, distrazioni, che creano in noi una tensione per cui non andiamo più nella giusta direzione. Allora il vero problema non è la direzione, ma è il virus. Il vero problema è un virus. O il vero problema è la guerra. No, no. Ovviamente non minimizzo problemi di guerra e di malattie, ma non è il vero problema. O il vero problema qual è? La bolletta del gas. Io vi auguro di non avere bollette del gas, ma se vi arriva una bolletta del gas di 10.000 euro, cosa fate? Butta male. Ma è meglio questa o cadere nel peccato? Attenzione cosa scrive il cardinal Newman, il santo cardinal Newman. La Chiesa cattolica ritiene che sarebbe meglio che il sole e la luna cadessero dal cielo, che la terra venisse meno, attenzione, e che tutti i milioni di uomini che ci sono morissero di fame, piuttosto che una sola anima, non dico vada perduta, ma commetta un solo peccato veniale. Questa è la visione del, non lo dico io, non dico io, cardinal Newman canonizzato. Un solo peccato veniale è la rovina del mondo. Bene, quando l'uomo sbaglia direzione, cade nel peccato, sente questa tristezza dovuta alla colpa, che lo sappia o non lo sappia, che ha contratto. Perché la colpa crea questo senso di disagio e nessuno la vuole. Neanche l'ateo. Infatti siamo bravissimi a dare la colpa agli altri. Il primo è Adamo. Adamo, cosa hai fatto? No, colpa di Eva, non c'entro io. Eva, cosa hai fatto? No, non c'entro io. Colpa del serpente. Serpente, cosa hai fatto? Lui non può dare colpa a nessun altro, però a un certo punto uno cerca di gettare fuori di sé la colpa. Ebbene, la notizia della morte e resurrezione del Signore si pone su questo piano. Siccome non possiamo stare con la colpa, è venuto uno, Gesù, che cosa ha fatto nella sua morte di croce? Ha preso su di me quella colpa, su di sé quella colpa. Cioè l'operazione del Cristo che toglie i peccati del mondo la può fare solo lui, la può fare solo Dio. Entrare nella tua vita, entrare nel tuo passato, mettiamo che tu 10 anni fa abbia commesso un qualcosa di terribile, che ti è lì e non se ne va. Ebbene, se tu ti confessi, se tu dici è colpa mia, l'ho fatto io, Signore abbi misericordia di me, ecco l'effetto della salvezza della croce. Gesù entra nella tua storia, è un modo di dire, cercate di capire, torna indietro nel tempo, prende quella colpa e te la toglie. Ma chi lo fa questo? Ma chi lo fa se non Dio? E dove la mette? Dove va a finire quella colpa? Sulla croce, viene distrutta dal sangue di Cristo, perché Cristo è Dio ed è venuto per salvare i peccatori. Cioè questo atto del Cristo perdonante sulla croce è sempre presente. La funzione del Signore è e rimarrà sempre quella che ha detto Giovanni il Battista. Ecco l'agnello di Dio. Cosa ha detto? Ecco colui che mette a posto le bollette. Ecco colui che mette a posto le malattie. Ecco colui che mette a posto le cose del mondo. No, ecco colui che toglie i peccati del mondo. E questa è la missione della Chiesa. Se no, cosa ci sta a fare la Chiesa nel mondo? Scusate. Cosa ci sta a fare la Chiesa nel mondo? La Chiesa nel mondo continua la missione del Cristo. Pulire, fa lo spazzaneve, porta via i peccati di chi glieli dà. Fa presente il Cristo ed ecco la messa ed ecco la confessione. Tutto il resto possono farlo anche gli altri, sapete. Le opere benefiche può farle anche Carlo Marx o qualsiasi Croce Rossa. La Chiesa non è nel mondo per compiere queste opere, è una conseguenza. La Chiesa è nel mondo per togliere il peccato, come dovremmo ballare in questo momento sentendo questa notizia. E per farvi capire meglio
la potenza del male nel peccato e la grazia del bene nella grazia, vi narrerò di due sguardi. Ho preso due immagini fatti con lo sguardo. La prima immagine sono i tre pastorelli di Fatima. La Madonna appare a Fatima e dice: volete offrire i vostri sacrifici, eccetera, per la salvezza, per la riparazione dei peccati e la conversione dei poveri peccatori? Cosa dicono i bambini? Sì, lo vogliamo. Però non si erano mica resi conto bene di quello che stavano dicendo. Si rendono conto bene di quello che stanno dicendo il 13 luglio 1917. Cosa è successo il 13 luglio del 1917 a Fatima? Questi bambini vedono l'inferno. Attenzione, non ne hanno esperienza, lo vedono con i loro occhi. E ne sono totalmente traumatizzati, ne vengono scioccati. E io ho preso questa fotografia, questa immagine, mi dispiace che non possiate vederla. Questa fotografia è stata fatta a Fatima 3 giorni dopo che i bambini avevano visto l'inferno. Tutte le altre foto, ce ne sono foto di bambini, ma sono normali. Guardate questa foto, la trovate, comunque dopo la lascio alla Costanza. Guardate questa foto, la faccia di questi bambini che hanno visto l'inferno. Francesco e Giacinta sono totalmente sotto shock, ma Lucia è il massimo. Lucia non sembra neanche lei, sembra un pesce, non so, cambia anche i connotati. Bene, questi bambini hanno visto dove finiscono le anime dopo il peccato, nell'inferno. Bene, questa non è per far paura, perché alcuni dicono: ma la Madonna ha fatto vedere l'inferno, ha traumatizzato sti bambini, come se non fosse un principio pedagogico accettabile far vedere ai bambini l'inferno. No, invece lo è, perché l'ha fatto la Regina del Cielo, la più buona, la più santa, la più tenera e la più perfetta delle mamme, delle madri. Ha fatto vedere ai bambini dove finiscono le anime. Bene, da quel momento Francesco, Giacinta e Lucia non fanno altro che fare delle continue penitenze. Perché? Perché vogliono impedire alle anime di finire nell'inferno, perché la Madonna ha detto: se fate questo, tante anime non vanno nell'inferno. Quindi sono saltati tutti i programmi, tutte le impostazioni, non facevano altro che fare dei piccoli sacrifici per impedire alle anime di finire in questo luogo. Questo è lo sguardo. E Giacinta, prima di morire una sera, dopo aver sofferto terribilmente perché aveva avuto un'operazione, si volta verso l'alto e dice a Gesù: Gesù, tu oggi sei contento? Non punto di domanda, sei contento oggi? No, tu oggi sei contento perché io ho sofferto molto. Allora voleva dire, per questa bambina di 9 anni, la sua sofferenza aveva salvato delle anime dall'inferno. E lei ci credeva perché l'aveva detto la Madonna. Questa è la nostra cifra. Una volta parlavo al vescovo di Faenza e dico: Eccellenza, sa che i suoi parrocchiani mi hanno scritto una lettera dicendo che sarebbero contenti se lei si gettasse in un cespuglio di ortiche per loro. Questo vescovo non capiva se stessi scherzando o meno, non era vero evidentemente, però lo scosse un pochettino e Eccellenza, si butti in un cespuglio di ortiche, vedrà che i suoi parrocchiani saranno felici. Perché? Perché ripara i loro peccati. Secondo sguardo è di un peccatore patentato, un comunista di serie A, Giovanni Bardazzi. L'avete mai sentito nominare? La sua storia della confessione con Padre Pio, una citazione forse un po' lunga, ma merita perché è il suo racconto. Attenzione cosa racconta questo comunista spinto dalla moglie ad andare a confessarsi da Padre Pio. Nel pomeriggio andai nel convento ed entrai in sacrestia. La porta si aprì ed entrò un frate con le mani guantate. Era Padre Pio. Si soffermò un po' e disse: è arrivata la pecora rognosa. Si avvicinò a me un signore con il rosario in mano e mi disse: ha sentito cosa ha detto il padre? Pecora rognosa. Ma di chi avrà detto?
Io lo mandai a quel paese e forse c'è ancora. Però reagendo in quel modo feci capire a tutti che quella pecora rognosa ero io. Venne il momento della confessione, entrai. Non avevo ancora finito di piegare le ginocchia che mi disse: che sei venuto a fare? A confessarmi. Alla messa ci vai? No. Vattene figlio, cosa posso fare? Vai a confessarti da un altro, io all'inferno per te non ci voglio andare, torna tra 2 mesi. Non ho tempo da perdere. Dovetti venir via senza nemmeno dire una parola. Avevo ricevuto un tremendo pugno in faccia. Seconda puntata. Dopo 2 mesi tornai a confessarmi. Feci il viaggio da Prato a Foggia senza mangiare, senza bere, ritto su un piede solo. Arrivai a Foggia alle 4:30. Tutto il viaggio su un piede solo, per far penitenza, per dire questa volta mi deve dare la soluzione, provate voi a fare Prato-Foggia su un piede solo. Mi facevo domande e mi rispondevo da solo. Arrivato al convento mi piazzai, ma Padre Pio nemmeno mi guardò. Quando arrivai alla confessione mi disse: da quanto non ti confessi? Rimasi deluso, aspettavo una congratulazione perché ero andato a messa tutte le domeniche. Però ero andato alla prima messa del giorno per vergogna nei confronti dei miei amici. Padre, non mi riconoscete? Ma lui ripeté: a messa ci sei stato, sì o no? Gli dissi di sì, alla prima messa. Risposta di Padre Pio: perché non ci sono altre messe nel tuo paese? Ci sono, padre, ma mi vergogno. Fuori tuo no, sei peggio di prima, torna tra 2 mesi. Dopo 2 mesi tornai da lui e il padre mi disse: finalmente ti trovo, a messa ci sei stato? Sì, a che ora? Quella centrale. I comandamenti di Dio li sai? No. Quanti ne hai offesi? Padre, non so neanche quanti sono i comandamenti. Ma dove vivi? Nella foresta? Disse Padre Pio. Disse: allora prova a dirmi i tuoi comandamenti. Mi scappò detto: in un atto di rabbia a volte mi scappa qualche bestemmia. Il tono della voce cambiò improvvisamente e mi disse: vattene, torna tra 2 mesi. Rimasi fuori nel piazzale. Se ci fosse stato uno che mi avesse detto che cosa avrei dovuto fare per avere la soluzione di Padre Pio, anche buttarmi nel fuoco, mi sarei buttato. Ascoltai 2 donne che parlavano tra loro di Padre Pio. A un signore era stata negata la soluzione, ma era andato nel cimitero a supplicare i genitori di Padre Pio. Non persi tempo, mi informai dove fosse il cimitero dei genitori di Padre Pio. Comprai 2 lumini e mi presentai a loro e dissi: sentite, sono stato a confessarmi da vostro figlio, ma non fa che cacciarmi. Ho sentito dire che voi intercedete per i disperati, più disperato di me non c'è nessuno. Vedete di fare qualcosa, arrivederci. Tornò la 4ª volta ed ebbe la soluzione, e questo è un po' il centro di tutto l'episodio. Ma io ebbi paura perché mi parve che il padre nel pronunciare la soluzione facesse un grande sforzo. Che fosse stata l'intercessione di genitori o non so che cosa, alla fine mi diede la soluzione, ce l'avevo fatta. Ecco il punto finale. Quel giorno fu il giorno della mia seconda nascita. Uscii fuori e non ci sono parole adatte per esprimere il mio stato d'animo. Le persone, il paesaggio, l'erba e persino le piante mi sembravano diverse. Il padre mi aveva fatto intravedere un mondo di cui io non sospettavo nemmeno l'esistenza. Ero un uomo nuovo, quello vecchio non c'era più. Ecco allora l'effetto della grazia. Non solo ti toglie il peccato, ma vedi tutto in un modo nuovo. Anche le piante diventano più belle, anche la moglie diventa più bella, anche i figli diventano più belli. Tutto diventa nella grazia di Dio. Ma pensate a questo comunista. Tutto mi parve nuovo, ero come rinato. I cittadini di San Giovanni Rotondo dicono: eravamo abituati a queste scene. Bene, cosa allora dobbiamo fare? Per vivere la confessione,
e la remissione dei peccati. Dovete prendervi la, come dire, l'imputazione, cioè dire sono stato io. Non andate a confessarvi e dite la colpa è della suocera, la colpa è della cattiva salute, la colpa è di questo, la colpa è di quell'altro. Dovete dire come disse il profeta Davide quando Nathan, mandato da Dio, gli disse tutta la storia della parabola delle pecorelle, e Nathan, Davide disse quell'uomo che ha preso la pecorella va punito. Nathan gli disse sei tu quell'uomo. Ebbene, Davide avrebbe potuto dire colpa di Bezzabea, che non doveva fare il bagno di fronte alla mia finestra. Poteva dire colpa degli ormoni, perché era un momento un po'... No. Appena Nathan gli dice, tu sei quell'uomo, cosa dice Davide? Ho peccato. E appena dice, ho peccato, Nathan gli dice, Dio ti ha perdonato. La confessione più lunga della storia. Più breve della storia. Sei tu quell'uomo, ho peccato, sei perdonato. E aveva ucciso e ha fatto adulterio. Quindi non tanti discorsi. Dio ti ha perdonato. Bene, questa rinascita è a disposizione tutte le volte che ci confessiamo. Non confessarsi è una colpa gravissima e la Santa Chiesa di Dio, se manca su questo, manca a far rinascere le anime dal peccato. Ho un mio amico olandese che è venuto a vivere in Italia 30 anni, dice in Olanda non ci si confessa. Quei pochi che ancora vanno in chiesa in Olanda, cioè i cattolici dell'Olanda, non si confessano. Mi dite, ma perché? Dice, vado dal sacerdote, dico, padre mi confesso. No, non importa, chiedi perdono così al Signore. Cioè, l'unica cosa che essi possono fare, non fanno. Non confessano. E allora questi sbagliano il bersaglio parecchio. Il peccatore rimane nel caos. Come fai a fare la comunione dopo 30 anni che non ti confessi? Vedete, tornando al discorso della freccia, la freccia torna, arriva nel suo punto centrale, prende il bersaglio, quando rinasce continuamente dalle seduzioni di Satana, perché l'abbiamo anche noi. E allora la confessione, diciamo la festa che Dio fa quando l'anima torna in grazia, viene perfettamente descritta nella parabola del figlio prodigo. È l'ultima immagine che vi do. Quando il figlio prodigo torna, si era preparata l'atto di dolore. Padre, non son degno di essere tuo figlio. Se l'era tutto scritto, l'atto di dolore in ante litteram. Bene, il padre non lo fa neanche finire. Dice ai servi, preparate la festa. E butta il figlio nella sala da ballo e lo costringe a ballare. Cioè, non è soltanto il rientro, è anche il fatto che eri morto, sei tornato in vita. Questa è per me una festa, per me padre, una festa straordinaria che va celebrata. Eri morto e sei tornato in vita, eri all'inferno e sei tornato in paradiso. E non si deve ballare per questo. Ma guardate, non è facile ballare. Una volta Divo Barsotti diede a una suora per penitenza della confessione di ballare mezz'ora. Non ho mai saputo se l'abbia fatto o meno. Ma queste erano le penitenze che dava. Perché ballare? Perché il Signore ti ha perdonato i peccati. Ed è quello che fa imbestialire il fratello grande. Il fratello grande dice, ma perché fai la festa? Il fratello grande non è arrabbiato perché il piccolo è tornato, ma è arrabbiato per la festa, per la festa. Non bisogna fare festa per un peccatore che si converte. Questo vuole il fratello grande, ma questo lo vuole anche il demonio. Ebbene, noi invece facciamo festa. Ogni volta che usciamo dal confessionale c'è una standing ovation in paradiso. Voi non la sentite, ma io la sento. Veramente un hola di 40. Quanti sono in paradiso? Ci conoscono tutti, eh? In paradiso c'è la comunione perfetta. C'è una hola onda da San Pietro all'ultimo dei salvati. Quando esco dal confessionale. E il figlio minore deve ballare e il padre va fuori dal fratello maggiore e dice vieni dentro e balla perché questo figlio era morto. Bene, le nostre feste sono queste. Sono le feste del perdono, le feste di essere passati dalla morte alla vita, ogni volta che ci confessiamo. Ma insisto, assumetevi la colpa. Ho detto una parolaccia, sono stato io, l'ho detta volontariamente, chiedo perdono, va bene? Sono stato io. Benissimo.
Finisco con una citazione di Don Divo Barsotti. Io ho vissuto 25 anni con l'uomo di Dio Don Divo Barsotti, veramente un santo, un mistico. Leggendo i suoi diari ho trovato una frase che scrisse quando aveva 30 anni. Questo diario è La fuga immobile. Attenzione cosa scrive, perché scrive, parla di frecce e di bersagli, e quindi finisco come ho iniziato. Scrive: Gesù riempie tutta l'anima, tutta la vita. La mia anima non vuole più nulla, non cerca più nulla. Tutta la mia vita è gettare via tutto e possedere Gesù. Andiamo via, fuggiamo Gesù. Vuole fuggire con Gesù. Avete presente Giulietta e Romeo? Andiamo via, io e te. Andiamo lontani finché non saremo indisturbati e soli. Tutta la mia vita è questa fuga incontro a te. Fuga che non è un abbandono del mondo, e questo va bene per il monastero Wi-Fi, non è l'abbandono del mondo, non è la vita eremitica, non è la pace di un chiostro, ma è il sibilo di una freccia che taglia l'aria per fermarsi vibrando nel bersaglio. Così l'anima non evita il mondo, noi viviamo nel mondo, l'anima non evita il mondo, ma lo passa e lo trapassa in un volo deciso, dritta al suo fine che è Dio. L'anima non evita l'ostacolo, non lo gira, ma lo travolge, attenzione, lo travolge l'ostacolo, la vita, nella sua foga, senza deviare, e lo fende nel bersaglio in una ferita che rimane sempre aperta. E questo è il cuore di Cristo. Abbiamo centrato il bersaglio perché abbiamo puntato la freccia arrivata nel cuore di Cristo, ferito, sempre aperto. Io mi auguro che tutti voi, avendo scoccato la freccia, possiate trovare e arrivare nel vostro bersaglio. Allora, quando entreremo in paradiso, speriamo ci sarà una standing ovation di tutti quelli che ci aspettano. Sia lodato Gesù Cristo.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

0: Radio Voce nel Deserto.
1: Giovani, giovani si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
2: Ritrovati a Giovani si diventa, il nostro viaggio tra i giovani del terzo millennio, e oggi vogliamo parlare dei nostri amici più fedeli, di quelli che non ci abbandonano mai, che sanno sempre trovare per noi le parole giuste, che ci aiutano ad attraversare il mondo imparando a calarci nella pelle degli altri, a riconoscerci gli uni negli altri e a vivere anche vite che non sono le nostre. E il mio entusiasmo è giustificato perché sto parlando di libri. Personalmente non riuscirei a vivere neanche un giorno senza averne uno al mio fianco, e così, per mettere a fuoco il rapporto tra i giovani e i libri, sto per raccontarvi una bella storia. Ha per protagonisti un professore che tutti definiscono geniale e che nel suo liceo ha introdotto la gioia di leggere insieme, e un gruppo di ex alunne under 30 che ha deciso che sarebbe stato troppo egoista tenere quella gioia solo per sé, e da allora aver unito le forze è venuta fuori un'esperienza fantastica che in 5 anni ha trasformato un paese con poco più di 20.000 abitanti in provincia di Cuneo in un luogo in cui i libri, in modo gentile, hanno invaso le strade, i parchi e i cinema. E allora io do il benvenuto al professor Gianfranco Bosio, insegnante di italiano, di latino, lo è stato al liceo Giovanni Giovenale Ancina di Fossano, oggi in pensione. Ben arrivato.
3: Buonasera,
2: professor Bosio. E Angelica Musso, sua ex alunna, appunto, oggi laureata in medicina. Benvenuti entrambi.
4: Grazie.
2: Allora, questa storia, professor Bosio, in un certo senso parte da lontano, parte dal 2009, quando, se non sbaglio, nel suo, naturalmente io la riassumo per motivi di tempo, nel suo istituto lei si accorge che i ragazzi interagivano poco e le viene in mente che forse i libri potevano essere un bel strumento, un bel veicolo tra loro di comunicazione, e così nasce il circolo dei lettori creativi in classe di diversi indirizzi, con gli studenti che si ritrovano a scegliere votando e a fare proprie storie e a discuterne guardandosi negli occhi, accogliendo punti di vista spesso diversissimi. È andata così.
3: È andata così, esattamente come ha detto lei. Nel nostro liceo ci sono 3 indirizzi, il liceo delle scienze umane, lo scientifico e il linguistico, e per forza di cose, ecco, per ragioni anche logistiche, spesso questi indirizzi sono un po' separati tra loro, e siccome le mie materie, italiano e latino, sono materie che chiamiamo così trasversali, nel senso che tutti gli insegnanti di queste materie si muovono tra i vari indirizzi, mi è sembrato di capire che fosse opportuno dare un'occasione per condividere letture, pensieri, emozioni anche in modo trasversale.
2: Ecco.
3: E quindi è nato il nostro circolo dei lettori creativi.
2: E sentiamo subito come l'ha vissuta questa esperienza, chi da subito ha partecipato, perché Angelica, a un certo punto si sono unuti dei professori, dei genitori, è diventata una lettura in comune fatta di ruoli diversi, di diverse età, e tu sei stata proprio tra quei primi fortunati con Camilla, che è laureanda in ingegneria aerospaziale, altre ragazze che studiano discipline completamente diverse, da economia, lingue, vivete tutte tra Milano, Torino e Roma, poi parleremo anche del tuo ritorno. Ma mi dici, Angelica, che cosa avete vissuto in quegli anni rispetto a questa lettura di tanto speciale che avete deciso di tornare a bussare alla porta del vostro professore ormai in pensione, con cui eravate sempre in contatto, per chiedergli di proseguire e farlo fuori dalla scuola?
4: Sì, questa l'esperienza del liceo è un'esperienza che ci ha un po' folgorato, diciamo, perché tutti abbiamo iniziato un po' per caso, come si iniziano le attività extracurricolari a scuola, no? E poi ci siamo resi conto che invece questa esperienza ci dava molto di più, ci dava un modo diverso di vedere le cose, di esprimere le nostre emozioni, di capire anche gli altri, e quindi questa esperienza, queste emozioni è stato qualcosa che non abbiamo voluto perdere anche con il passaggio all'università. Per i primi anni abbiamo continuato, con il favore del professore, a frequentare il circolo del liceo da ex allievi, insieme a genitori, come si diceva, e altre persone, e poi abbiamo però pensato che questa esperienza fosse degna di essere condivisa anche con un pubblico più adulto e più ampio, e quindi allargare tutta l'esperienza a tutta la città.
2: Professor Bosio, ma senza la determinazione delle sue ex alunne, Sarebbe mai nato tra le righe? Adesso spiegheremo bene che cosa fate, di che cosa si tratta.
3: Credo proprio di no, perché io sono persona molto prudente, molto cauta e sempre molto dubbiosa. E, era un sogno che in fondo accarezzavo, ma non osavo neppure pensare che si sarebbe potuto avverare. E invece, come lei sa, i giovani sono energici, si buttano, provano e mi hanno spinto, e io sono felice di essere stato spinto.
2: E hanno fatto benissimo. Angelica, ora ci spieghi sinteticamente che cos'è Tra le Righe, un'associazione comunque che conta già più di 200 iscritti. Io posso già posso preannunciare che ha un board intergenerazionale, ci sono anche dei sedicenni, però spiegaci meglio, cioè il cuore di tutto è il gruppo di lettura, come funziona?
4: Sì, l'esperienza è nata proprio appunto dalla lettura condivisa, quindi ognuno dei soci legge un libro che si è deciso insieme a casa propria, nella sua intimità, e poi ci si ritrova 4 volte all'anno per discutere di questi libri. E quindi questa è stata
2: l'esperienza. Aspetta, un passo indietro, ma come si scelgono i libri? Perché questo è interessante.
4: Sì, i libri si scelgono, in realtà abbiamo voluto provare diverse modalità negli anni. La modalità che abbiamo usato di più è quella di far proporre ai soci un libro che a loro è piaciuto e di venire anche durante la serata di presentazione dei libri a presentare appunto questo libro. E da quest'anno invece proveremo una modalità nuova per la quale i soci propongono sempre i libri, ma in maniera anonima, in modo tale che risaltino ancora di più le trame dei libri e i libri stessi rispetto invece alle persone,
2: ecco,
4: che
2: non volete
4: che
2: essere influenzati dalle personalità. Hanno aderito e stanno aderendo le persone più svariate, anche persone che magari un libro in mano non l'avevano fino allora neanche preso. Cioè Fossano l'avete un po' messa a ferro e fuoco da questo punto di vista.
4: Sì, diciamo che è una bella occasione anche per noi, devo dire, durante gli anni dell'università in cui è difficile trovare il tempo per la lettura, perché si deve già studiare molto, quindi leggere molto i libri, diciamo, del proprio ambito di studio. Il circolo è sicuramente una bella occasione per avere un motivo in più per leggere un libro, e quindi anche tanti che non leggevano da anni hanno ripreso la lettura grazie anche all'occasione proprio di questo incontro.
2: È un gran bel risultato. Veniamo alla comunità proprio brevemente e poi ci diamo una pausa di respiro con la musica. Professor Bosio, 4 incontri rigorosamente in presenza in 4 luoghi diversi, sempre pubblici, d'inverno in primavera, dove vi vedete? Chi partecipa soprattutto? Lei dice sempre, si diverte a dirlo, che la lettura è sostantivo femminile, quindi insomma c'è una maggioranza al femminile.
3: Sì, lo confermo. Noi ci vediamo in luoghi pubblici perché il senso della nostra operazione era proprio portare la lettura nella città. Quindi approfittiamo dell'ospitalità della Fondazione Cassa di Risparmio, che ci accoglie nel periodo invernale in una bellissima sala che è la Chiesa dei Battuti Bianchi, una chiesa sconsacrata e restaurata, ed è diventata una specie di auditorium e quindi una location bellissima. Ma frequentiamo i giardini, frequentiamo le sale della nostra biblioteca, che in realtà è il monumento forse più importante di Fossano, perché è un castello quattrocentesco e ha un valore simbolico molto alto, perché per noi presentare le nostre attività e condividerle nella casa dei libri è una cosa molto
2: che
3: bella.
2: Che bello, evviva i libri che rafforzano anche i legami di comunità. Andiamo brevemente ad ascoltare Disco 2000 dei Pulp.

0: Giovani si diventa.
1: E torniamo su In Blu 2000, Giovani si diventa, al microfono Gabriella Facondo, in dialogo con il professor Gianfranco Bosio, con Angelica Musso. Abbiamo capito che questo professore, unendo le forze con un bel gruppo di ex alunne e sempre più cittadini, insomma, sta rivoluzionando un po' la vita di Fossano, perché ha gettato le basi perché veramente il piacere, la gioia della lettura si diffonda. Senti Angelica, il professor Bosio ci stava spiegando che non c'è soltanto una accurata scelta dei libri, ma anche una bella scelta di luoghi splendidi d'inverno e d'estate in cui vengono letti. Però il gruppo di lettura è il cuore, diciamo, di Tra le righe, l'associazione cui avete dato vita, ma ci sono anche letture a spasso per i parchi, letture animate negli asili nido, serate dedicate alla poesia, incontri tematici sugli autori e poi dal libro al film per gustare proprio la trasposizione cinematografica, giudicarne il valore di un romanzo naturalmente. Cos'è che funziona di più? Che cosa sta attraendo più persone, anche quelle che non vi aspettavate di vedere?
2: Ma diciamo che tutte queste attività funzionano molto bene a loro modo, e quello che ci piace anche molto è che sono sempre più richieste anche dalla città. Le letture all'asilo, per esempio, sono state chieste da una scuola del Fossanese, appunto, che ha visto la nostra attività e ha voluto che noi portassimo anche la lettura anche ai bambini più piccoli. E quindi sono attività diverse che richiamano anche del pubblico diverso, ma funzionano tutte molto bene e siamo molto contenti della risposta che la città dà a tutte le nostre attività.
1: Professor Bosio, tocco un tasto dolente, che in qualche modo la vostra associazione Tra le righe sta prendendo di petto, cioè il fatto che il rapporto, diciamo, dei bambini, poi dei ragazzi con i libri, questo naturalmente poi influenza il loro comportamento da adulti, è una frequentazione piuttosto assidua fino, diciamo, al giro di boa delle superiori. Poi succede qualcosa e la questione si complica. A suo giudizio, che idea si è fatto, anche vedendo che li sta recuperando questi giovani divenuti adulti anche? È colpa della proposta di libri sbagliati, dei social, degli adulti che ormai si fanno vedere sempre più raramente con un libro in mano?
3: Io credo che siano più o meno le ragioni che lei ha detto. Credo sia molto importante, in questo forse anche noi insegnanti abbiamo qualche responsabilità, la buona scelta del libro. Il libro messo in mano ad un bambino, ad un ragazzo, ad un giovane adulto, è il libro che può diventare il mezzo per avvicinarlo oppure allontanarlo dalla lettura. Quindi è molto facile anche sbagliare. È vero che si possono fare vari tentativi. Credo che l'obiettivo che ci dobbiamo porre, o perlomeno questo è quello che io mi sono posto e ho cercato di offrire ai miei allievi ora Tra le righe, e di cercare dei libri che dicano qualcosa alla nostra vita, cioè presentare un libro in cui sia possibile riconoscersi. Non significa questo che debba essere per forza un libro realistico, può essere benissimo, ovviamente a seconda dell'età, una fiaba, un libro di fantascienza, un fantasy, qualunque romanzo, però deve essere un libro
1: che in qualche modo ci interroghi. Possiamo, diciamo, prendere, cioè sfatare anche un po' un mito, maneggiare un tabù, lo possiamo lasciare un libro che non ci coinvolge a metà o anche dopo le prime pagine?
3: Ma credo che Pennac dopo Pennac siamo autorizzati a farlo. A me piace molto anche l'impegno del portare comunque avanti una lettura che forse in quel momento può non dirci molto, può non darci quello che speravamo, però è anche vero, l'ho detto anche ai miei allievi, che un libro è un po' come un seme che rimane dentro di noi e magari germoglia.
1: Quindi diamogli una chance anche a questo libro che ci sta in qualche modo creando delle difficoltà. Angelica, siamo in conclusione. Questo programma è dedicato soprattutto alla generazione Z, che abita un tempo fatto di inquietudine, di tante incertezze, di shock ravvicinati. Posso chiederti, ma questo in generale vale per tutti, anche per gli adulti, un libro può essere una bussola, qualcosa che trasforma la paura in speranza? Cioè i libri possono salvarti la vita? Ti è mai accaduto di pensarlo?
2: Sì, sicuramente sì, mi è accaduto ed è uno dei motivi per cui sono rimasta anche così legata all'esperienza del circolo di lettura, perché ci sono dei libri che arrivano al momento giusto e trovano in te le corde giuste da toccare e possono veramente farti ripensare ad alcuni aspetti della tua vita e cambiare le cose non al di fuori ma dentro di te, che forse è il primo passo per poterle cambiare poi anche al di fuori.
1: Io vi ringrazio, la ringrazio Angelica Musso, il professor Gianfranco Bosio, ringrazio tutti quelli che partecipano all'associazione Tra le Righe, che seguono letture di gruppo, perché queste letture hanno un potenziale rivoluzionario, stanno rafforzando anche i legami di un'intera comunità nella città di Fossano. Grazie davvero, grazie,
2: grazie
1: Alessandra.
2: Grazie
1: professore, grazie Alessandra Petitta per il suo contributo a questa puntata, grazie a Stefano Sciurpi in regia, alla nostra rappresentante della Generazione Z Elisa Mazzella per la scelta dei brani musicali. A tutti voi che ci seguite, appuntamento alla prossima tappa di Giovani si diventa.
0: Giovani si diventa, di e con Gabriella Facundo.

0: Borghi d'Italia.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Veneto alla scoperta di Longarone in provincia di Belluno. Il comune conosciuto nel mondo per la tragedia del Vajont si trova a 473 metri sul livello del mare e conta più di 5.000 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi Longarone. Con gioia incontriamo il sindaco di Longarone, Roberto Padrin. Siamo all'interno della sala del consiglio. Noi iniziamo sempre con una domanda: ci presenti il comune di Longarone?
2: Il comune di Longarone ha una tristissima storia, che è quella legata al disastro del Vajont, che nessuno ci potrà mai più togliere. Una storia fatta di dolore, di morte. Sono morte 1910 persone, però anche un comune che ha avuto la capacità e la forza di ripartire. Questo è un altro segnale importante e ci deve rendere tutti orgogliosi, perché questa comunità che tanto ha sofferto poi ha avuto veramente una straordinaria capacità, quella capacità di ripartire attraverso un comune che oggi, dopo la fusione nel 2014 con Castellavazzo, ha circa poco più di 5.000 abitanti, è un luogo all'interno del quale c'è il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunese, c'è un ente fieristico, ma soprattutto c'è la zona industriale più grande della provincia di Belluno.
1: Il 9 ottobre è senz'altro uno dei momenti più importanti dell'anno.
2: Ma sì, noi abbiamo la responsabilità di portare avanti la memoria. Lo scorso anno abbiamo celebrato i 60 anni, sono stati tutta una serie di eventi molto importanti, culminati con la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che è venuto qui a trovarci, e questo è un segno di vicinanza dello Stato, che è il grande responsabile di questa storia. Il Vajont ci ha segnato profondamente, ma noi vogliamo che soprattutto il Vajont sia un monito per le giovani generazioni, affinché veramente possano comprendere che errori del genere non devono più essere commessi, e devo dire che qualcosa su questo ci stiamo lavorando e ha portato anche dei risultati. Fra l'altro è ormai un tema di attualità: vogliono costruire una diga sul Vanoi, qui a qualche decina di chilometri da qua, e tutti ci stiamo impegnando e stiamo battagliando affinché questa diga non venga realizzata.
1: Una memoria comunque che si respira in ogni angolo di Longarone.
2: Ma sì, certo, questo è l'edificio, il primo edificio che è scampato al disastro, quindi questo è un luogo che ha sicuramente una grande simbologia per tutta la nostra comunità. Longarone è stata distrutta praticamente interamente, sono morte l'80% delle persone che vivevano quella notte, molte delle quali non ci sono più, però c'è ancora una comunità di superstiti, di sopravvissuti, dei loro figli, che vive qui e che è profondamente legata a noi. Poi c'è un'altra nuova comunità che è arrivata dopo e che si è integrata sicuramente soprattutto grazie alla presenza, come dicevo, della zona industriale, perché la zona industriale è molto importante, il polo dell'occhialeria della nostra provincia di Belluno e del motore dell'economia di questo territorio.
1: Abbiamo anche tanti luoghi, tanti sentieri, una bella montagna.
2: Sì, ecco, questa è forse la parte che magari si conosce meno di Longarone, che tutti ricordano ovviamente per il disastro

0: del Vajont, per la fiera, per l'area industriale, ma devo dire che c'è tantissimo di straordinario ambiente. Abbiamo la piana di Caiada, Val del Grisol, abbiamo un rifugio di proprietà comunale che è Pian de Fontana, che è un qualcosa di unico e straordinario, dove passa l'Altavia numero uno. Devo dire che abbiamo dei luoghi simbolo bellissimi e questo ovviamente è un valore aggiunto per chi viene a trovarci.
1: E ritornando poi alla tragedia del Vajont, abbiamo anche un monumento nazionale,
0: il cimitero delle vittime, e questo è sicuramente un luogo simbolo della memoria, che è stato ristrutturato nei primi anni 2000, quando il comune di Longarone ricevette nella transazione per i danni patrimoniali e materiali causati dal disastro 77 miliardi di euro dallo Stato, dall'Enel e dall'Edison. E una delle opere realizzate è proprio la trasformazione di questo cimitero, che stava andando verso un degrado, un abbandono, trasformato in monumento, dove a tutte le 1910 vittime è stata data pari dignità. Ognuna di loro ha un proprio cippo con nome, cognome ed età.
1: Lei è anche presidente della provincia di Belluno, una provincia da scoprire.
0: Una provincia che ha tante cose, ha soprattutto le Dolomiti. Infatti noi abbiamo lanciato il nuovo brand Dolomiti Bellunesi, The Mountains of Venice, in modo da collegare le bellezze delle nostre montagne uniche e straordinarie alla città di Venezia, che è un po' un simbolo turistico per la nostra regione, il Veneto.
1: Ma che cos'è Longarone per lei?
0: Beh, il paese dove sono nato, dove sono sempre vissuto, dove soprattutto ho avuto la fortuna di avere due genitori, il papà che faceva il ferroviere qui prima del Vajont, poi lui quell'anno nel 63 fu chiamato sotto Nai e quindi fortunatamente si salvò per quello, ma poi è voluto tornare qui. Ha dormito per tanti anni in una baracca perché la stazione era lì prima che venisse ricostruita. Lui non è mai voluto andare via da Longarone, quindi l'amore e l'affetto per questo paese me l'ha trasmesso lui e quindi io sono felice e orgoglioso di essere longaronese.
1: E adesso incontriamo il parroco Don Augusto Antoniolli. Allora presentiamo la comunità cristiana di Longarone.
2: Longarone è una comunità cristiana soprattutto di persone venute da fuori, immigrati dopo il disastro, trovavano lavoro qui e hanno ripopolato il paese, quindi è una comunità molto varia. C'è un gruppo di superstiti o figli di coloro che hanno vissuto il Vajont e poi ci sono tante persone venute qui per lavoro, soprattutto dall'Italia, ma non solo. Come tutti i nostri paesi di montagna, una comunità abbastanza anziana, c'è lo spopolamento, i giovani tendono ad andare altrove a cercare lavoro, a cercare fortuna.
1: E ci sono tante parrocchie, no?
2: Sì, io ho 7 parrocchie e tante chiesette disperse di qua e di là.
1: Questo diciamo che rappresenta un po' il cuore, anche la rinascita dopo il Vajont, questo edificio.
2: Sì, questo è un monumento ammonimento, l'ha chiamato l'architetto Michelucci. Cioè deve ricordare, per non ricadere ancora negli sbagli che si sono fatti, sono costati la vita a 1900 e più persone, e anche per ricostruire, per risollevarsi, rimettersi in piedi e andare avanti, camminare ancora.
1: Rappresenta un'onda questa chiesa.
2: Rappresenta un'onda, sì.
1: E alle nostre spalle abbiamo uno dei simboli che poi è anche la patrona di Longarone.
2: Longarone, Santa Maria Immacolata. Ecco, la popolazione è molto molto legata a questa statua della Madonna, che era presente nell'antica chiesa, quella distrutta dal disastro, e che poi in modo così incomprensibile e miracoloso è uscita dalla chiesa la notte del disastro e è stata ritrovata a Fossalta di Piave, a 100 chilometri da Longarone sul fiume Piave, ritrovata insieme ai corpi di tante vittime. Ecco, ha accompagnato le vittime del Vajont, è stata ritrovata, riportata qui dagli abitanti di Fossalta e non è stata restaurata, è rimasta così come è stata ritrovata, senza le mani e col suo cuore immacolato, all'altezza della mano sinistra che manca, si è formato un cuore. La gente di Longarone e anche non di Longarone è molto devota a questa Madonna, che è stata madre di Longarone.
1: E della vecchia chiesa abbiamo anche un Cristo.
2: Anche il Cristo senza mani e senza gambe, anche quello non è stato restaurato. Ricordo l'anno scorso ho trovato qui in chiesa una giovane mamma in lacrime davanti a questo Cristo e gli ho chiesto: ma cosa c'è, come sta? Dice: finalmente ho capito, io ho una figlia disabile, è nata senza gambe e adesso la porterò qui questa bambina per vedere che Gesù è come lei e può aiutarla ad andare avanti.
1: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
2: Il messaggio è quello della speranza. Abbiamo visto i nostri vecchi come hanno saputo rialzarsi, ricostruire le cose. Abbiamo visto quanta solidarietà c'è stata nel momento della tragedia, nel momento delle lacrime. Abbiamo scatoloni di lettere che sono state spedite al parroco di quel tempo, al primo parroco dopo il disastro, piene di solidarietà, di amicizia, di simpatia e anche di offerta d'aiuto. Andiamo avanti come ci hanno insegnato loro e impariamo a essere solidali con chi ancora oggi è vittima di tante tragedie e spesso anche a causa dell'egoismo dell'uomo.
1: E a Longarone anche l'itinerario del gusto merita interesse, lo percorriamo con la signora Luisa Cappellari. Allora, innanzitutto iniziamo nel dire dove ci troviamo.
3: Allora, ci troviamo a Soffranco, che è una frazione di Longarone. E siamo solo in 66 abitanti, quindi siamo veramente una piccola frazione, però una chicca del comune di Longarone,
1: con dei monti meravigliosi.
3: Meravigliosi, una valle del Griso che è bellissima, incontaminata, da visitare.
1: E questo è un ristorante particolare.
3: Questo non è un home restaurant, quindi voi in questo momento siete a casa mia, nella mia taverna, dove io faccio dei piatti tipici qui del posto, quindi su prenotazione si può prenotare e si viene a mangiare le cose locali.
1: E qui offrite anche da dormire poi, no?
3: Sì, sopra abbiamo una casa vacanze con 6 posti letto, dove ospitiamo anche molti stranieri che vengono a visitare tutte le nostre Dolomiti.
1: Allora iniziamo a percorrere questo itinerario.
3: Beh, diciamo che noi abbiamo in questo territorio prodotti poveri, quindi possiamo iniziare con i gnocchi di zucca, perché naturalmente nell'orto abbiamo la zucca, la minestra di fagioli e poi abbiamo la selvaggina, abbiamo le tagliatelle di cervo, quindi tutte cose diciamo proprio locali qui nostre. Poi naturalmente abbiamo i funghi. Questa invece è la broda, praticamente è la polenta, una carne essiccata che una volta i nostri anziani usavano tanto quando andavano nei boschi a fare la legna, così, che stavano via magari anche un giorno intero, se la portavano con loro perché la rosicchiavano. È una cosa che si stagiona facendo il fuoco sul caminetto, si appendono e si lasciano essiccare. Noi la consumiamo con la broda, che praticamente è a pezzetti e viene cucinata sulla polenta liquida. Mentre qui abbiamo la polenta sempre, perché quella è sui nostri piatti, non manca mai. C'è il pastin, che è come l'interno di una salsiccia, diciamo. E lo schiz è il formaggio freschissimo che viene scottato in padella. C'è chi lo fa anche con la panna, ma qui diciamo lo usano più solo scottato sulla padella.
1: E poi abbiamo la patata, che so,
3: la patata
1: è eccezionale.
3: Gli orti, tutti gli orti danno patate, fagioli, zucche, quindi sì, qui la cena è tante volte è la patata lessa con il formaggio, puoi metterci anche il radicchio. Comunque la patata lessa è la cena diciamo per antonomasia. Ci sono formaggi caprini, ci sono formaggi di mucca, la ricotta affumicata, che quella è quella che ad esempio grattugiamo sopra i gnocchi di zucca, piuttosto che la ricottina di capra. Nel comune di Longarone viene fatta quella ricottina lì.
1: E poi salumi anche.
3: Beh, i salumi qui diciamo li fanno ancora fatti in casa.
1: E spesso poi c'è da dire che i formaggi li accompagnate anche con la marmellata.
3: Una marmellata fatta in casa, piuttosto che il miele, quello proprio della Val del Griso, il nostro, che viene fatto proprio qui nella nostra valle. Possiamo accompagnare anche benissimo anche i formaggi, sì, con il miele.
1: E non possono mancare i dolci.
3: Farina, uovo, così non mancavano mai nelle case e quindi impastavano su, sono le frittelle di mele, perché mele più o meno le avevamo tutte in casa, piuttosto che i crostoli, che noi sono dolci che usiamo tutto l'anno, perché ad esempio in un matrimonio si fanno sempre i crostoli qui come tradizione.
1: Con Sonia Bortoluzzi andiamo a visitare il Museo Longarone Vajont, attimi di storia.
4: Esattamente, sì, siamo all'interno del Museo Longarone Vajont, attimi di storia, che appunto non è il museo che racconta esclusivamente l'evento Vajont. È un museo, un piccolo scrigno della nostra storia, della storia di questa cittadina. Tant'è che nella parte iniziale del museo, appunto, abbiamo la Longarone che c'era prima, la Longarone che molti di noi non hanno mai visto, la Longarone che è rappresentata da queste fotografie, o meglio, da questi scatti che sono in realtà delle cartoline illustrate, perché come sapete, assieme a 1910 vittime, noi abbiamo perso anche tutte le nostre abitazioni, tutto il contenuto delle nostre abitazioni e tutto il nostro passato. Quindi era importante, veramente importante per la comunità ripartire da quella che era la nostra storia e quindi da ciò che avevamo prima.
1: Poi abbiamo anche nell'architettura le 1910 vittime.
4: E gli spazi di questo museo sono sagomati da 1910 lamelle. Rappresentano sì nel numero le vittime e rappresentano in realtà due elementi fondamentali di questa vicenda. Una cosa tangibile, quindi il grande piegamento e la contorsione dei binari della ferrovia che attraversavano e attraversano oggi Longarone, e quindi la grande forza dell'acqua. Rappresentano anche però qualcosa di più sentimentale, rappresentano quindi l'anima contorta delle persone che se ne sono andate quella notte.
1: Andando avanti, poi abbiamo uno spazio che rappresenta la costruzione della diga.
4: Esattamente, sì, perché questo museo è un percorso storico, così è stato allestito, per cui dopo la parte che ci racconta la Longarone di prima iniziamo nella nostra linea del tempo a raccontare appunto attraverso immagini la costruzione, la pianificazione, la progettazione della diga del Vajont, che all'epoca, lo sapete, era la diga a doppio arco più alta del mondo.
1: A questo punto entriamo nel tunnel.
4: Esattamente, sì. Il grande passaggio non è solo un passaggio del calendario dal 9 al 10 di ottobre. Per i longaronesi questa data è il cosiddetto anno zero. È stato un anno, un giorno importantissimo, per cui attraverso un tunnel che volutamente è buio, volutamente c'è un rumore d'acqua, passiamo in modo simbolico e metaforico dal 9 ottobre al 10 ottobre del 1963.
1: Che cos'è Longarone per lei?
4: Per me Longarone è una grande forza, è una grande rinascita, lo vedo ogni giorno venendo a lavorare qui, io non abito qui, questo mi rappresenta tantissimo.
1: E chiudiamo la nostra passeggiata a Longarone con Anna Olivier, che è il consigliere delegato alla cultura. Abbiamo fatto vedere tante cose di Longarone, ma Longarone è anche un comune che ha varie manifestazioni nel corso dell'anno.
5: Sì, assolutamente. Diciamo che per citare le principali, nel mese di giugno, un mese molto ricco, abbiamo l'infiorata di Igne, poi abbiamo la festa del gelato, siamo la città del gelato, non poteva mancare la festa del gelato che si svolge sempre a giugno ed è organizzata dalla Proloco locale. Poi sempre nel mese di giugno abbiamo Artigianarte che si svolge nel nostro centro storico, quindi Castellavazzo. L'associazione Le Bactes promuove questa fiera dell'artigianato. Poi abbiamo le sagre paesane che sono insomma protagoniste di tutta l'estate. Con le nostre 14 frazioni ne abbiamo diverse nell'arco di tutta l'estate, e a settembre in particolare l'ultima domenica del mese ci sono i percorsi della memoria, che è una pedonata non competitiva sui luoghi della memoria. Solo in quell'occasione le gallerie che portano alla diga vengono aperte, sono di proprietà dell'Enel, quindi le persone hanno la possibilità di camminare in questi luoghi molto suggestivi, molto importanti per la nostra storia, e di rendersi conto proprio da vicino di quella che è la diga e di quello che è successo qui.
1: Poi ne parlavamo anche con il sindaco, uno degli appuntamenti più importanti è il 9 ottobre.
5: Assolutamente, il 9 ottobre è il giorno dell'anniversario, è un giorno in cui ci sono tante manifestazioni, è un giorno in cui tra l'altro dall'anno scorso abbiamo scelto di tenere le nostre scuole aperte proprio come simbolo di giornata dedicata alla memoria, perché la memoria del nostro disastro è una memoria che parla anche oggi e che presenta delle dinamiche che continuano a succedere.
1: Parlavamo di Castellavazzo, che è il paese degli scalpellini, e lì abbiamo proprio un museo sugli scalpellini.
5: A Castellavazzo c'è il Museo della Pietra degli Scalpellini, è un museo piccolo ma strutturato veramente bene, è proprio una chicca. È un museo che ci parla della storia. Longarone, chiaramente prima del disastro, poi quello dello spartiacque, ha avuto una storia molto importante. In particolare a Castellavazzo c'erano delle cave di estrazione della pietra di Castellavazzo, che è una pietra rossa che viene tuttora utilizzata, abbiamo ancora una cava attiva, e c'è questo museo che ci racconta appunto dell'estrazione, della lavorazione, della trasformazione della pietra. Oggi abbiamo ancora fortunatamente due scalpellini che stanno cercando di tramandare questa importante tradizione, questa importante lavorazione artigianale. C'è anche all'interno del museo un'expo archeologica che presenta i resti che sono stati trovati sul territorio di epoca romana piuttosto che alto medievale. Importanti, abbiamo la stela neroniana, abbiamo due lastroni di pietra di Castellavazzo con un fossile di uno squalo della preistoria. È uno dei due trovati al nord Italia, l'altro è conservato a Pavia e uno è nel nostro museo, quindi insomma un territorio ricco anche di ritrovamenti storici.
1: E scendendo poi abbiamo un'altra frazione con un altro bel museo.
5: Passando dall'altra parte del Piave abbiamo il Museo degli Zattieri, che è gestito dall'associazione La Famiglia dei Satere Menadas della Piave, e appunto è il museo, pensate, il più grande e meglio organizzato d'Europa, che ci parla della storia degli Zattieri. Gli Zattieri erano questi uomini della frazione di Codissago che portavano il legname del Cadore a Venezia, quindi costruivano queste zattere che erano di varie tipologie, di dimensioni diverse a seconda della funzione anche che avevano, trasporto di legname oppure trasporto di persone, di merci, eccetera, e fluitavano lungo il Piave fino a Venezia. A Venezia questi tronchi venivano utilizzati, quelli molto lunghi della foresta di Somadida, alti fino a 35 metri, per gli alberi delle galee, insomma delle navi, e i pali venivano utilizzati anche per le palafitte di Venezia, quindi insomma anche quella un'arte, una tradizione molto importante. Questa associazione che si prende cura del museo è rinata dopo il disastro perché è stata trovata una foto dei primi 8 codisseri, così si dice, che stavano in piedi su una zattera che avevano creato prima del disastro un'associazione di zattieri, e quindi da lì è partita, è rinata questa associazione. E poi insomma noi abbiamo un forte legame chiaramente con Venezia. L'anno scorso gli Zattieri, con una zattera che è stata portata a Venezia, hanno aperto la regata storica di Venezia.
1: Una domanda che ho fatto un po' a tutti: ma che cos'è Longarone per lei?
5: Per me Longarone è sicuramente il luogo dove sono nata e quindi sono le mie radici. Mi sono allontanata per tanti anni, per studio, per lavoro, e poi ho scelto di tornare. E ci sto bene, perché secondo me Longarone è qualità della vita, perché l'avere così tanti servizi a disposizione, il non impiegare troppo tempo per spostarmi da un posto all'altro, da un servizio all'altro, qualità della vita.
1: Vogliamo chiudere il nostro incontro con un invito?
5: Beh, Longarone è di passaggio, ma siamo ben lieti di accogliere chiunque voglia conoscere la nostra storia, e saremo lieti di farlo sempre con un sorriso.
1: Grazie ad Anna Olivier, quindi Longarone vi aspetta con tutta la sua storia.

San Serafino nacque nel 1540 a Monte Granaro nelle Marche da Girolamo Rapagnano e da Teodora Giovannuzzi, di umili condizioni ma cristiani ferventi. A causa della povertà familiare lavorò per un certo tempo in qualità di garzone presso un contadino alla custodia del gregge. A 18 anni bussò alla porta del convento di Tolentino. Dopo alcune difficoltà fu accolto come religioso fratello nell'ordine dei frati minori cappuccini e fece noviziato a Iesi.

peregrinò, si può dire, per tutti i conventi delle Marche, perché nonostante la buona volontà e la massima diligenza che poneva nell'espletamento dei compiti che gli venivano affidati, non riusciva ad accontentare né superiori né confratelli, che non gli risparmiarono rimproveri, ma egli dimostrò sempre tanta bontà, povertà, umiltà, purezza e mortificazione.

negli uffici che esercitò di portinaio e di questuante, a contatto con i più svariati ceti, sapeva trovare parole opportune, squisita delicatezza di sentimenti per condurre le anime a Dio. Nel 1590 San Serafino si stabiliva definitivamente ad Ascoli Piceno. La città si affezionò talmente a lui che nel 1602, essendosi diffusa la notizia di un suo trasferimento, le autorità scrissero ai superiori per evitarlo. Vero messaggero di pace e di bene, esercitava infatti un influsso grandissimo presso tutti i ceti e la sua parola riusciva a comporre situazioni allarmanti, a distinguere odi inveterati e ad infervorare alla virtù.

era letteralmente assetato di messe, di eucaristia, di sacramenti, di preghiera e di patimenti. Innamorato dei misteri di Cristo e della Madonna, si incantava a meditarli e si estasiava. Avrebbe desiderato di essere posto di famiglia a Loreto o a Roma per poter servire molte messe ogni giorno.

preghiera, umiltà, penitenza, lavoro e pazienza, tanta pazienza, perché i rimproveri per lui erano sempre abbondanti. E Dio si incaricò di aiutarlo, supplendo alle sue capacità, in cucina, alla porta, nell'orto, alla questua, con i miracoli, l'introspezione dei cuori, il dono di saper confortare tutti in maniera inimitabile. Da parte sua, rimase sempre contento di amare Dio, conoscendo e studiando due soli libri, il Crocifisso e la Corona del Rosario. Aveva 64 anni e già la fama della sua santità si diffondeva per Ascoli, quando egli stesso chiese con insistenza il viatico, mentre nessuno credeva alla sua prossima fine.

La gente che l'ha conosciuto lo ha presentato con tratti veristici e fotografici. Aveva barba e capelli sempre arruffati. La tonaca, piena di pezze, li calava sempre dalla parte sinistra ed lì si vedeva il cilicio. Il collo era sempre rosso ed pieno di bruciori o vellucchetti. Non voleva assolutamente che gli si toccasse le spalle. Amava grandemente li fiori ed li putti. È un fatto che i bambini sono sempre stati privilegiati da questi santi così umani e umili, e saranno proprio li putti a segnare con il loro grido alla città di Ascoli la morte di Fra Serafino, avvenuta sul primo pomeriggio del 12 ottobre 1604 a 64 anni. È morto il santo, è morto il santo.

Dopo spirato, semplice anche nella morte, la voce del popolo che lo diceva santo giunse anche alle orecchie del Papa Paolo V, il quale autorizzò l'accensione di una lampada sulla sua tomba.

fu beatificato da Benedetto XIII nel 1729 e canonizzato da Clemente XIII il 16 luglio del 1767.

0: nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi, carissimi. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Vogliamo pregare in modo particolare per le famiglie e specialmente per quelle che vivono particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati e per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero gaudioso, l'annuncio della nascita di Gesù a Maria. L'angelo, manifestazione divina, saluta Maria e l'invita a rallegrarsi per essere stata colmata di grazia da parte di Dio. Non sono i meriti di Maria, ma i doni gratuiti del Signore che rendono la ragazza di Nazaret favorita dalla grazia.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Amen. secondo mistero gaudioso, Maria visita Santa Elisabetta. Maria si apre al nuovo che il Signore le propone e la ragazza di Nazareth, che nessuno, neanche tra i vicini, conosceva, verrà proclamata beata da tutte le generazioni.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
2: peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio,
2: gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, credo sempre.
0: Terzo mistero gaudioso, Gesù nasce povero a Betlemme. Con Gesù, Dio con noi, il Signore non è più da cercare ma da accogliere, per andare con Lui e come Lui verso gli uomini, per essere la carezza del Padre verso ogni sua creatura.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
1: peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio,
1: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Quarto mistero gaudioso. Gesù viene presentato al Tempio. Simeone annuncia a Maria che la parola del figlio, come una spada, la costringerà a scelte difficili e dolorose. L'accoglienza dell'annuncio dell'angelo aveva portato Maria a essere la madre di Gesù. Il messaggio del figlio la porterà a essere la discepola del Cristo.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
2: adesso. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
2: adesso. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
2: all'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre. Quinto mistero gaudioso, Gesù viene ritrovato al Tempio. Per Maria e Giuseppe era normale che il figlio seguisse il cammino dei genitori. Per questo essi si sorprendono che Gesù non solo non li segua, ma li inviti a seguire le orme del Padre. Maria non lo comprende, il comportamento del figlio, ma non lo rifiuta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: prega per noi peccatori,
1: adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori,
1: adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

nostra Signora di Lourdes, ti preghiamo specialmente per la nostra conversione e per quella di tutti i peccatori. Veglia anche su tutti coloro che soffrono nel corpo e nell'anima, nella speranza che la vita trionfi sulla morte. Vogliamo cantare con te in questo momento la gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Maria Madre della Speranza, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

0: confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, a voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. Ci preceda e ci accompagni sempre la tua grazia, o Signore, perché sorretti dal tuo paterno aiuto non ci stanchiamo mai di operare il bene. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, sta scritto che Abramo ebbe due figli, uno dalla schiava e uno dalla donna libera. Ma il figlio della schiava è nato secondo la carne, il figlio della donna libera in virtù della promessa. Ora, queste cose sono dette per allegoria. Le due donne, infatti, rappresentano le due alleanze. Una, quella del Monte Sinai, che genera nella schiavitù, è rappresentata da Agar. Invece la Gerusalemme di lassù è libera ed è la madre di tutti noi. Sta scritto infatti: rallegrati sterile, tu che non partorisci, grida di gioia, tu che non conosci i dolori del parto, perché molti sono i figli dell'abbandonata, più di quelli della donna che ha marito. Così, fratelli, noi non siamo figli di una schiava, ma della donna libera. Cristo ci ha liberati per la libertà. State dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù. Parola di Dio.
3: Rendiamo grazie a Dio.
2: Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre.
1: Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre.
2: Lodate, servi del Signore, lodate il nome del Signore. Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre.
1: Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre.
2: Dal sorgere del sole al suo tramonto sia lodato il nome del Signore. Su tutte le genti eccelso è il Signore, più alta dei cieli è la sua gloria.
1: Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre.
2: Chi è come il Signore nostro Dio, che si china a guardare sui cieli e sulla terra, solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero.
1: Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo, mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: questa generazione è una generazione malvagia. Essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona.

0: poiché come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. Nel giorno del giudizio, la regina del sud si alzerà contro gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Nel giorno del giudizio, gli abitanti di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
2: San Paolo, nella sua lettera alla comunità dei Galati, ci pone di fronte a una dimensione, a un problema molto fondamentale nella nostra vita, raccontando proprio questo episodio di Abramo. Abramo ha avuto due figli, uno da una schiava e l'altro figlio da una donna libera. Questa allegoria che parla San Paolo non vuole essere solo una semplice storiella familiare, ma ci fa capire anche che c'è Dio e ci mette anche nella promessa di un cammino di alleanza che Dio ha fatto con il suo popolo. Molte volte noi cerchiamo delle cose nostre personali, molte volte noi vogliamo solo mettere in evidenza, andare avanti proprio ognuno per le sue proprie strade, ricordiamo il Vangelo di ieri, proprio perché vogliamo solo emergere di quello che possediamo, di quello che è il nostro possesso, il nostro libero arbitrio, direbbe anche Sant'Agostino. Ma invece lui, San Paolo, ci fa riguardare proprio a questo. Vedete che c'è Dio, che ci sono le promesse di Dio e che noi dobbiamo affidarci a Dio. E solo Dio può fare di noi e aprirci la strada a quelle che anche noi desideriamo, ovviamente nella preghiera. Ed ecco perché anche nel Vangelo Luca ci presenta ancora una generazione o questo popolo che cerca segni. Miei cari, noi cerchiamo anche noi oggi molte volte segni perché vogliamo toccare Dio, lo vogliamo vedere, anche se noi comunque in quel sacramento invisibile che noi ci nutriamo, ci cibiamo, celebriamo, riceviamo, diventa visibile. Perché la grazia di Dio è in noi ogni qualvolta e la sua promessa si compie in noi quando sappiamo metterci a servizio del prossimo, andare incontro al prossimo e aprire il nostro cuore a Dio e al nostro prossimo. E quindi questa è tutta promessa. Ecco perché San Paolo insisteva su questo, ma la stessa anche il Vangelo. Una generazione che cerca Dio senza accorgersene che già quello che ha davanti a sé. E quante volte noi oggi nella nostra vita noi cerchiamo ancora segni, segni sopra segni, perché a tutti i costi, anche se praticanti, non sentiamo il nostro Dio, non vediamo il nostro Dio, non sentiamo il suo amore, percepiamo la sua misericordia e la sua promessa per sempre che ha stabilito con noi, con il suo popolo, con il popolo di Israele, e che noi siamo il resto. Allora, miei cari, noi ci vogliamo mettere davanti a Dio questa mattina, ci vogliamo predisporre con il nostro cuore a Dio per ricevere l'Eucaristia, Dio nell'uomo Gesù che è stato sulla terra e ci ha condiviso con noi tutto, purché il peccato, tutto per essere con noi tutti i giorni e resta con noi tutti i giorni. Allora, miei cari, non cerchiamo i segni, ma cerchiamo e rispettiamo e andiamo per la sua promessa, cioè come proprio ha detto ad Abramo, che l'uomo non vive solo della carne, ma noi viviamo di una promessa, di questa alleanza stabilita con lui, ed in questo ci aiuta Maria Madre, la nostra madre, che Dio, Gesù sulla croce ce l'ha consegnato, perché ci porta lei al suo Gesù, ci porta lei su questa strada, non a cercare e solo sempre a chiedere, ma soprattutto a rispettare il nostro cammino di fede, anche nella sobrietà, anche nella semplicità, pure nelle nostre difficoltà. Ma Dio non ci deluderà mai. Carissimi fratelli e sorelle, Gesù Cristo è l'inviato di Dio. Se noi ascolteremo la sua parola, saremo liberi veramente. Per questo eleviamo al Padre la nostra fiduciosa preghiera.
0: Preghiamo insieme, diciamo: ascoltaci, o Signore.
3: Ascoltaci, o Signore.
0: Per la Chiesa, perché attraverso la conversione e la missione quotidiana si conformi sempre più a Cristo nella povertà, nella purezza e nell'amore, e preghiamo.
3: Ascoltaci, Signore.
0: Per quanti soffrono a causa delle violenze e delle guerre che insanguinano la terra, perché a tutti sia concesso il dono di una pace duratura, preghiamo.
3: Ascoltaci, o Signore.
0: Per chi è lontano dai sacramenti, perché il dito di Dio tocchi nell'intimo il suo cuore, facendo scaturire il desiderio di riconciliazione, preghiamo.
3: Ascoltaci, Signore.
0: Per i poveri, gli emarginati e quanti sono discriminati, perché la nostra comunità, imitando San Bartolo Longo, patrono della città di Pompei, e andando oltre la cultura dello scarto, si impegni sempre più nella ricerca della giustizia e nel praticare gesti concreti di carità, preghiamo.
3: Ascoltaci, o Signore.
0: Per noi che partecipiamo a questa Eucaristia e in essa veniamo riconciliati, perché sappiamo portare nelle nostre case la gioia dell'incontro con Dio misericordioso e fedele, preghiamo.
3: Ascoltaci, o Signore.
0: Per il nostro Papa Leone, perché il Signore gli doni sollievo nel corpo e nello spirito, preghiamo.
3: Ascoltaci, o Signore.
2: O Padre, che prolunghi nel mondo attraverso l'opera santificante della Chiesa l'azione redentrice di Cristo, rendici partecipi della tua opera salvifica come testimoni del tuo amore senza limiti. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Fratelli e sorelle, pregate perché il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva da noi questo sacrificio, a lode e gloria al suo nome, e il bene nostro in tutta la sua salvezza.
0: Accogli, o Signore, le preghiere dei tuoi fedeli insieme all'offerta di questo sacrificio, perché mediante il nostro servizio sacerdotale possiamo giungere alla gloria del cielo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
2: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
2: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere è fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose, lo hai mandato a noi Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo, è nato dalla Vergine Maria, per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo. Egli, nell'ora della passione, stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, unita agli angeli e ai santi, cantiamo ad una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie e lo spezzò. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, presi il calice, di nuovo ti resi grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Tommaso, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia a tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, con San Bartolo Longo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù ed illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tu è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
3: Scambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente, il Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. Ti supplichiamo, Padre d'infinita grandezza, come ci nutri del corpo e sangue del tuo Figlio, così rendici partecipi della natura divina. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio. A Dio.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: In Blu 2000, news.
2: Il mondo prega per Leone, domani il ricovero al Policlinico Gemelli per il Papa, che ieri ha annunciato la necessità di un intervento per asportare un nodulo al polmone per il pontefice. Oggi giornata di udienze. Nuove sanzioni arrivano, misure restrittive ulteriori dell'Europa nei confronti della Russia. Intanto non si fermano i combattimenti, la NATO avverte: se attaccati reagiremo, ma la pace è possibile. Oltre la crisi, se non costruiamo risposte strutturali di lungo periodo rischiamo di restare in balia dell'emergenza. La Premier Meloni parla da Solombarda e torna sul caro energia. Domani arriva il decreto fiscale. Proteste e scioperi, agricoltori manifestano contro il caro carburante, bloccano la raffineria di Augusta in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva, sciopero generale contro lo stop alla produzione nelle aree a caldo. Buonasera da Pier Achille Dolfini. La vicinanza e la preghiera della Chiesa del mondo a Papa Leone, che ieri ha annunciato che nei prossimi giorni sarà operato in seguito al rinvenimento di un nodulo al polmone. L'intervento al Policlinico Gemelli, dove il pontefice sarà ricoverato domani. Cristiana Caricato.
3: La notizia improvvisa del prossimo ricovero di Papa Leone per l'asportazione dal polmone di un nodulo diagnosticato con un controllo medico di routine era sulle prime pagine e gli schermi di tutto il mondo. Eppure lui questa mattina si è mostrato sereno, rispettando gli appuntamenti in agenda per annullare solo la partecipazione nel pomeriggio all'incontro su Amoris Laetitia, da lui convocato in Vaticano. Nessun accenno nell'udienza con il Circolo di San Pietro all'imminente ricovero previsto per domani in tarda mattinata e all'operazione chirurgica che potrebbe avvenire già nel pomeriggio di domani o al massimo mercoledì mattina. Necessaria, come anticipato dalla sala stampa vaticana, una settimana di recupero post-operatorio e poi la convalescenza. Stile Prevost, di diretto e trasparente nell'annunciare lui stesso il problema di salute ieri all'Angelus, senza alimentare congetture e ansie, ma soprattutto senza sovrapporsi agli impegni istituzionali. Per l'Angelus di domenica prossima si vedrà, non è stata presa ancora nessuna decisione. Cristiana Caricato, linea allo studio.
2: Sulla natura del nodulo che sarà asportato a Papa Leone sentiamo Paolo Veronesi dell'Istituto Europeo di Oncologia di Milano.
4: Non ne sappiamo molto, ovviamente sappiamo che ha un nodulo del polmone, sembra una cosa molto piccola, non è stata fatta ancora una diagnosi e quindi di solito i noduli piccoli si tolgono, che oggi sono interventi che si fanno molto semplici, con la chirurgia anche robotica, quindi con interventi mini invasivi che dopo pochi giorni si può ritornare a una vita assolutamente normale, questo per tranquillizzare naturalmente. Essendo comunque un nodulo piccolo, le prospettive di guarigione sono comunque ottime in ogni caso.
2: È pomeriggio di riposo per Papa Leone in vista del ricovero di domani, ma in mattinata il pontefice ha avuto, come di consueto, diverse udienze. Paolo Fucili.
5: Ricovero al Gemelli domattina tardi, degenza prevista una settimana circa per farsi asportare un nodulo da un polmone diagnosticato con controlli medici di routine. È l'incombenza imprevista che attende Leone, annunciata ieri dalla finestra dell'Angelus, e oggi fra innumerevoli messaggi di vicinanza l'agenda era quella di un giorno qualsiasi, fra le udienze quella al Circolo San Pietro.
6: La vostra devozione è sempre presente con me, perché porto sempre anche il dono che mi avete fatto dal momento della mia elezione e vi ringrazio sinceramente.
5: È la croce pettorale di Papa Leone con incastonata una reliquia di Sant'Agostino. Operandosi domani, dicono gli specialisti, prendere l'aereo il 6 novembre per l'Uruguay, l'Argentina e il Perù si può. Sarà il cardinale Tagle, invece neodecano del collegio cardinalizio, a celebrare dopodomani la messa finale dell'incontro mondiale sulla pastorale della famiglia, 10 anni dopo l'Amoris Laetitia di Papa Francesco. Paolo Fucili, linea allo studio.
2: La guerra in Ucraina, mentre arrivano nuove sanzioni dell'Europa nei confronti della Russia, non si fermano i combattimenti e la NATO avverte: se attaccati reagiremo. Vito De Torre.
7: Donald Trump annuncia una tregua energetica tra Russia e Ucraina, ma Mosca e Kiev non confermano. I contatti continuano, dice il Cremlino. Zelensky denuncia blackout a Kiev e Kharkiv dopo gli attacchi russi. Mosca non è disposta ad accettare la tregua proposta dagli Stati Uniti, ha detto il presidente ucraino. Trump chiede anche un nuovo leader per l'Ucraina. Zelensky si dice disponibile alle elezioni, ma chiede una tregua di 60 giorni per la campagna elettorale e il voto. Lavrov esclude pause sul campo di battaglia. L'unica concessione, secondo Peskov, potrebbe essere fermare gli attacchi contro Kiev nel giorno delle elezioni presidenziali. La guerra continua nel Donbass, bombardamenti e droni colpiscono senza sosta. A Kramatorsk un attacco con bombe a grappolo ha ucciso 3 persone, tra cui una ragazzina di 13 anni. Vito De Torre, linea allo studio.
2: Tensione sempre alta anche in Medio Oriente con i ripetuti attacchi degli Houthi all'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita. Massimiliano Cocchi.
8: Dopo l'attacco di sabato contro l'aeroporto internazionale di Riyadh, che ha fatto 13 morti e decine di feriti, e quello di ieri sera, che ha ucciso un'altra persona, il governo saudita è pronto a intensificare i bombardamenti contro i ribelli Houthi dello Yemen. Spera nel sostegno promesso da Trump e oggi ha chiesto aiuto anche all'Unione Europea, invitandola a rafforzare la missione navale Aspides per tenere aperto lo stretto di Bab el-Mandeb. Il conflitto tra Yemen e Arabia Saudita va avanti da oltre 12 anni, ma è tornato ad infiammarsi nelle ultime settimane come uno dei fronti del conflitto tra Stati Uniti ed Iran. Proprio Teheran oggi ha offerto la propria disponibilità a mediare tra le parti, ma i sauditi sembrano privilegiare l'opzione militare. Il principe Bin Salman ha investito moltissimo su turismo, grandi eventi e progetti legati all'intelligenza artificiale. Tutto questo richiede però investimenti stranieri, possibili solo a patto che nell'area ci sia la necessaria sicurezza. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
2: Ora la politica: se non costruiamo risposte strutturali e di lungo periodo rischiamo di restare in balia dell'emergenza. Così la premier Meloni, intervenendo a Milano all'assemblea di Assolombarda, è tornata sul tema del caro energia. Intanto in arrivo in Consiglio dei Ministri il decreto fiscale. Il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
9: Tra i temi del vertice europeo di giovedì e venerdì, la Presidente del Consiglio Meloni invia insieme al Cancelliere tedesco Merz e al Primo Ministro belga Bart De Wever una lettera al Presidente del Consiglio Europeo Costa per chiedere una corsia preferenziale per ottenere investimenti sull'energia. In particolare si fa riferimento al collegamento che esiste tra semplificazione caro energia e competitività industriale, e dei rapporti con Bruxelles. Meloni ne parla anche nel suo intervento assemblea di Assolombarda. L'Italia non siede al tavolo europeo per dire sempre sì, quindi la richiesta di maggiore flessibilità per far fronte all'aumento dell'inflazione. Occhi puntati intanto sul documento programmatico di finanza pubblica, primo passo verso la manovra economica in corso in Commissione Bilancio alla Camera. Le audizioni in vista del via libera dal Consiglio dei Ministri di domani. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
2: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando lo 0,58% a quota 111 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Il premio Nobel per l'economia 2026 va agli economisti statunitensi Robert Hall e Michael Woodford. Lo ha annunciato l'Accademia Reale Svedese. Il riconoscimento è stato assegnato ai due per il loro lavoro sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Da Taranto a Genova, scioperi e proteste da parte dei lavoratori dell'ex Ilva contro lo stop alla produzione nelle aree a caldo. Federico Plotti.
10: Proclamato da oggi lo sciopero generale di 24 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo ex Ilva per dire no allo stop delle produzioni nelle aree a caldo. L'impianto genovese è in grado di funzionare senza problemi, qui manca solo la materia prima prodotta dagli altiforni pugliesi, dice la sindaca del capoluogo ligure Silvia Salis, che appoggia la mobilitazione dei lavoratori. Parliamo della trasformazione del prodotto finale, acciaio in particolare, che potrebbe essere lavorato a Genova come a Novi Ligure, altro polo della galassia Ilva, reperendo il necessario anche altrove. In ballo c'è sempre il destino di migliaia di lavoratori, anche quelli dell'indotto. Oltre 2.500 di questi pochi giorni fa hanno ricevuto il ben servito con una mail, provvedimenti al momento sospesi dopo l'intervento del governo. Federico Plotti in linea allo studio.
2: Nuove proteste anche per il caro carburanti, manifestazioni a Foggia e Brindisi, gli agricoltori bloccano la raffineria di Augusta. Alessandra Camarca.
11: Trattori e camion schierati lungo la strada, agricoltori, allevatori e autotrasportatori mobilitati contro il caro carburanti. È durato 12 ore il presidio sulla strada provinciale 114 nel tratto tra Augusta e Melilli nei pressi della raffineria Sonatrach, per richiamare l'attenzione delle istituzioni sulle difficoltà economiche che i rincari di benzina e gasolio stanno determinando per diverse categorie produttive. La protesta ha visto la partecipazione di operai agricoli e zootecnici arrivati con i propri mezzi di lavoro insieme agli autotrasportatori. Particolarmente sentito è il problema del costo del gasolio agricolo, indispensabile per le lavorazioni nei campi e il funzionamento dei macchinari. La presenza dei manifestanti e dei mezzi pesanti ha provocato code e rallentamenti alla circolazione, con ripercussioni anche sulle operazioni di ingresso e uscita delle autobotti destinate al trasporto dei carburanti. Alessandra Camarca, linea allo studio.
2: E le proteste per il caro affitti dalla Spagna si allargano ad altri paesi, un tema che entra anche nella campagna elettorale dalla stessa Spagna alla Francia. Pierluigi Vito.
12: In Europa molte campagne elettorali si stanno giocando sul tema della casa, una realtà che in Italia resta il bene rifugio per eccellenza, come conferma Giorgio De Rita, direttore generale del Censis.
13: Gli italiani non vedono la casa come un investimento, ma come una certezza per il futuro. L'aspirazione ad avere una casa propria riguarda oltre il 90% degli italiani.
12: In percentuale analoga c'è una gran paura, non corroborata dai dati, a cedere gli immobili per affitti lunghi, temendo di non poter rientrare in possesso del proprio bene. E così cresce il fenomeno delle case dormienti. Sono 8,5 milioni, tra seconde case, spesso mutate in B&B, e immobili abbandonati, sempre derita.
13: Sia le seconde case, sia le case abbandonate, che sono circa una su tre, alla fine costringono le città, soprattutto le città periferiche, soprattutto le zone periferiche delle grandi città, a vedere un degrado complessivo.
12: Pierluigi Vito, linea allo studio.
2: I giovani italiani sono ambiziosi, pronti ad investire sul proprio futuro, ma temono che il paese non offra loro opportunità adeguate. Uno dei paradossi fotografici del rapporto CIDA Censis, presentato oggi a Roma alla presenza del capo dello Stato Mattarella. Raffaella Frullone.
14: I giovani italiani non hanno perso la voglia di fare carriera. L'83% degli under 35 aspira a crescere professionalmente. Il 95% è disposto ad acquisire nuove competenze e quasi 9 su 10 sono pronti ad assumersi nuove responsabilità. Le ambizioni però si scontrano con la sfiducia. Per l'89% il merito in Italia non viene adeguatamente riconosciuto, mentre oltre la metà ritiene necessario andare all'estero per aspirare a maggiori soddisfazioni. È la fotografia scattata dal rapporto CIDA Censis Preparando il futuro, presentato a Roma in occasione degli 80 anni della Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità, alla presenza del capo dello Stato. Mattarella ha richiamato il valore dell'unità nazionale, ricordando gli anni del terrorismo e la capacità dell'Italia di superare quella stagione. Sentiamolo.
15: Quella unità di fondo che non si deve disperdere, anche quando asprezze e contrapposizioni di merito conquistano il centro della scena.
14: Raffaella Frullone, linea allo studio.
2: È lotta contro il tempo in Sardegna, nella zona dell'Ogliastra, per salvare uno speleologo da ieri intrappolato in una cavità a 10 metri di profondità. Incessante il lavoro dei soccorritori, allertati dai compagni di spedizione dell'uomo bloccato in seguito ai crolli di roccia, stabilito con lo speleologo un contatto visivo. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Roberto Damiate in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito. A tutti l'augurio di una buona serata.

0: ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: A mani aperte. Meditazioni di Henry Nouwen, proposte al microfono da Monia Parente.

quali sono i segni che caratterizzano i veri profeti? Ogni volta che li cerchiamo, dobbiamo capire che questi segni non saranno mai perfettamente evidenti in ogni singola persona. È sempre questione di orme o di tacche su un albero che ci fanno sospettare che qualcuno che vale la pena di conoscere sia passato di qui. Chi sono questi rivoluzionari? I profeti critici sono persone che attraggono gli altri con la loro forza interiore. Quelli che li incontrano rimangono affascinati da loro e vogliono saperne di più. Tutti quelli che vengono in contatto con loro hanno l'impressione irresistibile che essi derivino la loro forza da una fonte nascosta, forte e abbondante. Fluisce da loro una libertà interiore, la quale dà loro una indipendenza che non è né superba né distaccata, ma che li rende capaci di rimanere al di sopra dei bisogni immediati e delle necessità più pressanti. Questi profeti critici sono mossi da ciò che accade intorno a loro, ma non lasciano che questo li opprima o li distrugga. Essi ascoltano attentamente, parlano con sicura autorità, ma non sono portati ad affrettarsi o ad entusiasmarsi facilmente. In ogni cosa che dicono e fanno, sembra come se vi fosse dinanzi a loro una visione vivente che quelli che li ascoltano possono presumere, ma non vedere. Questa visione guida la loro vita ed essi le sono obbedienti. Attraverso di essa sanno come distinguere ciò che è importante da ciò che non lo è. Molte cose che sembrano di stringente immediatezza non li agitano e attribuiscono grande importanza ad alcune cose che gli altri lasciano semplicemente passare oltre. Come cristiani critici, non sono insensibili a ciò che motiva gli altri, ma valutano ciò che vedono e odono intorno a loro, alla luce della loro visione. Sono lieti e felici di avere della gente che li ascolta, ma non si prefiggono di formare dei gruppi attorno a se stessi. Intorno a loro non può formarsi nessuna conventicola, perché essi non si attaccano in modo esclusivo a nessun essere umano. Ciò che dicono e fanno ha un suono convincente e persino una evidente verità, ma non impongono a nessuno le loro opinioni e non si irritano quando qualcuno non adotta la loro opinione o non agisce secondo i loro desideri. In ogni cosa sembrano avere in mente uno scopo concreto e vivente, la cui realizzazione è di importanza vitale, e tuttavia viene mantenuta alla luce di questo scopo una grande libertà interiore.

spesso sembrano sapere che non vedranno mai raggiunta la loro meta e che ne vedono l'ombra soltanto in se stessi, ma hanno sempre una straordinaria libertà rispetto al corso della propria vita. Sono attenti e prudenti, certamente non avventati, eppure ad ogni momento si comprende che essi considerano la propria vita di secondaria importanza. Non vivono per mantenere lo status quo, ma elaborano un mondo nuovo, i cui lineamenti essi vedono e che costituisce per loro un tale richiamo che anche la paura della morte non ha più su di essi un potere decisivo. Ma è chiaro che la gente è in egual modo respinta e attratta da questi profeti critici. Il senso di offesa che viene provocato è una realtà altrettanto grande del fascino che viene dispiegato. Proprio perché sono così liberi dalle cose, che per molti altri sono immutabili, essi costituiscono una minaccia. Il loro modo di parlare e di vivere relativizza costantemente i valori sui quali molti di noi hanno costruito la propria vita. Noi sentiamo la penetrante profondità del messaggio profetico e ne vediamo le conseguenze per noi stessi, se dovessimo ammettere la sua verità. Sempre di nuovo, quando questi profeti sono tra noi, sappiamo che la realtà in cui essi vivono è anche la realtà alla quale noi stessi aspiriamo, ma che appare troppo esigente. Per mantenere la nostra serenità mentale e non essere più disturbati nel nostro sicuro modo di vita, troviamo necessario far tacere coloro che combattono contro la nostra artificiale felicità. Le persone che proclamano un nuovo mondo e fanno vacillare il vecchio diventano perciò occasione di una soffocante oppressione per mano di quegli stessi che pensano di essere i protettori dell'ordine e i mantenitori della pace e della calma. Per coloro che vogliono mantenere la calma e l'ordine nel mondo di oggi, questi visionari smascherano l'illusione del tempo e sono intollerabili agitatori. L'aggressione scatenata contro di loro ha come risultato, di solito, la loro scomunica con tutti i mezzi che l'ordine predominante ha a sua disposizione. Può cominciare con la negazione del loro messaggio, proseguire con attacchi verbali e finire con la prigione e persino con la morte. Ma se questi profeti critici sono credibili e veri, neppure la morte distrugge la loro vocazione. Coloro che li uccidono scopriranno spesso, con la loro sorpresa ed orrore, che sono riusciti soltanto a risvegliarne molti altri e che il grido che reclama un nuovo mondo è diventato ancora più forte.

0: Secondo questa descrizione, nessuno della nostra cerchia potrà essere qualificato come profeta critico. I nomi che potremmo menzionare offrono soltanto deboli tracce del vero profeta. E tuttavia, bisogna dire che quando apriamo gli occhi e cerchiamo i visionari, li troviamo tra le migliaia di persone che abbiamo incontrato nel tempo della nostra vita, talvolta solo vagamente riconoscibili, talvolta innegabilmente, ma mai totalmente evidenti. Essi diventano visibili solo per coloro che vogliono vedere. Possiamo vedere il visionario nel guerrigliero, nei giovani con i cartelli delle dimostrazioni, nel tranquillo sognatore all'angolo di un caffè, nel monaco che parla a bassa voce, nell'umile studente, nella madre che lascia che il figlio faccia la sua strada, nel padre che legge al suo bambino da uno strano libro, nel sorriso di una ragazza, nell'indignazione del lavoratore, in ogni persona che in un modo o nell'altro trae vita da una visione che vede risplendere lontano e che supera ogni cosa mai vista o sentita prima. Che cosa ha a che fare questo con la preghiera? Pregare significa lacerare il velo dell'esistenza e consentire ad essere giudicati dalla visione che è diventata reale per te. Comunque chiamiamo questa visione, la realtà invisibile, il totalmente altro, lo spirito, il padre. Noi affermiamo ripetutamente che non siamo noi a possedere il potere di far avanzare la nuova creazione. È piuttosto un potere spirituale che ci è stato dato e che ci rende capaci di essere nel mondo senza essere del mondo. La persona che prega guarda al mondo con compassione, penetra il suo significato nascosto e lo chiama a una conversione sempre più profonda. Non hai bisogno di difendere te stesso. Puoi proclamare ad alta voce che attraverso il tuo intimo contatto con Dio tu sai chi è la fonte di tutta la vita. Ma questo richiede coraggio. Se vuoi rendere vere tutte le conseguenze di una vita di preghiera, potrai davvero spaventarti e chiederti se puoi assumere questo rischio. In quei momenti è vitale ricordare che il coraggio è anche un dono di Dio, per il quale puoi pregare con parole come queste.
1: Dammi il coraggio di vivere e operare per un nuovo cielo e una nuova terra, come ha fatto Gesù. Dammi la libertà di essere critico là dove vedo il male e di offrire la mia lode là dove vedo il bene. Più di tutto, rendimi fedele alla visione che tu mi hai dato, così che ovunque vada e chiunque incontri, io possa essere un segno del tuo amore che tutto rinnova.

Una cordiale buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori e ascoltatrici di Radio Voce nel Deserto. Siamo in attesa di collegarci con la Chiesa di San Giuseppe per trasmettervi questa sera l'incontro di preghiera mariano del lunedì. Vi ricordo innanzitutto, e con rammarico evidentemente, che ci ha lasciati purtroppo Leonardo Cassano, colui che ha realizzato tecnicamente l'avvio di Radio Voce nel Deserto nel lontano 1 maggio 1989 e ne ha seguito poi i primi passi. Ringraziamo Leonardo per la tua fedeltà a questa iniziativa di Don Angelo e per tutti gli anni in cui ti sei reso disponibile a continuare la collaborazione con tutti noi. Inoltre vi ricordo che Radio Voce nel Deserto ha realizzato e messo a disposizione di tutti un libretto dal titolo Eredità spirituale di Don Angelo Pandin, la chiamata alla santità comunitaria. Questo libretto contiene la relazione del professor Giovanni Catapano, l'omelia di Monsignor Basilio Danelon, la testimonianza di Don Luca Giustarini dell'OSB Vallombrosano. Inoltre riporta la vita e le opere e la spiritualità di Don Angelo ed è arricchito da molte immagini. Viene messo a disposizione con libera offerta sia qui negli ambienti della Chiesa sia in altre occasioni che di volta in volta vi comunicheremo o comunque attraverso sempre una telefonata a Radio Voce nel Deserto oppure via email oppure via WhatsApp come voi meglio desiderate. A tutti auguro una buona serata, una buona partecipazione a questo incontro mariano che Don Angelo ha avviato ancora moltissimi, moltissimi anni fa e tuttora continua la sua attività ogni primo lunedì del mese negli orari più o meno, ecco, ore 8 per quanto riguarda il Santo Rosario, 8:40 la celebrazione eucaristica. Poi ci sarà la consegna della statua dell'immagine della Madonna Pellegrina che le famiglie o anche i single hanno prenotato e quindi portano a casa per un mese intero. A tutti voi quindi buona partecipazione a questo incontro, anche se in differita perché siete lontani, impossibilitati a partecipare. Però noi vi aspettiamo, rimaniamo insieme.

0: e del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo questo Santo Rosario secondo le intenzioni del Santo Padre e del Cuore Immacolato di Maria Santissima, in comunione con tutti i radioascoltatori di Radio Voce nel Deserto. Iniziamo con la recita del Credo Apostolico. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi ed i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto, il nostro aiuto.

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Maria, Madre e Regina dei giovani e delle vocazioni, Regina della pace,
1: prega per noi.

0: questo santo rosario mediteremo i misteri della luce. Nel primo mistero contempliamo il battesimo di Gesù nel Giordano. Ti presentiamo, Maria, i catecumeni del continente africano che, dopo aver incontrato il Dio amore, desiderano ricevere il battesimo e si preparano attraverso un cammino non privo di difficoltà. La gioia più grande è quella di far parte della grande famiglia cristiana dove Dio è amore e di scoprire come colui che dona la vita.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amo.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amo.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Maria, Madre e Regina dei giovani e delle vocazioni, Regina della pace.

0: Nel secondo mistero contempliamo le nozze di Cana. A te affidiamo, o Madre, le famiglie del continente americano, affinché possano guardare alla famiglia di Nazareth come modello di vita matrimoniale e sponsale. Ti preghiamo in particolare per gli sposi, perché insieme siano testimoni della presenza di Dio e del suo amore di padre e madre.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, metti a noi i nostri debiti, come rimettiamo i nostri debitori. Darci la tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Maria, Madre e Regina dei giovani e delle vocazioni, Regina della pace.

0: Nel terzo mistero contempliamo l'annuncio del Regno. Ti preghiamo, Maria, per l'Europa, perché non si senta arrivata nel suo cammino di fede, ma sappia rinnovare il dono deposto in lei attraverso l'annuncio della buona novella, sicura, come dice il Papa, che la fede si rafforza donandola.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Maria, Madre e Regina dei giovani e delle vocazioni, Regina della pace.

0: Nel quarto mistero della luce contempliamo la trasfigurazione di Gesù. Presentiamo a te, Maria, i popoli dell'Oceania che ti invocano come Signora e Madre. Preghiamo con le loro stesse parole. Signora Bianca, Madre di Gesù, dolce immagine di bontà, noi ti abbiamo accolto felici. Tu sei la nostra regina, la nostra mamma. Abbiamo da chiederti cose e cose, fiduciosi del tuo sguardo materno. Rendi le nostre mani pure e le labbra non doppie. Caccia da noi ogni pensiero di malvagità. Sorrida la tua immagine oltre la nostra isola, affinché i nostri fratelli della grande terra vengano a riposarsi fra le tue braccia, cullati dal tuo amore, Signora Bianca, Madre di Gesù.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Maria, Madre e Regina dei giovani e delle vocazioni, Regina della pace.

0: Nel quinto mistero della luce contempliamo l'istituzione dell'Eucaristia. Ti chiediamo di intercedere, o Madre, tu che sei stata il primo ostensorio ad accogliere la presenza di Gesù per i popoli dell'Asia, perché possano professare sempre e nella libertà la fede semplice e profonda nel Santissimo Sacramento.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti
0: a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Facci la tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
0: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Maria, Madre e Regina dei giovani e delle vocazioni, Regina della pace.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
2: Signore pietà.
0: Santa Maria.
2: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
2: Prega per noi.
0: Figlia prediletta del Padre.
2: Prega per noi.
0: Madre di Cristo, Re dei secoli.
1: Prega per noi.
0: Gloria dello Spirito Santo.
2: Prega per noi.
0: Vergine, figlia di Sion.
2: Prega per noi.
0: Vergine, povera e umile.
2: Prega per noi.
0: Vergine, mite e dolce.
1: Prega per noi.
0: Serva, obbediente nella fede.
2: Prega per noi.
0: Madre del Signore.
2: Prega per noi.
0: Cooperatrice del Redentore.
2: Prega per noi.
0: Piena di grazia.
2: Prega per noi.
0: Fonte di bellezza.
2: Prega per noi.
0: Tesoro di virtù e sapienza.
1: Prega per noi.
0: Frutto primo della redenzione.
2: Prega per noi.
0: Discepola perfetta di Cristo.
2: Prega per noi.
0: Immagine purissima della Chiesa.
2: Prega per noi.
0: Donna della nuova alleanza.
1: Prega per noi.
0: Donna vestita di sole.
2: Prega per noi.
0: Donna coronata di stelle.
2: Prega per noi.
0: Signora di bontà immensa.
1: Prega
2: per noi.
0: Signora del perdono.
2: Prega per noi.
0: Signora delle nostre famiglie.
1: Prega per noi.
0: Letizia del nuovo Israele.
2: Prega per noi.
0: Splendore della Santa Chiesa.
2: Prega per noi.
0: Onore del genere umano.
2: Prega per noi.
0: Avvocata di grazia.
1: Prega per noi.
0: Ministra della pietà divina.
2: Prega per noi.
0: Aiuto del popolo di Dio.
1: Prega per noi.
0: Regina dell'amore.
1: Prega per noi.
0: Regina di misericordia.
2: Prega per noi.
0: Regina della pace.
2: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
2: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
2: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
2: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
2: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede.
1: Prega per noi.
0: Regina delle vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
2: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato.
2: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
2: Prega per noi.
0: Regina della terra e del cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina dell'universo.
2: Prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Ascoltaci, oh Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
3: Siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo, o Dio che nel tuo unico Figlio hai aperto agli uomini la sorgente della pace, per intercessione della Beata Vergine Maria, rendi all'umanità che tu ami la tranquillità tanto desiderata e invocata, perché formi una sola famiglia, unita nel vincolo della carità fraterna, per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiera a San Giuseppe. A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorriamo e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio, insieme con quello della tua Santissima Sposa, dè per quel sacro vincolo di carità che ti strinse all'Immacolata Vergine, Madre di Dio, e per l'amore paterno che portasti al fanciullo Gesù, riguarda, te ne preghiamo, con occhio benigno, la cara eredità che Gesù Cristo acquistò col suo sangue, e col tuo potere d'aiuto soccorri ai nostri bisogni. Proteggi, o provvido custode della divina famiglia, l'eletta prole di Gesù Cristo. Allontana da noi, o Padre amantissimo, la peste di errori e di vizi che ammorba il mondo. Assistici, propizio dal cielo, questa lotta contro il potere delle tenebre, o nostro fortissimo protettore, e come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita del bambino Gesù, così ora difendi la Santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da ogni avversità. Estendi ogni ora sopra ciascuno di noi il tuo patrocinio, affinché a tuo esempio e mediante il tuo soccorso possiamo virtuosamente vivere, piamente morire e conseguire l'eterna beatitudine in cielo. Amen. Un Pater Ave Gloria secondo le intenzioni del Santo Padre e per l'acquisto della Santa Indulgenza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Concludiamo il Santo Rosario con la preghiera sotto la tua protezione e la preghiera a San Michele Arcangelo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia. Sii tu il nostro sostegno contro la perfidia e le insidie del diavolo. Che Dio eserciti il suo dominio su di lui, te ne preghiamo supplichevoli. E tu, o principe della milizia celeste, con la potenza divina, ricaccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni, i quali errano nel mondo per perdere le anime. Amen.
4: Canto numero 85.

nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Benvenuti a tutti all'incontro di preghiera. Prima di entrare nei santi misteri, ringraziamo il Signore per tutti i Suoi doni. E il Signore non ci fa mai mancare i Suoi doni grandi. E questa sera, al lunedì, alla preghiera del lunedì, vogliamo ringraziare per il diaconato di Christian, ecco, che è stato con noi, è cresciuto con noi in questi ultimi 6-7 anni. Ecco, è arrivato nell'estate del 19, se non mi sbaglio. Ecco, e poi ci ha sempre frequentato, che si è molto discreto, non si fa notare, ecco, sempre presente, sempre al nostro fianco nella preghiera. Ha vissuto anche lunghi tratti in seminario ed è stato ordinato diacono in vista del sacerdozio, non diacono permanente. E quindi noi lo consideriamo proprio un frutto, un figlio spirituale di Don Angelo Pandin. Questa sera non lo facciamo subito predicare, lo facciamo respirare perché ha predicato tutta la domenica, ma le prossime volte, una delle prossime volte, ecco, affideremo a lui questo incarico bello che è la predicazione in questa chiesa, in questo luogo straordinario. Oggi ringraziamo il Signore anche per un altro dono grande, che è la santità. E oggi ricordiamo un santo che ha camminato in questi nostri tempi. Oggi è il giorno in cui la Chiesa ricorda San Carlo Acutis. E quando rileggevo alcune cose che lo riguardavano ieri sera, stamattina, così per ripensare a questa figura di santo, ho immaginato se ci fosse stato Don Angelo, ecco, che amava i giovani, che amava la santità, che avesse proprio sentito questo giovane dire così e arrivare così in alto nel cammino di santità. Penso che, ecco, sarebbe stato una gioia enorme, anche se non avesse dovuto averlo conosciuto personalmente. E noi, ecco, con questi esempi davanti, iniziamo l'Eucaristia. Ci mettiamo di fronte al Signore, ci facciamo piccoli di fronte al Signore, sempre. E iniziamo invocando il Suo perdono, la Sua misericordia. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, che per aiutarci a percorrere la via della salvezza ci illumini e sostieni con la testimonianza dei Tuoi santi, concedi a noi che celebriamo la nascita al cielo di San Carlo Acutis di venire a Te sorretti dai Suoi esempi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, sta scritto che Abramo ebbe due figli, uno dalla schiava e uno dalla donna libera. Ma il figlio della schiava è nato secondo la carne, il figlio della donna libera, in virtù della promessa. Ora, queste cose sono dette per allegoria. Le due donne, infatti, rappresentano le due alleanze. Una, quella del Monte Sinai, che genera nella schiavitù, è rappresentata da Agar. Invece la Gerusalemme di lassù è libera ed è la madre di tutti noi. Sta scritto, infatti, «Rallegrati, sterile, tu che non partorisci. Grida di gioia, tu che non conosci i dolori del parto. Perché molti sono i figli dell'abbandonata». Più di quelli della donna che ha marito. Così, fratelli, noi non siamo figli di una schiava, ma della donna libera. Cristo ci ha liberati per la libertà. State dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù. Parola di Dio. Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre. Lodate, servi del Signore, lodate il nome del Signore. Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre. Dal sorgere del sole al suo tramonto, sia lodato il nome del Signore. Su tutte le genti eccelso è il Signore, più alta dei cieli è la sua gloria. Chi è come il Signore nostro Dio, che si china a guardare sui cieli e sulla terra, solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: «Questa generazione è una generazione malvagia. Essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona, poiché come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. Nel giorno del giudizio la regina del sud si alzerà contro gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Nel giorno del giudizio, gli abitanti di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona». Parola del Signore.

È innanzitutto importante che comprendiamo sempre come la parola di Dio che ci viene presentata tutti i giorni è una miniera di spiritualità. E come tutte le miniere, ecco, è faticoso scavare, andare in profondità. I tesori che si cercano, le cose preziose non sono sempre portata di mano, no? I minatori devono soffrire molto, ecco, per portarli fuori, ma c'è una grande ricchezza. Forse a volte anche noi non sappiamo, anche noi sacerdoti, non solo i fedeli, ma non sappiamo scavare abbastanza. Anche oggi, ecco, non possiamo non soffermarci, meno in parte, sulla parola di Dio. Ecco la prima lettura che San Paolo Apostolo scrisse ai Galati, richiama quella storia anche spiacevole che ci fu fra la moglie di Abramo, Sarai, e la loro schiava. Ecco, sappiamo che ai tempi di Abramo era fondamentale avere una discendenza, avere dei figli, non c'era pensione, non c'era nessun tipo di aiuto, era necessario, altrimenti tutto quello che apparteneva alla famiglia andava disperso, no? Ma Abramo non riusciva ad avere un erede. Allora, secondo la legge, poteva provare ad avere un figlio con la schiava, ma lì è successo qualcosa che non andava fra queste due donne. Alla fine Abramo ebbe un figlio da questa donna, ma lo mandò via, madre e figlio, e poi invece nacque Isacco da Sarai, proprio a realizzazione della promessa del Signore. E però San Paolo, ecco, dice, prende questo evento, gli dà un significato particolare, in modo allegorico, dice proprio San Paolo, dice, lo usiamo come un'allegoria. La schiava e il suo figlio rappresentano la legge, e quindi la schiavitù, e invece, ecco, Sarai e Isacco rappresentano Monte Sinai, Gerusalemme, la Gerusalemme celeste. E cosa voleva dire con questi discorsi San Paolo? Ecco, noi sappiamo che gli ebrei, anche oggi, gli ebrei osservanti, hanno tutte queste regole che riguardano praticamente ogni momento della vita quotidiana di una persona. E se non avete mai sentito, perché non si legge in chiesa, ma se volete proprio mettere alla prova la vostra capacità di essere perseveranti, provate una volta a leggere il libro del Levitico o il libro dei Numeri, che è nella Bibbia, e se avete una Bibbia a casa, e ci sono tutte queste prescrizioni che ci mettete anche giornate intere a leggere, no? Noiosissime per noi, però per loro dovevano viverle, dovevano applicarle secondo la legge. Secondo la legge di Mosè, chi si salva, chi era il giusto davanti a Dio, chi riusciva ad osservare tutte quelle regole. E quello era salvo, era giusto, era benedetto da Dio. Poi il discorso della vita eterna c'era, ma non da subito, nella spiritualità, nella fede degli ebrei, ma alla fine c'era. Ma ecco, era questa, nell'osservanza, anche del più piccolo prescrizione della legge. Poi arriva Gesù e rovescia tutto questo. È per questo che Gesù è morto, perché mettendo in discussione questa cosa qui, lui faceva saltare tutto un sistema di un popolo, un sistema religioso, anche un sistema di potere. E invece Gesù dice, voi non potete vincere il peccato da soli, ma è per grazia, perché io darò la vita per voi e voi sarete salvi. Voi non potete vincere il peccato da soli, ma è per grazia, perché io darò la vita per voi.

capisce tutto, capisce che la salvezza di Gesù è gratuita e noi dobbiamo accoglierla, e che noi non ci salviamo da soli. E San Paolo, che era un ebreo, un fariseo, di famiglia farisea, un ebreo osservante, dice: ma allora la legge cosa serviva? Perché è stata data la legge a Mosè? Solo per farti capire che non sei capace di osservarla e che sei radicalmente peccatore e che soltanto Cristo può salvarti e che non puoi salvarti da solo. È questo che dice, no? Ecco la differenza fra le due, che sostanzialmente i due messaggi sono questi. E così anche Gesù nel Vangelo in modo indiretto riprende questa cosa qui, perché quando gli chiedono un segno e non si fidano di lui, non si fidano di quello che dice. Lui aveva già fatto tanti segni, dirà: avete solo un segno, uno solo, quello di Giona, che io morirò e poi vi verrà annunciata la mia resurrezione, ma non mi vedrete, ci dovrete credere, ci dovrete credere. Dice: quelli di Ninive ascoltarono la predicazione di Giona, erano peccatori, erano pagani, si convertirono. E questa donna, la regina del sud, misteriosa regina ma realmente esistita, che aveva questo regno, sembra che fosse dove adesso c'è lo Yemen, dove stanno facendo disastri anche lì con la guerra da tanti anni ormai, sembra che quel regno fosse lì, e lei aveva sentito parlare di Salomone, era andata a Gerusalemme e si era convertita al Dio di Israele sentendo parlare Salomone, no? Dice: quelli là pagani si sono convertiti e voi osservanti invece non vi siete convertiti neppure di fronte a me. E allora eccoci questa ammonizione di Gesù che sente questo rifiuto. Però questa storia non è una storia così vecchia. Anche noi abbiamo capito che non ci salviamo da soli, abbiamo capito che dobbiamo cercare di fuggire il peccato, ma abbiamo sempre bisogno di chiedere perdono, quindi siamo salvati per grazia di Dio. Ecco, ci aiuti il Signore a cogliere questo messaggio di libertà, a confidare in Lui, a confidare nel Signore, con tutte le nostre forze, con tutta la nostra vita, nelle cose pratiche di tutti i giorni. E anche per quanto riguarda il senso della nostra vita, il perdono dei nostri peccati, la nostra salvezza eterna, il fatto di entrare nella vita eterna, che possiamo sempre confidare nel Signore. Questo mese di ottobre si apre proprio con colei che ha squarciato, perché dici: ma gli ebrei erano così, ma anche i cristiani erano così, anche i cristiani. Ma il primo ottobre noi ricordiamo Santa Faustina, Santa Teresina di Gesù Bambino, e lei viveva nel convento carmelitano, e c'erano le penitenze, e c'era ancora tanta fiducia che le penitenze portassero alla conversione del cuore. Ed è incredibile come lei invece dice: ma io credo che il segreto dell'essere cristiani è nel affidarsi, nell'avere fiducia, e sono caduto nel peccato, chiedo perdono, ma confido che la misericordia di Dio è più grande. In questo confidare, questo è il segreto, e noi viviamo sulla scia di queste grandi spiritualità e viviamo questo mese di ottobre, mese particolarmente consacrato alla preghiera e alle missioni. Prima è stato celebrato, ecco, il rosario missionario. Sappiamo che Teresina era monaca, viveva in clausura, ha vissuto tutta la sua breve vita in clausura, patrona delle missioni. Non è mai uscita fuori dal suo paese, dal suo convento. Patrona dei missionari. E allora eccoci questo... questa grande sapienza, ecco, della Chiesa nel proporci questo tempo di preghiera, no? Tempo di preghiera per la missione. C'è la comunità che prega,
perché lo Spirito Santo

cuori, perché chi annuncia, ecco, possa venire ascoltato, perché l'annuncio venga ascoltato, perché chi ha il compito di andare sia sorretto dalla Chiesa che ha una fiducia assoluta nel Signore. E quindi anche quando il missionario muore martire, confidiamo che il messaggio del Vangelo venga accolto. E questo tempo bellissimo del mese di ottobre ci propone proprio la figura di Maria, che è dentro la Chiesa, al centro della Chiesa, con suo figlio Gesù, la prima contemplativa, la prima orante, colei che ha avuto più di tutti fiducia, ecco, nel suo figlio, nel Signore Gesù, che sta al cuore. E spesso, ecco, nelle nostre parrocchie facciamo anche processioni con immagini, proprio la Madonna del Rosario è tipica, no? Ecco, del fare questo segno della processione. Tanti preti un po' superficialmente qualche decennio fa hanno detto no, ma sono cose vecchie, non si fanno più. E invece è proprio un segno di fede. Se noi siamo dentro questa esperienza della processione, percorrere le vie del nostro paese con l'immagine della Madonna al centro, ti rappresenta proprio, è una catechesi. In mezz'oretta, in 20 minuti, quanto dura la processione, qualcuno la fa più corta, qualcuno la fa più lunga, è una grande catechesi, è la vita della Chiesa, è la Chiesa che cammina sulle vie della storia, del mondo, con la forza della preghiera, con la forza del rosario, trae forza in questo mondo che perseguita la fede proprio dalla preghiera, dal rosario. E quindi capite che è anche un mese nostro, di noi che veniamo agli incontri di preghiera, che abbiamo questo dono del Signore, perché non è da tutti venire qua a fare un'ora e mezza di preghiera e andare via sereni. C'è qualcuno che viene una volta e dice, ma per me è un po' troppo. È un dono, capite? È un dono. E noi siamo invitati a far vedere questa cosa, che la Chiesa attraversa anche il mondo di oggi, difficilissimo, complicatissimo, con queste grandi difficoltà che stiamo vivendo, ma con la forza della preghiera, raccolti attorno a Maria, raccolti attorno a Gesù e Eucaristia, e tutti uniti, tutti assieme. Cioè, non è che ognuno va per conto suo, siamo nella Chiesa, dentro la Chiesa. Ecco, ci aiuti il Signore a cogliere la semplicità, ma anche la bellezza, la grandezza di questi messaggi. Ringraziamo il Signore per il dono di San Carlo Acutis, 15 anni di vita, un livello di santità eccezionale, stratosferico, sicuramente un ragazzo fin da piccolo toccato dalla grazia, come la Madonna, lui ha detto il suo sì. Ha avuto delle grazie particolari, sicuramente. Ecco, però il Signore ci dona questo segno. All'inizio del millennio ci dona questo grande segno. E allora in questi nostri paesi, perché non in tutto il mondo è così, ci sono altre zone in cui molti giovani si convertono, si fanno cristiani, si fanno santi. Noi assistiamo a questa distanza dei giovani, soprattutto proprio dall'esperienza di fede. E il Signore dice, attenzione, guardate che invece no, è possibile. Guardate questo giovane che in brevissimo tempo è diventato un santo contemplativo, un santo mistico, uno a livello dei grandissimi santi che noi preghiamo e veneriamo, che subito ha fatto dei grandi miracoli, che ha detto queste cose, queste espressioni così intense che era chiaro che aveva la dinamite nel cuore, aveva una presenza potentissima, esplosiva dello Spirito Santo. Allora rileggo solo per chiudere alcune delle sue espressioni che ci ricordano noi che abbiamo conosciuto personalmente Don Angelo. È lui che diceva queste cose, ma le diceva e tu sentivi che le viveva fino in fondo, no? E dice, essere sempre unito a Gesù
Questo è il mio programma di vita, essere sempre unito a Gesù quando prego, quando faccio adorazione, ma anche quando sono sul computer, quando vado su internet, quando interagisco con gli altri, quando chatto con gli altri, quando gioco a calcio, quando sono a scuola. Essere sempre unito a Gesù, avere sempre, ecco, questa unione profonda, nulla mi possa staccare dal Signore Gesù. Poi c'era questo pensiero semplice, ingenuo, ma di quella infanzia spirituale, no, di cui parla il Signore. Chiedi continuamente al tuo angelo custode che deve diventare il tuo migliore amico. Ecco, questo sentire questa presenza semplice, confidente dell'angelo, che è la presenza di Dio, che è mandato da Dio al nostro fianco, sempre, sempre, ecco, stare in questa fiducia nel Signore. Ancora diceva, la tristezza è lo sguardo rivolto verso se stessi. Ecco, uno che ha lo sguardo sempre rivolto verso se stesso, o per guardare i propri peccati, o perché si fa delle illusioni di essere chissà che cosa bravo, chissà che cosa santo, chissà che cosa buono. Alla fine, chi vive ripiegato su se stesso è triste. La felicità è lo sguardo rivolto verso Dio, dice San Carlo, non per disprezzare la mia persona, ma perché quando capisco l'amore di Dio, il primo sguardo è sempre rivolto verso Dio e poi verso anche tutti i fratelli. Ci sono tante altre espressioni così intense, no, che lui ha lasciato anche nelle sue chat, nei suoi scritti. Sapete che è morto in pochi giorni. A un certo punto, partita una forte infiammazione, pensavano un'influenza molto forte, invece era una leucemia fulminante. Qualcuno dice 5-10 giorni. Viene ricoverato nei grandi ospedali di Milano, ma non c'è niente da fare. E Carlo passa da questa vita alla presenza di Dio, ma la cosa incredibile è che è prontissimo per questo momento. E il Signore l'aveva ispirato già da ragazzino, evangelizzatore, nella scuola, nel mondo del web, che per esempio a me fa tanto timore, non vivo lì, non frequento i social, eppure lì ci sono le persone, anche se non sono, e lui ci andava, ci ha indicato una strada. Però il Signore lo ha ispirato a meditare i novissimi, morte, giudizio, inferno, paradiso, cioè fin da ragazzino, e anche se non ha avuto una malattia di lungo corso, come ad esempio Chiara Luce o altri ragazzini che sono morti giovani, ma hanno sofferto per mesi, per anni. Ecco, lui è morto in pochi giorni, ma era pronto. Pensava a questo momento, e noi cominciamo a pensare quando diventiamo anziani, e lui pensava al momento del passaggio da questa vita all'incontro con Dio. E allora una delle ultime espressioni che vengono riportate è proprio questa: muoio felice perché non ho vissuto neanche un minuto della mia vita in cose che non piacciono a Dio. Ecco, tante volte pensando a un'esistenza così, pensando anche alla mia faticosa e così poco, con pochi frutti, cammino di fede, no? Mi viene da dire, ah, ma guarda come posso paragonarmi a una persona così. Ma non è così, non è così. Perché più vado avanti con questa mia esperienza di sacerdozio, più mi rendo conto che ci sono tanti santi in mezzo a noi. E adesso un po' mi rimproverano anche in parrocchia, perché a volte quando faccio i funerali lo dico, questa persona era santa. Allora qualcuno mi dice, sì, ma tu parli bene perché sono morti, ma devo dirlo perché era vero, erano veramente santi, sante. E quando muoiono poi fanno subito i miracoli, come Carlo, fanno i miracoli. E ci sono tanti santi che non diventano famosi, e nessuno vede che sono diventati santi, qualche sacerdote, qualche persona
incipiente, ecco, anche in mezzo al popolo di Dio, si accorge, ma sono tanti e sono in mezzo a noi. Qualcuno diventa famoso perché c'è bisogno di segni, c'è bisogno di esempi. Ecco, Carlo, un ragazzino santo, un grande santo, il Signore permette che la sua vita diventi nota a tutti, perché abbiamo bisogno, ecco, di avere dei segni, di avere degli esempi. Allora noi accettiamo che il Signore ci parla anche attraverso queste vite, queste testimonianze, e soprattutto non sentiamoci frustrati. Anche Carlo ha fatto fatica, anche Don Angelo ha fatto fatica, anche San Francesco d'Assisi ha fatto fatica, ecco, ma non desistiamo mai, anche se ci sembra, arriviamo a un certo punto nella vita in cui diciamo non ho combinato niente, ma pensavo non ho combinato niente. Ecco, è un po' un inganno, è un inganno di Satana. Non desistiamo, io credo di poterlo dire innanzitutto a me stesso, non desistiamo, con fiducia, con coraggio, dal cammino verso la santità.

0: Fratelli e sorelle, abbiamo accolto con amore la parola di Dio. Preghiamola ora con fiducia perché esaudisca le nostre preghiere e diciamo assieme: la tua parola ci sostenga, Signore.
1: Perché la libertà di ogni cristiano si conformi al sì di Cristo, in totale fedeltà alla verità e all'amore, preghiamo.
0: La tua parola ci sostenga, Signore.
1: Perché in Gesù, più grande di Giona e più sapiente di Salomone, sappiamo vedere l'unico segno di salvezza datoci dal Padre e il centro della nostra vita di credenti, preghiamo.
0: La tua parola ci sostenga, Signore.
1: Perché i cristiani non siano conformisti, rassegnati alle ingiustizie, ma lottino per la libertà di ogni essere umano, per il quale Cristo ha dato la vita, preghiamo.
0: La tua parola ci sostenga, Signore.
1: Perché gli ammalati presentino al Signore le loro sofferenze e siano da Lui sollevati nel corpo e nello spirito, preghiamo.
0: La tua parola ci sostenga, Signore. Nella Santa Messa, ecco, affidiamo in modo particolare anche al Signore, Santo Padre Leone, che ieri con molta semplicità, come un familiare, ha detto: un nodulo, devo essere operato, pregate per me, mi affido. Ecco, lo ricordiamo con tutto il nostro amore, lo affidiamo al Signore. Per questo preghiamo. La tua parola
1: ci sostenga, Signore.
0: A Borgo Meduna poi è mancato Leonardo Cassano, ci sono le epigrafi qui fuori. Ecco, ha realizzato tecnicamente l'avvio di Radio Voce nel Deserto nel 1989, ha lavorato con Don Angelo, ecco, si è reso sempre disponibile. Ringraziamo il Signore per queste presenze fedeli, silenziose, anche lui affidiamo la misericordia di Dio. Per questo preghiamo.
1: La tua parola ci sostenga, Signore.
0: Allontana da noi, Signore, ogni vano pretesto che potrebbe trattenerci dal ritornare sempre a te, ora che abbiamo fra noi Gesù, l'unico profeta e sapiente che offre agli uomini la vita eterna. Per Cristo nostro, Signore.

Preghiamo assieme, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nello Spirito Santo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. L'offerta che ti presentiamo, o Signore, nella memoria di San Carlo, ottenga i tuoi fedeli i doni dell'unità e della pace. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Nella mirabile testimonianza dei tuoi santi, tu rendi sempre feconda la tua Chiesa e doni a noi un segno sicuro del tuo amore. Il loro grande esempio e la loro fraterna intercessione ci sostengono nel cammino della vita, perché si compia in noi il tuo mistero di salvezza. E noi, uniti agli angeli e a tutti i santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli, San Carlo Acutis e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ci rivolgiamo al Padre con le parole, ma anche con gli atteggiamenti, i sentimenti che il Signore Gesù ci ha insegnato assieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, e io sarò salvato.

Preghiamo. Il sacramento che abbiamo ricevuto nella memoria di San Carlo, o Signore, santifichi le nostre menti e i nostri cuori e ci renda partecipi della natura divina per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Benediciamo e adoriamo il Signore.

sia lodato, ringraziato in ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Grazie Signore Gesù, anche questa sera tu sei qui, vivo, presente in noi e in mezzo a noi, nel dono grande dell'Eucaristia. Fa, oh Signore, che viviamo sempre con grande forza il dono della tua presenza, che non ci abituiamo a celebrare, rispondere alla messa, che sentiamo la tua presenza viva, che è la vita. San Carlo Acutis organizzava, viveva tutta la sua giornata attorno all'Eucaristia. Tutti i giorni partecipava all'Eucaristia. Tutti i giorni faceva almeno una breve adorazione. Lui diceva: chi sta di fronte al sole si abbronza. Chi si mette di fronte al Signore Gesù nell'Eucaristia eleva il suo spirito, la sua anima, diventa santo. Adorare era il suo modo di aprirsi alla grazia. Ecco, possa essere così anche, o Signore, per tutti noi. Stare in adorazione per tenere spalancata la porta del cuore, dell'anima, perché tu possa entrarvi, portare il perdono, portare la guarigione, portare santità, portare la pace, farci vivere nella gioia, la gioia dell'amore, lasciarsi amare da te e rispondere con il nostro povero piccolo amore. Ti preghiamo, Signore, aiutaci a comprendere che la tua è una chiamata alla gioia, al banchetto il quale sediamo con te. Noi sediamo con te a questo banchetto. Cresciamo nella tua amicizia, nella tua vicinanza. Ma al tuo banchetto cresciamo anche nella fraternità, nell'amicizia con gli altri. Preghiamo, Signore, che il nostro sia cristianesimo gioioso, come quello di San Carlo. Cristianesimo ci rende liberi, che ci fa sentire liberi. Liberi di donarci, liberi di amare, liberi di servire. Aiutaci a trarre forza dalla preghiera,
vogliamo stringerci sempre attorno a te, attorno a Maria, soprattutto nei momenti più difficili, più faticosi.

Ti affidiamo, Signore, tutte le persone che ci hanno chiesto di pregare per loro, tutti coloro ci hanno chiesto di essere portati sul tuo altare, alla tua presenza. Vogliamo metterli tutti sopra questo altare così grande, nel quale c'è spazio per tutte le preghiere, per tutte le intenzioni, per tutti i volti. Primo fra tutti ti preghiamo Santo Padre Papa Leone, che è per noi guida e luce, forza, una luce che brilla questo tempo di tenebra, una voce che si leva senza paura, senza timore di niente, perché è unito a te. Si sente unito a tutti i poveri del mondo. Ti ringraziamo, Signore, per quest'altro esempio straordinario, luminoso, che tu ci doni. Ti supplichiamo, Signore, per tutte le persone ammalate, sofferenti, per tutte le persone sole. Ti preghiamo per tutti quei giovani e quegli adolescenti che hanno deciso di restare rinchiusi nella loro camera, senza affrontare la vita e senza voler conoscere te, che sei la vita. Ti preghiamo per tutte le famiglie in difficoltà, le famiglie dove ci sono malattie, dove ci sono incomprensioni, dove ci sono i lutti. Ti preghiamo, Signore, per i nostri missionari, per quelli che si trovano nelle situazioni più difficili, più rischiose. Ti preghiamo per tutti quei cristiani che vivono laddove è difficile credere, pericoloso credere, è rischioso non rinnegare la nostra appartenenza a te. Il nostro piccolo gruppo di preghiera di San Giuseppe in Borgo Meduna vuole essere un cuore che pulsa nella Chiesa, perché la forza dell'amore sostenga tutti coloro che sono invitati a dare testimonianza. In particolare ci hanno chiesto di essere ricordati questa sera James, Emmanuel, Lucia, Gigi, Rosalba, Livia, Guido, Alessandro, Alex e la famiglia Dina, Bianca, Ornella, Armando con la sua famiglia, Lucio, Lucia, Federico, Tullio, Elio, Anna, Claudio, Valerio, Nicoletta, Rita, Bruno, Elena, Marco, Miriam, Antonella, Elena, Stefano, Monica, Angelo, Erika, Federico, Alessandra, Cristina, Andrea, Sara, Silvia, Daniela, Giovanni, Adriana, Luigi, Paolo, Franca, Paolo, Sara, Umberto, Erika, Massimo, Stefano, Lino, Sandra, Paola e tutti coloro che tu, Signore, sai che hanno bisogno del sostegno delle nostre preghiere. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato
è ringraziato in ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Prima di ricevere la benedizione con il Santissimo Sacramento, vogliamo fare questo gesto, questo segno che ci contraddistingue, affidare l'immagine della Madonna Pellegrina a una famiglia, a un gruppo di preghiera. Affidando a questa famiglia, ecco, tutti accogliamo nel cuore la Madonna Pellegrina. È un gesto missionario questo, è un segno missionario della Chiesa che esce dall'Eucarestia e va in missione nella semplicità, con la preghiera, con l'accoglienza, con l'amicizia. Invito qui davanti all'altare questa sera il gruppo di preghiera della famiglia di Tondato Bruno di Azzano Decimo. Ecco, venite pure qui davanti, famiglia e gruppo di preghiera allo stesso tempo. In ogni parrocchia, in ogni comunità, è proprio prezioso avere dei cenacoli di preghiera che accolgono, che pregano per tutti. Invochiamo su di voi, ma anche su tutti noi, lo Spirito Santo.

Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Consolatore. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la sua santa ed immacolata concezione. La sua santa ed immacolata concezione.

0: benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Ci consacriamo al cuore immacolato di Maria. O mia Signora e mia dolce Madre Maria, a te mi affido e consacro al tuo cuore immacolato la mia vita, i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, poiché i miei occhi sono nudi, riscaldali tu e rivestili con la tua grazia e luce eterna. Fa che io possa contemplarti in beatitudine, tu che hai dato la vita a Gesù e l'hai donato agli uomini per tutte le generazioni. Ti ringrazio perché ti ricordi di me e mi porti nel tuo cuore immacolato. Mi rifugio in te perché so che mi proteggerai dal male. Ti supplico, consacrami al tuo cuore immacolato ed io ti amerò così come sono e per sempre. Grazie per il tuo amore e così sia. Prossimo incontro di preghiera sarà lunedì 9 novembre qui nella chiesa San Giuseppe in Borgo Meduna. Radio Voce del Deserto ha realizzato il libretto Eredità spirituale di Don Angelo Pandin, La chiamata alla santità comunitaria, che contiene la relazione del professor Giovanni Catapano, l'omelia di Monsignor Basilio Danelon e la testimonianza di Don Luca Giustarini, ecco, monaco vallombrosano. Inoltre riporta la vita, le opere e la spiritualità di Don Angelo, arricchito da molte immagini. Viene messo a disposizione con libera offerta alle porte della chiesa questa sera. L'abbiamo risparmiato l'omelia, facciamo fare un saluto a Christian, ecco, almeno un saluto a Christian.
1: Due parole proprio per ringraziare Don Davide, il seguito, la radio, qui presenti, la chiesa che ci ospita, che dove ha avuto inizio anche il seguito. Non altre parole appunto che ringraziamento al Signore per il dono che mi ha fatto, è un regalo per me e per la chiesa. Preghiamo reciprocamente per la santità mia e la vostra in questo cammino.
0: Prossima volta facciamo parlare di più, la prossima volta. Fate buon ritorno nelle vostre case. La messa è finita, andiamo in pace.
2: Grazie a Dio. Canto finale 178.

dalla chiesa di San Giuseppe in Pordenone. Vi abbiamo trasmesso la celebrazione eucaristica, incontro mariano del lunedì. A tutti voi che rimanete all'ascolto, una buona fine di serata, una buona notte, una

0: benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. Ed io torno a salutare chi ci sta accompagnando in queste trasmissioni: Don Salvatore Giuliano, docente di teologia dei sacramenti a Roma presso Regina Apostolorum e a Napoli presso l'Istituto di Scienze Religiose, parroco della Basilica di San Giovanni Maggiore in Napoli e decano del centro storico della città. Benvenuto, grazie per essere con noi, Don Salvatore.
1: Grazie a voi Federico, ben trovati a tutti i radioascoltatori.
0: Senti, io lo dico, tu sei in questo momento a Lourdes, quindi stiamo facendo questa trasmissione da Lourdes. Questo è un piccolo segnale perché ci fa capire che sei con tante persone lì a pregare, quindi parleremo dell'Eucaristia, insomma le due cose si toccano, potremmo dire, in qualche modo, no?
1: Eh sì, in questo luogo straordinariamente caro alla nostra tradizione, dove nel 1858 la Vergine Maria parlò a Bernadette Soubirous, insomma l'Eucaristia è celebrata con una grande intensità, è il cuore di tutto il pellegrinaggio e soprattutto gli ammalati qui ricevono nell'Eucaristia un balsamo sulla loro sofferenza, nella loro malattia. L'Eucaristia è veramente guarigione qui, non solo per gli avvenimenti straordinari che durante la celebrazione eucaristica frequentemente sono avvenuti, ma per quella guarigione soprattutto spirituale che ciascuno di noi sente ogni volta che si accosta a questi luoghi benedetti.
0: Allora Don Salvatore, noi parliamo ancora dell'Eucaristia, l'abbiamo fatto nella puntata scorsa, la dobbiamo completare ovviamente perché bisognerebbe fare un convegno, dovremmo dire questo, insomma noi la esauriamo in due puntate, quelle che stiamo dedicando ovviamente proprio in queste settimane ai sacramenti. Ecco, io ti chiedo di continuare quel discorso, di riprendere da dove abbiamo interrotto la settimana scorsa, domenica scorsa.
1: La settimana scorsa abbiamo trattato della parte ebraica, di come l'Eucaristia affonda le sue radici nella tradizione della Berakà ebraica, della Pasqua ebraica. L'Eucaristia, lo ricordiamo, è stata istituita all'interno della cena ebraica che Gesù insieme ai suoi discepoli celebra all'interno del Cenacolo di Gerusalemme, e a quella cena ebraica Gesù dà un nuovo significato. E abbiamo visto anche i brani fondazionali, quelli più antichi, che testimoniano come Gesù abbia non soltanto fondato e celebrato questo sacramento importante, fonte e culmine della vita della Chiesa, ma come anche lo abbia comandato ai suoi discepoli di fare questo in sua memoria. E dopo la prima celebrazione in quel giovedì santo nel Cenacolo di Gerusalemme, i discepoli sono stati fedelissimi nel celebrare ogni domenica, nel giorno cosiddetto del sole, la celebrazione eucaristica come luogo ritrovo della comunità, che ha dato pian piano identità alla comunità dei credenti. Abbiamo delle testimonianze extrabibliche antichissime, si pensi alla prima apologia di Giustino nel 150, che scrivendo all'imperatore vuole in qualche modo far comprendere come le accuse di cannibalismo che si andavano diffondendo, le quali dicevano che i cristiani si cibavano del corpo, di un corpo in un'assise fatta di domenica, Giustino giustamente fa comprendere all'imperatore che si tratta di una celebrazione fatta con il pane e con il vino e che rende viva e presente la vita e la morte di Cristo, e ci si ciba della sua vita. E Giustino è impressionante come lucidamente descriva tutta l'interaiatura della celebrazione eucaristica che ancora oggi la Chiesa fedelmente vive attraverso la Santa Messa. È chiaro che poi nel corso dei secoli tante cose sono cambiate, è cambiata la lingua con la quale normalmente celebriamo la Santa Eucaristia, che è la lingua volgare. Con il Concilio Vaticano II si è data la possibilità di celebrare nelle lingue locali e non più soltanto in latino, così come poi si è affermato dal IV secolo in poi, e si è cambiata la modalità, le formule, anche i riti si sono adeguati, però fondamentalmente tutta l'intelaiatura, tutta l'impostazione della Sacra Eucaristia è rimasta sempre la stessa. Cominciamo proprio con l'adunanza. Quando i cristiani si raccolgono per celebrare insieme l'Eucaristia, sentono proprio il bisogno di riunirsi per formare questo corpo mistico che è appunto il corpo di Gesù, simboleggiato, l'abbiamo visto la settimana scorsa, dall'unico pane. Nelle prime comunità dei credenti era molto forte il segno dell'unico pane che è spezzato, diventato particole, diventato parte di quell'unico pane, finita per nutrire il corpo di Cristo che è la Chiesa. E quella adunarsi già è un segno importante. Poi chiaramente con il fondersi del cristianesimo un'unica pagnotta di pane non era più sufficiente per celebrare l'Eucaristia, e quindi abbiamo compreso come la nascita delle ostie già confezionate ha facilitato la celebrazione della Santa Messa, per non stare a spezzare tante volte diverse pagnotte. Dopo il radunarsi, ecco, che ciascun credente dovrebbe anticipare rispetto all'orario della Santa Messa per prepararsi bene al mistero eucaristico, il sacerdote entra all'interno dell'aula liturgica con un abito particolare che lo mette in comunione con tutte le celebrazioni eucaristiche in tutto il mondo. È il colore liturgico che richiama il tempo liturgico che si sta vivendo: il verde per il tempo ordinario, il bianco per le grandi solennità come Natale e Pasqua o le solennità dei Santi, in modo particolare le feste della Madonna, il viola che invece richiama nella sua austerità il tempo quaresimale di penitenza e di preparazione alla Pasqua, o l'attesa dell'Avvento nelle sue 4 settimane, e il rosso invece che ricorda il sangue che viene utilizzato non soltanto nel Venerdì Santo o nella Domenica di Passione, la Domenica delle Palme, ma anche nella festa dei martiri e a Pentecoste, per ricordare il fuoco dello Spirito. Ecco, quindi questi 4 colori liturgici, verde, viola, bianco e rosso, indicano appunto il tempo celebrativo che ci pone in una celebrazione che si allarga a tutta l'umanità e ci pone in comunione con tutti i fratelli e sorelle che sono sparsi nel mondo. Quindi già quando entra il sacerdote così parato, con la stola e con la casula del colore liturgico, già quello è un segno forte della celebrazione comunitaria. Dopodiché il sacerdote, baciando l'altare, si rivolge all'assemblea con il segno della croce, e la gente insieme al sacerdote si segna col segno di croce. Anche questo segno così antico che richiama una triplice consacrazione alla Trinità, al Padre al quale affidiamo i pensieri, al Figlio al quale affidiamo gli affetti toccando il nostro petto, e allo Spirito Santo al quale affidiamo il lavoro di ogni giorno toccando le spalle, che sono da sempre il luogo del carico, quindi simboleggiano in qualche modo il lavoro dell'uomo, le attività dell'uomo, e quindi si danno a Dio, si offrono a Dio, e queste 3 dimensioni, l'intellettiva, l'affettiva e la lavorativa, attraverso la triplice consacrazione alla Santissima Trinità. Il sacerdote poi, rivolgendosi all'assemblea, dona il saluto che normalmente è un richiamo di quello paolino: la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, eccetera. E quel saluto dà un po' l'humus di quello che si sta celebrando. Siamo nel nome del Signore, ecco perché il Signore sia con voi, no? Nel saluto iniziale. Oltre alla risposta e con il tuo spirito, l'assemblea è invitata ad interagire già all'inizio facendo un atto profondo di contrizione, il riconoscimento dei peccati che il celebrante invita a vivere subito all'inizio della celebrazione. Ecco perché c'è il primo sacro silenzio, così lo chiamiamo, quel primo momento di pausa che dovrebbe essere di qualche istante. costante, silenzioso, di raccoglimento, nel quale ogni fedele all'inizio della celebrazione eucaristica esamina se stesso. Questo lo dice anche il Nuovo Testamento: ciascuno esamini se stesso all'interno della celebrazione per comprendere appunto se è degno di quel momento. È chiaro che noi non siamo mai in maniera assoluta degni dell'incontro con Gesù Eucaristia, però ecco, per vivere meno indegnamente quell'incontro è necessario confessare i peccati e chiedere al Signore il suo perdono. E dopo quel silenzio, il confiteor, che è questo atto di abbandono e di penitenziale che viene celebrato ad alta voce, seguito dal Kyrie Eleison, fa parte dell'atto penitenziale che si conclude con l'assoluzione generale. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna, dice il sacerdote chiudendo questa prima parte della celebrazione. Dopo questo, se è domenica o se è un giorno di festa, l'assemblea è invitata a recitare un inno antichissimo, il Gloria a Dio. Il Gloria in Excelsis Deo è un inno, uno degli inni più antichi della liturgia, nato non proprio come un inno della messa, ma centrato soltanto nel terzo-quarto secolo, ma inizialmente già nel secondo secolo quest'inno, che richiama l'inno degli angeli nel giorno dell'incarnazione, nel giorno del Natale, era utilizzato come un inno mattutino nella preghiera monastica e poi è confluito come inno della celebrazione eucaristica festiva. Dopo l'inno c'è un invito del celebrante che, rivolgendosi all'assemblea, dice: preghiamo. È strano risentire un invito alla preghiera dopo che già si è celebrato l'atto penitenziale, il Gloria e altre preghiere, perché il sacerdote dice preghiamo e poi lascia un istante di silenzio, perché quella preghiera che sta per essere pronunciata si chiama colletta. In realtà quel nome indica la raccolta delle preghiere che ogni fedele può pronunciare nel proprio cuore, ponendola come preghiera legata a quella celebrazione. Ogni fedele infatti può offrire una celebrazione eucaristica che vive per un'intenzione particolare. L'intenzione può essere quella di un caro estinto, può essere anche di la preghiera per un vivo, per un vivente, oppure per la pace nel mondo. Ecco, tante possono essere intenzioni. E quando il sacerdote dice preghiamo, in quel momento va pronunciata la preghiera a voce, all'interno del proprio cuore. E il sacerdote poi, pronunciando la colletta, è come se volesse raccoglierle, quelle preghiere, facendosi voce di tutte quelle individuali preghiere che sono state lì pronunciate. Dopo questa orazione, appunto la colletta, ci si mette a...
0: Ecco, su questo ti vorrei chiedere, Don Salvatore, mi interessa particolarmente, no? Ecco, in quel momento una persona che segue la Santa Messa, che partecipa, può fare qualsiasi preghiera, può elevare qualsiasi preghiera al Signore, cioè, o c'è un modo particolare? Ecco, io questo ti vorrei chiedere, questa specificazione.
1: No, Federico, la Chiesa, come sai, da sempre associa la celebrazione della messa delle intenzioni che possono essere anche richieste al sacerdote, e si può far celebrare la messa, così si dice, per un'intenzione specifica. Si dice al parroco, al sacerdote celebrante: io vorrei che tu pregassi oggi per questa intenzione. Però oltre a invitare il sacerdote celebrante a pregare per un'intenzione, anche senza andare dal sacerdote, io posso, come tu dicevi, pregare per qualsiasi intenzione, anche senza comunicare al sacerdote, perché io in quel momento sento l'esigenza di pregare per una persona ammalata, per un'intenzione specifica che porto nel cuore, e in silenzio, anche nel segreto, posso dirla al Signore, posso offrirla al Signore. Quindi tutte le intenzioni che portiamo nel cuore, in quel momento, in quell'istante di silenzio, quando il sacerdote dice preghiamo, dovrebbero essere dette, e dà quella preghiera una, in qualche modo, l'incipit a tutta la mia celebrazione. Cioè io offro quella eucaristia per questa intenzione, poi farò la comunione per questa intenzione, offrirò tutta la mia messa per questa intenzione. E quindi questa intenzione di preghiera può essere detta così con tutto il cuore all'interno di quel momento di pausa. Dopo questa colletta ha inizio la liturgia della parola, questa abbondante effusione di parola di Dio che nella celebrazione, soprattutto quella domenicale, l'assemblea riceve nutrendo il proprio cammino. Il Concilio Vaticano II ha dato la possibilità alla la liturgia della parola di essere meglio curata. C'è una prima lettura che normalmente è di domenica associata alla lettura del Vangelo e mantiene un tema unico ed è scelta proprio in base al Vangelo, alla lettura continua del Vangelo dell'anno in corso. E poi c'è dopo la prima lettura che il lettore proclama, ecco, io dico sempre che la parola di Dio deve essere proclamata, non letta, perché non è una pagina di giornale, ma è l'annuncio della salvezza. Quindi il tono, che non dovrebbe essere né troppo ieratico né bambinesco, fanciullesco, ma dovrebbe essere un tono solenne e di proclamazione. E all'interno del Nuovo Testamento, quando si dice dell'annuncio degli apostoli, si dice che loro annunciavano la salvezza di Cristo con parresia, ecco, il termine greco è parresia, che letteralmente si traduce con viso duro, ma chiaramente non è stato tradotto così perché in italiano non rende, no? Viso duro, ma significa determinazione, risolutezza, no? La parola di Dio, l'annuncio della parola dovrebbe essere offerto con risolutezza, con parresia, con determinazione. Ecco, quindi la prima lettura è letta bene, lentamente e con solennità, dopodiché si proclama parola di Dio. Ecco, c'è una differenza tra la lettura prima e seconda e quella del Vangelo, alla quale poi segue parola del Signore, perché lì nel Vangelo è direttamente lui, il Kyrios, il Signore, che parla alla sua comunità, alla sua chiesa. Non è più una parola di Dio che, ispirata ai profeti, ci viene consegnata, ma è la parola diretta di Gesù che nel Vangelo ci parla. Ecco perché prima lettura, parola di Dio, poi c'è il salmo responsoriale, che si chiama così perché c'è un ritornello, appunto un responsorio che cadenza e alterna i brani di quel salmo scelto. E dopo c'è una seconda lettura, che normalmente è scelta di domenica tra l'epistolario paolino. Normalmente la lettura seconda non vi è durante i giorni della feria, tranne che in qualche caso eccezionale di qualche solennità o di qualche festa. E quindi dopo questa abbondante lettura della prima parte, no? La prima lettura, il salmo, la seconda lettura, per noi cristiani arriva la proclamazione di ciò che è centrale all'interno della nostra tradizione biblica. Sappiamo che l'Antico Testamento per gli ebrei è tutto sacro, però ha un cuore che per gli ebrei è la Torah, il Pentateuco, i primi cinque libri, mentre per noi cristiani la Bibbia è tutta sacra, è tutta ispirata, ma anch'essa per noi un centro, e il centro è costituito proprio dai quattro Vangeli. Ecco perché, arrivata alla lettura del Vangelo, l'assemblea si pone in piedi e si canta il canto dell'Alleluia, un canto antichissimo di matrice ebraica, perché in questa parolina Alleluia si rende lode a Dio. Alleluia significa lodate, Yah è l'abbreviazione del nome di Dio, Yahweh, e quindi lodate Yahweh, lodate Dio. E l'assemblea si pone in piedi, canta l'Alleluia, se il momento lo prevede c'è la processione con l'evangeliario e poi l'uso dell'incenso che viene dato al Vangelo dopo l'invito del diacono o del sacerdote che sta per proclamare il Signore sia con voi dal Vangelo, ecco, secondo Matteo, Marco, quello che ogni giorno si legge. E dopo questo, e prima della lettura, c'è un altro segno interessante ed è molto intenso, perché si pone un segno di croce sulla fronte, sulla bocca e sul cuore, e dopo il sacerdote che sta per proclamare, o il diacono, tutta l'assemblea si segna per 3 volte, e questo lo sappiamo bene, indica una sorta di augurio, perché la parola che sta per essere proclamata, il Vangelo, possa essere compreso dalla mente, proclamato e professato sempre sulle labbra e custodito, accolto all'interno del nostro cuore. Quindi dopo questi 3 segni di croce, ecco, l'assemblea si predispone ad ascoltare la parola del Vangelo, dopodiché, come dicevamo, si proclama solennemente parola del Signore, lode a te, o Cristo, che in quel momento ci ha parlato. Dopo il bacio al Vangelo, se c'è il Vescovo, e dopo la benedizione del Vangelo, l'assemblea si pone a sedere per vivere quel momento di meditazione, di riflessione che il celebrante offre, che appunto l'omelia. Papa Francesco ci ha donato delle indicazioni molto belle, con la semplicità che gli era propria, sull'omelia, e nell'Evangelii Gaudium Papa Francesco al capitolo 8 ha chiesto ad ogni sacerdote di parlare con, ecco, parole di padre, mantenendosi aderenti al testo biblico, di offrire omelie non troppo lunghe, parolaie, ma soprattutto omelie che non vadano sopra la testa della gente, ma entrino all'interno del cuore di ognuno, no? E il modo migliore per pronunciare un'omelia efficace è quella di conoscere la propria assemblea, conoscere i propri parrocchiani, quindi averli ascoltati, conoscere le loro vite, perché quella omelia dal Vangelo possa poi aderire pienamente alla vita di ciascuno. E dopo l'omelia si pone poi un ulteriore momento di sacro silenzio, così l'abbiamo chiamato, dopo il primo che è quello del penitenziale, dopo il secondo che è quello della colletta, c'è un terzo sacro silenzio che è quello appunto meditativo. E dopo l'omelia si sta un po' seduti in silenzio per chiedere al Signore come poter mettere in pratica quel Vangelo che mi è appena stato offerto. E dopo quel sacro silenzio inizia poi la parte seguente, che è appunto la liturgia offertoriale che introduce l'Eucaristia. Si porta all'altare il pane e il vino, e il vino viene mescolato con un po' d'acqua, che come abbiamo già detto nel nostro primo incontro sull'Eucaristia, richiama il significato antico di queste coppe della beraka ebraica, che venivano annacquate con un po' d'acqua, ma anche come significato spirituale, che indica l'acqua e il vino, che unisce 2 elementi che indicano le 2 nature, quella umana e quella divina, che nell'Eucaristia vengono in qualche modo unite. E poi dopo l'offertorio, che può prevedere anche la raccolta di un'offerta per le esigenze della comunità, c'è quella lunga preghiera che si chiama preghiera eucaristica, che è una preghiera, ce ne sono varie nel messale, ma che richiama non soltanto l'universalità della Chiesa, perché si prega per il Papa, si prega per i Vescovi, per i sacerdoti, i diaconi, si prega per la pace, si prega per la Chiesa intera, e quella preghiera, il prefazio, precede il momento solenne della consacrazione. Dopo il canto del santo, a Dio 3 volte santo, si pronunciano le stesse parole che Gesù ha pronunciato nel cenacolo di Gerusalemme, sulle oblate, cioè sulle offerte, sul pane e sul vino, e quel momento dà inizio a quel dono che viene concesso a noi credenti della transostanziazione, cioè della trasformazione della sostanza del pane e del vino nel corpo e sangue del Signore. Dopo la consacrazione e l'adorazione, al momento dell'elevazione delle oblate, quindi del pane e del vino consacrati, si è pronti per la comunione, ma prima la Chiesa ci chiede di fare un segno di pace, che con il Padre Nostro in qualche modo ci preparano alla comunione eucaristica. Con la comunione eucaristica c'è l'ultimo momento di sacro silenzio, che in qualche modo diventa un silenzio di contemplazione, e questo poi chiude la celebrazione attraverso poi un'orazione finale che seguita dalla benedizione dall'avvio alla missione, quell'andata in pace al termine della messa non è semplicemente un indicatore di un qualcosa che finisce, ma di qualcosa che inizia. Ecco, Andrea Gasparino amava dire dopo la Santa Messa la messa inizia nella vostra vita, andate in pace, no? Dopo la messa inizia la vita nella quale calare tutta l'Eucaristia. Ecco, questo è un po' il rito che con molta sintesi e in maniera molto veloce abbiamo passato in rassegna per entrare ancora meglio in questo sacramento che non si finisce mai di approfondire, di amare, di contemplare. Ecco, diceva Pio X, se gli angeli ci potessero invidiare, ma non possono perché sono creature pure, ma se gli angeli potessero invidiare, ci invidierebbero la Santissima Eucaristia, perché questo grande mistero, Dio, diceva la Didache, ha messo il suo corpo tra le nostre mani, e noi contempliamo questo sacramento straordinario che, ahimè, purtroppo ancora tanti cristiani celebrano in maniera approssimativa, accostandosi in maniera impreparata, con distrazione o senza aver fatto la dovuta preparazione, no? Perché magari semplicemente si va alla messa del funerale o di un matrimonio, senza tener conto che invece ogni Eucaristia va ben preparata anche attraverso un momento di purificazione, soprattutto se non lo si fa da tanto tempo, no? Da mesi o da anni.
0: Ecco, su questo abbiamo 3 minuti per chiudere, Don Salvatore. Io ti chiedo come prepararsi bene alla Santa Messa, cioè magari anche la sera prima o il giorno prima, ecco, mi viene in mente anche questa cosa. In che modo?
1: Diciamo che in maniera remota, lo diremo anche meglio poi nel nostro appuntamento sul sacramento della riconciliazione, occorre prepararsi bene alla Santa Messa attraverso la penitenza, il sacramento della riconciliazione. Ma chiaramente non sempre, non tutte le volte che celebro la Santa Messa ho la possibilità di trovare un sacerdote disponibile per la confessione, e quindi innanzitutto esaminerò attraverso il giorno prima a questo incontro, a questo appuntamento, facendo una richiesta di perdono al Signore dei miei peccati, in modo che la purificazione che mi arriva prepari in qualche modo lo spazio nel mio cuore perché il seme del sacramento possa germogliare meglio. Sì, attraverso, ma anche proprio nell'andare, nella chiusura della porta di casa alle mie spalle e nell'andare verso la chiesa, già quel tratto potrebbe essere vissuto veramente come una processione preparatoria, e quindi dovrei sentire questo incedere verso la Chiesa come un cuore che diventa sempre più appassionato all'incontro con Gesù.
0: Bene, io ringrazio Don Salvatore per essere stato con noi. Grazie Don Salvatore, davvero di cuore.
1: Grazie io a voi tutti.
2: #PopTheology

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: Una carezza ai vostri bambini, ricordate il discorso alla luna di San Giovanni XXIII, di cui questa domenica 11 ottobre si celebra la memoria, il cosiddetto Papa buono, ce l'abbiamo tutti nel cuore, il Papa del sorriso. E ecco, mi sembra buono che il Vangelo di questa domenica parli di una festa, parli di un banchetto di nozze. Giovanni XXIII ci ha manifestato nella sua persona, nel suo sorriso, nella sua semplicità, una semplicità, non lasciatevi ingannare, molto profonda, nella sua semplicità la bellezza della festa, dell'amicizia con Dio. Perché guardate, in ultimo si tratta di questo, si tratta di accogliere l'amicizia di Dio che è festa in se stesso. Perché? Perché Dio è amore in se stesso, e dove c'è l'amore c'è la festa. L'odio è mancanza di festa, l'odio è disperazione, ma Dio è tutto amore e quindi è tutta gioia, è tutta festa. E là dove c'è una comunione con Lui, necessariamente c'è un sorriso, c'è una festa che è tale dentro lo spessore della storia umana, perché dentro ogni avvenimento la parola che riempie questo avvenimento è sempre la parola dell'amore e della risurrezione. Allora ascoltiamo il Vangelo del banchetto delle nozze.
2: In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: «Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: dite agli invitati: ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto. Venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: la festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali.
1: La scorsa domenica abbiamo commentato il mistero del rifiuto del figlio inviato dal padre, da colui che aveva piantato una vigna e chiedeva i frutti agli affittuari. Anche questa domenica siamo davanti al mistero dell'accoglimento o del rifiuto della chiamata a vivere un'alleanza con sé che Dio fa ad Israele e che Dio fa all'umanità tutta e che fa a ciascuno di noi. La parabola, ecco, che ci aiuta ad entrare in questo mistero è la parabola del banchetto nuziale. Anche qui, più che parabola, ci troviamo davanti ad un'allegoria, perché sono riconoscibili i protagonisti della narrazione in coloro che sono i protagonisti della storia della salvezza. Qui si parla di un banchetto, il banchetto di nozze. Subito dobbiamo comprendere come l'immagine del banchetto sia l'immagine molto cara nella storia di Dio con Israele. Al capitolo 25 del profeta Isaia, per esempio, si parla proprio di un meraviglioso banchetto detto che è il banchetto alla fine dei tempi, nel quale il Signore asciugherà le lacrime di tutti i popoli, solleverà la coltre che era stata posta sul viso delle genti, un banchetto nel quale saranno serviti dei cibi prelibati, delle vivande deliziose e dei vini raffinatissimi. È l'immagine della comunione ultima, definitiva, compiuta, della grande festa della umanità finalmente in piena comunione con Dio, finalmente nel godimento della compagnia di Dio senza il velo della temporalità, della fragilità di questa nostra magnifica ma anche povera condizione umana. Ecco, allora, l'immagine del banchetto messianico è l'immagine ultima, è una parabola escatologica in qualche modo, perché presenta quello che è il destino ultimo, la chiamata ultima dell'umanità, che si compie però attraverso le scelte, attraverso l'accoglimento o meno che quotidianamente ciascuno di noi compie nei confronti della sollecitudine che la grazia opera perché noi possiamo corrispondere alla offerta di salvezza che Dio ci presenta. Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. La storia dell'incarnazione, della passione, morte e risurrezione di Gesù è la storia della preparazione di una festa, di un banchetto di nozze, le nozze dell'agnello. Ho citato il capitolo 25 di Isaia, ma l'Apocalisse, quando Giovanni nella sua visione racconta proprio che sono giunte le nozze dell'agnello, la Chiesa come una sposa che è pronta per il proprio sposo, che è l'agnello, il figlio di Dio. Ed ecco che questo re manda i servi a chiamare gli invitati alle nozze, cioè la chiamata è per una festa. È molto bella questa sottolineatura, questa puntualizzazione. Dio ci chiama ad una festa. La nostra vita è fatta per la festa. È vero che viviamo una temporalità difficile, ma è anche vero che dentro questa temporalità difficile germoglia, direbbe Isaia, proprio ora, non ve ne accorgete, il seme della festa. E allora questi invitati però non rispondono, non vollero venire, non volevano venire. C'è proprio una volontà oppositoria davanti all'invito di Dio. Mandò allora altri servi e a questi servi fa un invito ancora più particolareggiato: i miei buoi, gli animali ingrassati sono già uccisi, venite alle nozze, cioè, non dovete fare nulla, è tutto pronto, ho fatto io per voi. È un bravo padrone di casa Dio, venite perché l'opera della salvezza è compiuta da me, non dovete nulla, dovete solo godere della festa, accoglierla la festa. Ma quelli, allora, vediamo un po' la risposta: non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i servi, li insultarono e li uccisero. Questa è veramente incredibilmente strana questa cosa. Non curarsene. Dio chiama e banalizzare questa chiamata. Guardate, questa è una terribile possibilità che è per ciascuno di noi, soprattutto per chi magari è più vicino, per chi è più abituato in qualche modo a Dio. Non curarsi, non avere il cuore pronto per riconoscere le meraviglie di Dio, la provvidenza di Dio, la misericordia di Dio, non avere questo sguardo vigile, attento nel sapere che nulla è scontato ma che tutto è grazia. Questo non avere cura, anche c'è anche questo aspetto della propria vita spirituale, della relazione con Dio, darla per scontato, non coltivarla nell'ascolto della parola, nella frequenza dei sacramenti. Questa non curanza che dice un amore che non c'è. Quando siamo innamorati, ci curiamo molto di questo amore. Quando in qualche modo c'è una noncuranza, è il segno che il termometro dell'amore, la colonnina va abbassandosi verso la freddezza. Quindi una noncuranza, una patologia della vita spirituale. E poi c'è questa reazione un'azione incredibile, cioè ti invitano a un banchetto di nozze e tu uccidi e maltratti quelli che ti invitano al banchetto. È veramente qualche cosa che possiamo capire solo attraverso l'irrazionalità del peccato. Che cosa voglio intendere con questa espressione, l'irrazionalità del peccato? Siamo amati, siamo fatti per amare, eppure continuiamo a volerci fare del male, a rifiutare l'amore, se non è irrazionalità questa. E così emerge in questo comportamento degli invitati che non vogliono andare. Allora il re si indigna, manda delle truppe, fa uccidere e diede alle fiamme la città. C'è una chiara profezia di quello che accadrà nel 70 d.C., quando Gerusalemme sarà presa dalle truppe dei romani, sarà saccheggiata e sarà data alle fiamme. Poi disse ai suoi servi: ma la festa di nozze è pronta. È vero che gli invitati non sono venuti, ma la festa c'è, cioè la fedeltà di Dio non viene meno. Anche se c'è un rifiuto, Dio continua ad essere fedele. Quindi la festa è pronta, gli invitati non erano degni, ma andate ad invitare altri ai crocicchi delle strade. I crocicchi delle strade erano il luogo nel quale era possibile incontrare la gente del malaffare. Ai crocicchi delle strade si andava per incontrare una prostituta. Ecco, quindi c'è un riferimento chiaro a quelli che erano le prostitute, i peccatori pubblicani, dirà Gesù, che passeranno avanti nel regno dei cieli rispetto ai fedeli osservanti della legge. Non perché non bisogna essere osservanti della legge, chiaramente, ma bisogna saper riconoscere che è Gesù la legge, bisogna saper riconoscere che la salvezza è nell'amicizia, nell'accoglimento del Signore. E allora chiunque accoglie l'amicizia di Gesù entra nel regno dei cieli. Questo sta a significare. E dunque andate ai crocicchi delle strade, andate a prendere tutti quelli che vorranno, chiunque siano. Come dire, il pass, la carta per entrare nel regno dei cieli è l'accoglienza del Signore, accogliere Gesù come Signore, come Salvatore, sapere di essere bisognosi di Lui, desiderosi di Lui, gioiosi di conoscere, di essere destinati al banchetto delle nozze dell'agnello. E quindi la sala si riempie certamente di commensali. E quindi il re entra e vede questa festa, ma vede anche qualcuno che non ha l'abito nuziale. Su questo abito nuziale dai padri in qua sono davvero stati fatti scorrere fiumi di inchiostro. L'abito nuziale è l'abito della fede, cioè si può anche partecipare a tanti riti religiosi, ma non avere nel cuore la verità dell'amore a Gesù, non avere nel cuore quell'affidamento. La fede è questo, l'affidamento di tutto noi stessi alla volontà di Dio, un affidamento fiducioso, gioioso, sereno. Questo è l'abito nuziale, cioè si può avere una parvenza di religiosità, ma la fede è altro. La fede è una esperienza di alleanza, un'esperienza intima di relazione con Dio. E allora si partecipa al banchetto di nozze nel momento in cui si accoglie la nostra filiazione al Padre attraverso la alleanza, un corpo solo con Cristo. Del resto siamo battezzati, siamo diventati una cosa sola. Molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti. Allora anche qui troviamo il mistero dell'accoglienza di Gesù da parte del popolo dell'alleanza. Non tutti hanno accolto, ma chi ha accolto è diventato parte del nuovo popolo della Chiesa, segno, strumento di salvezza, sacramento di salvezza e di unità per tutto il genere umano. Questa domenica io voglio portarmi nel cuore la bella notizia di essere invitata ad una festa, che la mia vita non è destinata al nulla, alla tristezza, ma che ogni sofferenza è già ricolma di una promessa, della promessa del banchetto di nozze. Questo è centrale e che ogni giorno attraverso le mie scelte, i miei desideri, le mie decisioni, io ho la possibilità di cominciare e ricominciare e di, come dire, come quando si va in macchina, no? Di sterzare, di rimettere la macchina sulla strada giusta, di rimettere la mia vita sempre nella direzione giusta, che è la direzione dello sguardo del volto di Gesù.

0: Il Vangelo che abbiamo ascoltato e commentato parla di servi che vanno a chiamare tutti coloro che il re invita alle nozze del figlio. C'è un chiaro collegamento che Gesù fa con un brano del Libro della Sapienza, laddove la personificazione della sapienza, la donna sapienza, esce sulle piazze e chiama al proprio banchetto. È la sapienza divina, la sapienza creatrice, la sapienza che tutto ordina. Ecco allora che è stato buon gioco per me ricordarmi di un grandioso affresco che è possibile ammirare a Siena, nel palazzo pubblico, in modo particolare nella Sala della Pace. Si tratta della Allegoria del Buon Governo. È un affresco di Ambrogio Lorenzetti che fu commissionato a lui proprio dal governo dei Nove, cioè da coloro che governavano la città, e voleva essere un affresco che educasse i cittadini, i governati e i governanti alla realtà del buon governo, cioè che cosa permette ad una città di essere ben governata. Questo grandioso affresco, che io vi invito a visitare perché è veramente bello, ha la sapienza in trono. È una donna coronata con una corona da regina, e sopra la testa della donna seduta in trono che regna, della donna sapienza, c'è Dio come sapienza, e quindi gli occhi della donna in trono sono rivolti in alto, perché in alto c'è Dio come sapienza creatrice e ordinatrice. Qui ci viene detto che ogni buon governo, per essere tale, ha bisogno di guardare all'ordine che il Creatore ha impresso in tutto ciò che esiste. Ma ancora, allargando lo sguardo, recatevi a Siena davvero e allargherete lo sguardo e vedrete come a sinistra e a destra della sapienza in trono vi sono due angeli che rappresentano l'uno la giustizia commutativa, tu dai a me e io do a te, e l'altro la giustizia distributiva, un angelo che tiene in mano uno staglio, il contenitore per misurare il grano e il sale, e una canna che a Siena veniva chiamata il passetto, come misura di lunghezza. La giustizia distributiva è la giustizia sociale, che tiene conto dell'ordine sociale. Quindi la giustizia in trono che guarda a Dio, che sa essere giusto, sia nel modo dare a ciascuno il suo, sia nel modo che tiene conto come il suo di ciascuno è differente da quello degli altri, e c'è bisogno di una misura che sia equa per tutti. Ma allargando ancora lo sguardo, c'è una corda, un filo che lega alla vita gli angeli e che raggiunge un'altra figura, che è la concordia. Perché un governo che governa secondo giustizia è capace di produrre concordia. Quindi c'è come un asse verticale in questo affresco, la sapienza divina, creatrice, dalla quale, dalla cui ratio, dalla cui logica, dal cui logos, che è Cristo, che è Gesù, poi incarnato, ecco, viene la sapienza che è capace, in comunione con la sapienza divina, di ordinare le cose degli uomini. Da questo ordine nasce la concordia. In fondo non c'è pace che non sia il frutto della verità, della libertà, della giustizia. Ecco, sono questi gli elementi che già Ambrogio Lorenzetti, legandosi alla tradizione che parte dai classici, da Aristotele, dai greci e poi dai latini, e chiaramente la rivelazione cristiana, ci pone come contesto entro il quale situare il buon governo. Allora, questa allegoria ci racconta come tutto viene da Dio e come ogni comunione, ogni partecipazione alla ragione divina produca una giustizia capace di generare concordia.
1: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba.

valore dai a chi trova sempre il tempo per ascoltarti. La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.

0: O Vergine di Nazareth, il sì pronunciato nella giovinezza ha segnato la tua esistenza ed è divenuto grande come la tua stessa vita.
1: O Maestra di vita, insegna ai giovani a pronunciare il sì, che dà significato all'esistenza e fa scoprire il nome nascosto da Dio nel cuore di ogni persona.
0: O Regina degli Apostoli, donaci educatori sapienti che sappiano amare i giovani e farli crescere, guidandoli all'incontro con la verità che rende liberi e felici.
1: Preghiera di Giovanni Paolo II.
0: Radio Voce nel Deserto.
2: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
3: Ben trovati all'ascolto di Vocazioni, Paola Corona in regia. Questo è il nostro spazio settimanale dove le storie umane si intrecciano con i progetti di Dio. In ogni puntata ci mettiamo in ascolto di chi ha scelto di donare tutta la vita e a qualcosa di più grande, evidentemente. Oggi ho il grande piacere di accogliere, lo accolgo con il sorriso ai nostri microfoni, perché lui è un sacerdote che indossa sempre un meraviglioso sorriso. Don Samuele Le Donne, ben arrivato.
4: Grazie, buongiorno a tutti.
3: Questa cosa mi ha colpito, hai sempre il sorriso.
4: È importante presentarsi bene e soprattutto manifestare un po' quello che abbiamo dentro, quindi il sorriso è un buon biglietto da visita, veramente.
3: Concordo, anche perché poi a un sorriso non si può che rispondere con un altro sorriso.
4: Esatto, e soprattutto penso anche all'ordinarietà, no? di tutti i giorni, e soprattutto quando una giornata magari non va, ho notato come un sorriso può cambiare. Sorriso può anche svoltarti la giornata. Succede con me e può succedere anche con altri e con altre.
3: Don Samuele, partiamo dall'oggi, prima di raccontare un po' la tua storia e la tua storia di vocazione. Che cosa fa Don Samuele?
4: Io attualmente svolgo due ruoli. Uno è essere amministratore parrocchiale nell'isola di Vulcano, nelle Eolie in Sicilia, e sono anche vice rettore del seminario a Messina, nella diocesi di Messina. Il seminario San Pio X, e quindi insomma mi divido in questi due ruoli apparentemente un po' distanti tra di loro, ma che in un certo qual modo mi completano un po' il mio vivere, il mio ministero, il mio servizio, perché da un lato ecco sono pastore di una comunità, di un'isola fondamentalmente, e dall'altra parte sono un formatore e quindi ho l'onore di accompagnare anche dei ragazzi verso il sacerdozio. Oltre ad essere uno studente, continuando un po' col mio studio di dottrina sociale della Chiesa.
3: Quante cose che fai?

0: Giornate piene, pienissime.
1: Cerchiamo di dividerci un po' in queste versioni, però meno male sono tutte versioni che possono veramente completare è quello che è il mio ministero.
0: E che probabilmente, insomma, viste, tu sei giovane, diciamo la verità, quindi se ti guardi indietro di strada ne hai fatta tanta, però tanta altra ne farai. Però insomma credo che diano veramente un senso al tuo percorso, lo hai detto molto bene, sembrano dei servizi molto diversi ma sono veramente complementari, quindi credo ti arricchiscano tantissimo e tu sia molto grato per tutto quello che la vita ti sta riservando.
1: Diciamo di sì, lo confermo veramente, perché da un lato ho il privilegio di vivere a contatto 4 giorni a settimana con questi ragazzi che si formano appunto a diventare sacerdoti, oltre al grande lavoro di pastorale vocazionale che svolge il seminario in diocesi. Quindi siamo sempre a contatto con i ragazzi e sempre più vedere ragazzi e anche ragazze, comunque, perché è ampio raggio a 360 gradi, che come dire, scoprono un po' cosa il Signore vuole nella loro vita. E vedere dei passaggi, dei cambiamenti, delle conversioni a me arricchisce tantissimo. Dall'altra parte, oltre appunto a stare accanto ai ragazzi, formare i ragazzi e diventare sacerdoti, ho l'onore sempre di stare accanto a tantissimi bambini, a Vulcano, ai ragazzi, le famiglie, le giovani coppie, gli anziani, e quindi veramente posso confermare che io sono molto fortunato. Il vescovo mi ha dato, nonostante magari le fatiche di tutti i giorni, ma mi ha dato veramente l'opportunità di crescere, e praticamente nel dare allo stesso tempo è il più il ricevere, quindi mi formo anche io, nonostante appunto tu hai detto bene, io sono giovane, io ho 31 anni e ancora tantissima strada da fare, tantissima strada da compiere, quindi ho veramente l'opportunità di crescere e crescere a 360 gradi.
0: Tantissimi incontri, tantissimi sorrisi che incrocerai nella tua strada. Stavo pensando appunto al tuo impegno con i ragazzi che incontrano il Signore, immagino per te ogni volta sia come tra virgolette un déjà vu, ogni storia è diversa, però ti rivedrai a quei momenti lì in cui tu hai incontrato per la prima volta davvero nella tua vita il Signore. La tua vocazione quando è arrivata?
1: Allora, io ho sempre frequentato la mia comunità parrocchiale. Io vengo da Messina, da un quartiere di nome Camaro San Paolo, e la parrocchia e in particolare l'esperienza dell'oratorio è sempre stato un faro all'interno di quel quartiere, un quartiere popolare di 9.000 abitanti, dove tantissimi sono i ragazzi, tantissimi erano i bambini e tantissime sono le famiglie che appunto ruotavano intorno alla parrocchia, con tantissime anche ferite all'interno. E quindi ho visto sempre l'oratorio come se fosse un luogo e una realtà che poteva dare luce, poteva dare tanti stimoli oltre a crescere. E io ho sempre frequentato la parrocchia, ho sempre frequentato l'oratorio, e da lì dico sempre che è un po' stato il terreno da dove il Signore mi ha attinto. Io non avevo, ecco, la minima idea di essere sacerdote, di diventare prete, ma dopo il diploma, cominciando un po' a pregarci anche, come dire, secondo i suggerimenti dei miei catechisti, di Suor Emanuela, che è stata la suora che un po' ha cresciuto me, ha cresciuto tutti noi ragazzi dell'oratorio, ci siamo veramente messi in gioco tanti davanti al tabernacolo, pregando mediante tanti ritiri spirituali, campi scuola, esperienze con i Grest, mettendoci veramente alla prova. Gradualmente nella preghiera soprattutto è stato il mio, diciamo così, il mio cammino graduale nella comprensione, e mi sono accorto sempre mediante la preghiera che il mio sguardo, ecco, verso le persone che incontravo era diverso, cioè veniva illuminato il mio sguardo, e magari nel crescere, magari quando riceviamo qualche torto o c'è qualcosa che non va, uno lo affronta in maniera diversa, anche in maniera più matura e soprattutto anche di fede, cioè cerchiamo soprattutto di vedere l'altro e le situazioni che ci circondano con l'ottica dell'amore. Io mi sono accorto di questo cambiamento, forse appunto qualcosa nel mio cuore stava cambiando, oltre a uno stare bene mentre si pregava, cioè quando si entra in relazione con il Signore quello stato di pace che non è semplicemente una alienazione dal mondo, ma in realtà quel nutrirsi di un amore, di uno sguardo che poi ti fa vivere quotidianamente la vita e tutti i problemi che comunque ne corrispondono.
0: E quindi è stato tutto, in fondo mi sembra un processo naturale, no? Graduale, nulla di improvviso, insomma, ti è maturato dentro lentamente fino a che tu hai avuto la consapevolezza che era questa la tua strada.
1: Esattamente. E un altro, diciamo così, fondamento di questa gradualità è stata certamente la sacra scrittura. Io mi chiamo appunto Samuele e sono partito anche dalla storia del profeta Samuele, che si racconta da quando siamo al catechismo, no? Il piccolo Samuele che viene chiamato da Dio, ma lui pensa fosse il maestro, il sacerdote Eli, ed Eli invece lo guida verso l'ascolto della parola di Dio, no? Che lo sta chiamando in quel momento. E io pure ho avuto appunto questi maestri, innanzitutto questa suor Manuela che ci ha cresciuto in oratorio, ma poi anche il mio parroco di allora che mi suggerì nel momento in cui ero anche fidanzato di mettermi in gioco e di semplicemente di pregare e perseverare. Questo mi diceva, non mi ha detto fatti prete, vieni in seminario, abbiamo bisogno, no, assolutamente, mi ha detto proprio Samuele, mettiti davanti al tabernacolo e prega. E certamente la Sacra Scrittura e questa storia in particolare mi ha veramente illuminato e mi ha messo in condizioni di ascoltare per poi far nascere, ecco, un po' tutta la curiosità, la sana curiosità di scoprire la vita di Gesù. E noi tante volte penso che pensiamo a Gesù, no? Tanto per sentito dire, o andiamo tante volte per sensazioni, invece la fonte è il Vangelo, e comprendere ciò che lui ha fatto, ciò che lui ha compiuto e come lui camminava in mezzo agli uomini. E questo, leggendo il Vangelo, lo si scopre proprio in maniera effettiva, in maniera molto pratica, ed è quello che più di tutti mi ha incuriosito: chi è Gesù per me? E da lì nasce un po' tutto quello che ho già detto, tutta la preghiera e lo sguardo che va a cambiare.
0: E poi quel senso di pace interiore che appunto ci raccontavi e che ti fa capire, no, che è proprio la strada giusta. Pace che è stata infranta nel momento in cui hai dovuto comunicare alla tua famiglia la tua scelta, oppure no? Non sono rimasti sorpresi?
1: No, in realtà no. Ecco, questa è una cosa molto molto bella e mi ritengo fortunato oggi, avendo a che fare con appunto con tanti ragazzi che entrano in seminario, e ho notato veramente come a volte la famiglia potrebbe essere appunto un po', permettetemi tra virgolette, un ostacolo, nel senso che si rimane un po' basiti davanti a questa scelta molto forte e molto radicale. Io, grazie a Dio, no, non ho avuto questo ostacolo, anzi mio padre in particolare era felicissimo. Io vengo da una famiglia dove siamo tre maschi, tre fratelli, uno più grande sposato, poi io sono il mezzano e poi ne ho uno più piccolo che in questo momento è a Milano. Quindi io semplicemente ho comunicato a giugno, ecco, della mia scelta, a settembre poi sarei entrato in seminario. Mio padre è felicissimo, mia madre, che le mamme si sa, scoprono tutto prima e se ne accorgono sempre prima, ha da subito un po' notato, ecco, il mio cambiamento. Lei si può dire che è stata la prima che ha capito che qualcosa in me stava cambiando e mi stuzzicava, potremmo dire, dicendomi, sai, forse c'è l'opportunità di lavoro, forse c'è l'opportunità di imbarcarsi, perché io ho studiato al nautico e quindi il mio sogno era quello di imbarcarmi e fare il capitano di lungo corso. E quando lei spuntava in stanza chiedendomi, sai, forse c'è l'opportunità, manda il curriculum, allora lei capiva lì dal mio rifiuto, potremmo dire, che qualcosa stava cambiando.
0: Ti metteva alla prova, voleva capire se eri proprio determinato.
1: Sanno sempre una più del diavolo, quindi lei mi metteva molto alla prova, ma lei da subito ha capito che le mie intenzioni erano altre. ma lei felicissima, dicendomi appunto, guardando al mio sguardo, guardando un po' alla mia felicità. E quindi questo veramente è stato per me motivo anche di orgoglio, perché mi hanno già da subito sostenuto tutta la famiglia, anche i miei fratelli.
0: Che bello, un orgoglio reciproco immagino, perché saranno veramente tanto tanto orgogliosi di te. Ti va se ci ascoltiamo una canzone?
1: Sì.
0: Anche perché le hai scelte tu. Da cosa vogliamo partire? Quale delle due?
1: Allora, possiamo partire da Le radici di Jake La Furia e Fabri Fibra.
0: Oh, allora, qui ce la spieghi un po' ora e un po' dopo che l'abbiamo ascoltata. È una scelta inusuale, spiegaci un po'.
1: E allora, la scelta di questa canzone, anche appunto se magari il testo appunto contiene un po' di parolacce, un po' di qualcosa un po' più di volgare, in realtà racchiude un po' un significato molto importante secondo me, perché io appunto, come ho già detto, vengo da un quartiere popolare, Camaro San Paolo, dove è pieno comunque di ragazzi che provengono da famiglie ferite da tanti problemi sociali come l'alcol, la droga, lo spaccio. E quando dicevo che giocavo in oratorio con loro, sono cresciuto in questo contesto, oppure ho fatto da animatore a questi ragazzi in oratorio, i ragazzi che avevo davanti c'erano anche questi, provenienti da questi tipi di famiglie, e quindi il mio sguardo è cambiato anche con loro. Alle radici rappresento un po' questo ponte, dove ci sono le radici, dove appunto c'è il quartiere che io non dimentico, dove io ho imparato anche a vivere, dall'altra parte ci sono le ali che ci pongono davanti delle scelte, che ci fanno appunto volare, ci portano avanti

0: poi alla fine il testo di questa canzone io me lo sono anche stampato, Don Samuele ha veramente dei passaggi belli e forti, quindi al di là poi insomma di qualche parolina di troppo, quindi una scelta più che ragionata, di cui ti ringrazio tantissimo. Senti, quando un po' ci raccontavi del tuo presente in cui ti dividi tra tante cose diverse, insomma, ci ricordavi questa tua esperienza nell'isola di Vulcano, se non sbaglio sei proprio il primo parroco residente sull'isola.
1: Io sono sì, in questo momento ho anche la residenza lì, viaggio comunque appunto dividendomi tra Messina e Vulcano. Nel passato purtroppo l'isola ha sempre avuto un po' dei parroci che andavano soltanto nel fine settimana, sabato e domenica, oppure solo la domenica. Questo ha fatto sì che l'isola, non vi dico che è stata trascurata, ci mancherebbe altro, ma richiedeva, ecco, una presenza più massiccia, una presenza più significativa. Forse è questo quello che l'isola aveva bisogno e che l'arcivescovo Giovanni Accolla ha captato, dove ha iniziato fondamentalmente un processo anche di missione, ecco, dove i giovani sacerdoti potevano andare alle Eolie a dare una mano ai più anziani, ai più grandi. Quindi sì, fondamentalmente io sono il primo residente, nonostante comunque io continuo a viaggiare.
0: Certo, però so che ti spendi tantissimo per la comunità, sicuramente la comunità che vive su un'isola è insomma una comunità diversa, no? Da quella di altre parrocchie, di altri luoghi. Quali sono le esigenze che hai sentito più forti? La solitudine? Cosa hai trovato? Cioè, cosa ti sei proposto?
1: Partiamo dal presupposto che l'isola fondamentalmente ha due volti, un volto invernale e un volto estivo. Tanti gli isolani vivono fondamentalmente d'estate e quindi possono appunto guadagnare attraverso le loro attività commerciali in estate. Come comunità parrocchiale siamo vicini nel senso in entrambi i volti. In uno, quello invernale, fondamentalmente i parrocchiani sono lì, ce li ho accanto a me costantemente, mentre invece in estate sono io che vado verso le loro attività commerciali, io mi rendo più presente possibile. Le esigenze quali sono? Certamente ho notato un alto, un'alta tendenza, ecco, a isolarsi, perché l'isola, ecco, non offre chissà quali attività o distrazioni sane, fondamentalmente. Quindi pensate un po' anche al grande mondo del turismo in estate, che porta anche delle conseguenze, tra virgolette, permettetemi di dire, negative, quindi molto alcol che gira anche tra i giovani, tra le discoteche, i lidi, anche la droga, lo spaccio della droga. Anche ho notato questo, però nel periodo più invernale, appunto un isolamento all'interno anche del mondo dei social, all'interno del mondo dei videogame, soprattutto tra i giovani, e oltre a certi, chiamiamo così, anche retaggi, potremmo dire, culturali, anche un certo stile patriarcale. Ecco, possiamo curare, ecco, queste ferite mediante dei momenti innanzitutto di fraternità, dove le persone si possono incontrare, possono vivere dei momenti di gioia, possono vivere anche dei momenti di confronto, e questi momenti di confronto, quando sono, come dire, dettate anche da un fondamento che è Cristo, quindi lo stare con gli altri, lo stare con lui, allora trova tutto un altro significato. Ho notato che c'erano poche occasioni di incontro oltre alla messa domenicale, quindi ho voluto incentivare innanzitutto l'incontro tra di loro e con me, con Cristo, fondamentalmente.
0: E sempre con quel tuo bel sorriso contagioso. Certo, tu sei sempre circondato dal mare, ma tu, se ti mandassero in un luogo dove il mare non c'è?
1: Allora, certamente in seminario siamo stati formati a tutto. Se veramente uno accoglie quello che sono gli insegnamenti dei nostri formatori, oggi io mi ritrovo formatore, quindi è quello che dico ai seminaristi, la nostra arcidiocesi Messina Lipari Santa Lucia del Mela è un territorio molto variegato, però è chiaro che faticherei, con molto onestà lo dico, faticherei all'inizio, ma certamente la consapevolezza di essere in missione anche in un paese di collina o di montagna, questo certamente magari ci si abitua alla fine.
0: Ma sì, ma certo, scusa, era una domanda un po' così, ma insomma immagino quanto sia importante per te avere lo sguardo verso
1: fondamentale, ecco. è fondamentale. Vulcano poi ha, c'è una spiaggia che è un po' la più grande e la più famosa, si chiama Baia Negra, e lì ci sono dei bellissimi tramonti. Io finivo la Santa Messa, me ne andavo in estate dopo in spiaggia a vedere il tramonto pregando i vespri lì, quindi pensate un po', ecco, la bellezza e la ricchezza che il
0: Davvero.
1: Signore ci offre.
0: Della prossima canzone che adesso andiamo ad ascoltare c'è una strofa che secondo me è proprio tua. Da giovane volevo una vita speciale, qualcosa che mi desse la spinta a continuare. Di certo non pensavo a questa missione, ma ora tutto ha un senso, mi dono per amore, quello che fai tu.
1: Sì, cioè, almeno ci provo a donarmi in tutto e per tutto, e sono molto contento, sono felice della vita che il Signore mi ha chiamato e che io comunque ho scelto, perché ho risposto a questa chiamata. Ripeto, nonostante veramente le tante, come dire, le difficoltà anche che qualcuno può provare, in realtà penso che non potevo desiderare vita migliore.
0: La strofa che citavo è da una canzone che hai scelto proprio tu. Di che brano si tratta?
1: La leggenda dei The Sun. questa canzone è una canzone a cui sono particolarmente legato, perché fondamentalmente per un motivo bello, nel senso che un'amica in un momento, ecco, di sconforto, ecco perché parlo di pesi, parlo di sfide, parlo di difficoltà, me l'ha dedicata in passato in un momento un po' di sconforto all'interno del mio cammino in seminario. È bello quando anche una relazione, un fidanzamento si mette un po' in crisi, si mette un po' in gioco, ed è bello, altrettanto bello, quando ci sono delle persone che si mettono accanto e che ti vogliono appunto aiutare, sostenere, senza influenzare un po' la nostra scelta di vita. In un momento un po' particolare della mia vita qui in seminario, un'amica è venuta incontro e mi ha detto: Samuele, ascolta questa canzone dei The Sun, un gruppo che ho anche conosciuto dal vivo, è bellissima testimonianza tra l'altro di questo gruppo. E allora tramite questa canzone ho scoperto, o meglio, ho rivissuto anche la mia chiamata vocazionale. E quindi ogni qualvolta, ecco, mi sento un po' giù, potremmo dire, e ho bisogno un po' di coraggio, questa è una di quelle canzoni che prendo sempre e che ascolto, perché a parte, vabbè, la musicalità un po' di energia, come dire, ma soprattutto il testo e anche la strofa che tu hai citato è sempre una strofa che dà coraggio, dà vitalità e ci ricorda perché siamo qui e qual è lo scopo della nostra vita.

prima lettera ai Tessalonicesi di San Paolo Apostolo. Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.

preghiamo. Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen.

fratelli e sorelle carissimi, questa volta vi parlerò di quando la morte ci separa da coloro che amiamo. Vedete, un giorno stavo pregando con mia madre. Devo dire che mia madre è vedova dal 72. Stava dicendo addio della sua solitudine, nominava mio padre, parlava del loro amore reciproco e stava mettendo tutto nelle mani di Dio. Io già conoscevo questa preghiera, ma in quel momento tre parole hanno colpito il mio cuore quando ha menzionato l'onnipresente dolore della separazione. Non potrò mai dimenticare queste tre parole. Sono sicura che se mia madre avesse creduto che la terra fosse il traguardo finale, diciamo la destinazione finale, non sarebbe mai sopravvissuta all'incidente di mio padre. Mio padre, devo dire, morì in un incidente stradale. Lo shock l'avrebbe uccisa, non uccisa fisicamente, forse, ma l'avrebbe uccisa interiormente. Ho visto molte persone che avevano perso una persona amata, specialmente in circostanze traumatiche, che camminavano come, diciamo, zombie, perché qualcosa si era rotto dentro di loro. Allora ho fatto a Dio una domanda. Signore, perché esiste la morte? Perché tutti noi dobbiamo passare attraverso qualcosa di così insopportabile? Perché, Signore? Ma perché così tante lacrime, così tante pene nel cuore e così tanta angoscia? Signore, che tipo di Dio sei tu per permettere così tanta pena? Penso ad esempio ai miei amici Danny e Monica. Loro hanno appena perso un figlio di 13 anni. È morto per un problema al cuore. E recentemente Danny mi ha scritto così. Che succede quando un padre vede suo figlio che muore? L'intero mondo crolla, è come un terremoto, non restano altro che polvere e rovine. Tutte le speranze sembrano distrutte. E credetemi, questo è un uomo con una grande fede, non è un miscredente. Penso anche a Benedetta, un'altra amica. Suo marito morì di cancro e lei mi disse: sono andata in pezzi mentre lo dicevo ai bambini. Il mio dolore fu anche fisico. Una parte di me era stata tagliata via. Poi sono caduta in una profonda disperazione. Mi senti incapace di sopravvivere. Ogni cosa mi sembrava fosse finita. Non vedevo altro che tenebre davanti a me. Non avevo più nessuna ragione per vivere. Avevo costruito la vita intera su di lui. Era tutto per me. Lo amavo tantissimo. A livello umano non c'era altro che vuoto e totale crollo. Ma questa donna era una donna di fede. Poi penso anche al mio amico Christian. Era un ragazzo molto brillante. Era veramente gentile, anche molto divertente. Dava gioia a tutti quelli che incontrava. Amava suo fratello profondamente ed erano molto vicini questi due. E poi suo fratello si suicidò. Fu per lui un terribile shock, e così profondo shock che divenne chiuso, depresso e non poté neanche più lavorare. E ora è sotto psicoterapia e, a dire la verità, non sta affatto migliorando. Finisco questa litania con una testimonianza che mi ha colpito profondamente. È la storia di un grande santo, San Bernardo, un dottore della Chiesa, e San Bernardo era molto attaccato al suo fratello Gerardo. Un giorno stava facendo un commento sul Cantico dei Cantici ai suoi monaci. Era sublime, ciò che diceva era assolutamente sublime, ma a metà del suo commento non fu più capace di trattenersi e si lasciò andare in un pianto dirotto perché suo fratello era appena morto. Come posso andare avanti a nascondere ancora a lungo che il mio povero cuore è devastato
e le mie viscere sono divorate dal fuoco che è nascosto dentro di me. È come se il mio cuore mi fosse stato strappato via, squarciato. Ho nascosto la mia angoscia con un tremendo, diciamo, self-control. Avevo paura che il sentimento vincesse la mia fede. Se solo fossi morto con lui. Sopravvivere a lui non significa altro che pena e sofferenza. Scorrete allora lacrime, visto che avete aspettato così tanto tempo per poter scorrere. Che le lacrime si versino fuori in flutti. La mia anima era così vicina alla sua, erano una sola cosa, non tanto per legami di sangue quanto per l'unione spirituale. Poiché noi eravamo come una sola persona, la stessa spada ha tagliato la mia vita con la sua, portando una metà in paradiso e lasciando l'altra metà impantanata sulla terra. Io sono la metà infelice che è ricaduta nel fango, privata della migliore parte di me. Le mie viscere sono state lacerate e mi viene detto: lui non soffre più. Ma io sto soffrendo a dispetto di me stesso, perché io non sono duro come la roccia o solido come il metallo. Posso sentire il mio dolore e non riesco ad allontanare i miei pensieri da ciò. Io detesto la morte per il mio proprio bene e per quelli che amo. L'orribile sofferenza della separazione mostra pienamente quale regalo è l'amore quando l'altro è presente. Fortunatamente, suo fratello Gerardo morì come un santo, cantando l'amore di Dio. Così San Bernardo conclude. In questo modo cantò colui per il quale noi ci affliggiamo, e io confesso che ciò quasi cambia la mia sofferenza in gioia. Ricordando la sua gloria, io dimentico la mia tristezza. Ma vedete che meraviglia, no? Quando io penso alla dipartita di qualcuno che noi amiamo, mi viene in mente una macchina movimento terra. Sapete cosa è? Come un bulldozer o una escavatrice, vedete? È come quei macchinari barbarici che si muovono lentamente, ma sicuro, e che mordono la terra prendendone un pezzo e mettendolo giù da un'altra parte. Quando perdiamo qualcuno, questo è ciò a cui i nostri poveri cuori colpiti assomigliano, no? Ci sentiamo spogliati, feriti nel centro del nostro essere e qualche volta pensiamo che questo macchinario non si fermerà mai, che toglierà via così tanto da noi che non rimarrà più nulla. Ed allora che noi dobbiamo dirci che questo lavoro non è vano, veramente sta liberando un sentiero, costruendo qualcosa e creando un bellissimo paesaggio, con laghetti e tutto quanto. Ma, vedete, al momento, tutto ciò che noi possiamo provare è una orribile sofferenza. Allora adesso torno indietro alla domanda. Signore, qual è la tua risposta? Ma perché tutto questo? Questa è una domanda che può sembrare a doppio taglio. Vedete, io non sto dicendo: Signore, tu sei il creatore, perché hai creato la morte? Perché ci fai così tanto male? No, questo vorrebbe dire biasimare Dio. Ma Dio non è autore della morte. La mia domanda invece è un genuino perché. Perché, Signore, perché la morte? Ma sapete come Dio mi risponde? Egli mi rimanda al mio perché. Sì, potrebbe sembrare assurdo, ma è a me, povera mortale, che Dio stesso chiede. Perché la morte? Perché? Io ho trovato questa cosa nel primo libro della Bibbia, nella Genesi, quando la morte capitò per la prima volta, quando la morte entrò con violenza nel mondo.
Adesso lasciate che vi racconti una storia. Era il tempo di Adamo ed Eva. Essi erano appena venuti fuori dalle mani di Dio, nuovi, puri come la neve candida e molto felici nel giardino dell'Eden. Potevano anche conversare liberamente con Dio e tutto sorrideva loro. La natura, il cielo, la terra, gli animali, tutto il creato. Era un vero paradiso. L'uomo era una creatura di Dio, non Dio ma una creatura che riflette la sua vera immagine, somigliante a Lui. La più pura luce che dimora nel cuore dell'uomo veniva in lui dalla sorgente e era Dio. Egli dipendeva da Dio per questo, ma era una dipendenza amata, come quella di un bambino verso il padre, verso un padre meraviglioso. E l'uomo era libero, libero. Vedete, era libero di essere una cosa sola con Dio o no? Sì o no? Libero. Sarebbe uno strano tipo di amore se l'altro non fosse libero di amare o non amare. Ora qui è dove Dio ha preso un rischio enorme. Il rischio di lasciare libero l'uomo. Dio sapeva che la sua creatura non conosceva tutti i misteri e che era anche alquanto fragile. Allora decise di avvisarlo del pericolo che avrebbe potuto incontrare lungo la strada, così che l'uomo non si sarebbe fatto del male. Veramente c'era solo un pericolo, solo uno. È la vecchia storia dell'albero della conoscenza. Leggiamo parte del testo adesso. Ecco, il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a Oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, tra cui l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. Pochi versi dopo sta scritto: il Signore Dio diede questo comando all'uomo: tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché quando tu ne mangiassi, certamente moriresti. Vedete, vale la pena notare che in ebraico la parola morte appare due volte in quella frase, quando Dio dice certamente morirai, come se Dio volesse enfatizzare il pericolo che l'uomo avrebbe dovuto affrontare se avesse mangiato quel frutto. In ebraico questo è scritto tamut, la morte, tamut, che potrebbe essere tradotto come tu morirai una morte. Come potremmo dire in italiano, ad esempio, amare con grande amore o desiderare con gran desiderio. Allora, si ripete la stessa parola due volte per rafforzarla. Perché Dio era infinitamente attaccato al suo intimo rapporto affettivo con l'uomo. Egli aveva creato l'uomo immortale. È molto importante vedere che, in principio, l'uomo non era destinato a morire. Non era destinato a morire. Avete notato che non è mai menzionata la morte nell'intera narrazione della creazione, ma il serpente era là. Il serpente che era il nemico di Dio e, per associazione, il nemico dell'uomo del quale era geloso. Ed era un bugiardo. Fu lui che tentò Eva e poi Adamo a cadere nella trappola. Prima li tentò del dubitare della parola di Dio, che è parola di vita. Essi dubitarono e mangiarono il frutto e immediatamente persero la luce. Si erano distaccati ed erano diventati indipendenti. Si trovarono nudi e si nascosero perché erano spaventati. E per la prima volta la paura entrò nel mondo. Riuscite a immaginare che cosa è successo nel cuore di Dio quando ha trovato i suoi figli che si nascondevano da lui? Dopo aver sperimentato un così profonda intimità di amore con loro, quanto questo ha ferito il cuore di Dio. Pochi minuti prima
stava piacevolmente conversando con i padri amici loro, quanto questo ferì il cuore di Dio. Chi mi ti prima stava piacevolmente conversando con

Dopo si trova faccia a faccia con condannati a morte. A tal proposito, non posso fare a meno di pensare a una madre. La sua tragica storia mi ha toccato profondamente. Suo figlio cercò di uccidersi, ma fu salvato in tempo. La sua vita fu salvata in ospedale con una trasfusione di sangue, ma il sangue usato nella trasfusione conteneva il virus del AIDS. E questo fu ciò che la madre dovette dirgli il giorno seguente. Io credo che il cuore di Dio deve essersi sentito come il cuore di quella donna. Tu dovrai morire una morte. Nessuno di noi mai comprenderà la profondità della pena di Dio nel preciso momento in cui l'uomo ha commesso il peccato che l'avrebbe portato alla morte. Chi mai capirà la buia notte di Dio quando il suo amore è stato rifiutato e calpestato, quando l'uomo fugge dal suo amore? Poi Dio gridò: Adamo, dove sei? Non sentite questo grido di Dio attraverso la storia dell'essere umano? Questo grido: figlio mio, ma dove sei? È come una madre di fronte alla morte del figlio, come una vedova di fronte alla morte del marito. Lo stesso grido, la stessa disperazione: dove sei? Ti voglio, non posso vivere senza di te. Sto morendo perché ti hanno portato via da me. Sempre la stessa reazione, sempre la stessa domanda: dove sei? Ecco perché vi ho detto prima che è Dio stesso che ci fa questa domanda e ci dice lui: ti avevo avvertito teneramente e chiaramente dove sta il pericolo e tu gli sei andato dritto incontro. Perché? Ma perché? Ah, dice il Signore nel Psalmo, se solo Israele mi ascoltasse, se solo il mio popolo mi ascoltasse. Io confesso che non posso leggere questo passo della Bibbia senza piangere, perché è ovvio che in tutto questo, in tutta la storia dell'umanità, Dio fu il primo a soffrire per la morte di una persona amata. Pensateci. Fu il primo lui e il più profondamente ferito. E lì fu così ferito che semplicemente non poté sopportarlo. Fu impossibile per lui arrivare ad accettare la morte dell'uomo, uomo che era il più splendido gioiello dell'intera sua creazione, fatto a sua immagine. Tutti sappiamo che Dio è eterno in essenza, che Egli è vita, la vita stessa. Bene, adesso forse sto per dire qualcosa di assolutamente strano per voi, ma io credo veramente che Dio non potesse vivere senza l'uomo, perché lo amava troppo. Comunque, conoscete bene il resto della storia. Essendo Dio, Egli sapeva ogni cosa e aveva già preparato la cura anche prima dell'inizio della malattia. E così, vediamo nel Eden, prima della caduta, c'era un albero piantato nel suo centro, era l'albero della vita. Questo albero rappresenta la croce di Gesù, con fiumi di vita che scorrono da esso, attraverso il quale il serpente è vinto. La morte sarà vinta. Sapete, gli ebrei spesso dicono che tre cose esistavano prima che il mondo fosse creato. Avete lo Shabbat, la Torah e il Messia. Io non so se questo è l'ordine giusto, ma comunque il Messia era già là quando questo dramma si stava compiendo nell'Eden. E il Messia disse al suo padre: eccomi, mandami per salvarli. Così Dio decise che avrebbe riscattato Adamo dalla mortalità, creando la risurrezione dalla morte attraverso suo figlio Gesù. E per vincere la morte sul suo stesso terreno, Gesù il figlio, il Messia, dovette essere condannato lui stesso a morte e alla morte sulla croce. Questa stessa croce
che è ora il nostro vero albero della vita e nostra gloria.

0: questa croce dalla quale la vita fluisce veramente, dove noi veniamo a distinguere la nostra sete. Questa croce che ha vinto la morte. Dice Gesù: Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo unico figlio, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Adesso pensate che io stia dipingendo un quadro troppo ottimista di ciò che accade, o che è troppo bello per essere vero? Bene, vi citerò allora un testo del Concilio Vaticano II. Ecco la citazione.
1: È proprio attraverso un'ispirazione del suo cuore che l'uomo rifiuta e rigetta questa totale rovina e questa definitiva disintegrazione della sua persona. Il seme di eternità che egli porta dentro di sé, che va oltre la carne, si rivolta contro la morte. La Chiesa, istruita dalla rivelazione divina, afferma che Dio creò l'uomo in vista di una fine benedetta, oltre le miserie del tempo presente. La fede cristiana ci insegna che questa morte corporea un giorno sarà vinta, quando la salvezza che fu persa a causa della colpa dell'uomo gli sarà restituita dal suo onnipotente e misericordioso Salvatore. Dio ha chiamato e sta chiamando l'uomo ad attaccarsi a lui con tutto il suo essere, nella comunione eterna di una vita immutabile. Questa vittoria è stata vinta da Cristo quando è risorto da morte, liberando l'uomo attraverso la sua stessa morte. Perciò la fede può rispondere alle domande ansiose dell'uomo circa il suo futuro. Ci dà allo stesso tempo la possibilità di comunione in Cristo con i nostri cari che sono già morti, dandoci la speranza della vita vera che essi hanno trovata in Dio.
0: Ecco, ciò che vi sto seriamente chiedendo è di non accusare Dio di avere inventato la morte. È chiaro nel libro della Sapienza. Ecco, Dio non ha creato la morte. Questo è ciò che vi è scritto. Noi ci possiamo rivoltare contro la morte, ma non permettiamoci di accusare Dio. No. Il prezzo del peccato, dice San Paolo, è la morte. Per quanto riguarda Dio, egli creò solo la vita, e vita per solo amore. Dio non è l'autore del male. Cos'è il male in assoluto? Il peccato. È il rifiuto dell'amore. Forse la morte è il male minore? È l'unica via d'uscita per Adamo. Dopo la sua caduta, Adamo, che fu riempito di tenebra e facile la caduta, non poteva più essere in perfetta e sublime comunione con la divina gloria. Così, il passare attraverso la morte permise a Adamo di lasciare alle spalle il peccato con la vita del mondo e di nuovo raggiungere la perfetta comunione con il suo creatore. Nel giardino dell'Eden fu impossibile al peccato vivere accanto alla gloria e alla luce. In questo modo possiamo dire che la morte non è più una sconfitta, ma un passaggio, grazie a Gesù. Un passaggio che porta a una vita libera di ogni macchia, ogni sofferenza, ogni imperfezione. In altre parole, la morte ha riportato l'amore al suo vero originale splendore. Prima di arrivare alle promesse che Gesù ci ha fatto e che egli realizza ogni giorno, vorrei dire qualcosa che è molto importante per il mondo di oggi. Ho vissuto per un lungo periodo della mia vita in Oriente e per me è stato come vivere in un altro pianeta. Qui in Occidente abbiamo perso alcune delle intuizioni primordiali che sono radicate nel profondo dell'uomo, nell'intima profondità del suo cuore. Perché questo? Perché per il continuo rumore e clamore della mentalità materialistica delle nostre società. Voi potete andare e dire a ogni persona per la strada: senti, senti, una bacchetta magica, posso darti tutto quello che vuoi di più al mondo, allora cosa vuoi? E vi posso assicurare che tutti, ma proprio tutti, dopo aver guardato sinceramente nei loro cuori, tutti senza eccezioni, risponderebbero: felicità. Vogliono felicità. Bene, allora diremo: ma che cosa significa felicità per te? E loro direbbero: amore, amore senza fine, e vita, vita senza fine, e gioia. E perché direbbero così? Perché tutti, ogni singola persona al mondo, porta in sé un ricordo del Eden, dal tempo in cui l'uomo era nella luce. Cosa si colpisce quando visitiamo i licei e le università? Ci colpiscono le domande che i giovani ci pongono. E queste domande gravitano sempre intorno agli stessi temi e agli stessi argomenti, come ad esempio: perché l'amore non rimane per sempre? Ma perché non possiamo essere felici? Ma perché c'è tanta sofferenza nel mondo? Perché non ci dicono la verità? Ci fanno il lavaggio del cervello con così tante cose che non portano a niente. Perché esiste l'odio? In effetti, non ti ci puoi abituare. Non ci possiamo abituare perché non siamo stati creati per questo. Io credo che sia giusto ascoltare le nostre profonde intuizioni, specialmente quelle concernenti l'amore e la vita. Quando qualcuno sta sperimentando l'amore vero, profondo e puro, quella persona è convinta di stare sperimentando qualcosa di sacro e che questo amore non può essere ridotto a niente. Egli sa che l'amore esiste e così l'eternità, altrimenti non è vero amore. L'amore è una parte di Dio che ci cattura e tutti noi sappiamo nell'intimo che il vero amore, per la sua vera essenza, è fatto per durare per sempre. La prova di questo sta nel fatto che se viene tagliato è una ferita che non possiamo sopportare ed il nostro essere consci del fatto che l'amore è fatto per durare per sempre, è ancorato in noi più profondamente della nostra tendenza a peccare. Ecco perché la fine è la rottura di matrimoni, l'infedeltà, l'indifferenza, tutte le mancanze d'amore, tutte queste cose ci fanno terribilmente male, ci fanno terribilmente soffrire e possono condurci persino alla morte. E così, per provare a superare questa sofferenza, gli uomini hanno inventato l'amore a buon mercato, ma questo non è affatto la risposta, proprio per niente. Un altro ricordo dell'Eden che ci portiamo dietro come un'intuizione profonda è quello della vita, vita senza fine. Dio ci ha creato immortali e noi possiamo vedere che dopo migliaia di anni noi siamo ancora scandalizzati dell'esistenza della morte. E questo è naturale. Non dobbiamo aver paura di proclamare che siamo immortali, perché è vero. Chiunque ami la vita non può accettare che un giorno non ci sarà più nulla, come se non fosse mai esistito. È impossibile. La vita umana è troppo preziosa per essere dimenticata, spazzata via all'improvviso come la vita di un insetto o di un animale. Pensate per esempio a qualcuno che sta guardando un bambino. Istintivamente è portato a credere che quella vita sia troppo bella per essere il risultato del caso e di un futuro cadavere e che poi sia tutto finito. Mi ricordo un bambino, era il piccolo Marco, aveva lui circa 6 anni e tempestava sempre e continuamente sua madre di domande. Un giorno le chiese: mamma, dove stavo io prima di nascere? E lei gli rispose: ma nella mia pancia, tesoro. Sì, lo so, ma dove ero prima di essere nella tua pancia? Sua madre rimane in silenzio. Ma mamma, mamma, dimmi, dov'ero? Bene, tesoro, eri nei pensieri di Dio. Avresti dovuto vedere gli occhi del bambino. Si riempirono di luce a questa risposta. Comincio a saltare tutto intorno e poi uscì a giocare ancora. Era impazzito di gioia, aveva trovato le sue radici. E i genitori hanno la responsabilità di formare i cuori dei loro bambini, anche quando sono non credenti. Sanno per intuito come dare loro ciò che è giusto per loro. Chi di noi oserebbe dire ad un bimbo di 6 o 7 anni che ha perso sua madre: ecco, tua madre è morta, lei ora non è da nessuna parte e non esiste più, non potrà più amarti e non la vedrà mai più. Se dicessimo questo ad un bambino, cosa succederebbe? Bene, noi uccideremmo il cuore di quel bambino. Rimanerebbe traumatizzato per tutta la vita. Noi sappiamo molto bene che è insopportabile e inaccettabile questo. I profeti del nichilismo erano profeti soprattutto nei loro libri. Prendiamo ad esempio Jean-Paul Sartre. Egli non ha mai avuto un figlio, e forse a me piace pensare che se avesse avuto un figlio che avrebbe amato con tutto il suo cuore, egli non sarebbe mai stato capace di indottrinarlo con quello che scriveva nel suo libro. E forse l'esistenzialismo ateo e i suoi veleni, tutti i veleni, avrebbero potuto essere vinti, fermati, schiacciati da un piccolino di 5 o 6 anni, pieno di vita e di gioia di vivere. A dire la verità, ci sono domande che vengono fatte dai bambini che tu non puoi eludere. Parlando di questa essenziale intuizione circa la vita eterna, mi accade una cosa che non potrò mai dimenticare. Uno dei nostri amici, John, ebbe un cancro. Un'altra amica, Anna Maria, era molto vicina a lui. Anna Maria era totalmente atea, mentre John era un cristiano, un credente. Naturalmente lei era molto arrabbiata di vederlo declinare. Lo aveva conosciuto pieno di vita, con un meraviglioso senso dell'umorismo, brillante, intelligente e così via. Poi arrivò il giorno della sua morte. Quella sera, mi ricordo, lei venne a trovarmi distrutta e disse: «Sai, Emanuele, quando l'ho visto andarsene, mi sono detta che non era possibile per uno spirito come il suo semplicemente estinguersi, sparire in niente. E io credo che John è vivo. Io so che è vivo, ne sono sicura». Bene, sembra una cosa pazza da dire, ma ora io credo in Dio. Sì, io credo, non posso dire niente di meno, io credo. E devo dire che Anna Maria veramente comincia a credere da quel momento, e per anni ha divorato la parola di Dio dalla prima pagina all'ultima. Ha bevuto lei alla sorgente di cui era stata assetata per tanto tempo. Così dimostra che noi abbiamo ragione in queste profonde intuizioni che qualche volta ci sopraffanno, rivelando le nostre aspirazioni più profonde. Veramente è solo di questo ultimo secolo che il dubbio sull'esistenza di una vita dopo la morte ha cominciato a diventare un luogo comune. E prima di questo tutte le genti di tutti i tempi credevano che l'uomo vivesse dopo la morte, ma ai nostri tempi abbiamo veramente bisogno di una guarigione delle nostre menti, perché sono impregnate di tutte le dottrine ateistiche in tutte le loro forme. Penso agli adolescenti e ai giovani che hanno un assoluto bisogno di trovare il senso della loro vita e si ritrovano a giocare sempre più col suicidio o altre forme di autodistruzione. Perché? Perché non gli viene mostrato nulla che valga la pena. Io chiedo veramente loro di gridare agli adulti. Siamo stufi del vostro slogan che la Terra è la destinazione finale. Siamo stufi dei vostri limitati punti di vista che sono come la muraglia cinese o il muro di Berlino. C'è, sì o no, qualcosa dopo la morte? Perché se c'è qualcos'altro e voi non ce lo dite, è veramente patetico o piuttosto criminale. Bene, qui dovremmo saper usare il nostro buon senso. Riconosciamo un albero dai suoi frutti. Mentre parliamo dell'importante argomento della morte, forse vi aspettereste da me la soluzione di come non soffrire o di come soffrire di meno. Ma l'unica soluzione che ho è Gesù. Tutte le altre non funzionerebbero. Sarebbero come castelli di sabbia. Gesù, lui stesso, ci sta chiedendo di abbandonare totalmente lo spirito del mondo così che possiamo sperimentare la morte dei nostri amati in un modo radicalmente diverso da quello del mondo. Conoscevo una madre di 6 bambini, Cristina. Amava molto suo marito e i suoi bambini. E poi la nostra Cristina scoprì che aveva un cancro, con soli pochi mesi di vita. Siccome aveva lei una fede profonda, Cristina si preparò per la sua dipartita in pace e parlava a tutti riguardo le faccende domestiche, le questioni materiali ed anche spirituali. Pregò molto e offrì tutte le sue sofferenze al Signore. E poi, un giorno, i suoi figli furono chiamati urgentemente al suo capezzale. È la fine. Venite presto. Cristina stava già morendo. Tutti iniziarono a pregare intorno al suo letto. C'erano molte persone presenti perché era molto amata lei. E poi, contro tutte le attese, tornò lentamente in sé. La sua mente si schiarì. Un po' di colore tornò sulle sue guance e cominciò a raccontare loro, semplicemente, cosa le era appena successo. Ha detto: è stato come se fossi davanti alle porte del paradiso e una festa gioiosa mi stava aspettando. Tutti battevano le mani, alzavano le mani e mi invitavano dentro. C'era un'intera comunità di molte persone felici. Ho riconosciuto molti visi. Stavano attendendo una nascita e potevo sentire anche voi. Eravate la comunità sottostante, ma devo dire che le vostre preghiere erano piuttosto tristi. Va bene, probabilmente ha provato qualcosa del paradiso, ma la sua ora di entrare in paradiso non era ancora arrivata. E dopo questa esperienza era così unita a Dio, così raggiante, che lo staff delle infermiere le chiedeva: ma Cristina, sei ansiosa? Il fatto è che la sua malattia, cancro al polmone, causa una sensazione di grande ansia, dovuto alla graduale soffocazione. Ma lei rispondeva: ma no, perché dovrei esserlo? E dicevano le infermiere: ma tu dovresti sentirti ansiosa con la malattia che c'hai. Ma perché dovrei essere in ansia quando so dove sto per andare? Lei era proprio un bel personaggio. Si rifiutava sempre di prendere sedativi, insisteva nel voler rimanere lucida così da poter pregare e offrire la sua sofferenza al Signore. I dottori non rinvenivano di fronte al suo coraggio. Ripetutamente diceva: io so che quando morirò ci sarà una celebrazione. Per il mio funerale io voglio una messa di risurrezione e nient'altro. Sarebbe perfetto se anche voi la celebraste. Bene, questo accade. Avreste dovuto vedere il suo funerale. Fu una celebrazione meravigliosa. C'erano fiori dappertutto, canti, danze, musica. Bene, successe che un ragazzo che passava di là e che non sapeva niente di cosa stava succedendo, entrò per dare un'occhiata. pensando ci dovesse essere un matrimonio in corso. Così voleva vedere la sposa. Ma quando realizzò cosa stava succedendo, rimase assolutamente sbalordito. Poi, parlando con uno dei parenti, disse: «La mia vita quel giorno cambiò. Noi viviamo per la terra, ma voi vivete per il paradiso. Voi state già ora vivendo il paradiso». Ma vedete, d'altra parte, al mondo piace mascherare la morte e nascondere il più possibile la morte. Per esempio, nei titoli delle riviste rosa non si menziona mai la parola morte, ma come risultato, quando la morte arriva, è uno shock. Le persone non sono minimamente preparate a questo. L'atteggiamento cristiano è quello di vivere ora per poter ottenere la vita eterna. E la risurrezione che Gesù ci sta offrendo non è un qualche modo di sopravvivenza, come lo è in molte altre credenze. È, usando le parole di San Paolo, è una nuova creazione e della persona intera, corpo e anima. La nostra vita è nascosta in Dio con Cristo, disse San Paolo, e noi siamo una cosa sola con Lui, è Lì che è il risorto. Questa è la cosa meravigliosa. E qui ancora le nostre profonde intuizioni sono confermate e illuminate dagli insegnamenti giudeo-cristiani. Vedete questo bisogno che abbiamo di essere una cosa sola insieme, di non essere da soli, di non essere esclusi, ma di essere uno insieme dell'amore. Voi siete il corpo di Cristo, siete le sue membra, è ciò che ci dicono le scritture. Gesù stesso sa molto bene cosa vuol dire perdere una persona cara. Nei Vangeli vediamo che Lazzaro era suo amico e morì. E allora Gesù diede uno straordinario insegnamento sulla vita e la risurrezione. Gesù venne a sapere che il suo amico Lazzaro era molto malato. Invece di precipitarsi a sanarlo, egli aspettò, non corse, e quando arrivò era troppo tardi. Lazzaro era morto già da 4 giorni. Leggiamo una parte del testo. «Signore», Marta disse a Gesù, «se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa che chiederai a Dio, egli te la concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello risusciterà». Marta rispose: «So che risusciterà nell'ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morrà in eterno. Credi tu questo?» E più avanti nel Vangelo Marta lo dice a Maria. Maria dunque, quando giunse dove era Gesù, vistolo, si gettò ai suoi piedi dicendo: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto». Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente, si turbò e disse: «Dove l'avete posto?» Gli dissero: «Signore, vieni a vedere». Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei: «Vedi come lo amava». Poco più avanti vediamo Gesù far risorgere Lazzaro da morte, gridando a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!» Il morto uscì con i piedi e le mani avvolti in bende e il volto coperto da un sudario. Gesù disse loro: «Scioglietelo e lasciatelo andare». È ovvio che Gesù fosse in ritardo di proposito. Egli aveva calcolato tutto. Per 33 anni, da quando era venuto sulla terra mandato dal Padre, bruciava dal desiderio di compiere la propria Pasqua, morte e resurrezione, in modo di poter salvare il mondo dalla morte eterna e condurci alla vita. E allora attraverso Lazzaro, suo carissimo amico, Gesù vuole darci un segno della potenza vitale che era in lui. Ed egli lo fa davanti ai ebrei che si trovavano là. Noi siamo sopraffatti del vedere Gesù in lacrime. Ma perché sta piangendo? Perché? Sicuramente non per la morte di Lazzaro, egli sa già che sarebbe risorto di lì, a pochi minuti. Allora, perché sta piangendo? È scritto così. Quando egli vide Maria e gli ebrei che erano con lei singhiozzare, Gesù si commosse. Ma cosa gli sta succedendo? Questo non vi ricorda qualcosa? Sì, il giardino dell'Eden. Gesù, che dimora in seno al Padre fin dall'inizio, vive nel Padre e il Padre vive in lui. Così, quando egli si commuove, è l'amore del Padre che lo tocca.

Per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin, puoi richiedere il libro È tempo di preghiera, edito da Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a voce nel deserto @libero.it.

Messaggio della Regina della Pace tramite la veggente Maria Pavlovic del 25 settembre 2026. Cari figli, questo tempo sia per voi tempo di preghiera per la pace. Vi invito a rinnovare nelle vostre famiglie la preghiera del rosario per le mie intenzioni, affinché io possa moltiplicare le vostre preghiere ed intercedere per voi davanti all'Altissimo, perché esaudisca le vostre preghiere e vi doni la pace. Sono con voi e come mai prima prego per voi e con voi, figlioli miei. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Messaggio della Regina della Pace del 25 settembre 2026.

0: giovane si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
1: Ritrovati a Giovani si diventa, il nostro viaggio tra i giovani del terzo millennio, e oggi vogliamo parlare dei nostri amici più fedeli, di quelli che non ci abbandonano mai, che sanno sempre trovare per noi le parole giuste, che ci aiutano ad attraversare il mondo imparando a calarci nella pelle degli altri, a riconoscerci gli uni negli altri e a vivere anche vite che non sono le nostre. E il mio entusiasmo è giustificato perché sto parlando di libri. Personalmente non riuscirei a vivere neanche un giorno senza averne uno al mio fianco, e così, per mettere a fuoco il rapporto tra i giovani e i libri, sto per raccontarvi una bella storia. Ha per protagonisti un professore che tutti definiscono geniale e che nel suo liceo ha introdotto la gioia di leggere insieme, e un gruppo di ex alunne under 30 che ha deciso che sarebbe stato troppo egoista tenere quella gioia solo per sé. E da allora, aver unito le forze, è venuta fuori un'esperienza fantastica che in 5 anni ha trasformato un paese con poco più di 20.000 abitanti in provincia di Cuneo in un luogo in cui i libri, in modo gentile, hanno invaso le strade, i parchi e i cinema. E allora io do il benvenuto al professor Gianfranco Bosio, insegnante di italiano, di latino, lo è stato al liceo Giovenale Ancina di Fossano, oggi in pensione. Ben arrivato.
2: Buonasera,
1: professor Bosio. E Angelica Musso, sua ex alunna, appunto, oggi laureata in medicina. Benvenuti entrambi.
3: Grazie.
1: Allora, questa storia, professor Bosio, in un certo senso parte da lontano, parte dal 2009, quando, se non sbaglio, nel suo, naturalmente io la riassumo per motivi di tempo, nel suo istituto lei si accorge che i ragazzi interagivano poco e le viene in mente che forse i libri potevano essere un bel strumento, un bel veicolo tra loro di comunicazione. E così nasce il circolo dei lettori creativi in classe di diversi indirizzi, con gli studenti che si ritrovano a scegliere votando e a fare proprie storie e a discuterne guardandosi negli occhi, accogliendo punti di vista spesso diversissimi. È andata così.
2: È andata così, esattamente come ha detto lei. Nel nostro liceo ci sono 3 indirizzi: il liceo delle scienze umane, lo scientifico e il linguistico. Per forza di cose, ecco, per ragioni anche logistiche, spesso questi indirizzi sono un po' separati tra loro. E siccome le mie materie, italiano e latino, sono materie che chiamiamo così trasversali, nel senso che tutti gli insegnanti di queste materie si muovono tra i vari indirizzi, mi è sembrato di capire che fosse opportuno dare un'occasione per condividere letture, pensieri, emozioni anche in modo trasversale. Ecco. E quindi è nato il nostro circolo di lettori creativi.
1: E sentiamo subito come l'ha vissuta questa esperienza, chi da subito ha partecipato, perché Angelica, a un certo punto si sono unuti dei professori, dei genitori, è diventata una lettura in comune fatta di ruoli diversi, di diverse età, e tu sei stata proprio tra quei primi fortunati con Camilla, che è laureanda in ingegneria aerospaziale, altre ragazze che studiano discipline completamente diverse, da economia, lingue, vivete tutte tra Milano, Torino e Roma, poi parleremo anche del tuo ritorno. Ma mi dici, Angelica, che cosa avete vissuto in quegli anni rispetto a questa lettura di tanto speciale che avete deciso di tornare a bussare alla porta del vostro professore ormai in pensione, con cui eravate sempre in contatto, per chiedergli di proseguire e farlo fuori dalla scuola?
3: Sì, questa l'esperienza del liceo è un'esperienza che ci ha un po' folgorato, diciamo, perché tutti abbiamo iniziato un po' per caso, come si iniziano le attività extracurricolari a scuola, no? E poi ci siamo resi conto che invece questa esperienza ci dava molto di più, ci dava un modo diverso di vedere le cose, di esprimere le nostre emozioni, di capire anche gli altri, e quindi questa esperienza, queste emozioni è stato qualcosa che non abbiamo voluto perdere anche con il passaggio all'università. Per i primi anni abbiamo continuato, con il favore del professore, a frequentare il circolo del liceo da ex allievi, insieme a genitori, come si diceva, e altre persone, e poi abbiamo però pensato che questa esperienza fosse degna di essere condivisa anche con un pubblico più adulto e più ampio, e quindi allargare tutta l'esperienza a tutta la città.
1: Professor Bosio, ma senza la determinazione delle sue ex alunne, sarebbe mai nata tra le righe? Adesso spiegheremo bene che cosa fate, di che cosa si tratta.
2: credo proprio di no, perché io sono persona molto prudente, molto cauta e sempre molto dubbiosa. E, era un sogno che in fondo accarezzavo, ma non osavo neppure pensare che si sarebbe potuto avverare. E invece, come lei sa, i giovani sono energici, si buttano, provano e mi hanno spinto, e io sono felice di essere stato spinto.
1: E hanno fatto benissimo. Angelica, ora ci spieghi sinteticamente che cos'è Tra le Righe, un'associazione comunque che conta già più di 200 iscritti. Io posso già posso preannunciare che ha un board intergenerazionale, ci sono anche dei sedicenni, però spiegaci meglio, cioè il cuore di tutto è il gruppo di lettura, come funziona?
3: Sì, l'esperienza è nata proprio appunto dalla lettura condivisa, quindi ognuno dei soci legge un libro che si è deciso insieme a casa propria, nella sua intimità, e poi ci si ritrova 4 volte all'anno per discutere di questi libri. E quindi questa è stata
1: l'esperienza. Aspetta, un passo indietro, ma come si scelgono i libri? Perché questo è interessante.
3: Sì, i libri si scelgono, in realtà abbiamo voluto provare diverse modalità negli anni. La modalità che abbiamo usato di più è quella di far proporre ai soci un libro che a loro è piaciuto e di venire anche durante la serata di presentazione dei libri a presentare appunto questo libro. E da quest'anno invece proveremo una modalità nuova per la quale i soci propongono sempre i libri, ma in maniera anonima, in modo tale che risaltino ancora di più le trame dei libri e i libri stessi rispetto invece alle persone,
1: ecco,
3: che
1: non volete
3: che
1: essere influenzati dalle personalità. Hanno aderito e stanno aderendo le persone più svariate, anche persone che magari un libro in mano non l'avevano fino allora neanche preso. Cioè Fossano l'avete un po' messa a ferro e fuoco da questo punto di vista.
3: Sì, diciamo che è una bella occasione anche per noi, devo dire, durante gli anni dell'università in cui è difficile trovare il tempo per la lettura, perché si deve già studiare molto, quindi leggere molto i libri, diciamo, del proprio ambito di studio. Il circolo è sicuramente una bella occasione per avere un motivo in più per leggere un libro, e quindi anche tanti che non leggevano da anni hanno ripreso la lettura grazie anche all'occasione proprio di questo incontro.
1: È un gran bel risultato. Veniamo alla comunità proprio brevemente e poi ci diamo una pausa di respiro con la musica. Professor Bosio, 4 incontri rigorosamente in presenza in 4 luoghi diversi, sempre pubblici, d'inverno in primavera, dove vi vedete? Chi partecipa soprattutto? Lei dice sempre, si diverte a dirlo, che la lettura è sostantivo femminile, quindi insomma c'è una maggioranza al femminile.
2: Sì, lo confermo, noi ci vediamo in luoghi pubblici perché il senso della nostra operazione era proprio portare la lettura nella città, quindi approfittiamo dell'ospitalità della Fondazione Cassa di Risparmio, che ci accoglie nel periodo invernale in una bellissima sala che è la Chiesa dei Battuti Bianchi, una chiesa sconsacrata e restaurata, ed è diventata una specie di auditorium e quindi una location bellissima, ma frequentiamo i giardini, frequentiamo le sale della nostra biblioteca, che in realtà è il monumento forse più importante di Fossano, perché è un castello quattrocentesco e ha un valore simbolico molto alto, perché per noi presentare le nostre attività e condividerle nella casa dei libri è una cosa molto
1: bella. Che bello, evviva! Evviva i libri che rafforzano anche i legami di comunità. Andiamo brevemente ad ascoltare Disco 2000 dei Pulp.

0: giovani, si diventa.
1: E torniamo su In Blu 2000, giovani si diventa, al microfono Gabriella Facondo, in dialogo con il professor Gianfranco Bosio, con Angelica Musso. Abbiamo capito che questo professore, unendo le forze con un bel gruppo di ex alunne e sempre più cittadini, insomma, sta rivoluzionando un po' la vita di Fossano, perché ha gettato le basi perché veramente il piacere, la gioia della lettura si diffonda. Senti Angelica, il professor Bosio ci stava spiegando che non c'è soltanto una accurata scelta dei libri, ma anche una bella scelta di luoghi splendidi d'inverno, d'estate, in cui vengono letti. Però il gruppo di lettura è il cuore, diciamo, di Tra le righe, l'associazione cui avete dato vita, ma ci sono anche letture a spasso per i parchi, letture animate negli asili nido, serate dedicate alla poesia, incontri tematici sugli autori e poi dal libro al film, per gustare proprio la trasposizione cinematografica, giudicarne il valore di un romanzo naturalmente. Cos'è che funziona di più? Che cosa sta attraendo più persone, anche quelle che non vi aspettavate di vedere?
2: Ma diciamo che tutte queste attività funzionano molto bene a loro modo, e quello che ci piace anche molto è che sono sempre più richieste anche dalla città. Le letture all'asilo, per esempio, sono state chieste da una scuola del Fossanese, appunto, che ha visto la nostra attività e ha voluto che noi portassimo anche la lettura anche ai bambini più piccoli. E quindi sono attività diverse che richiamano anche del pubblico diverso, ma funzionano tutte molto bene e siamo molto contenti della risposta che la città dà a tutte le nostre attività.
1: Professor Bosio, tocco un tasto dolente, che in qualche modo la vostra associazione Tra le righe sta prendendo di petto, cioè il fatto che il rapporto, diciamo, dei bambini, poi dei ragazzi, con i libri, questo naturalmente poi influenza il loro comportamento da adulti, è una frequentazione piuttosto assidua fino, diciamo, al giro di boa delle superiori. Poi succede qualcosa e la questione si complica. A suo giudizio, che idea si è fatto, anche vedendo che li sta recuperando questi giovani divenuti adulti anche? È colpa della proposta di libri sbagliati, dei social, degli adulti che ormai si fanno vedere sempre più raramente con un libro in mano?
3: Io credo che siano più o meno le ragioni che lei ha detto. Credo sia molto importante, in questo forse anche noi insegnanti abbiamo qualche responsabilità, la buona scelta del libro. Il libro messo in mano ad un bambino, ad un ragazzo, ad un giovane adulto, è il libro che può diventare il mezzo per avvicinarlo oppure allontanarlo dalla lettura. Quindi è molto facile anche sbagliare. È vero che si possono fare vari tentativi. Credo che l'obiettivo che ci dobbiamo porre, o perlomeno questo è quello che io mi sono posto e ho cercato di offrire ai miei allievi ora Tra le righe, e di cercare dei libri che dicano qualcosa alla nostra vita, cioè presentare un libro in cui sia possibile riconoscersi. Non significa questo che debba essere per forza un libro realistico, può essere benissimo, ovviamente a seconda dell'età, una fiaba, un libro di fantascienza, un fantasy, qualunque romanzo, però deve essere un libro
1: che in qualche modo ci interroghi. Possiamo, diciamo, prendere, cioè sfatare anche un po' un mito, maneggiare un tabù? Lo possiamo lasciare un libro che non ci coinvolge a metà o anche dopo le prime pagine?
3: Ma credo che Pennac, dopo Pennac, siamo autorizzati a farlo. A me piace molto anche l'impegno del portare comunque avanti una lettura che forse in quel momento può non dirci molto, può non darci quello che speravamo. Però è anche vero, l'ho detto anche ai miei allievi, che un libro è un po' come un seme che rimane dentro di noi e magari germoglia.
1: Quindi diamogli una chance anche a questo libro che ci sta in qualche modo creando delle difficoltà. Angelica, siamo in conclusione. Questo programma è dedicato soprattutto alla generazione Z, che abita un tempo fatto di inquietudine, di tante incertezze, di shock ravvicinati. Posso chiederti, ma questo in generale vale per tutti, anche per gli adulti, un libro può essere una bussola, qualcosa che trasforma la paura in speranza? Cioè i libri possono salvarti la vita? Ti è mai accaduto di pensarlo?
2: Sì, sicuramente sì, mi è accaduto, ed è uno dei motivi per cui sono rimasta anche così legata all'esperienza del circolo di lettura, perché ci sono dei libri che arrivano al momento giusto e trovano in te le corde giuste da toccare e possono veramente farti ripensare ad alcuni aspetti della tua vita e cambiare le cose non al di fuori ma dentro di te, che forse è il primo passo per poterle cambiare poi anche al di fuori.
1: Io vi ringrazio, la ringrazio Angelica Musso, il professor Gianfranco Bosio, e ringrazio tutti quelli che partecipano all'associazione Tra le righe, che seguono letture di gruppo, perché queste letture hanno un potenziale rivoluzionario, stanno rafforzando anche i legami di un'intera comunità nella città di Fossano. Grazie davvero, grazie Alessandra.
2: Grazie,
1: professore. Grazie Alessandra Petitta per il suo contributo a questa puntata. Grazie a Stefano Sciurpi in regia, alla nostra rappresentante della Generazione Z, Elisa Mazzella, per la scelta dei brani musicali. A tutti voi che ci seguite, appuntamento alla prossima tappa di Giovani si diventa.
0: Giovani si diventa. Die con Gabriella Facundo.

Messaggio della Regina della Pace tramite la veggente Maria Pavlovic del 25 settembre 2026. Cari figli, questo tempo sia per voi tempo di preghiera per la pace. Vi invito a rinnovare nelle vostre famiglie la preghiera del rosario per le mie intenzioni, affinché io possa moltiplicare le vostre preghiere ed intercedere per voi davanti all'Altissimo, perché esaudisca le vostre preghiere e vi doni la pace. Sono con voi e come mai prima prego per voi e con voi, figlioli miei. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Messaggio della Regina della Pace del 25 settembre 2026.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presso il mio aiuto.
0: Meditiamo i misteri del dolore. Ci introduce ai misteri del dolore una storia singolare, la storia di Alessandro Serenelli. È stato scritto un libro intitolato «Può un assassino diventare santo?». Questo libro è ispirato alla storia vera di Alessandro Serenelli, uccisore di Santa Maria Goretti. Molti conoscono bene la storia di Maria Goretti, ma pochi conoscono la storia di Alessandro Serenelli. Da Nettuno, il giorno dopo il 6 luglio 1902, mentre Maria Goretti stava morendo, dopo aver dato prima il perdono ad Alessandro Serenelli, con quelle famose parole: «Perdona Alessandro e voglio che sia con me in paradiso». Alessandro viene portato in carcere, trasferito a Regina Coeli temporaneamente. Dopo il completamento delle formalità giuridiche, gli viene assegnato il numero 3142. Con il nuovo anno il direttore lo convoca in ufficio, gli comunica la destinazione al carcere di Noto, in provincia di Siracusa. Cosa accade in questo carcere? Gli rimase quasi 30 anni in quel carcere. Era disperato. A Noto, però, avvenne un fatto che segnò in modo indelebile la sua vita. Lo racconta lui stesso. Ero all'ultimo anno del tremendo cellulare. Allora il carcere era veramente luogo di pena. Avrei dovuto impazzire anch'io per tante sofferenze. Idee di disperazione mi turbavano nella mente, sempre più violente, quando una notte faccio un sogno. Mi vedo davanti ad un giardino, in un angolo, tutti fiori bianchi e gigli. A un certo punto vedo scendere Marietta, Maria Goretti, bellissima e bianco vestita. Man mano che coglieva i gigli, mi ripresentava e mi diceva: «Prendi», e mi sorrideva come un angelo. Dinanzi a quel sorriso mi faccio animo ed accetto quei gigli fino ad averne le braccia colme. Presto però mi accorgo che quei gigli tra le mie braccia si trasformano in fiaccole. Marietta mi sorride ancora e sparisce. Mi sveglio di soprassalto e dico a me: ormai mi salvo anch'io, perché sono certo che Marietta è venuta a trovarmi per darmi direttamente il suo perdono. Da quel giorno non sento più l'orrore che sentivo prima nella mia vita. Pensate, oggi la cella del carcere di Noto è stata trasformata in una cappella, una piccola cappella dedicata evidentemente a Maria Goretti. Passano gli anni, cosa succede? Quando esce dal carcere, Alessandro ha un solo desiderio: incontrare la mamma di Maria Goretti. E nel 1934 la vigilia di Natale va a bussare alla porta della canonica di Corinaldo, il paese originario della famiglia Goretti, e va a bussare alla porta della canonica. Allora non esistevano i campanelli, bussò veramente. Chi andò ad aprire? Andò ad aprire Assunta, la mamma di Maria Goretti. Appena la vide si buttò in ginocchio e disse: «Mi riconoscete? Sono Sandro, ti riconosco, sì». Era in ginocchio, lei lo fece alzare e lui disse: «Assunta, mi perdonate?». Lei ha avuto il coraggio di dire: «Ti ha perdonato Dio, ti ha perdonato la mia figlia, ma non ti perdono io?». Guarda quell'immagine.

0: Si vede la mamma e Alessandro. Quella notte di Natale insieme partecipano alla messa. Mi hanno raccontato quando stavo a Loreto che fu una messa indimenticabile. E tutti guardavano l'altare, ma anche la scena della mamma e di Alessandro. E pensate che Assunta Goretti ha avuto il dono veramente straordinario di assistere alla canonizzazione della figlia in San Pietro. Era il giugno 1954. Terminata la canonizzazione, padre Virginio Rotondi, che dirigeva una rivista per giovani, avvicinò Assunta Goretti e disse: Assunta, ve la sentite di scrivere un saluto per i giovani lettori della mia rivista? Le disse: io non so né leggere né scrivere. Padre Virginio Rotondi commentò: questa donna conosceva il Vangelo molto di più di quelli che studiano il Vangelo. Lo conosceva e lo viveva. Meditiamo allora i misteri e il dolore, perché dalla passione di Cristo è nata la storia di Maria Goretti, è nata anche la storia del perdono di Maria Goretti e della conversione di Alessandro Serenelli. Entriamo nell'orto degli ulivi. Gesù soffre, suda sangue, e suda sangue perché Gesù porta su di sé il peso dei peccati umani, i peccati che pesarono tanto nell'animo di Alessandro Serenelli. E lui diceva, pensate, poco prima di morire: tutta la mia vita io la vivo per espiare il peccato che ho fatto, ora capisco la gravità del peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.

0: Grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il secondo mistero del dolore ci mette davanti la scena di Gesù che viene crudelmente flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Pensate, Alessandro Serenelli, mentre era nel convento dei Cappuccini a Macerata, cadde quando era già anziano, si ruppe il femore, rimase praticamente quasi paralizzato e pensava sempre alla flagellazione di Gesù, alle sofferenze di Gesù. Padre nostro,
1: che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il terzo mistero del dolore ci mette davanti Gesù che viene coronato di spine e viene ingiustamente condannato alla crocifissione. Pensate quante corone di spine vengono messe sul capo di Gesù anche oggi. Quante persone lo bestemmiano, lo deridono e mettono corone di spine sul capo di Gesù. Mentre mettiamo corone di splendore, Oscar, come volete, su persone ignobili, vuote, talvolta veramente anche immorali, non abbiamo capito niente qual è la vera grandezza. La vera grandezza è quella che risplende nella croce di Gesù, nella sofferenza di Gesù. È la grandezza dell'amore, cioè della vita data per gli altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il quarto mistero del dolore ci presenta Gesù che venne caricato del pesante legno della croce e si avvia verso il Calvario e cade spesso sotto il peso della croce. Ma ciò che pesava in quella croce era il peso dei peccati. Pensate, Alessandro Serenelli, dopo la morte, venne sepolto nel cimitero di Macerata, oggi è portato a Corinaldo, accanto alla mamma di Maria Goretti. Ebbene, i frati andarono a cercare nel cassetto se aveva lasciato uno scritto e trovarono un piccolo testamento, anche lui era semi analfabeta, non riuscì a scrivere. Io vorrei dire ai giovani, non peccate, il peccato non fa bene, evitate l'impurità, io l'ho provato cos'è, non seguitemi. Ricordatevi che la purezza è indispensabile per poter veramente amare una persona. Alessandro Serenelli, Padre nostro.
1: Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia. grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria
0: al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il quinto mistero del dolore ci porta ai piedi del Calvario, ai piedi della croce. Gesù è in una posizione di sofferenza incredibile. Il crocifisso con fatica riesce ad aprire i polmoni per respirare. Ebbene Gesù, in quella posizione, pronuncia parole meravigliose. Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Maria Goretti conosceva bene questa storia, perché la mamma gli aveva raccontata. Ebbene, mentre era in ospedale, il parroco di Nettuno ha corso accanto alla mamma, evidentemente, temendo che Maria Goretti morisse con sentimenti di odio nel cuore. Disse a Maria Goretti: Marietta, come la chiamavano tutti, guarda Gesù, aveva il crocifisso davanti. Gesù ha perdonato i suoi crocifissori. Te la senti di perdonare anche tu? Senza esitazione risponde: perdono Alessandro, l'assassino, e voglio che sia con me in paradiso. Queste parole sono state la salvezza dell'uccisore, la salvezza di Alessandro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
2: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
2: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
2: Padre
0: celeste che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo amore che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità unico Dio.
2: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
2: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
2: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
2: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
2: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
2: Prega per noi.
0: Madre della Misericordia.
2: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
0: Madre della Fiducia,
2: prega per noi.
0: Madre purissima,
2: prega.
0: Madre castissima,
2: prega.
0: Madre sempre vergine,
2: prega.
0: Madre immacolata,
2: prega.
0: Madre degna di amore,
2: prega.
0: Madre ammirabile,
2: prega.
0: Madre del buon consiglio,
2: prega.
0: Madre del creatore,
2: prega.
0: Madre del salvatore,
2: prega.
0: Vergine prudentissima,
2: prega.
0: Vergine degna di onore,
2: prega.
0: Vergine degna di lode,
2: prega.
0: Vergine potente,
2: prega.
0: Vergine clemente,
2: prega.
0: Vergine fedele,
2: prega.
0: Specchio della santità divina,
2: prega.
0: Sede della sapienza,
2: prega.
0: Causa della nostra gioia,
2: prega.
0: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega.
0: Rosa mistica,
2: prega.
0: Arca dell'Alleanza,
2: prega.
0: Porta del Cielo,
2: prega.
0: Stella del mattino,
2: prega.
0: Salute degli infermi,
2: prega.
0: Rifugio dei peccatori,
2: prega.
0: Conforto dei migranti,
2: prega.
0: Consolatrice degli afflitti,
2: prega.
0: Aiuto dei cristiani,
2: prega.
0: Regina degli angeli,
2: prega.
0: Regina dei patriarchi,
2: prega.
0: Regina dei profeti,
2: prega.
0: Regina degli apostoli,
2: prega.
0: Regina dei martiri,
2: prega.
0: Regina dei confessori della fede,
2: prega.
0: Regina delle Vergini,
2: prega.
0: Regina di tutti i Santi,
2: prega.
0: Regina concepita senza peccato originale,
2: prega.
0: Regina assunta in cielo,
2: prega.
0: Regina della famiglia,
2: prega.
0: Regina della pace,
2: prega.
0: Regina del Santo Rosario,
2: prega.
0: Vergine lauretana,
2: prega.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: prega.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. O Gesù, mi fermo pensoso ai piedi della croce. Anch'io l'ho costruita con i miei peccati. La tua bontà, che non si difende e si lascia crocifiggere, è un mistero che mi supera e mi commuove profondamente. Signore, tu sei venuto nel mondo per me, per cercarmi, per portarmi l'abbraccio del Padre, l'abbraccio che tanto mi manca. Tu sei il volto della bontà e della misericordia, per questo vuoi salvarmi. Dentro di me ci sono le tenebre, vieni con la tua splendida luce. Dentro di me c'è tanto egoismo, vieni con la tua sconfinata carità. Dentro di me c'è tanto orgoglio, vieni con la tua impressionante umiltà. Signore, il peccatore da salvare sono io. Il figlio prodigo che deve ritornare sono io. Signore, concedimi il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia con te. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica, vi protegga e vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
0: Alessandro Serenelli nel suo testamento esprimeva una preoccupazione, la preoccupazione per i giovani. Pensate, ai suoi tempi del resto non c'era la corruzione di oggi, eppure diceva: i giovani sono ingannati, la purezza è una salvaguardia dell'amore. La stessa cosa diceva Madre Teresa: nel mondo del benessere, che poi è il nostro mondo, la segnaletica della felicità è tutta sbagliata, bisogna aiutare i giovani a non cadere nell'inganno. Questo ha sentito Alessandro Serenelli fino all'ultimo giorno della sua vita e l'ha messo anche nel testamento. Aiutiamo i giovani a non prendere strade sbagliate che poi portano evidentemente a ferite e anche peggio. Nel nome del Signore, andate in pace.
2: Vediamo, grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
2: Sempre salvato.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la registrazione del corso di esercizi spirituali tenuti da Padre Hermes Ronchi a Bibione ai sacerdoti della nostra diocesi di Concordia Pordenone.
1: Allora, ben trovati, ben incontrati qui in questo luogo di vacanza, che però io vorrei fosse preso davvero come un luogo di riposo, perché gli esercizi spirituali sono anche una necessità di riposo per tutti noi. Quindi di prenderli con un ritmo quieto, con un ritmo tranquillo, e non sentirsi in colpa per riposare, anzi, perché in fondo chi le vacanze, chi le ha inventate è stato il Padre Eterno. Il settimo giorno si riposò, quindi tranquilli, una settimana di distensione, di riposo, di silenzio anche. Lo so che è difficile, e soprattutto è difficile staccarsi dai telefonini. Sapete che in media un italiano guarda 150 volte al giorno il cellulare, un italiano medio. Se guardasse 150 volte al giorno con la stessa attenzione, con la stessa attesa di ricevere un messaggio, il marito, la moglie, i figli, pensate quante cose cambierebbero e come ci si incontrerebbe ben più a fondo. Allora, ecco, magari rifacciamo il contropiede al cellulare in questo periodo e ci dedichiamo davvero all'ascolto. Non ho cose da insegnare, non è un corso di teologia questo, io non lo intendo così. Cosa vorrei? Vorrei solo questo, che tornassimo a casa non con delle nozioni in più, ma con tre cose. Primo, una immagine di Dio leggermente più bella, solare, attraente. Grande problema di noi preti è che abbiamo ridotto in miseria l'immagine di Dio. E come diceva padre Turoldo, Dio muore di noia nelle nostre chiese. E che mi sembra un'espressione un po' forte, ma è molto interessante. Allora, un'immagine di Dio più bella. Secondo, che tornassimo a casa stando un po' meglio di come siamo arrivati. Siamo arrivati tutti, magari o molti, reduci da influenze, io compreso, ho una tossetta stizzosa che è peggio della vedova di cui parlavi tu, ma che è sempre lì. Però non è su questo punto, tornare a casa un po' meglio, respirando meglio. È possibile per tutti vivere meglio e il Vangelo ne possiede la chiave. E poi la terza cosa che dicevo, tornare a casa anche un po' più riposati. Riposare è un dovere divino. E gli esercizi possono aiutarci anche a questo. Io parlerò solo di alcune cose, quelle che fanno bene a me, quelle che mi convincono, che mi emozionano, quelle cose, quelle poche cose del Vangelo che io ho trovato darmi gioia e darmi forza. È chiaro che non nessuno di noi tornerà a casa trasformato o convertito, ma forse un pochino contento e magari qualcuno anche un pochino scandalizzato, perché quando ho fatto gli esercizi alla Curia Romana, il Papa Francesco un giorno mi ha chiamato nella sua stanza dopo una predica in cui si parlava delle donne e mi fa: padre, lo sa una cosa? Lei ha scandalizzato i miei collaboratori. Mi guarda, io no, io cosa devo fare? E poi fa: bene, bene, bene. Auguro a tutti la possibilità di avere un cuore che ascolta, perché il predicatore degli esercizi non sono io. L'amico comune in mezzo a noi ha ancora qualcosa da dirci, si servirà forse della mia voce, forse di tante altre voci o di parole o letture o preghiere o silenzi che vivremo, ma il predicatore degli esercizi, l'amico comune, è in mezzo a noi e lui sì ha qualcosa da dirci. E lo fa, come lo fa? Lo fa con delle domande. Ecco, la mia proposta sarà quella di seguire alcune. Vedo il libro, ne ho portato io qualcuno, ma non lo tiro fuori adesso, perché se no andate già a leggere lì e vedi già come va a finire, no? Allora non va bene. Quante sono le domande che Gesù fa nel Vangelo? 220. Sono tantissime. C'è un metodo. E non parlava se non per parabole e domande. È un metodo che ci fa protagonisti attivi, che devi cercare la risposta. Non ci fa protagonisti di imposizioni da subire passivamente. Allora, in questi giorni in cui cercheremo, ecco, di ascoltare, di avere l'orecchio del cuore aperto, ricordiamoci che l'ascolto è il primo servizio che dobbiamo rendere a Dio e ai nostri fratelli e sorelle. Il primo servizio, io dico, non è predicare. Per noi pensiamo di aver sempre delle buone parole da dire, di aver sempre delle cose importanti e vere e da comunicare, ma il primo di tutti i servizi è l'ascolto. Se non ascoltiamo con il cuore di Dio, non parleremo neanche con le parole di Dio. Non toccheremo il cuore di nessuno se non sappiamo ascoltare. E come si ascolta? Si ascolta come i bambini. I bambini, quando ascoltano, vedi che pendono verso di te. Ascoltano con tutto se stessi. Non riescono a stare ben equilibrati mentre ti ascoltano, ma sembrano caderti addosso. E questo è il modo di ascoltare con il cuore attento, con la partecipazione profonda. Ci saranno durante questi giorni la possibilità di colloqui, di momenti di dialogo, però io ho scelto da molto tempo di non confessare durante gli esercizi, perché gli esercizi sono una cosa, il sacramento della riconciliazione è un'altra cosa. Voi tutti avete i vostri confessori, avete i vostri padri spirituali, fate il cammino di misericordia insieme con loro, non con un prete occasionale che non vedrete probabilmente mai più. Perché non è il sacramento della riconciliazione, non è un servizio di lavanderia a gettone dove fai la tua ripulita. È un cammino tenace, perseverante, quindi va fatto, ecco, alla fine della settimana. Se vi sembrerà di avere bisogno o desiderio della misericordia di Dio, andrete a confessarvi prendendo il tempo necessario, mentre invece qui sarebbe una scelta un po', a mio parere, mi permetto di dirlo per l'esperienza che ho, una scelta un po' di comodo per sbrigare un dovere. Faremo in questi giorni, dicevo, silenzio, ma non per amore del silenzio, ma per amore della parola. Il silenzio è per l'ascolto, è per quella voce che suona in mezzo all'anima, per il sussurro del vento leggero, il mormorio dell'aria di Elia profeta nella grotta dell'Oreb, Gesù nelle notti in luoghi deserti a pregare. Ecco, il silenzio. Facciamo silenzio non per amore del silenzio, ma per amore della parola. Volevo iniziare dicendo grazie a tutti voi, fratelli sacerdoti, grazie perché ogni giorno scegliete di nuovo di essere preti, cioè esistere per Dio, per essere memoria viva del Vangelo, e per prenderci cura della vita attorno a noi. Grazie. Voi scegliete ogni giorno, voi come me, come tutti, noi scegliamo ogni giorno di esistere per Dio, di essere in missione per conto di Lui, di umanizzare l'esistenza, di aiutare Dio a incarnarsi ancora in questi paesi, in queste piazze, in queste case, in questi uomini, donne e bambini che ci sono affidati. Perché Dio ha sempre da nascere. Noi aiutiamo Dio a incarnarsi ancora. San Francesco diceva ai suoi frati, mandandoli a predicare, dice: se entrate nella cattedrale o in una grande piazza della città, andate al centro e fermatevi. Se quando siete lì vi viene, vi nasce dentro una parola ispirata, ditela, Altrimenti, se non sentite nascere nessuna parola, state in silenzio. Perché? Perché, diceva, si può evangelizzare anche con le parole, se non rimane nient'altro. Mentre invece noi abbiamo un po' capovolto sta storia qua. Se non rimane nient'altro, si possono usare anche le parole. Noi preti ci sentiamo il falso dovere di sempre parlare, invece qualche volta dire, non so, oggi non faccio l'omelia. Perché? Ma perché non ho capito ancora questo brano del Vangelo. Mi dispiace, ma sto in silenzio, ascolto con voi per capire con voi. Ecco, questa capacità di poterlo dire, perché in realtà è così, e ci sforziamo poi di parlare senza aver capito granché di quello che vogliamo dire. Ricordo appunto come San Francesco non ha commentato il Vangelo, non ha scritto nessun commento, ma il suo corpo era il commento, il suo corpo, il suo modo di vivere era l'annuncio, bastava vederlo, evangelizzava con la sua persona. Dice Tommaso da Celano, alla fine della sua vita non pregava più, era diventato preghiera. Che bello se potesse essere detto anche di me, di noi. Quel prete era diventato preghiera. Si tratta non solo appunto di parlare, o non soprattutto di parlare, perché vedete cosa fa il buon samaritano? Non parla di Dio all'uomo bastonato che incontra là. Non gli parla di Yahweh, ma versa olio e vino e così incide sulle sue ferite l'alfabeto dell'amore. Così potremmo fare anche noi, versare gesti ben più che parole. E dicevamo prima questo periodo, questo momento di sosta. Ricordate i tre viaggiatori alle guerce di Mambre, quando Abramo dice loro fermatevi un po' e si rinfranchi il vostro cuore. Come lo dicesse a noi, prendetevi una sosta e vi si rinfranchi il cuore. È un'esortazione a sostare insieme per ricevere conforto e coraggio e chiarezza e infine ripartire, ma non per giorni che siano fotocopie sempre più sbiadite di altri giorni, ma per giorni almeno in parte risorti. Sostare. Ecco questi giorni, perché si corre troppo, per il ministero, per la burocrazia, per le unità pastorali, per i funerali, per talvolta si corre anche per scappare. Sostare allora, perché? Perché la velocità con cui corriamo produce cecità. La velocità non fa vedere, corri e non vedi. Credo che tutti facciamo l'esperienza di quanto sia diverso passare per il nostro paese chiusi nella scatolina metallica della macchina oppure camminare per il paese. Quando scegli di camminare, di non correre, almeno per qualche tempo la prima sensazione è che riscopri le persone, riscopri i volti, i sensi che si risvegliano, vedi, ascolti, tocchi ciò che prima era passava di sfuggita davanti agli occhi. Ermanno Olmi, il regista cristiano, bel credente, Ermanno Olmi in un'intervista diceva: per vedere bene un prato bisogna fermarsi e inginocchiarsi. Non puoi passare in macchina. Se passi in macchina non vedi le pratoline che si sono accese, questi fiori bianchi, le margheritine nel prato. Per vedere bene un prato devi fermarti e inginocchiarti. Per vedere bene una persona, qualsiasi persona, devi fermarti e inginocchiarti. E ogni volta che ti fermi e guardi e navighi per occhi di persone alle quali vuoi bene, fai scoperte ed esci con gli occhi che sorridono. Ecco allora una sosta per rinfrancarci su chi siamo, per chi siamo. Qual è non già il ruolo del prete, ma il compito, e noi purtroppo abbiamo confuso il compito con il ruolo. per scoprire cosa ci sostiene, cosa ci libera, cosa ci dà forza, cosa ci appassiona. Rinfrancarsi vuol dire rischiare il coraggio che ci serve, perché il più grande dei coraggi, perché la situazione non è rosea, non è facile, il coraggio che ci serve è quello di non arrenderci e della fantasia. Il coraggio vero non nasce dalla paura della situazione o dal pericolo, il coraggio vero nasce dalla fame. Se tu hai fame e sete di Vangelo, di giustizia, di persone, e allora di che cosa ho fame io? Fame vera. Vorrei affidarvi un testo di San Bernardo, che scrive a un suo monaco diventato un pezzo grosso della Chiesa. Dice così San Bernardo, il titolo è La fontana pubblica. Ascolta il mio rimprovero e il mio consiglio. Se ti dai anima e corpo alle cose esterne, trascurando la contemplazione, devo per questo lodarti? Nemmeno per sogno, e credo che nessuno lo farebbe. L'azione non ci guadagna nulla dal non essere preceduta dalla contemplazione. Vuoi essere interamente a disposizione di tutti, come colui che si fece tutto a tutti, sta bene. Lodo la tua generosità, a patto però che sia completa. Se tu te ne escludi, come può essere completa? Non sei un uomo anche tu? Se la tua generosità vuole essere perfetta, dal momento che abbraccia tutti, abbracci anche te. Altrimenti, come dice il Signore, cosa ti gioverà guadagnare il mondo intero se perdi poi te stesso? Perciò, se tutti ti possiedono, possiediti anche tu. Perché solo tu dovresti rimanere privo del dono di te? Fino a quando sarai uno spirito che si dona senza ritorno? Tu accogli tutti, perché non accogli a tua volta te stesso? Sei debitore dei saggi e degli stolti, solo a te non devi nulla? I dotti e gli ignoranti, i liberi e gli schiavi, i ricchi e i poveri, uomini e donne, vecchi e giovani, ecclesiastici e laici, giusti e peccatori, tutti hanno su di te la loro parte di pretese. Il tuo cuore è una fontana pubblica, bello, dove tutti hanno diritto di bere, ma solo tu devi rimanere in un angolo assetato, non restare privo di ciò che ti spetta. Allora scorrano sulle piazze la tua generosità, ci si dissetino gli uomini e le greggi, offri da bere come Rebecca anche ai cammelli di Abramo, ma insieme con gli altri accosta anche tu le labbra alla sorgente del cuore. Sul pozzo sta scritto: lo straniero non ci beva, e saresti proprio tu lo straniero? E per chi non lo sei, se sei straniero per te stesso, e chi è cattivo con sé, con chi sarà buono? Allora, conclude San Bernardo, ricordati quindi di rientrare in te. Non dico sempre, non dico spesso, ma almeno qualche volta. Tutti si servono di te, insieme con gli altri, o perlomeno dopo gli altri, servitene anche tu. Il libro delle considerazioni al capitolo quinto. Allora, questa pedagogia che San Bernardo così propugna, questa è la pedagogia che Gesù per primo adotta per formare i suoi discepoli. E lo fa da subito, dal primo incontro. Ce lo rivelano le prime parole che Gesù pronuncia nel Vangelo di Giovanni. Appena il maestro comincia a parlare, è come se dicesse: a partire da te, a partire dal tuo cuore. Non c'è altro punto di partenza. Infatti, al capitolo primo di Giovanni, questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Il giorno dopo, Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello di Dio». E i due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, vedendo che lo seguivano, disse: «Che cercate?» Gli risposero: «Rabbì, dove abiti?» Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono e videro, e quel giorno si fermarono con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Ecco, l'amico